0: Dai, te lo spediamo da qua il mangiare. Minchia, mi senti, Jeremy?
1: A 500 lire magari comincio io a fare. Porco Dio, non è certo.
2: No, è il problema della storia.
1: Catti degli altri che non si installano le scuscelle, scusami.
3: Catti tuoi, sì, io
1: sì, sul server, certo, col server li do imposti per usare la...
3: Però lo usi per tunnellare la
1: scuscelle. Può fare,
3: no, io lo faccio, anche perché è venuto che mi ha preso il culo.
1: Scusa, lo vorrei fare sul server.
4: Scusa, la sottile differenza c'è tra la privacy di tutti e la privacy di un cristiano di 2 mesi. Hai capito adesso la serie? Poi spiegati la
1: serie.
4: Io chiamavo Cristiano.
1: Beh,
4: era un modo di dire. Lui si è impiegato per la parte che per il Cristiano.
1: Cristiano.
5: Cioè, detto da lui sinceramente, non è che mi sto a preoccupare.
4: Lo ricordo, adesso è Cristiano, Cristiano.
5: Cioè, sì, credi, quando lo metti all'angolo fa sempre due.
4: Sì, ma è anche sì, ma che c'è l'angolo?
5: Ma quello è un altro.
4: Sì, quello lì. Quello che mi ha sembrato che ti ruba.
0: Qui si parlava della differenza che esiste tra la privacy di una persona qualunque e la privacy di un cristiano di 2 metri che si incazza come una bestia. Jaromil voleva sapere
6: perché ridiamo.
0: Ah, perché professionalità. Un vero professionista. Comunque abbiamo aperto muse.cpp e siamo alla linea 126 dove troviamo una Sprint F, Temp Order is Important. Sprintf, Sprintf, ah vero, questa è una modifica che avevo fatto io. Io ho creato il config e gli ho messo dentro i dati standard di Radio Cybernet. Avevo già fatto una modifica a MuseCPU++, infatti è segnata come asbesto. Quindi questa cosa che mi stai spiegando adesso io credo di averla già fatta. Sì, create config, ci sono già dentro, credo. A new default config eccetera. Ah no, la fa, boh, non so che cazzo fa. Sì, fa tutte le sprints, ma non capisco. Ma dai cosa? Ma dai il porco di Dio! Ma dai! Vai avanti tu a spiegare che qua... Io vedo una void check config poi di sotto. Comunque la create config ce l'ho qua, la linea 106, non 126. The muse, muse.conf. Spiega. Però quel file non serve un cazzo, in effetti sì. Quello che ho provato io è fargli caricare quei dati in fase di appunto, dove cazzo glielo devo fare leggere questo file? Mi rispondi, Lobo?
7: No, non lo so.
0: Non lo sa, non lo sa neanche Lobo, vedi, devi spiegarcelo.
7: Potrei risponderti io. E la mia risposta sarebbe ovviamente no.
0: Siamo ripieni di caffè.

0: Certo. Ma mi sta spiegando un po' di cose sul suo programma per streamare, Jaromir. Stiamo guardando un po' di sorgenti assieme. Allora, io faccio così, adesso vediamo. Sì. Giulia, è con te? È sotto? Sono andato a dormire. Mi salvo la path completa al file di conf. Sì, ma come in porco Dio si fa? Dimmi come si fa, ebreo!
1: Avete detto ebreo? Ah, quindi siete semiti.
0: Vabbè, certo.
2: Porca di...
1: Ma stai facendo l'ordine quello che hai detto, che non si possono dare i cazzi nostri.
2: È bastardo,
1: Potremmo buttarti giù la macchina e far col culo. Vedi, quando la macchina è distante un po' di stessa e lui deve provare a pegare.
2: La prendi.
1: Un po' come se ti dici qui con me, va.
2: La città per quanto non lo so.
0: Grazie.

0: Io questa cosa me l'hanno chiesta veramente, gli anni 80, le software house, routine di ordinamento, di sport, di un programma di assicurazioni. No, no, ma è troppo veloce, dovete mettere dei cicli di ritardo, così il cliente vede che la macchina ci sta del tempo e dice, ah, ma questo è un programma che veramente fa bene dei cazzo. Perché se era troppo veloce i clienti dicevano, che cazzo sta facendo, non ha fatto niente, è bestiale. Gesù Cristo è porco. A Suse? C'è una Suse qui? Aspetta che sta quel cavo di rete.
1: La Suse Revel è bloccato il mondo.

0: gusto mayale. Guarda queste sigarettine con pochissimo tabacco. Quelle leggere. Ha trovato il fumetto. Cosa leggi? I fumetti di Sucia?
1: Leggi il
0: oppure il tromba?

la più bella modifica al software Muse verrà premiata con un abbonamento annuale a corna vissute.

0: di dietro
1: muffido
0: di dietro Calippa Poponi,
1: ah sì,
0: di culo Micinecco.
1: Ora muore
0: sì. È morto.
1: Ah, facciamo il funerale a Giaro.
0: Asi
1: sì. Asi Max però, sta morendo.

0: allora io gli metto freccetta value, apro parentesi, virgolette, 8000 e chiudo parentesi, parentesi, virgolette, punto e virgola, e lo faccio per tutto quanto, ci sono i blocchi. Quindi al di fuori del blocco? Al di fuori del blocco, non dentro il blocco, dentro le parentesi di merda. Ah, bellissimo! Quindi io gliela metto in culo! Io vado qua e gli casto questo.
1: No, dentro.

sono stati sempre robe.

0: Capendo un cazzo di quello che mi sta dicendo. Ti imposto un esempio, va. Puoi telnestare da me e lo fai. Che cazzo dire te? Una rete locale, ci sono degli hub, ci sono i PC attaccati, poi ci sono io col mio modem 57.6, linea telefonica e usciamo tutti. Sì, 162, 192, 168.1, sì, punto 1.
1: 0 è la net. È baffanculo.
2: Poi che cazzo gliene fregherà che tanto deve
1: essere
2: la fuga.
0: Boh,
1: Jaromil
2: e
1: e se non arriva l'altro RM da Irap sarà MVP se non se ne andare, dai. La gente ci ama, ci ama, lasciamoci amare. Lei anch'io leggere la posta.
0: Messaggio in codice, non puoi capire.

0: Sai che Gesù Cristo è un po'.
1: Sai che io con la signora che si aspetta potrei utilizzare.
0: Senti, ma le foto che ho ricevuto tu e così da Gesù mi fai sesso un bei. Ma avevi i capelli biondi?
2: Non era mica mia.
0: Ma che cazzo era quello lì?
2: Punto com, vai a vedere.
0: E chi è quel tipo?
3: Con la targa Milano.
0: Vestito da Gesù Cristo. Ah no, non eri tu.
2: Era quello che vende, fa un concorso, vince una cena con Gesù. Che credi di essere Gesù e vai in giro a cercare una compagna per Gesù. Adesso www.gesù.com, no, non so che c'è.
1: Non è che è saltato.
2: È una leggenda di uomo.
1: E la sua foto che fa così davanti al Gesù, ai
4: l'ho ballato.
0: Ma mi sembrava strano in effetti.
3: Ci avevo preso per lui. Cioè,
2: io non ho detto per me.
3: Sì, cioè, insomma, quella cosa là volevo dire.
4: Ai ai.
3: Maligno.
0: Doppiamente maligno.
3: Ma che cosa? Sì, è fan roller.
4: È lui.
3: È
4: lui.
2: C'è la sua macchina. Che vuoi che posso farci? Ah, il DNA di nave. Ah, quindi ci sono solo i di cui posso
4: scegliere il DNA. Se no, pregate, se avete fede, mi raccomando. Una bella
3: recidiamo in binario per 10 volte da 0 a, 6, a 15, in modo che sono 16. Ovviamente maligno, monta le corna in circolo, si spara un
0: cirumone
3: velocemente, si spara le pose a bota matta, doppiamente maligno,
0: monta le canne in circolo e si spara il cirumone.
3: Ecco, per far fare questo al vostro compilatore C dovete dare le seguenti opzioni: meno F, meno F fast, meno max, meno maling, meno double, meno full roll, meno loop, meno pile. E vaffanculo, porcolio.
0: Mica sono le 4 meno 25 minuti.
3: E noi siamo ancora qua. Anche noi. Poi ci va bene. Ma vaffanculo, va.
0: E lei
3: non ha voglia di compagnia per questa sera.
2: Due.
3: Era mollito, pezzo.
0: A voi la trasmissione.
3: Porco Dio. L'uomo a te la postazione di comando.
0: Ma
3: di
0: ti spegne il computer o no? Che fai?
3: No, io mi lascio acceso. Deve get away there. Faccio una cazzina.
5: No, se te ne vai non torni più, lo so. No, no, torna, non ti preoccupare.
3: Torna domani.
5: Adesso faccio... No, no, è andato... tornerà perché non ti ha salutato, quindi guarda, è inutile che speri, sono Lobo, vaffanculo, Jaromir vaffanculo.
2: Ma come? La tua metà, quella donna, quella con le tette per intenderci,
5: esatto. No, non ti lasciamo da solo, io sto facendo una canna, dai, falla anche te, guarda, questa è la cartina. Chi è quell'altro? Chi è quell'altro che ti ascolta? Enuzzo, Enuzzo.
2: Ascolta Radio Cybernet.
5: Da Radio Cybernet. Ne va della tua vita. Porco Dio.
2: Ma che, ma palle un cazzo, le palle della fede all'altro, le palle.
5: Palle del cazzo che ti frega.
2: E dai, il cazzo che ti frega!

0: Quindi che non ho sigarette, rubiamo il tabacco ad asbesto.
1: Rubiamo il tabacco ad asbesto.
0: Visto che ha lasciato qui il suo tabacco.
1: E allora tornerà se ha lasciato qui il suo tabacco.
0: Non può dormire se non si fuma due sigarette. Infatti non è caso che tu la suona qui. Mettiti le cuffie!
1: Mettiti le cuffie! È arrivato Zayt sul canale!
0: Sì. Porco Dio! Zayt! Ascolta!
1: Zayt è lui! Sì, sì! Zayt, ascolta! Faccio capire che ti
0: tu lasci, no, aspetta, ora vediamo se quella.
2: Allora?
0: Cazzo, vuoi? Tornato?
2: Niente, sì, vado a dormire adesso, dai.
0: Vai a dormire, noi facciamo compagnia.
2: Qui sta streamando e lasciate comunque andare, poi vada che.
1: Poi era super cazzo, ma è proprio.
0: Ti lascia accesi?
1: Ah, ecco, che tocchi, che prendi?
2: Il tabacco lo lascio qua.
0: Ah, guarda, il ragazzo vuole essere salutato da te.
2: Vuole essere?
0: Salutato da te.
2: Dai, ciao Giaro, mi vado a dormire, ci vediamo domani, dai.
0: Che merda.
2: Ok?
1: Così e basta, niente, pissi pissi, ciao ciao, micio micio.
2: Vediamo domani. Buonanotte.
0: Buonanotte, Dio, fra un po' di tempo.
3: So che hai le mani impegnate, Giaro Milito.

0: Cinzia, abbiamo tre ascoltatori.
1: Wow, chi è che si è collegato?
0: Chi è che si è collegato?
1: Allora, abbiamo un po' di gente. Dai ragazzi, noi blocchiamo, ma voi mettetevi in ascolto. Ma come stacchi? No, ma dove vai? Ehi, ma ci abbandonate nel cuore della notte, ci lasciate da soli.
0: Ah,
1: è solo...
0: Torre, scusa. Ciao, Torre.
1: Chi è? Roberto Torre.
0: Torre. Ah, minchia, Soren! Minchia, sti cazzi!
1: I gran cazzi del cazzo, praticamente!
0: Sì,
1: un cazzo di cazzo!
0: Cazzo! Cazzo!
1: Qua abbiamo... Dai, che cazzo c'è? Corna...
2: Che cazzo è?
1: Occulto, filo diretto col mistero, ma che cazzo!
0: Minchia, Soren! Minchia!
1: Giro! Nera Express! Barre violente! Immaginate di cosa possa parlare il fumetto Barre violente!
0: E infatti... I fattoni vuol dire.
1: I fattacci quotidiani. E perché il fumetto brucia, zingara brucia?
0: Bello, la copertina del coso è uno che ti spara.
1: E dal cervello esce la cucina automobile, cioè.
2: Una mini, esce una mini dal cervello.
1: Che una mini. Minchia. Il cazzo direi.
0: Un logo, ma poi sì, l'ha compilato. Se vuoi prova a farlo anche partire, ma secondo me succede dei casini. Già lo vedo.
1: Secondo me ci sono cose che...
0: Facciamogli le merdate, facciamogliele fare tutte domani mattina
1: ad Asbest.
0: Ad Asbest.
1: È più contento.
0: È così, si formata tutto il suo computer. Si fa presto direi.
1: Yellow submarine. Vabbè un cazzo.
0: Sai cos'è questo rumore? Andiamo se indovini.
1: Ora ne finisce il coro. E dai, rimettila la canzone. Oh. Stavamo cantando pure sul canale. Glicero, ma sei una stronza.it

0: Dixon.
1: Cosa Dixon?
2: Volevi dire Muffdo?
1: Muffdo lì.
2: What's the mean case, Dixon?
3: Agara in diretta dal PCO di Bologna, vedo Martin che scrive,
1: cosa Bartrin?
3: La corossa che medita pensando davanti al suo caramellone,
2: alla mia sinistra parte dell'Oa,
1: parla microfono,
2: alla mia sinistra parte dell'Oa balbetta e dice incessantemente qualcosa sui propri terminali. Glicero e Ciccio palmettano di stronzate politiche
3: e dietro di me il vuoto, tutti a dormire.
2: Noi, poveri disgraziati, parliamo Backstream.
4: Uno spina e morto. No, beh, qualcuno mi può fare sentire nel mio testo.
2: Ah, no, beh, mi sono visto il
4: Backstream. Qualcuno è in grado
1: di suonare
4: MP3? Qualcuno è in
1: grado di suonare
4: MP3?
1: Fammi sentire. MP3. Io. Yes. Sì, Bleacher è sempre in piedi. Bleacher, vieni, vieni a dire qualcosa. Assediati. Ce l'ho qui accanto. Crto, crto. Ah, è Torrent quello, Torrent.

0: ladies and gentlemen.
1: Odio.
0: Mamma mia, guarda.
1: Gli odi, basta, aspetta
0: gli odi. Sì, sì, sto pizzando, vai.
1: Ah, ma la
0: aspetta, fammi.
1: Ma, prendiamo l'ascica, fammi vedere Jaromir.
0: Minchia, un attimo.
1: Pretendo di vedere Jaromir sull'ascica, ma ora! Minchia, eh? Come passa la vita?
0: Minchia. No, merda. Senti a me. Dion Escape. È questo. Porca Dio. Ti vediamo, Jeremy. Bravo. Bravo, bravo guaglione.
1: Avrei voglia di leccarlo se potessi definirlo.
0: Ti vediamo, ti vediamo. Ciao, fai ciao con la manina.
1: Io che lo vedo male.
0: Sì, sì. Minchia, sembri su, non lo so, sembri su un'ascia.

0: Vedi il fumo dell'acicam, che viene bene.
1: Spettacolare questa cosa.
0: Dove velino per l'entrino, una cosa del genere.
2: Cioè,
0: anche con l'UDP secondo me lo fa.
2: Sì,
0: cioè, sì, vabbè.
2: Scrivere la cosa per far interfacciare
0: sì.
2: L'aggeggio, cioè la. Vabbè. L'aggeggio con quelli di prima in adeguata. Quello non lo so, non sono programmatore, quindi non so come si fa. Se non ci ha pensato già non direttamente, presumo che sia abbastanza complicato. Tra l'altro se voleva fare direttamente quello e non l'FTP.
1: Ma che fai in bocca?
2: Ah, pensavo che era una canna, non
0: è vero. Interessantissima
2: adesso. Sì, tenebrosi.
1: Occulto.
0: Diciamo la fine.
2: L'ultima parola che dici.
0: Mantida di sudore, Anna balzò a sedere sul letto.
2: Oh!
0: Ah no, l'ultima. No, no! E il suo urlo disperato si perde nel buio dell'acqua.
2: Oh. Atto di picche la firma. Stai male.
0: Oh, possiamo fare l'oroscopo.
2: L'oroscopo di che anno? L'oroscopo di giugno.
0: Jaromir,
2: che segno sei?
0: Segno sei, ti leggiamo l'oroscopo.
2: Ti leggiamo l'oroscopo.
1: Ma ragione,
2: di dietro, dice. Oh, è lobo, Io non so un cazzo. Declino ogni responsabilità.
0: Insomma, che segno sei, Jaromir? Siete il segno del porco?
2: Oh, cancro! Dall'oroscopo... Dall'oroscopo di giugno 1987. Sembra abbastanza attuale. Cancro ai polmoni. Allora, 22 giugno, 22 luglio, ti torna? Esatto, vabbè. Allora, per lui, periodo di routine, un poco noioso, ma privo di pericoli e di brutte sorprese. Un lieve problema di salute che si risolverà verso la fine del mese. In amore, incontri poco soddisfacenti e qualche delusione passeggera. Minchia che sfiga, porco
3: idio!
2: Porco idio che sfiga!
0: Vabbè dai, va bene dai.
2: Poi, per lei, tu fai una media, già lo dice. Sappiamo ben perché. È arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e gettarsi alle spalle il passato. Nuove occasioni fortunate sia nel campo professionale che nella vita sentimentale. E nuove amicizie stimolanti e durature. Presto si tromba per lei.
3: Oh, magari sono un bel maschione.
0: Chi lo sa?
2: Finché all'ultima ora fatale. Porco Dio!
3: Dai,
2: ti taglio
3: del
2: pigliato, fatto,
0: sì. Ah, ma ci sta ascoltando solo Jaromir.
2: Jaromir, siamo tutti per te! Sei contento?
3: Vedi che la vasco faccia
2: per te. Mi perché è immerso.
1: Chi è gay?
2: Non era un tuo amico.
1: Tutto il coniglietto, io.
3: Seguite tutto il coniglio bianco.
1: Dietro.
2: Palla.
0: Sì, ma... Tra l'altro sta anche facendo lo stesso Jaromir, quindi allora, siamo
2: vicini. Poi ripetrisce una canna al saluto a Jaromir.
4: Jaromillo, no, contemporanea.
2: Priorità
4: rivale. Già, quel riccione d'elettro nemmeno non c'è di te, CCCP. Provvedi tu. Lo faccio stremare?
0: Sì.
4: un bruttino ai nasci.
2: Invece al vivo.
0: Dai, bello. Bello cosa.
2: Ma perché non sei venuto, Giaro?
0: Infatti voi, porco Dio. È porco Dio, sì.
2: Jarmin che ci sapeva di fare. Ti saluta Jarmin, Jarmin.
5: Mostra da Cerverone. Ma che nome era da Cerverone?
0: Due client. 151.
5: Prova
0: 15, 186, 212.
5: Il file, però non hanno. Prova su Alia, in FTP, Barber, Nepidelemma.
2: Sono bello nel suo campo.
0: No, mi sa che forse Bernie è un mio amico. Forse.
5: Anonimo.

0: due buchi davanti. No, c'è un altro ascoltatore.
1: E allora se lo metto nell'auto di Luther. Luther. Un attimo, se lo ricordo.

0: prova a fare un prova a fare. Sì, sì, ti stiamo già guardando, Giorgio. Prova a fare FTP su quelli qui lì. FTP 5115.
1: Aspetta, dove cazzo vanno? Lì sotto.
0: Sì. Guarda. Ah.

0: Chi cazzo sei? Chi è l'altro ascoltatore del giorno? Ah, forse si stai per me. No, mi sa che non te lo dico. Niente.
1: Ci costa qualcosa.
0: Caprame.
1: No.
0: Non esci?
1: No.
0: Ah, sì.
1: Grazie.
0: Probably this is cybernetic.

0: dire, ragazzi, se vuoi sentire un CD, sono tutti fantastici, veramente questo.
1: Malattia completa.
2: Minchia, Radio Cybernet.
1: State ascoltando Radio Cybernet. Di jingle su radio commerciali. Guaglie.
2: Dove è finito? Ma chi? Void? Void è qua dietro.
1: Void.
2: Ti legge, non ti preoccupare. Ti loghiamo tutti, Jaromir.

0: Perché c'è un intreccio lì a Santa Barbara, è proprio.
1: Non è sempre così, nella vita.
0: È bellissimo.
1: L'entropia aumenta proporzionalmente. Inversamente proporzionale. In maniera inversamente proporzionale alla distanza dal lab.
0: Ecco. Ecco.
1: Ma butta dentro anche qua il sound di elettrico style. Butta
0: senti,
1: dentro anche la
0: senti
1: distanza.
0: Come si sente? Minchia non ti senti su Gemini, è un po' affollata, sì, è il gateway.
1: Che differita, va! Che figata!
0: E loro ci sentono ancora più indifferita.
1: Che strafigata!
0: Cioè, è proprio una figata pazzesca.
1: Viaggiamo nel tempo. Minchia sai che palle, porco Dio! Io? Ma al fondo?
0: Ecca trame! Queste sono le prove per la Hit 2001, cioè non ti stupire se vedi.
1: C'è Movies ma è fuori rete.
2: No, c'è quella di...
1: Dai, non di... Dai, poverino.
2: No.
1: Cioè, questo pomeriggio, che porco Dio.
2: Ma mia, se c'è Windows.
1: Stacca la PES. Stacca la PES.
3: È elettrico.
1: Bresolo.
3: Bresolo.
1: Bresolo.roa.net. Ah, sono da elettrico che ci vuoi fare.
2: Da prima le cose capitano, non è che uno può controllare gli eventi dell'entropia dell'universo. Un format di qua, un certo punto di là, o parla un test che arriva da sopra.

0: 110, che è la macchina 110?
1: La porta, imbecille.
0: La porta?
1: Porta del fuoco, ma che
0: minchia.
1: Stai male.
0: Ehi!
1: Quindi era la macchina
0: di un bello. Sì, no, lo so.
1: Stai nascendo sulla porta.
2: Quello è un po'
0: piccante. È la vita. E che mi fai, leggiarlo? È perché non mi insegni mai niente.
3: A parte le 10.000 posizioni di come scarpare in culo, non gli ho imparato niente. Gli hai insegnato solo.
0: Sono ambiti diversi. Sei geloso, questo.
3: A me niente.
0: Prendila il culo. Bravo.

0: 那种恐怖。Proprio lo set si rifà come può, d'altronde.
1: A caso. Sai come si chiama? Mega Bacco sta scrivendo un client IRC con l'opzione tipo è un full scale.
2: Scrivi
1: ti viene fuori tipo è un full scale. Dov'è Mega? È andato a dormire? No, non ci può dare i dettagli tecnici del progetto. Mega Bacco. Mega Bacco. È andato a dormire. Non ci può dare i dettagli tecnici del Mega Mirk.
3: È la musica del porco dio.
1: No, il Mega Mirk no, funziona solo su Linux. Alla l'opzione.
2: Merda!
1: Questo, sei simpatico quando hai soldi.
2: Merda! Simpatico
1: come quattro viste di culo.
2: Ma per cazzo la testa, merda! Che ti sono andato di cazzate. Ti vuoi se non mi ha fatto?

0: Bene, bene, guarda, siamo proprio contenti e muori dal freddo, Jeremy.
1: Beh, non è che è tanto male. Qua c'è caldo, va bene, va bene.
0: Qua almeno c'è il riscaldamento.
1: Possiamo riscaldare come i Napoli, Jeremy da solo, al massimo si riscalda solamente l'apparato.
2: Non vogliamo irridere la tua situazione disagiata che hai fatto.

0: Minchia, ti sei offeso, c'è la Romelli. Vediamo se è ancora... Sì, è ancora davanti al computer. Ma cosa stai guardando? Cosa stai facendo? Cosa ti stai facendo? Raccontaci.
1: Hai cosa, tra l'altro?
0: Mi sta portando via? No, no. Minchia.

0: tutti dovrei andare sulla testa.
1: Per tu chi era là.
2: Allora ciao Kozak.
0: Ciao Kozak.
2: Kozak, non cagarci, mi raccomando, cioè voglio dire, sei il nostro secondo ascoltatore.
0: Per pochissimo tempo ti abbiamo anche quasi voluto bene. Per sì, una frazione di secondo però.
2: Istanti proprio. Porco Dio, noi ci facciamo un tè.
3: La rete è dentro di te. Rete neuronale spastica deviata andata ormai in malora. E vabbè, vaffanculo. Devo tirarci fuori dal binding perle. Perché dici perle? Perle non è bello, suona male. Perle sta per programmatori ricchioni. Anzi no, era rincoglioniti. Rincoglioniti.
0: Da 1 a 10.
3: Lecca culo.
0: Riportiva,
3: no? Ecco, era programmatore, ebbeti. Ebbeti, rincoglioniti, lecca culo, ok.
0: Ecco, era la sigla per programmatore, ebbeti, rincoglioniti, lecca culo.
4: No, Practical Extraction. Practical Extraction.
0: Programmatori e rincoglioniti e lecca culo, sì, l'ho detto io praticamente.
2: Dai, cosa significa Jaromir? Dici cosa significa.
0: Quello che ho detto io. Prima o poi io e Jaromir dovremmo fare www.antifern.org.
2: Con l'anticipan. Appesa di
5: ho scritto un articolo sull'arte divinatoria attraverso i nei sul corpo di una persona.
0: Oh! È un neo sulla cappella, che vuol dire?
5: Ti sei spiegato un po'.
0: Buonanotte a tutti.
2: Vai a dormire.
5: E vai! Buonanotte.
0: Dai,
2: cosa sta avvenendo qui? Jaromir, ci stiamo... Guardo fuori dalla finestra.
0: Quale delle finestre? Qua sono infinite finestre.
2: No, guardo fuori, guarda fuori. Dove guardi? Ma buttatici dalla finestra, Jaromir, facci piacere.
0: No, povero Jaromir, no. Un bambino è emigrato, solo, lontano dalla casa.
2: Della camera della vicina? La camera della vicina.

0: Ma petto, hai detto petto, ma quanto petto?
1: Di dietro. Eni, con... porco Dio. Connettiti.
2: Fai fare in culo ai vicini.
1: Dammi il microfono.
3: Sto cercando di capire meglio.
2: Ma capire cosa?
3: Per spengere la mia luce e quindi non ti vedremo più sulla fam.
1: Oddio, non vedremo più l'omino verde.
3: Ho spento la fam. Brutto bastardo.
1: Brutta puttana.
3: Trick client. Oh, finalmente.
1: Oh, sei connesso Eni allora. Ciao Eni, se
3: ciao,
1: sei tu. Se non è Eni, vabbè, vaffanculo ad Eni. Oh, è entrato introvert. Introvert, connettiti. Allora, introvert, connettiti, radio cybernet vuole te.
3: Tre
1: è un cazzo, vuole te. E a proposito di te, l'acqua bolle? E ora un bel porco Dio. E vai. Se sei connesso, Eccime? No,
3: no,
1: perché abbiamo ancora tre client connected, e ciò è male, ne vogliamo quattro.
3: Chiaro, minchia, perché minchia? Dici minchia?
1: Ha il petto alla tua birimpettaia?
3: Le luci soffuse.
1: Punta la hashcam, facci vedere il petto della tua dirimpettaia.
3: Facci vedere le luci soffuse. No, hai spento tutto. Minchia.
1: Sei ricchione, già.
3: Sei proprio un bastardo. Però in realtà lo vediamo, vedi qui c'è.
1: Se c'è qualche puntino di troppo.
3: Qualche puntino che ti fa intravedere, bello. Mm.
1: Mani in vista. Giusto, mani in vista. Non tocchi e tocchi. Cosa mungi?
3: Cube, sei connesso?
1: Sei connesso, ciao intro, wow, dal TPO ti salutiamo. Ave a te. Ho spento la luce già, ce ne siamo accorti. Vediamo solamente un'ombra profusa. Che
3: però si vede il naso, si vede.
1: Il naso sì, guarda.
4: Una di particolare nella guarda. Della vicina.
3: Ecco, ora che penso abbia acceso la luce.
1: No, queste qua hanno le luci soffuse. È quello che è il salone della vicina?
3: No, è lui.
1: No, era meglio. Gira verso la vicina.
3: Gira la faccia a destra, Giaro, rimanici un po', vediamoti di profilo. Così ti riconosciamo.
1: Siete cattivi.
3: Ma c'è il fisso?
1: Sì. Che cazzo? Ah, il naso, cioè, per forza.
3: No, aiuto!
1: Sta emanando cose nocive! Muoio! Come che posizioni ha?
3: 4 client, è incredibile!
1: Alle 4 di mattina mi sembra il minimo.
3: Anche un ferito da ebete, ha fumato come un turco.
1: Un caimano.
3: BBK,
1: porco Dio, ascolta la mia voce su radio PRCD. Vai, ma chi se ne frega, connettiti a Radio Cybernet, BBK, che cosa vai a fare a Milano, vieni a Bologna.
3: Porco Dio.
1: Oddio porco, che dir voglio, perché volendo potremmo aprire un dibattito su come sia più giusto bestemmiare, ovvero è più corretto dire porco Dio, oddio porco, cioè no.
3: Addio e viva Radio Droga. Sai Kozak, allora
1: vaffanculo Kozak.
3: Ma però ancora non sono tornato, quindi
1: vaffanculo un'altra volta. Vabbè, dopo di ciò conta che non ascolterà mai più Radio Cybernet, però vabbè, porteremo pazienza, ne capiremo le sue motivazioni, e quindi rivaffanculo. Ho montato Alice su una macchina USB.
3: Che BBK sta sparando, figlio.
1: BBK, connettiti, non sparare, minchia. Anzi, scrivi tu che hai le mani libere. A BBK, connettiti, non sparare, minchiate. Acronimi di cui soltanto Dio conosce il significato, forse. Oh, Kozak, sei tornato! Wow!
3: Sei morto, porco Dio!
1: No, no, ci sente Kozak!
4: Ah,
1: si è messo BBK, ciao BBK, una cosa che non ci manculiamo più! Bacini, bacini, la droga, signori, la droga!
3: Aspetta, vuoi vedere se
1: sì, tu vuoi vedere il tè.
4: Dove lo vedi?
1: Chi? Ci vedi qua, guarda, ti spiego. Live 5 client connected, ci stanno ascoltando in 5 persone.
4: Che emozione! Oh, guarda, guarda come parli!
1: Vuoi installare Festival?
3: Wow. Installa Festival. Ah.
1: Oh, un naso un con naso. Dietro una faccia. Ma chi sarà mai questo Mino Verde? Un marziano? Un alieno? Una voce da un altro mondo? No! Jaromil, un uomo, un punto, la frase finisce là.
3: Io amo ciò che dite.
1: Ti amiamo anche noi, Kozak.
3: Sì,
1: noi ti amiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima, il culo non tutto, perché ormai lo stiamo dividendo a tutti gli ascoltatori. C'è un'offerta. Da qui alla fine del convegno al TPO, Radio Cybernet offre il culo dei suoi speaker, un quarto per ogni ascoltatore, a tempo limitato. Un po' tipo un ratio 1 a 3, roba simile. Oddio. Dio bastardo, devo dormire. Non puoi dormire, è vietato dormire. Dormire fa male. Una delle storie zen della mia rubrica dice che... la rubrica, lo zen con questo. Dicevo, una di queste storie zen dice che stare svegli tutta la notte allunga la vita di un giorno. Io a quest'ora posso vivere due vite. Wow. Ma come notte? Dai, io sono una macchina delle cazzate. Tu accendimi e sentirai cazzate a ripetizione. Kozak, buonanotte. Jaromil ti pensa. Non so se sia bello, comunque ti pensa. L'ho già detta la storia zen, era quella del fatto che se uno sta sveglio tutta la notte si allunga la vita di un giorno. È molto zen come concetto.
5: Vediamo un po', io intanto assisto Lobo che inizia a tirare fuori le bustine del tè dalla sacca.
1: Caparossa batte le mani, volete ascoltare il battito delle mani di Caparossa in diretta su Radio Cybernet? Ecco per voi, abbiamo trasmesso il battito delle mani di Caparossa in diretta su Radio Cybernet, dal TPO di Bologna, alle ore, che cazzo di ore sono? Orario?
4: No, 4:19.
1: 4:19, secondi. Troppo tardi. E ora per voi, Mister Coniglietto. Un attimo, arriva. Mister Coniglietto, dello staff del Freaknet Media Lab, ha detto la sua alle 4:19.
4: Era un coito fra Caparossa e Boide sulla rete del letto.
1: Potrebbe darsi, ma nessuno lo saprà mai. Scoop. Abbi fede. Void è scappato. È entrato Drugo. Bene, parliamo con Drugo. Drugo. Zucchero? Molto. Drugo,
0: tieni un attimo il microfono, parla gli due.
3: A chi?
0: Mi piace.
5: O là ci sono due teste. Sono volente.
0: Eh sì, ho la voglio prendere.
5: Aveva detto lo zuccheri per altri. Capito?
0: Drugo, se a me.
3: Non so quanto zucchero vuoi, quindi tu metti da te.
0: A me ne fosse nulla di Beethoven, ma
3: ce ne sbattiamo.
0: Devi ascoltare
3: Radio Cyber. Vai a pensare a cosa? No, vai via, Jaromir. Ma oh, guarda che merda.
0: No, è Jaromir, vabbè, no, se va via Jaromir, quanto siamo
3: sì, è vero, se Jaromir se va via, qui si spenge tutto. Proprio stacchiamo tutto. Aspettiamo la tua risposta.

0: Hey, Lion.
1: Ci sono
0: 6 client.
1: 6 client? Wow, mi sento tutto nuovo. Oh, gente, stiamo prendendo il tè qua, eh. Stiamo prendendo il tè.
0: Sono le 4 allora.
1: Sono le 4 dell'ora del tè. Qui al CPO di Bologna. In diretta su Radio Cybernet. Sti cazzi, sì. Connesso in piazza. Non so se noi prendiamo il tè.
0: E invece sappiate che Lobo, io, ha notizie di V-Chip, perché lavora quasi assieme a me. Quasi. Solo che non si fa più vivo perché gli state tutti sul cazzo.
1: Dopo questa sconvolgente notizia, posso dirvi che anche a me state tutti sul cazzo. Ma che cazzo gli ha messo qua dentro? Dio porco. Che ci trovo pezzi di carta nel mio tè.
2: Ma tutte le bustine spastiche.
1: Ah, sono le bustine spastiche, Dio porco. Comunque, il tè.
0: Sì, introverted, di sicuro.
2: Ma sì.
1: Della lembra, sì.
0: Sì, tranquillo, introvert.
1: Dicevo, il tè è un'antica tradizione di molte culture. Qualche mese fa, l'anno scorso, mentre eravamo a Midialab, uno dei nostri utenti preferiti, tale Karim, venne con un vassoietto formato da due tazzine da tè, di quelle tipo tutte uniche, piccoline, senza, come si chiama il coso per prenderla col dito?
0: Manico,
1: anello, insomma, quella roba là. Tipo giapponese, ecco. Con il tè quello in, no, in polvere, in pezzetti, mettiamola così, con lo zucchero quello semolato molto fino. E cominciò a raccontarci che presso non mi ricordo quale fottutissima negra tribù africana c'è la tradizione di prendere il tè per circa 4 ore al giorno. Poi, ma che cazzo sto dicendo questo? E beh, ci fece vedere come. Praticamente si fa il tè e lo si lascia sempre a caldo, bollendo l'acqua, e si fa una tazzina alla volta. Dopodiché lo zucchero non è che si mette, si gira, si mette in una tazzina delle due tutto il tè, sull'altra tutto lo zucchero, dopodiché si mischia lo zucchero passandola da una all'altra, fin quando lo zucchero non si scioglie completamente. E siccome ci sono solo due tazzine, uno per volta può bere. E così, anzi, che tutta la tribù, la convintiva, prende il tè, passano 4 ore e nel mentre si parla di cazzate. Alzo la voce. Sì, un attimo, che cazzo, porco. Il microfono del Dio vivente qua. Avremo la pace.
2: No, devi parlargli davanti.
1: Parlo. Io gli parlo di dietro solitamente. Aspetta un attimo. Ok. Ce la faremo? Ok, vai a fanculo, dai.
0: Ti prego, tutta la notte, Drugo.
1: Finché reggiamo, io ho un uptime abbastanza elevato, devo dire, però posso farcela. Se voi ci supportate ascoltandoci, potremmo continuare a sparare cazzate.
0: Oh merda. Kicking client C6. Modem 158.
1: Mando sì.
0: Che cazzo è in corso?
1: Sì, perché Martin? Devi entrare. Aspetta, ce n'è una attiva. Metto Martin sul che arrivo. Vai.
3: Poi c'è allora per arrivare domani. Pomeriggio, la prova, ormai si sta facendo. No,

0: Nie wiem, tak jak naprawdę.
1: Się długo chyba i się chyba.
2: Okej. Adzerti. Che comunque abbiamo Martin online. Martin è una delle ragazze del Crucial Media Lab. Qua stiamo cambiando nome, ora ci chiamiamo Maltron, non so perché.
1: Che è un tipo di tastiera.
2: Ah, un tipo di tastiera.
1: Tutti gli scienziati, no? Fulgenti, Azerti. Che è stata una tastiera Maltron, appunto le prime lettere appunto di QWERTY, che ha scritto Maltron.
2: Oddio, che atrocità!
1: Ed era, però dice era molto veloce, tipo un 30% più di una QWERTY.
2: Mamma mia.
1: Però è impossibile.
2: Ah, beh, abbiamo solamente cambiato nick, tutto qua era il bordello.
1: Io faccio Radio Drugo e metto un po' di musica e spacca il culo e fatti colpo del tempo. Drugo, fai Radio Drugo.
2: Drugo, fai Radio Drugo, però... Cioè, tu metti musica, ma le cazzate che spariamo noi qua te ne sogni neanche se ti droghi la vita. Cioè...
1: Ma non sono solo cazzate.
2: Noi diamo
1: ci sono delle
2: cose serie.
1: Stasera c'è lo sclero, è montato.
2: Cioè, anche le nostre rubriche sono interessanti, pensa alla rassegna stampa, pensa allo Zen, pensa alla CIA, al no copyright, alla figa, a Dio, alla Madonna, il Signore, il Padre Eterno, e tutte quelle altre robette che diciamo, alla tecnica, alla scienza, al CCPP, al coding in diretta, al coding in diretta. Oggi Asbesto ha affacciato in diretta sotto, come dire, la largamente di Jaromil, tutta propesa col naso in direzione tipo parabola, Muse, il cui simbolo è la figa, è la pesca.
3: Hi, I am Jaromil and I pronounce Muse as Muse.
2: Muse. Io nel mentre abbiamo un po' di idea che fa sempre bene. Uzzerti. Io prima sentirei qui. Drugo. Boh, non lo so, non so che devo dire. Highlander mi chiama in query, ma che vuole? Se guarda, se qualcuno mi ha detto Denamir che gli...
1: Aspetta, è lei.
2: No, aspetta.
1: Ecco un attimo, poi io lo voglio dire tu.
2: No. Asbesto è a letto. Comunque tu ascolta Radio Cybernet. Scusa, non sono male.
1: Non così tanto per provare le prime differenze. Se ne frega, ma Drugo.
2: Non lo so, io in questo momento non capisco. Per me le tue parole sono parole che non hanno alcun senso logico, ma non perché non abbiano alcun senso logico, perché potrebbero anche averlo. Nel senso che mi sfugge. Sono solo parole, va.
1: Ascoltando abbastanza per capire la morfina mixata, non so che genere di droga thailandese sta facendo i suoi effetti. Non c'è nessun genere di droga thailandese.
2: Sta
1: dormendo, Highlander, è impossibile.
2: Asbesto è con la metà a letto. Se tu hai voglia di parlarci, vieni qua e lo puoi pure prendere a pedate. Però non puoi chiederci questo, ecco. Lo capisci, non è etico, morale, è tutto quelle altre sensate che possono essere. Per quanto riguarda la morfina, nessuna droga purtroppo per me. Sono così purtroppo, per fortuna ti rendo triste.
1: Dugo, non ci credo se preferite le tazzine della nonna, Zero Flying, dentro stesso, venite a sentire. No, voi rimanete qui da noi. Sicuramente abbiamo più banda di quel coglione. Primo, sì, va bene.
2: Drugo, ora di chisto ti banno perché ora entriamo in un regime nazifascista in cui o si ascolta Radio Cybernet o si muore.
1: Cazzo ci fate a Bologna?
2: Porco Dio, come dice Caparossa. Highlander, a Bologna ci facciamo, a parte il Porco Dio, lo facciamo.
1: Potremmo leggere il volantino.
2: Ah, ecco, sì, si potrebbe, ecco, bravo, Lobo, dai lettura.
1: Esatto, GNU Economy, copyright e software libero, 19-20-21 gennaio 2001. Praticamente è un happening, un meeting.
2: Un convegno,
1: che però noi abbiamo trasformato in una meeting.
2: Una specie di piccola car meeting.
1: E niente, cioè, domani ci saranno un po' di conferenze, tra l'altro alle 10 domani mattina Copyright Software Libero SIAE e noi trasmetteremo la diretta. Alle 11.15 diritti d'autore e licenza GNU GPL con un po' di gente. E poi scoprirete domani, tanto che cazzo me ne frega. Lo vedete sul sito, è il sito che è www.ecn.org/tpo
2: oppure
1: www.acidlife.com/no_copy.
2: E vaffanculo, se non l'avete capito vuol dire che siete decoccio, se non lo volete capire vuol dire che non vi interessa, quindi vaffanculo lo stesso. BBK da off, va bene. Jaromil quota Martin. Martin non quota nessuno. La situazione stalla, sul canale tutto freme. Chi scriverà la prossima frase e per scrivere cosa? Indirizzata a chi? Quale messaggio di convergenza ecumenica planetaria vorrà darci? Siamo in attesa, trepidiamo sulla prossima frase. Eccola, Jaromil quota Martin, tipi concentrati con canne pendolanti alla bocca. Interviene Druto, spagnolo, guerrate. Cuzzerti, BBK. Jaromil quota ancora Martin. Martin risponde nippiti. Jaromil, leggo ora. Ha ha ha ha. E questo è quello che accade su Kernel P.
1: Chi giova tutto ciò? Vi teniamo compagnia? Permettiti, che vuoi, vai via.
2: No, ti spiego. È una questione molto filosofica, Rex. Tutto quello che noi facciamo serve ad aumentare l'entropia dell'universo, affinché con l'aumento dell'entropia aumentino... qualcosa aumenterà.
1: Finché vendi.
2: Esatto, anche. Noi ci crediamo, siamo qui per questo, per realizzarlo. Abbi fede, il pinguino illuminerà la tua via e quando il pinguino avrà posto la sua pinna sulla tua via tutto ti sarà chiaro e verrà illuminato. E allora queste cose che noi diciamo che possono sembrare cazzate, sparate nella notte...
1: Già Romino, abbiamo noi il log.
2: Mistico. Ok. Che cazzo abbiamo noi?
1: È il log di questa chat, di sicuro. Spero.
2: Spero che adesso stia facendo il log.
1: Se non sta facendo il log verrà scorticato e impiccato.
2: Domani lo inculiamo. Lo inculiamo a sangue con...
1: con questo.
2: Con questo. Col muffo. Prenderemo un muffo e faremo inculare a smetto da un muffo.
1: E vedremo cosa viene fuori. Bene, Lobo.
2: Io direi bene, Lobo.
1: Io direi bene.
2: Soprattutto bene. Mamma.
1: Non ti preoccupare, Jaromi.
2: Abbi fede. Di dietro.
1: Di dietro. Facciamo così. Salviamolo. A scanso di equivoci noi salviamo. Noi guarda, salviamo. Salviamo Masbesto. Log kernel porco dio punto log.
2: che poi effettivamente è vero, ora che tu scrivi queste cose, noi abbiamo sempre detto kernel panic, ma potrebbe essere benissimo kernel porco
1: Dio. Dio mio, Asbury, nel senso qui da scopole del tuo culo, si è rovinato per aiutare certe persone anche se non so chi sia.
0: Si è rovinato per le persone.
2: Grazie per la stiva Nexus LSD, ne siamo consci, ma purtroppo vedi non siamo noi che abbiamo rovinato Asbesto, è Asbesto che ha rovinato noi, se siamo in queste condizioni
1: e grazie
2: è perché
1: a lui.
2: Abbiamo preso la asbestite, altro che mucca pazza, è tutta una scusa quella della mucca pazza, la mucca pazza non esiste, è tutto un macchingegno per nascondere la asbestite, la malattia che viaggia sul web, sul bit a bit, point to point, TTP, TTP, TTC, C, P, A, K, tuoi. La vita dello speaker è dura, sempre doversi inventare qualcosa da dire, qualche cazzata da sparare, cioè vi rendete conto che se uno per caso rimane a corto di immaginazione si deve prostituire, dire qualcosa che tira tipo che ne so porco Dio per riempire uno spazio vuoto che altrimenti rimarrebbe vuoto e non ascoltato, ah. E quindi il calo di audience, il calo di client, il calo di cazzate, bisogna sempre cercare di andare incontro ai gusti del pubblico, ah. È sconvolgente. Non ci pensi fin quando non lo fai, fin quando non lo sei, fin quando non te la pigli e vaffanculo. Tutto qua. C'è un dirigibile marrone senza eliche e timone dentro me. È un cazzo? O è uno stronzo? Due sono le cose. La seconda che ho detto. Ok, yo, everybody. La query ci chiama. Ma chi sono i partecipanti del mitigno? Sbaglio oppure ho sentito la vocina da Frocetto di Sardan, alias Opti-A?
4: No,
2: ti dirò che qua Sardan non c'è. Tutti. Che fine ha fatto Onero?
1: Onero?
2: Onero. Onero.
1: Ehi.
2: Dove cazzo? Non lo sappiamo che fine ha fatto Nero.
1: In effetti è un po' sparito.
2: Povero Nero. Sempre con minoranza.
1: Comunque l'altra vocina è Lobo. Tanto non mi frega nessuno, mi frega solo a Jaromir.
2: Dentro me. Ah, wow. Eni ha rigioinato Kernel P. Io reinviterei Eni a rimettersi subito in contatto. A meno che non lo sia già. E io gli dirò così, Eni meno.
4: No, dai, non c'è la persona
2: tu,
4: che ho modificato
2: no,
4: io.
2: Tu non ci hai abbandonato, vero? Dio radio
1: metto anche noi già,
2: ebreo ascoltatore. Ah. È morto, sicuramente sarà morto.
1: No, Onero non è morto. Mi sembra di avere il cellulare di Onero, addirittura. Forse.
2: Gli hai rubato?
1: No, il numero di cellulare.
2: Ah, cioè gli hai rubato il cellulare ad Onero.
1: No, minchia. L'ultima volta l'ho sentito, voleva fare una casa editrice o qualcosa del genere.
2: Ah. Ma qua se balletto Giarmi lo stacchiamo tutto, ce ne torniamo in Sicilia e vaffanculo,
1: No, a partire devo andare a letto.
2: E allora stacchiamo la connessione, cioè la connessione lasciamo accesa, smettiamo con le trasmissioni.
1: Dai. Non lasciare il microfono aperto.
2: Sì, vabbè. A malincuore si è deciso all'umanità. Per fare un bene all'umanità, per non sentire più le nostre cazzate, di tagliare qua il collegamento vivo, parlato e vissuto e lasciare il microfono aperto sui rumori ambientali del TPO di Bologna. A cubiglio piglio, come diciamo da noi, a chi prendo prendo. E questo è quanto. Quest
1: è quanto.
2: È Lobo. E porco Dio. Vi saluto e noi vi danno appuntamento a tra qualche ora. Ciao, ciao, ciao mamma! metti porno per giunta.
4: Poi
2: vai a vedere che
4: fai poi
2: mi sento
4: quel
2: panno,
4: eh?
2: Le mani qua sotto.
4: Eh sì, perché poi
2: non mi stringi
4: con le mani umidici. Ma sei tu che mi stavi mettendo le mani addosso. Voglio ricordare.
2: Bella forma.
4: Chiaro.

0: sento quella difesa. Sono dicendo, sento quella difesa.
1: Oh, non puoi essere incapace.
0: No, devi essere all'università, essere più forte. Cioè, la cappella non è già in casa.
2: Non è che si può fare la cosa che si può fare.

Что-то там что-то вроде. Что-то прямо дурит.

0: ti aspetta. Ah ah ah.
1: Che ci prova, non so se ci riesco.
0: Un attimino, oh.

0: E se ora io metto questo, tipo così.
1: Minchia, Radio Cybernet!
0: Sento un cazzo però. Oh, un cazzo. Oh, oh.

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Minchia, Radio Cybernet!
2: Reflector era per evitare di utilizzare la
3: mi sa che usiamo troppe risorse della macchina, dico. Non lo so, non so cosa siano la causa.
4: Ah, infatti
5: leva un po' di quello che possiamo uscire.
4: Come si chiama? Bologna?
3: comune.bologna.it.
6: No, perché ho iniziato a fare un genio, ho iniziato delle affari di sicurezza, per cui non mi fa modificare il file di config, devo andare a sistemare, però.
7: Ma è possibile che non faccia utilizzare il file di CSC, perché
0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Minchia, Radio Cybernet!

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Oh, ed eccoci qua, tornati in diretta dal TPO di Bologna. È in corso un dibattito che cercheremo di farvi ascoltare in qualche modo.
2: Cosa?
1: No, scusami tu. Cosa Gesù Cristo? Ah, ecco. Un nastro adesivo mi serve, dobbiamo attivare la cassa. Allora, vediamo se riusciamo a mandare questo dibattito al volo con i nostri potenti mezzi, fili arrotolati sui connettori.
3: Le spatture.
2: Mi ha sentito come due due?
1: Sì, un attimo solo. Perché abbassano i volumi? Io, bastardone. Ehi, che succede? Perché si è fermato?
3: Ci sto appoggiando questa riga.
1: Madonna, tutti questi sono dei dati.
3: Appunto, leva un po' di tempo, cioè non faccio stare la banda piena.
1: Vabbè. Allora, siamo in attesa di ripristinare il collegamento per farvi ascoltare il dibattito. Adesso vado a cercare qualcosa. Aspetta, dai, che offline.
4: Guarda, non so se pensi che non...
1: Dov'è il politirolo che ha? Ecco. Un attimo. Ok.
4: Quello che mi occupa, quello che mi Non è che è una linea. Quello che voglio dire è che secondo me che gli insegnanti si dovrebbero aprire e che questo potrebbe essere il momento ideale, il momento in cui la scuola punta anche la gente sulla scelta. Ci sono dei problemi, ma i problemi ci sono sempre. Secondo me con uno studio, con un lavoro di collaborazione e cooperazione si potrebbero anche iniziare dei progetti. Comunque qualunque innovazione, per innovazione intendo qualcosa, un lavoro che apporti qualcosa di positivo, di costruttivo, ha bisogno di molto tempo. Non è che noi oggi qui o quando ne ho parlato al Linux Meeting a ottobre si sia risolto per qualcosa, anzi sono venuta qua anche per chiedere quella persona e per conoscere anche le persone, perché se siamo qua è per scambiarci un mondo delle idee ed è interessante adesso. Adesso me la faccio venire in mente, perché poi, però io parlavo proprio di mailing list sull'uso del software educativo, di mailing list sul software della scuola. In Italia, lei dice che si vinca il progetto di server, ok? Io parlavo di un'altra cosa, ci siamo incontrati e due cose si possono mettere insieme, non è che, come si dice, io so che ci sono parecchi problemi. Però mi piace come argomento, mi interessa, che io lavoro anche di notte e tutto il lavoro che faccio, quello che scrivo, comunque lo faccio gratis. Non ho nessun... gratis, io scrivo sulla rivista Connect di Garand, non ricevo niente. E sulla rivista si scrive anche con il Maragliano, non è che si scrive Quinto Pallino di Mazzara del Vallo. Non per dire adesso tu piano però capito quello che voglio dire io. Secondo me gli insegnanti dovrebbero essere curiosi e lei stesso per primo se è referente sulla multimedialità, sul mentorato, dovrebbe diciamo non che cos'è il sapere, che cos'è la costruzione del sapere, avere la curiosità, essere flessibili per conoscere. La conoscenza non è univoca. La conoscenza deve essere condivisa, non è che noi dobbiamo essere, siamo qui non per risolvere un problema per il futuro, infatti si parla di problemi, ho detto che infatti se questi progetti non saranno mai professionalizzati, si sa benissimo che non andranno avanti e questo è un problema grosso, quello che sono qui, no? Per chiedere un piccolo aiuto, se qualcuno è interessato a questo argomento, si può mettere insieme senza nessun impegno, perché è quello che diciamo sono venuta a dire. E più che altro all'inizio appunto ho messo la storia da tutor a tutto collaborativo per fare cooperativo per fare anche capire comunque su come si è evoluta la situazione. A parte io vedo che è molto difficile tante volte da insegnante elementare parlare con i tecnici, perché abbiamo proprio facciamo parte di due mondi diversi, tante volte non riescono a incontrarsi, perché comunque parliamo di un linguaggio diverso. Secondo me in questo momento sarebbe anche un modo di...
2: altri modi.
1: Nessuno.
4: No, vabbè. Io finirei qui se non c'è nessun altro qualcosa da dire. Il signore ho visto prima che era... Signore, sono insegnante elementare, quindi signora, non sono ricordo. Signorina, sono di terra. Niente, quindi è così, poi se ne parlerà in privato. Va bene, vi saluto e vi ringrazio e lascio la parola a quello dopo di me che sarà ormai prestatissimo.
2: Vedere. Salva. Non ce l'ho, sta caricando. Non ho la memoria, la barra. Stupendo. Thank you.
0: Allora, io volevo invitare adesso a parlare con Sisto Campagna.
5: Volevo dire a tutti quanti che se comunque intervenite nel dibattito, usare il microfono perché lo stiamo mandando in rete, quindi usatelo. Grazie.
0: Sostegno.
2: Non so. La cosa libera è quello,
5: grazie. Salve, io mi chiamo Francesco Granfaglia, in effetti non sono nessuno, in effetti sono un sviluppatore di software con una peculiarità particolare, sono non vedente, e sono qui a parlare di una questione abbastanza particolare. Mi fa piacere che l'intervento mio segue quello della insegnante, perché si tratta proprio di una situazione in cui aspetti di complessità politica, sociale, vanno in scattare, potrebbero essere riflessi. E solo un approccio cooperativo, in cui multidisciplinare, a tavola con i compagni, a tavola per te, dando per scontato che voi sappiate come fa un non vedente a utilizzare il computer, e invece sono assolutamente convinto che tre quarti di voi neanche sanno che esistono i non vedenti che usano il computer, tanto per questa volta, per fortuna nostra, diciamo un po'. In effetti sono da più di una decina d'anni, 15 anni che non vedendo il computer, all'inizio appunto le macchinette DOS, poi quelle Windows, attraverso una combinazione di hardware e software. L'hardware è costituito da o un display braille, cioè una macchinetta che è in grado di spostare dei caratteri a rilievo leggibili dai non vedenti, che si attacca al computer. La sintesi vocale, immagino sappiate tutti cosa sia, cioè un software o un hardware che attraverso la scheda vocale trasforma i testi in voce, più o meno piacevole. Il software è un layer, un'interfaccia che c'è tra il sistema operativo, una zona dell'interfaccia interna del sistema operativo che si chiama Screen Reader, che praticamente mi consente di trasformare quello che è rappresentato graficamente sullo schermo in qualcosa che possa essere voce oppure trasformato in caratteri braille. Quindi è una combinazione di hardware e software. Si tratta di una questione che riguarda una nicchia limitatissima di persone. Siamo in Italia, per il sistema di computer di non vedenti saremo 3-4 mila, pochini. Abbiamo seguito sempre in retroguardia l'evoluzione della tecnologia, perché appunto trattandosi di una nicchia c'è poco interesse da parte in generale della maggioranza, uno piuttosto che fare uno screen reader, magari fa un programma per non so, un programma per segnare, invece che uno screen reader. Quindi questo fa sì che questi attrezzi che noi dobbiamo usare per utilizzare il computer costino un bel po' di soldi. Costano un bel po' di soldi e tra l'altro sono sempre un tantino indietro a quello che succede avanti, sono indietro rispetto alla tecnologia. Quindi siamo partiti dal DOS, fino a 3-4 anni fa nessuno di noi poteva utilizzare altro del DOS, poi adesso sono cominciate ad arrivare le robe per Windows. Quanto costa un computer attrezzato da non vedenti? un display braille costa circa 10 milioni, 40 caratteri. Io vedo lo schermo a porzioni di 40 caratteri, finestrine microscopiche, costa circa una decina di milioni.

che può avere un computer responsabile della vista è quello di acquisire testi a mezzo scanner e OCR. E quindi io sicuramente a casa mia ho un OCR e uno scanner. I risultati dell'acquisizione attraverso scanner, voi immagino conoscete meglio di me, richiedono correzione, l'acquisizione è faticosa, però insomma danno un minimo di autonomia, se non altro sui libri. Ecco. Adesso poi è arrivata internet ha aperto anche altre possibilità, quello di leggersi il manifesto me lo scarico da internet. Quindi questa spesa di 15-20 milioni probabilmente è stata ripetuta almeno un paio di volte, una trentina di milioni. Parte di questi soldi vengono Servizio Sanitario Nazionale, dallo Stato attraverso l'ASL. Esiste un dispositivo normativo che si chiama nomenclatore tariffario, in cui viene messa il contributo che viene dato al paraplegico per comprarsi la carrozzina, il contributo che viene dato a quello che non ha i reni per fare portarsi gli idrotipi, e si mettono anche gli enti informatici, perché vengono considerati uno strumento per la comunicazione e per l'integrazione, quindi vere e proprie protesi, vengono equiparate a protesi. Il contributo dato al Servizio Sanitario Nazionale non copre l'intera spesa per adattare il computer all'utilizzo da parte non vedente, ma diciamo che all'incirca se ne copre la metà. Ha dei vincoli di tempo, ovviamente non è che posso ripetere la spesa, richiedere il contributo ogni anno. Lo Stato peraltro è stato tra quelli che hanno in qualche modo finanziato la ricerca che ha portato ad avere strumenti, e finanziando alcuni, per esempio la sintesi vocale più diffusa italiana, che è Audiologic, è stata progettata dal CNR di Padova. Poi è stata ovviamente data a un'impresa, a Vista, un'azienda, che la commercializza. E questo nomenclatore tariffario per una sintesi vocale ha sempre dato 1 milione, quindi i prezzi delle sintesi vocali non sono mai scese al di sotto di 1 milione, no? Questa è una cosa interessante. Ad ulteriore aggravante della situazione ci si è messa anche l'associazione dei non vedenti. L'associazione dei non vedenti sono più di 100.000, quelli informatizzati sono 3-4.000, i non vedenti sono più di 100.000. È un'associazione molto forte politicamente, è una vera e propria lobby, tanto per darvi un'idea di quanto è forte, i non vedenti nell'85, quando Craxi tagliò tutti gli sconti ferroviari, gli statali, eccetera, la lobby dei non vedenti, io ero ragazzo allora, andai in piazza a protestare contro Craxi, noi ci siamo riusciti a non farci tagliare lo sconto sui treni, quindi è una lobby molto potente. Questa associazione si è messa in proprio a vendere ausili, invece di fare quello che secondo me dovrebbe fare un'associazione, cioè quella di controllare e calmierare i prezzi, cioè dire: signori, state, se l'ausilio in America costa la metà, anche da noi perché deve costare il doppio? Invece no, loro li vendono in proprio, sono tra i concorrenti e neanche tra i migliori, e si è determinato quello che secondo me è l'alternativa peggiore al capitalismo, cioè il capitalismo oligopolistico, ed è uno dei membri dell'oligopolio, è proprio questa associazione dei non vedenti. Quindi potete immaginare che non ha dato grande stimolo a una riduzione dei costi, ecco, era una ripetizione anche di questi costi. Dicevo l'avvento di internet e dicevo dello scanner, e questo tra l'altro mi consente di allattarmi a un discorso che voi, insomma, la rete degli A-Club sta facendo, che ha fatto il convegno a Milano la settimana scorsa sull'editoria elettronica. Noi da tempo saremo i migliori, i più grandi utenti di editoria elettronica, cioè nel senso che

0: Esistono i libri in braille, ma tanto per darvi un'idea, i Promessi Sposi occupano lo stesso spazio che occupa l'enciclopedia. Sono 26 volumi delle dimensioni di un volume dell'enciclopedia Treccani, quindi immaginate che libreria dovrei tenere a casa. Se, a parte i Promessi Sposi magari ne faccio meno, però. Comunque, tanto per darvi un'idea. Tra l'altro i costi sono abbastanza alti perché richiede carta speciale, potete immaginare. Quindi tutti quanti, volenterosamente, ci siamo comprati lo scanner, abbiamo comprato il programma di OCR, oppure l'abbiamo craccato, lo dico, abbiamo trovato i crack in giro, e ci siamo messi a scansionare i libri. Poi, siccome per scansionare ogni libro ci vogliono 7-8 ore di lavoro, di fatica proprio a tenere il libro schianciato sopra allo scanner, fa venire anche il mal di schiena, c'è internet, un professore è andato in pensione, non vedente, si chiama Ezio Galliano, mise su un sito già nel 96-97, dice ragazzi mettiamoli qui i libri. Vi dirò che questi libri, tra l'altro, che sono sul sito di Galliano, non sono particolarmente appetibili per chi non ha il problema specifico, perché sono appunto scansionati da noi, quindi non ci perdiamo troppo tempo a stare a correggerli, paginarli, sistematizzarli. Sono in formato MS-DOS, asci vecchio, perché una metà, forse di più, dei non vedenti informatizzati ha deciso di non spendere un'altra volta quei 4, 5, 6, 7 milioni per passare a Windows e si è tenuta la sua vecchia roba DOS. E li scarichiamo da internet e ce li scambiamo così. Questo parallelamente, i detenuti del carcere opera di Milano, detenuti credo politici, avevano fatto, dicevo, abbiamo del tempo in carcere, perché non ci mettiamo, scansioniamo un po' di libri e li mettiamo a disposizione dei non vedenti. All'inizio chiedevano un contributo, poi evidentemente hanno ritenuto che era impossibile, proprio per le strutture carcerarie eccetera, ottenere questo contributo, diventava più difficile, e l'hanno regalati, tra virgolette, tra l'altro è un lavoro che continuano a fare, all'Istituto dei Ciechi Cavazza qui di Bologna, che aveva messo su anche lui un sito dove ci sono attualmente circa 1500 opere. Sul sito di Galliano ce ne sono circa 5000, quelli del sito del Cavazza invece sono di qualità migliore, perché i detenuti normalmente non hanno la sfiga di non vedersi e quindi ci ricorrono anche. Cosa è successo? C'è stata la legge sul copyright, non so, qualcuno ne parlerà dopo di me, c'è stato l'esplodere della questione editoria elettronica. Le case editrici hanno detto, su internet ci sono 5-6.000 opere ancora protette da copyright. Si è scatenata l'ira di Dio, è arrivata la lettera, l'ingiunzione dell'avvocato a entrambi i siti, chiudete immediatamente perché dai vostri siti qualcuno li può scaricare. Loro dicono che sono certi che qualcuno li abbia scaricati, io non ho avuto modo di verificare, però mi sembra abbastanza ridicolo, perché sono tutti libri che poi uno basta che va alla biblioteca di quartiere, li ha, non vedo perché li dovrebbe andare a prendere, metterseli a posto, correggerseli. Boh, ma prendiamo per buona, diciamo pure che 10, 15, 20, 50 non vedenti, non so come dire, li abbiano scaricati. L'Istituto Cavazza e la Fondazione Ezio Galliano hanno deciso di non di ottemperare all'ordine dell'avvocato. L'Istituto Cavazza perché ha tutto un consiglio di amministrazione, quindi per decidere di non ottemperare all'ordine probabilmente doveva mettere in moto una macchina. Insomma, hanno temperato all'ordine. Galliano probabilmente si è spaventato, è una persona, un singolo, è da solo, lavora proprio in autonomia, è un pensionato, dice cazzo, mi fanno deciso di chiudere. Ovviamente entrambi hanno segnalato la cosa alla comunità di utenti, che nel frattempo si è creata questa roba, e signori, noi dobbiamo chiudere perché è arrivato l'avvocato. Noi quelle 500-600 persone si sono mobilitate lettere ai giornali, lettere ai deputati, lettere agli amici, lettere agli stessi editori, tra l'altro anche molti degli utenti dei libri sono insegnanti, quindi so, qualcuno che ha minacciato di non di Mondadori, tu non me, io non farò comprare più un libro Mondadori. Insomma, gli editori si sono accorti del passo falso, perché è veramente una cattiveria difficile da giustificare mediaticamente, no, quella lì. Togli di invece, cazzo. Ed infatti sono corsi da Cavazza, sostanzialmente, Galeano è un po' fuori, però sono arrivati anche da lui, e hanno detto... Vabbè, se voi in qualche modo ci garantite che i libri vengono scaricati solo da utenti, mettete una procedura di registrazione, una password, noi quei libri siamo disposti a lasciarveli lì. E le cose in questa direzione si stanno un po' pianando, effettivamente, i siti piano piano stanno tornando, ma non sono ancora a posto. Se volete gli indirizzi ve li do anche, credo, questo è il punto. Una parte di noi utenti invece, aveva visto forse come una manna da ricevere l'intervento della Papale, perché era, ci sembrava proprio il momento per scatenare, invece di fare una battaglia di retroguardia e difendere il sitino su cui ci scambiamo i libri, poteva essere invece il momento per scatenare una battaglia più avanzata. Editori, voi ce li avete i libri in formato digitale, perché non se li mettete a disposizione? Non mi dilungo, c'è stata anche una discussione tra noi, gratuità, non gratuità, quando a me io sono uno di quelli che viene accusato di aver preso la gratuità, e non è neanche vero, perché io, certo, come punto d'arrivo ho l'esempio che mi faceva il mio collega che è stato a Cuba, no, negli anni 80, dice che lì toglievano c'era il DB3, toglievano la schermata introduttiva e ci mettevano questo prodotto è di proprietà del popolo e quindi è stato creato dal popolo e quindi può essere usato dal popolo liberamente. Questo ci credo io, non ci credono tutti, no? E quindi dico, intanto io vorrei pure poterli pagare questi libri, però intanto li voglio avere. Domani, quando li ho avuti, mi porrò il problema che, trattandosi di libri digitali, ovviamente viene a cadere un po' tutta una serie di modalità distributive, immagazzinamento, resi, stampa, pubblicizzazione, eccetera. Allora, se mi permettete, voglio conservarmi il diritto di interloquire con le case editrici anche sulla questione prezzi, no? Poi un giorno che faremo la rivoluzione, spero che i libri saranno gratuiti per tutti, no? Però insomma bisogna anche essere un attimo. Fatto sta che le cose ci sono un po' bloccate, perché il dibattito si è sviluppato. Stiamo continuando ad andare avanti, diciamo che siamo rimasti in pochi quelli lì a sostenere questa tesi, molti si sono accontentati del riaver avuto i siti. L'associazione dei ciechi non ha grande interesse, la risposta ufficiale, la settimana scorsa doveva esserci il direttore del Cavazza qui all'OA di Milano, no? Non è andato, io ero anche un po' casato dal fatto che il direttore del Cavazza, che è anche un dirigente della professione non vedenti, approcciasse il problema secondo quello che è per me il punto di vista corretto. Cioè, qui parliamo di libertà di saperi per tutti, parliamo di libertà di sapere per le minoranze come per le maggioranze. E l'avevo contattato, dico, parliamone, perché così concentriamo anche, andiamo con le idee chiare, diciamo le stesse cose, così. Poi da voi non si è presentato, non lo so perché non l'ho fatto, lui dice che era malato. Io ho la sensazione che ieri mi ha risposto in vista che non è venuto perché aveva buoni motivi, e comunque al mio invito di essere più trasparente a far capire qual è la strategia dell'associazione non vedente rispetto a questo problema, dice: noi abbiamo passato la questione alla direzione centrale, che ha interessato il sottosegretario alla presidenza del consiglio Chigi, che si farà portavoce di una proposta di legge che nell'ambito della legge sui diritti d'autore del copyright garantisca l'accessibilità ai non vedenti. Ora a me un po' mi fa sorridere, cioè non credo che anche quella sia una strada da perseguire, perché come ho detto io sono un pragmatico, diciamo che faremo la rivoluzione, ci sarà tutto per tutti, però intanto andiamo pure a piccoli passi. Però in questo momento un governo che sta più che altro impegnato a decidere come spartire quel po' di soldi tra pensionati, imprese, eccetera, per garantirsi qualche voto in più. Il prossimo governo, che purtroppo temo proprio sarà ancora più nemico di un approccio, il capo del prossimo governo è anche il proprietario della Mondadori, quello lì che ha ottenuto l'aumento del tempo per il copyright da 50 a 70 anni, no? Quindi immagino che proprio quell'orecchio si sentirà veramente poco. Dalla parte politica mi aspetto poco, quindi dal confronto con le istituzioni in questo momento mi aspetto poco. Credo che la strategia più adeguata sia quella di in qualche modo premere sulle case editrici. Credo che, se no, il problema è che domani, oggi con i libri, domani con i CD-ROM, una delle ragioni per cui a scuola usano Windows, adesso non so, Panorama, pubblicando le enciclopedie, i dizionari, io penso che molti insegnanti ci vadano in edicola di pompa, anche di tasca loro, perciò che a volte penso che di dipingere gli insegnanti come dei cattivi non è poi così giusto. E una delle ragioni per cui che Windows prevale su Linux è anche quello, che lo trovi in edicola, trovi il prodotto in edicola. Allora io dico, domani io, Francesco Transaglia, non saranno i libri il problema, avrò avuto il problema dei libri, però intanto io al CD-ROM non ci accedo, perché il CD-ROM è chiuso, è fatto con sistemi proprietari, non è fatto con tecnologie standard. Io avrei una gran voglia di poter usare l'enciclopedia La Russa che stanno distribuendo col Corriere della Sera, perché tra l'altro sono oltre che informatico, sono studente di storia, allora poter andare a scipollare. Aspetterò l'enciclopedia pochissimo, quando arriverà, sono lì. Però intanto quello c'è, non si può succedere. Siamo con le posizioni più avanzate, che sono quelle lì che dicono libertà di accesso a tutti, il maggior numero di persone possibile, sempre e comunque nel tempo, quindi che l'ambito, cioè che la nostra battaglia si inquadri nell'ambito di una lotta più generale che dia una mano a questa lotta, perché la proposta di biblioteca virtuale o la newpedia, eccetera, sono tutte cose che a noi sono utili, che possono essere supportate dal fatto che favoriscono una categoria abbastanza, che le persone identificano abbastanza facilmente a questa discussione, no? E quindi andare dagli editori e dire, cominciate a ragionare di libri digitali, di metterli in rete, anche perché così i costi sociali per far leggere i non vedenti si abbassano, io credo fa gioco anche a una battaglia più generale per la libertà degli accessi. E quindi mi sono imbattuto io non avevo mai pensato all'ambiente side Linux, lo conosco perché c'era il mio collega che è riuscito a imporre un'azienda come piattaforma per lo sviluppo, addirittura perché è più stabile. Però a lui facevo l'obiezione che lui, quando dice installa di Linux, lo dice sempre. Per me è diventato una specie di gioco tra me e lui, no? Dice sì, ecco, però io poi che ci faccio con Linux se non ci posso attaccare alla barra Braille, eccetera. Allora dico, proviamo ad approcciare il problema invece dall'alto, cioè dagli enti di ricerca, che Melina che venderà il suo PL, che consente poi di mantenerlo nel tempo, di far sì che, un po' perché gli stessi interessati, un po' perché altri che sono sensibili, un po' perché altri che trovano nelle battaglie di nicchia anche un po' tenuti aggiornati, e possono seguire l'evoluzione tecnologica. È una scommessa, qui oggi a pranzo ho parlato con alcuni compagni, quindi qualcosa c'è che si muove, cerchiamo di concentrare gli sforzi. A me proprio quello che interessa più che ottenere l'oggettino che funziona in Linux, mi interessa dimostrare che è possibile approcciare questo problema partendo dalla capacità di organizzare, progettare, realizzare in rete tra più persone, dai bisogni, dalle competenze e non in una logica seccamente, perché l'economia deve esistere, ma non in una logica seccamente di profitto, no? In cui il profitto sia una vita adulta della creatività e non il fine della cosa che si sta realizzando. E quindi sono qui, sono venuto qui a raccontarvi queste storie e a vedere se in qualche modo trovano una corrispondenza nel vostro modo di sentire, nel vostro modo di vedere, e se possiamo quindi concentrarci e lavorare insieme su questo modo.
1: Evviva!
0: Se ci sono domande, io sono a disposizione. Cioè, volentieri un microfono.
2: Se cammina si verrebbe in un resto. Asterisco.
3: Faccio un intervento molto veloce. Allora, stiamo raccogliendo le storie del convegno. Abbiamo una parte che avrà aperta dal teatro con il Pioggio all'evento, che ha deciso di muovere questa iniziativa. Il resto lo stiamo raccogliendo con le persone che stanno partecipando. Io girerò adesso con la cassetta, anche se non la si fa. Facciamo una volta, come sta entrando dalla chiesa, vi chiedo di sottoscrivere per questa iniziativa, sono dando un po' di lavoro. Grazie.
0: Io voglio chiedere, visto che so che ci sono delle persone che hanno in qualche modo lavorato qui nel mondo di
4: questa sono partito un po' a caso.
1: Allora, sta continuando questo dibattito sul software per i disabili qui al TPO di Bologna, è sempre Radio Cybernet che trasmette, cogliamo l'occasione per salutare gli ascoltatori con un sorso di caffè rumoroso. Cura di Zeiss, che ci fornisce questi preziosi effetti sonori. Qui devo dire che si sta bene, ci sono un sacco di computer in rete, una roba pazzesca. Abbiamo finito le porte sugli hub dell'inferno, i dibattiti vanno avanti, c'è gente stanca, gente che sbadiglia e stiamo in attesa di Voyager, con il quale avremo un nuovo motore inferenziale per le nostre trasmissioni, e stasera invece abbiamo una special guest, vediamo se riusciamo ad arrivare col microfono fino alla special guest. Allora, la special guest di stasera?
5: Sì,
1: Lobo, chi è?
5: Chi è? Stasera abbiamo un ospite speciale.
1: Chi è questo ospite speciale? Scusa. Che sta lavorando? No, fai, lavora.
6: Buonasera.
5: Salve.
1: Ospite speciale?
5: Special guest DJ Session, viva la cassa dritta.
1: Sono la cassa dritta.
5: La cassa dritta, questa dritta.
1: La cassa dritta.
7: Facciamo
1: piano che ci dà, se convengo. Sì, mi sbatto in culo.
5: Può dirlo che temi?
1: Certo.
5: Madonna, maiala con la illunga.
1: Maiala.
5: Maiala. Capito, bambini?
1: Bambini.
5: Questo l'ho detto qua.
1: Che fai di bello?
5: C'è problema.
1: Siamo...
5: Allora, tecnicamente stiamo tirando su una console da DJ per il nostro amico Pistecca.
1: Ma da DJ che poi praticamente si limiterà a mettere dei pezzi e basta.
5: Sì, ma è la selezione che è importante.
1: La selezione è importante. È vero, è vero.
5: Una serie, vuoi ascoltare musica di merda o musica di qualità?
1: Voglio ascoltare musica di qualità.
5: Ecco, perfetto, allora con questo sistema non mettiamo la musica di merda.
1: Bene, quindi questa sera musica di qualità, una sessione dal vivo a cura di Steck.
5: Bravo.
1: E a che ora inizieremo? Di notte? Allora, di sera?
5: Allora che ci parlo, ma soprattutto allora che poi sei...
1: Ma andrà solo in rete o la ascolteremo anche qui?
6: Ecco, sarebbe buono ascoltarlo qui.
1: Effettivamente.
5: E poi tanto principale è mandato in rete.
1: Sì, alla fine in culo. Certo, esatto. Di dietro. Di dietro. Va bene, va bene. Torniamo adesso ad ascoltare il convegno. E rifichiamo il microfono.
0: Il ricercatore del CNR di Padova che ha sviluppato il sistema di vocale e progetti del genere. Non vi so dire molto di più purtroppo perché non ho mai seguito da vicino la cosa, però del lavoro si sta sicuramente facendo. Non saprei neanche che puntatori darvi per cercare cose del genere, ma lo so, mi ha fregato il volo. Franco, io non so nulla di queste cose. E poi c'è la PBM a raccontarci il progetto che lui ha iniziato. Prego PBM. Che sta iniziando.
7: Io odio parlare in pubblico perché inizio a impappinarmi e dopo se prendo l'anda non mi permette mai. E dunque, il progetto nasce non da un'idea, non è ancora realizzato, anzi è appena nato, e anche temporaneamente fermo, non è appena nato, ma è soprattutto l'idea credo che sia quella che conta. L'idea ovviamente non è mia, è stata di uno studente di informatica milanese, non vedente, che un giorno si è messo in tasca e ha detto: io ho speso 3 milioni e mezzo per il portatile, ho speso un'altra bella ira di soldi per la Parabrai, il portatile ha 40 colonne, e è parzialmente finanziata dalle ASL, il 50% credo, e una bella fucina per poter studiare, per poter avere accesso a tutta quella che insomma non solo software ma diciamo. E allora lui ti ha detto: il mio portatile 3 milioni e mezzo, e volevano tutti i corsi vendermi quello a una matrice attiva, che ne faccio io. Non sarebbe possibile creare un portatile senza monitor? No. Cioè, un portatile senza monitor non esiste neanche di due contrari, però un portatile senza monitor potrebbe fare. Non sarebbe possibile magari fare un portatile senza determinate caratteristiche? Allora, l'idea base del progetto Oboe è fare uno strumento, realizzare uno strumento che sia alla portata di tutti come realizzazione, nel senso creare un dispositivo hardware che sia un computer, un PC, con un sistema operativo relativamente semplice, un ambiente operativo relativamente semplice da usare, la possibilità di fare word processing fondamentalmente, prendere appunti, leggere testi, scambiare dati con l'esterno ovviamente, collegabile a una Parabrai standard, in quanto tutti i progetti di ebook che sia con Microsoft che siano altri strumenti con lettore Braille, il grosso del costo è il lettore Braille. Il ragionamento è: io prendo il lettore Braille che già ho, oppure che comunque se non ho mi finanzia lo Stato, lo attacco a un sistema semplice da usare con funzionalità base a basso costo, ottengo un ebook, anzi visto che ci si prendono appunti, ci si fanno carico eccetera, i tool, a un costo relativamente contenuto, relativamente uno strumento relativamente facile da usare. Se poi si utilizza la tecnologia open source per la tecnologia si utilizza software open source, software libero, software gratuito per utilizzarlo, mi dà di aggiornare tutto questo, di personalizzarlo per le mie esigenze e di farmelo personalizzare. Non ho il software e ho uno strumento, un validissimo aiuto, portatile, con tutte le comunità che questo offre, cioè può essere usato in qualunque momento. E qui è pure questa idea, me l'ha girata. Dunque, l'idea base è utilizzare, vado sul tecnico, utilizzare le little board schede PC104, sono dei PC industriali, dimensioni molto contenute, più o meno in pianta quella di un portatile, un po' di meno, un portatile foglio A4 diciamo, e quindi si sovrappone perfettamente alla calabra del portatile, insomma è un bel insieme compatto, più piccolo di un portatile. Una cosa del genere che poi ha la possibilità di utilizzare memoria stato solido, quindi diventa estremamente robusto, non ci sono problemi di dischi che si rompono, bombe che si prendono, eccetera. Comandato da una tastiera tradizionale oppure una tastiera braille, che sono le tastiere a 11 tasti, 10-11 tasti, fatta apposta. Non è un problema per portarlo sotto Linux, ma per esempio utilizzare un esempio comunque di sistema di ambiente operativo libero, open source, gratuito. E quella è una tastiera unica, la tastiera Braille. Il progetto è temporaneamente fermo proprio perché stiamo muovendo nel campo dell'hardware. Stiamo cercando l'hardware migliore per realizzare l'oggetto. Purtroppo le schede industriali hanno costi un po' troppo alti. Il nostro obiettivo era di stare intorno alle 500-600 mila lire per l'hardware, cioè. E forse soprattutto hardware disponibile sul mercato. Una volta che il progetto sarà finito, il mondo ideale perfetto, ci sarà diventa web del progetto, da cui sarà possibile scaricare il software, scaricare l'elenco dei componenti hardware compatibili con la COS, cui una persona interessata ad avere l'oggetto, oppure la barra Braille, si procura i componenti hardware, molto facile da assemblare, per esempio se fosse una scheda little board, basta procurarsi la scheda, facciamo montare dentro uno scatolotto che mi dà tutti gli elettronici, cosa che il laboratorio di elettronica può fare, e via, collegarlo alla barra Braille e ovviamente nella classico diciamo che il problema è appunto trovare un hardware adeguato, per ora abbiamo questo ostacolo. Non si riuscirà a risolvere. Facciamo una fila parallela, come quello che si utilizza da portatile, che si sta via 4x6, piuttosto che lo stop. L'idea comunque è di creare un qualcosa che possa girare su una grossa varietà di hardware, sto mettendo in piedi la paginetta per popolare il sviluppo e spero di essere online, spero che questa paginetta possa essere online e il sviluppo inizi a popolarsi intorno alla fine di febbraio e
8: è benissimo che non mi pare.
7: Quando ci sarà provvederò a fare spamming del caso per
8: nel senso che 2 settimane dopo che è stata fatta la conferenza
7: il poco che per ora c'è collaborare
8: molto dettagliato relativo a quello che abbiamo fatto a Grazie, grazie.
0: Giovanna?
7: Fai. Una domanda a Alessandro, rispetto alle testimonianze che abbiamo sentito prima sulla biblioteca o sulla scuola oppure anche sulla amministrazione, per più riferimento al fatto che la vostra lobby è molto forte, che la associazione ha una certa
9: capacità di
7: cose potenziali, perché il tuo amico si è apposto da determinate per mettere in moto la diffusione del fenomeno legato all'open source, partendo dalle applicazioni per voi, oppure il fatto di avere un gruppo forte, solido che può muoversi e avere quindi una capacità di diffusione che non c'è direttamente nella scuola, né spontaneo della scuola, questo non è un po' di difficoltà.
8: Un boy.
0: Avere una lobby forte come avere una forza e una debolezza, no? Perché una lobby forte, il forte sicuramente ha un potere, come hai detto tu, un potere negoziale notevole. Però non vuol dire che diciamo che la percezione del bisogno, la percezione del bisogno sia all'interno che verso il mondo esterno è assopita dal fatto di essere una lobby. Le lobby tendono appunto a essere vincolate, ad agire pensando solo a se stesse e senza preoccuparsi del contesto e a volte con una funzione conservatrice. Io credo che in qualche modo che abbiano una visione un po' più meno miope, scusatemi la battuta, per esempio non miope, ce ne siano, e il fatto che in questo momento possano interagire in rete, cioè prima l'associazione è un'associazione, ha una direzione centrale, una direzione regionale, sezioni provinciali, assemblee, consigli di amministrazione e così via. Il fatto che adesso ci sia la possibilità di dibattere al di fuori di queste gerarchie, di questi schemi, consente anche a quelle che sono purtroppo delle minoranze, io sono una minoranza, cioè faccio parte di una minoranza, di pronare. Anche per quello avevo salutato con piacere il fatto che Barbudo, che tra l'altro ha fatto anche il 68, lui per il fuoco all'istituto, all'epoca era gente che non voleva stare negli istituti, voleva stare in mezzo agli altri, stimolato dalla politica, eccetera. Il fatto che si fosse ricordato in questo suo passato di voler uscire dal ghetto e di voler portare e ricevere contributo agli altri, a volte non capisco anche più. La certezza è un po' distrutta. In effetti la domanda che mi sono posto in realtà è stata: ma non è che ci si va? Non è che ci si va, che ci io penso che anche per esempio le iniziative che voi svolgete dimostrano che a volte le minoranze, se non stanno scritte un minimo di ascolto, lo riescono ad avere. Insomma, io sono entrato nel vostro sito a Cyber Rights in un momento, ho sentito il Net Strike, comunque la PA è dovuto prendere i ripari, eccetera, in qualche maniera. Ora, magari io non ho neanche la misura del successo, però credo che minoranze molto motivate, molto forti, possono smuovere in qualche maniera anche lobby e poi anche contesti ancora più grandi. Poi tra l'altro un aggancio con la scuola, il problema dei libri digitali è molto importante per l'integrazione scolastica dei bambini non vedenti. Lì il vantaggio sarebbe notevolissimo se si fosse qualcuno in grado di andare a parlare con le case editrici e dire: case editrici, mettete a disposizione i testi in formato digitale. E poi aperta la breccia, secondo me potrebbe essere una breccia, perché tutti quanti, chiunque va a scuola, sa quanto cavolo costano i libri scolastici, no? Non so, ogni anno che si inizia l'anno scolastico ci piangono i telegiornali sul fatto che una famiglia spende 1 milione al bambino per mandarlo a scuola media, no? Io non so, non ho figli, non lo so, però credo sia abbastanza attendibile. Ecco, un bambino non vedente, per avere il libro in braille, è necessario avere il libro in braille, perché certe cose bisogna leggerle, non solo ascoltarle con la voce, bisogna proprio leggere, preparare a scrivere bisogna leggere, no? Allora, un libro in braille vengono stampati da stamperie braille. Le stamperie braille cosa fanno? Prendono il testo in nero, lo scansionano, lo correggono, poi lo stampano con delle stampante braille e lo consegnano al ragazzino. Questi libri vengono a portare all'utente finale, per fortuna in questo caso il comune, la scuola, ci sono una legislazione di protezione del privato, coprono questi costi, vengono a portare diversi milioni. Sono milioni che comunque tira fuori la collettività, potrebbero essere spesi meglio, no? Magari per ricercare cose più utili, più meno per abbattere i costi. Ecco, se il costo è giustificato dal fatto che il testo deve essere acquisito, corretto, eccetera. Se una casa editrice promette il testo in formato digitale alla stamperia, il pezzo potrebbe scendere dall'ordine dei milioni all'ordine delle centinaia di migliaia di lire, secco, di 10 volte almeno. 10, 20, proprio una riduzione drastica. Quindi la lobby si basa anche sul fatto che controlla queste stamperie.
1: Questo.
0: E quindi forse se non è andato a trattare, perché se qualche genitore ci è riuscito, è andato dalle case editrici e ha detto: signori, ma perché non ci date lì? Non andate, perché come si vuole, non darlo al competente, sparare sulla Croce Rossa. Invece la lobby forse non ci va, perché ha le sue stamperie. Allora noi cosa possiamo fare? Noi all'interno dell'associazione dobbiamo evidenziare continuamente questi meccanismi, e internet in qualche modo ci sta dando la possibilità di avere una visibilità anche di un punto di vista più, se volete, avanzato, più... e di smuovere comunque una lobby che esiste, che ha una sua forza e che, indirizzata correttamente, potrebbe essere utile ai suoi associati e, io dico, anche al resto della società. Una battuta che si fa spesso quando si parla di accessibilità è che se le nostre città diventano più facili da percorrere con le carrozzelle dai tetraplegici, diventano anche facili da essere percorse dalle mamme che portano le carrozzine. C'è una ricaduta in generale, cioè trovare le macchine sui marciapiedi o non trovare lo scivolo non è un impedimento solo per il disabile, è un impedimento per chiunque cammini a piedi. E il fatto che la problematica passi perché impedisce la vita a una minoranza, migliora la qualità della vita anche della maggioranza.
9: Chiudere? Ok, adesso ringraziamo Francesco e si passa a quest'ultimo, anzi, a questo penultimo sforzo. Guido e lui. In cui si parlerà di software libero e economia del lavoro. E Guido ci racconta di cosa vuole raccontare.
0: C'è anche Emilio che lavora su te. Allora. Beh, oggi dovevamo esserci io e altre tre persone che sarebbero essere operatori che lavorano ad Elix Code, che si chiama Simian. si doveva essere Federico Di Gregorio che lavora nel Ciambellare, che è una società in Italia che lavora, sviluppa, lavora con e sviluppa software libero. Ci doveva essere Alessandro Rubini, che sviluppa software libero. Purtroppo queste tre persone hanno dato tutto alla fine e ci siamo trovati io e Sergio Emilio a cercare un attimino di riempire questi vuoti. Saremo brevi anche perché sta... E non sapevo molto da dire. Beh,
10: tante scuole.
0: Peggio, no?
10: Un bacino dove dico io.
0: Allora, la SUSE Linux, che è una distribuzione di Linux, penso non molto amata, appartenendo alla parte del commerciale, cosiddetta, e fa i soldi vendendo Linux. Quanti soldi si riescono a fare? Anche per noi non produciamo software. Abbiamo il software, ma quello che fondamentalmente facciamo è vendere servizi e concorrenti. Nonostante questo, in Germania e in alcuni paesi dell'Europa si riesce anche a guadagnare abbastanza come ditta vendendo pacchetti. Il costo dei pacchetti è assolutamente irrilevante rispetto ad altro. Nonostante ciò, la cultura del software, che se lo compra durante un anno non lo compra più volte durante l'anno. Preferisce scaricarselo, prenderlo digitale, spendendo ugualmente soldi chiaramente, ma ha il gusto di non averlo dato al negoziante. Gli italiani sapete anche voi come sono fatti più o meno. In Europa invece la gente non aspetta altro che l'ultima versione della distribuzione digitale. Fate conto che in Italia di questo ne vendono un po' più di un se ne venderanno tutto un anno 15.000 copie, cambieranno quest'anno la metà un po' più di nuovo. In Germania se ne vendono sulle 300.000 copie. In Olanda sono lo stesso numero di abitanti che ci sono soltanto in manco metà dell'Italia e vendono 75.000 copie. Quindi diciamo che in Italia fare soldi vendendo Linux è particolarmente difficile. Noi dopo il primo anno siamo sotto di 600 milioni. Però i soldi ci dà la casa madre Germania. Fondamentalmente mancano appunto come filo dei tecnici, perché si potrebbero fare soldi vendendo consulenza e servizio. Ma in Italia la risoluzione non si può fare, quindi non si richiede, mancano 65.000 tecnici in Italia. In Italia quanti siamo? 60 milioni, 62. Voi siete sempre gli stessi 15 che vi girate per la parola di Linux Care. Ma come tutte stiamo reclutando gente, cerchiamo tecnici da un anno e mezzo, ne abbiamo trovato due da formare. Ho gente che viene da bene Windows, oppure uno che ha lavorato per 20 anni sul mainframe e ha imparato Windows. Siamo nella merda, proprio come conoscenze di base avanzate nel italiano. Diceva chi poco l'altra volta, c'era un parallelo, è come se fossimo gli unici venditori di armi durante una guerra. Non ci sono tecnici. È l'unico motivo per cui le ditte che campano finché potrebbero campare su Linux non riescono ad andare più di tanto. Finché si parla di ditte fatte da 5-6 persone, che sono tutti e 5 tecnici, che hanno magari un commerciale, un ragioniere, un amministratore esterno, si riesce a funzionare. Appena diventa una ditta normale, la segretaria, la contabilista, il ragioniere, questo o quell'altro, non si riesce più a tirare fuori dal bilancio. Quindi a quanto nera steppati in silenzio sulle braccia con Alessandro, o perché appunto quei 10 tecnici che hanno due commerciali esterni che fanno quello che i tecnici dicono. Se no, siete nella cassa. Noi abbiamo fatto un accordo con Nextra, perciò Nextra fornisce connettività per fornire server, mail, non so, qualche cosa. Insomma, l'hanno fatto i nostri commerciali e i loro commerciali. Io ho visto il piano, è irrealizzabile a dir poco. Tu l'hai visto? Io nulla. Quindi potrete campare facendo compattivi punto. Se prendete in giro le ditte, fornendogli Linux OS 390, visto che qualcosa non c'ha di ma cose di questo genere, non ho ancora affrontato il problema. Abbiamo una banca che ci ha chiesto Linux OS 390 e ci vogliono mettere su un DNS, perché si lo dico che hanno più di 1000 computer.
11: Sono le 17:24 ora,
0: quindi usano le
11: cose. Anche il cellulare viene giù.
0: Poi non so quale dei vari modelli del OS 390, ma il più basso costa 300 milioni e non so cosa c'è dentro. È una banca. Hanno questa cosa, l'hanno comprato da quando, non sanno che farlo, lo devono utilizzare. C'è cioè, il che gli piaceva, chiaramente gli abbiamo spillato 80 milioni, l'abbiamo fatto anche bene, se lo meritava. Però, così io riesco a stampare, facendo i servizi quindi dell'installazione assistente normale, quando hai un commerciale che prende 8 milioni al mese, la segretaria, questo, quell'altro, eccetera, non si riesce più. Perché devi avere almeno 4 tecnici che fanno la persona interna, uno sta installando il sito, uno ci sta entrando, uno sta lavando a tempo pieno, uno non ha più. Poi c'è questa persona. Anche se lì tutto è sempre in crisi. Ah, andate via, questa è la notizia. Quindi l'esperienza tutta è diversa. Se cerchiamo i soldi alla Germania funziona. Quest'anno proveremo a fare un lancio quasi in pari. Non ne sono particolarmente convinto. Anche se sempre le ditte si stanno muovendo su di come tecnici e come specialisti di fare le cose seriamente, bene, con una certa dignità, e che si perde quel tempo che ci vuole per mettere sui servizi, con due, anche quattro tecnici non si esce fuori. Se tanto qui non gliene frega niente, tanto in Italia si va a craccare le macchine, va a buttare i sistemi, non è che c'è tanta gente, tanto la connettività in Italia non ci sta, quindi sicuro di che quello fatto che si mette a craccare i sistemi in Italia. Che rompa le palle prima che avevi per fare il link e tutto il resto, e installi server così come viene, senza perdere più di tanto tempo, se lo riesci. Dipende come si vogliono fare le cose. Io personalmente cerco anche e non ci siamo fuori. Però secondo me ti cominciano a vedere una serie di liste, qualcuno ha già l'ho vista, che fornisce soluzioni Linux a un paio di persone che ci capiscono poco e niente, poi hanno gli agganci, vanno lì, forniscono il servizio, installano e campano, però diciamo non è un, non fanno una buona luce sulla comunità.
11: Siamo per mail allora, un po' di contatti interessano anche noi.
0: Sì, lo sapete anche voi. Tanto qua siamo ho finito una cosa veramente orribile secondo me, però sono triste e scontolato ultimamente per quello che sto vedendo. Il motivo fondamentale è che la ditta in cui lavoro, che era una bella ditta inizialmente, sta diventando una ditta normale. Io mi rifiuto di installare software proprietario, però l'accordo con Nextra prevede che noi inseriamo il server mail proprietario di Nextra. E né box, né send mail, né mail, né mail. Io sono rifiutato, quindi io non mi devo installare.
11: Ehi, chiunque tu sia. Ma no, tu mi chiedi.
0: accendi, quindi non si
12: può fare. Lei il numero?
0: Numero 3. No, mi avevano chiesto che toccato metteva un exchange. Permette, non so, vedo un server mail, dove
12: mettiamo al piano di sopra e vieni.
0: Sì, il domino arriva, però usare il domino come server di posta.
12: Dai, cerca.
0: Allora, nel...
12: Ciao, ciao, ciao.
0: No, non lo so, qualcuno mi ha detto che non si installerà un server di posta nostro. Anche noi. Mi ha detto che c'era un server di posta, un messaggio, un altro messaggio. Ok. Appunto, e lei non è il server di posta, non si prende un nome mail. Dimostrazione di quanto sono chiari i contratti commerciali tra le ditte. È nero in Italia, è in Europa. Appunto di finire la cultura altrove e magari ci tira via quell'Europa una volta. Da che punto di vista? Diffusione del software, quindi vendita di pacchetti, gente che lo compra e lo installa, o ditte? Ah, vendita di pacchetti, proprio. No, guarda, io ho visto gente che noi vendiamo 100.000 lire di cose, 6.000 lire, un manuale di 500 pagine e 70.000 lire di cose. La gente si fotocopia il manuale e scarica il CD, scaricarsi il CD con la connessione che c'è in Italia, spendi tutti i minuti con gli, anche se c'è la banca adesso, va bene. Ma la gente lo fa con il CD. Appunto. Non ti ho dato queste nostre 5.000 lire, ma lo sono scaricato. Siamo fatti così, non penso che... O si cerca di fare... Qua, io sono fatto anche con i preinstallati. Ne ho preso di due. Sono quasi diventato matto della sedata, una volta mi arrivano tutti a nota. Anche perché non so se hai visto le distribuzioni che ci sono adesso in giro, ci sei compresa, forse la prima. Ecco come vedete. Hanno un fantastico tool grafico di installazione da cui fa tutto quanto, dove però se non ci riesce lui, tu non puoi fare nulla. Quando funziona è benissimo, è Windows. Ho detto SUSE le distribuzioni commerciali, SUSE, Red Hat, Caldera, Pizzo, i vari. Anche il SUSE puoi fare tutto quanto a mano, però l'utente che fa? L'utente vuole Windows.
12: Spegni.
1: Bene. Pam. Pam.
6: Ormonio.
1: È arrivato Voyager.
13: Thank you.
1: Allora, ci è arrivato un CD di roba.

0: Come faccio? Voi date bene.
1: Ehi.
0: Chi? Sì, sì, ci siamo già amati.
2: Cosa dice?
0: Non lo so, devo vedere un po' se arriva bene.
2: Ah,
0: prova. Dai.
3: Ma buonasera.
0: Chi è?
3: Ho sparato i volumi.
0: Ma bravissima stessa.
3: Sei Voyager qui?
0: Esattamente, sono proprio il Voyager. Adesso comunque stacco un attimo lo stream e lo faccio ripartire per avere un file diverso. Andiamo tutti di dietro. Che fai? Ci facciamo spazio? Non lo so.
2: No, non ti preoccupare, no?
0: Cosa fai? Va bene, dai.
3: Siccome c'è solo Windows merda sul portatile.
0: Jarome ci sente. La rete sarà sicuramente un po' lenta. E allora diamo fastidio agli utenti, così.
2: E ora andiamoci al San Martino.
0: Dio cane.
3: Dio cane.
2: Oh, lo voglio anch'io. Lo voglio anch'io, bastardo di camate.
0: Che cosa? Ah, il cappellino. Copio.

0: insomma
1: è piccolo però la cosa che ho installato
0: credo
1: dopo
2: Thank you.
0: potrebbe
1: usare
0: il
1: pH manifattura.
0: No, no, io
1: sono un 13. Però fa anche questo. Però fa anche questo.
2: Si riproduce. Si riproduce, guarda. Qua mi segnala il nesso, perché non mi segnalava
0: mi sono sempre venuta l'impronta di Smeg.
2: Me lo muffi?
1: Vediamo cosa fa, vuoi forza.
0: Però lo segnala, questo.
1: Allora,
0: questo deve essere un fatto positivo.
1: Ed eccoci qua. Sì. Ebbene sì, mi sto ammazzando sulla sedia.
2: Io volevo un attimo stoppare lo stream e farlo ripartire.
0: Non c'è
2: adesso staccherò lo stream e lo rilancerò subito dopo, per cui appena vi si ferma il vostro player preferito, giusto 30 secondi e rilanciatelo e potrete ascoltare la nostra prossima trasmissione con il Voyager,
0: Thank you.

0: Ecco Dio.
1: Meeting presenteremo un fudo.
2: Ha gettato l'amo. Io cioè giusto perché
3: ti appendesci.
2: Chiuderei con una sola invocazione.
3: Aspetto pescatore.
2: Chiuderei con un'invocazione in diretta.
3: Aspetto
2: della password più usata su questo PC.
0: Oddio.
1: Oddio, potremmo fare un referendum alla Hacker Meeting, chi almeno una volta nella vita è stato porco Dio come passo del diritto al
0: sistema. Visto che siamo in posto.
1: Sì, vabbè.
2: A qui perché la gente mente si vergogna.
0: Che variante su te.
4: E' meglio portato una vera che porco Dio.
2: Smontiamo. Potremmo chiedere ad Arturo se c'è qualcosa da dire.
1: È spento importante che questa carriera.
0: Potremmo ripetere in bene a lui.
3: Sveglia.
0: Ci vediamo.
3: Vediamo che cerchio torna a lui.
2: Un lancio a lui.
3: E poi vediamo.
1: Impattata.
0: No, poverino.
5: Ma te l'avevi nuovo.
2: È narcolettico.
0: Io volevo dire due cose brevissime, ed è un contributo di uno che ha seguito con una fatica bestiale queste giornate, capendo un montavo delle cose che sono state dette, perché non sono la cosa che volevo dire era questa. Noi quando abbiamo pensato questa roba, quando abbiamo pensato di affiancare la questione dei teatranti a quest'altra, l'abbiamo pensato come una cornice, che era anche una cornice, diciamo, tutta politica, che non abbiamo però voluto mettere davanti al convegno, perché volevamo capire se questa cosa, cioè se le cose, alcune delle cose che pensavamo sarebbero venute fuori. In parte sono venute fuori, non esplicitamente. Io lo dico anche ammettendo il fatto che così non è stato, e quindi che probabilmente c'è stato un errore di valutazione in parte, però comunque una cosa alla quale noi tenevamo, per cui io la dico in chiusura. Una cosa che ci siamo domandati era quali erano i tratti comuni tra questi due soggetti che in qualche modo si incontravano per comunicare, e non c'era soltanto l'esigenza di una politica aperta sulla CIAE o l'esigenza di fare questo tipo di... Il problema era che rispetto a... adesso esce alla fine gennaio questo libro con un po' più di 10 anni di dibattito su questo cazzo di postfordismo e questo lessico del postfordismo per contenere. E la cosa che è cominciata soprattutto dal punto di vista vertenziale sul problema della giornata lavorativa, del tempo di lavoro, è una cosa che inizia in Francia con la battaglia degli intermittenti dello spettacolo del 94, che dicono: per noi il tempo di non lavoro è tempo di formazione, è tempo in cui facciamo corsi di edizione, è tempo in cui non mettiamo direttamente a valore monetario alcune cose, però è tempo che secondo noi deve essere retribuito. Perché non esiste, per quanto riguarda i teatranti, gli intermittenti dello spettacolo, una distinzione fra tempo di non lavoro. E per quello che ho capito in questi giorni, la storia che in qualche modo vi contraddistingue ha dei caratteri fortemente similari, nel senso che basta vedere che cosa è successo qua la notte, per il tipo di attività che fanno la maggior parte di voi è assolutamente indistinguibile un momento in cui si sta lavorando e un momento in cui si stanno facendo delle cose che non sono immediatamente, diciamo, lavoro in senso classico, lavoro per qualcun altro o lavoro immediatamente traducibile in termini monetari. Per cui la cosa che in qualche modo ci domanda, tant'è che la cosa che avete spiegato abbastanza, o almeno io ho capito questa cosa, a proposito del modo in cui voi riuscite a campare, soprattutto come comunità che lavora con software libero, è in qualche modo in termini di fama rispetto ai progetti che fate e servizio rispetto alle cose che producete e non appunto una proprietà intellettuale su quello che viene fatto. È una cosa che invece i teatranti non sanno e invece loro rivendicano la centralità della, del valore delle cose che fanno e rivendicano attraverso il meccanismo dei bordereau, il controllo SIA, eccetera, dei finanziamenti pubblici che sono in qualche modo un reddito elargito in termini diretti. La cosa che ci chiedevamo se sarebbe venuta fuori da questi due giorni questo tipo di tratto, cioè il fatto che questi due lavori mettono in evidenza il fatto che esiste un sapere che è collettivo, i frutti del sapere che sono frutti di un lavoro collettivo, reticolare, orizzontale, eccetera, e che probabilmente al di là delle singole storie, delle compagnie, o delle comunità, o... c'è un problema di come dire, produzione collettiva di cose che ha bisogno di una retribuzione non solo legata ai singoli o alle singole comunità, ma anche in termini di reddito svincolato alla prestazione lavorativa. Quindi ci domandavamo se sarebbe venuta fuori come cornice comune possibile a questo tipo di ambienti la rivendicazione del reddito di cittadinanza, come riconoscimento del fatto che sempre di più in questa fase esistono meccanismi di cooperazione sociale, di produzione di valore che vanno riconosciuti indipendentemente dalla singola prestazione lavorativa. Questo non è venuto fuori, però dalle esperienze che sono state raccontate a me sembra che, come dire, venga aggiunto valore ad alcune riflessioni che in questi anni sono state fatte. Per cui, diciamo, questa è una mia singolare opinione, mia e di altri compagni del teatro che hanno ragionato prima dell'iniziativa che cosa poteva venire fuori. Esiste anche da questi tre giorni una conferma al fatto che diventa sempre più attuale una rivendicazione in qualche modo generale, universale, incondizionata di forme di erogazione di reddito svincolate dal lavoro. Non sappiamo ancora chi ce lo deve dare questo cazzo di reddito, può essere un furto volta a volta di finanziamenti pubblici, di progetti con le pubbliche amministrazioni, di progetti sviluppati sul locale, eccetera, però questa cosa secondo noi continua a venire fuori da questi ambiti di dibattito, il fatto che esiste un problema di retribuzione egualitaria con i meccanismi di cooperazione sociale che sono talvolta in reti produttive avanzatissime, come per alcuni di voi, talata in meccanismi precari, per cui con gente che opera con sapere che però è precaria, dei piedi scarsi, eccetera, e che però questo tratto comune, non come panacea della ricomposizione, di ricomposizioni immaginistiche, però come bisogno reale e assolutamente adeguato ai tempi, resta una cornice probabilmente comune. Non so se questa considerazione sia condivisa, ve ne facevo parte semplicemente perché era stata una riflessione che avevamo fatto a monte e non l'avevamo voluta mettere all'inizio perché ci sarebbe stata una forzatura rispetto al modo in cui poteva svilupparsi il dibattito di questi giorni. Però insomma, perché era giusto comunicarvelo, io l'ho detto.
5: Altro su cosa penso se non si inserisce in quello che è il quadro della formazione permanente, che poi sia vero che la formazione permanente parte per noi per passione, ma penso anche per i teatranti essenzialmente, quindi si sviluppa da sole, non c'è una struttura per la maggior parte, ma per quanto riguarda almeno quello che è l'ambiente hacker, cioè l'hacker di per sé non viene formato, si autoforma sulla rete, cioè si manettone curiosità. Per quanto ci possano essere punti di confronto, ci sono alcuni distinguo essenziali. Per quanto il teatrante possa essere più o meno portato, ha sempre bisogno di un minimo di scuola. la divisione di cose. L'hacker di per sé la scuola se la crea da solo, in linea di massima.
0: Sì, ma questo succede anche a molti lavoratori autonomi che devono pagare i propri percorsi di formazione autonomamente o devono autoformarsi. Ciò non toglie che poi questo li porta a lavorare magari 14 ore al giorno, al contrario delle 8 ore di fabbrica tradizionali, e che esiste una quota parte di formazione che gli è necessaria per stare sul mercato e per essere competitivi sul mercato, che non viene retribuita. C'è continuamente l'esposizione al ricatto della committenza. Io credo che sia così anche per vendere uno spettacolo teatrale o per fare un progetto per la pubblica amministrazione con gli strumenti che vi compro. Per cui, insomma, non è una forzatura rispetto alle singole attività specifiche, però diciamo...
2: Secondo me può anche essere un discorso che sta in piedi, quello di cittadinanza. Cioè, può anche essere un discorso che sta in piedi quello del reddito di cittadinanza, e l'esperienza probabilmente nel campo dell'informatica, per chi l'ha fatta, testimonia che questo sarebbe, cioè, che è tempo per questo tipo di percorso qua. Il problema è, come viene fuori dal discorso sul post-fordismo che si fa da 10 anni a questa parte, non è tanto che ci sarebbe bisogno di questa cosa, è che, cioè, non si vedono per ora, non mi sembra che siano venute fuori soluzioni geniali rispetto a questa cosa, le condizioni per poi poterlo realizzare. Cioè, il problema sta tutto lì, non sta nel farlo o non fare la rivendicazione, perché, cioè, penso che tutti, anche istintivamente, senza bisogno di grande elaborazione politica, se gli dici a te non ti piacerebbe avere 1 milione al mese tutti quanti, ti dicono sì. Adesso vorrei trovare uno che mi dice no. Perché
6: no,
2: io 4. Hai capito? Il problema sta, come chi più di me ha approfondito il problema del reddito di cittadinanza, e a Milano ne abbiamo una bella festa, a Bologna e a Roma si è fatto parecchio lavoro in questa direzione, è capire come è possibile realizzarlo. E mi sembra abbastanza evidente che non è il soggetto che è andato a organizzare questo tipo di ambito, l'ambito che si svolgerà magari a Roma e i prossimi ambiti che si fa portatore di questo tipo di rivendicazione. Sicuramente può essere un soggetto di riferimento, come sponda nell'elaborazione di un percorso rispetto a questa roba qua. Nel senso che è chiaro che la rivendicazione sul reddito di cittadinanza non viene da un ambito club o di rivendicazione dei diritti digitali, ne è magari un corollario. In questo senso sicuramente questo tipo di ambito può essere una sponda per percorsi politici chiari, secondo me, che devono essere ancora elaborati, perché di fatto devono essere ancora elaborati. Cioè, in questi termini, cioè, a me sembra anche una osservazione non ottima, a tema, voglio dire, però è altrettanto chiaro che averla messa prima, secondo me, non avrebbe avuto molto senso, perché non inquadrava, secondo me, molto bene quali erano le caratteristiche delle iniziative, cioè del percorso che si sta tenendo di strutturare con questa assemblea, che è relativo allo spostamento in avanti di un certo reddito di diritto, mentre invece quello del reddito di cittadinanza è lo spostamento in avanti di un altro orizzonte di diritto, quello dell'autosostentamento, della liberazione del proprio tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Sono discorsi che abbiamo fatto tanto.
1: Io direi un'altra cosa. Inserita nel discorso nostro, due cose, e cioè quello che diceva Mauricio, che non è mai partito di un ragionamento da questo punto di vista all'interno di quello che è stato i vari comuniti, che non vuol dire che non debba partire, ovviamente, però che proprio non è stata una cosa, penso mai neanche presa in considerazione. La seconda cosa è che questa situazione è veramente molto composta, socialmente e politicamente. Nel senso che noi siamo riusciti, secondo me, in maniera quasi miracolosa a creare una rete di persone che stanno insieme, lavorano insieme, collaborano su tanti progetti, nonostante poi molto probabilmente politicamente ci siano differenze enormi. La proposta, per esempio, del reddito di cittadinanza in questo momento, ovviamente in Italia, è una proposta piuttosto chiara di una parte del movimento. No, secondo me non è una critica, vince, ma è solo una... per capire anche la situazione, per cui è molto probabile che venga fuori comunitariamente, ci sono soggetti che la proposta del reddito di cittadinanza non la ritengono valida, ci sono soggetti che non la ritengono mai presa in considerazione, e
7: ovviamente non è mai sentito parlare. Deve esserci anche la realtà di come si sente osservato. Tra l'altro lo specifico è meeting e virtual. Quindi è un percorso molto iniziale, proprio neanche da vedere se inizia un dibattito del genere. È vero che i soggetti che stanno qui dentro sono quasi la punta dell'iceberg della visibilità su questi ragionamenti. Posso dire che ho lavorato 4 anni in libreria, le mie competenze tecniche di libraria non sono quello che è la mia capacità di parlare, di avvicinare le persone, quindi anche se non è un informatico, quel processo mi sono vissuto uguale. Cioè quello che io ho messo in campo per cui rimanevo dentro la libreria erano anni di studio, di essere preso, di essere in grado di parlare e bla bla bla bla bla. Anzi, parlavo un po' di cose.
4: Io invece mi dicevo che non sono andato tanto convinto di quello che hai detto, per un motivo che ero molto d'accordo con il tratto della
2: faccia. Voce?
4: Voce. Come ti chiami?
2: Federico.
4: Sono molto d'accordo con l'intervento che ha fatto Federico, perché questo è un discorso che rimane sempre sullo sfondo e secondo me in questo percorso, diciamo, di incontri che è partito da Milano è proprio mancato come ambito di riflessione, perché se parliamo di blue economy la questione del reddito di cittadinanza deve essere posta inevitabilmente. Nel senso che se sono d'accordo che perché mancano riflessioni in certi settori, in certi ambiti, tra le persone come noi che lavorano sul software, eccetera, eccetera, se non si fa il discorso della cittadinanza, il discorso sul no copyright, in assenza di individuazione di una forma di retribuzione della collettivizzazione del sapere, della liberazione del sapere, sotto forma di test, ad esempio, non si può dare. Cioè, io questa è una mia opinione che riguarda il fatto che, ad esempio, chi lavora nel campo che il no copyright assume come rivendicazione delle forme a sé diverse, deve assumere delle forme a sé diverse a seconda del terreno con cui va a impattare. Nel campo del software noi sappiamo che possiamo guadagnare facendo l'assistenza, la personalizzazione, la manutenzione, la manualistica, la formazione, eccetera. Nel campo dell'editoria un discorso di no copyright è assai difficile da rivendicare per l'autore, è molto difficile. Tra l'altro questo terreno di sperimentazione per noi ci proveremo, no, non dire così, perché io se vado a fare un libro adesso e se riesco a fare un no copyright, a rinunciare di guadagnare immediatamente su quello che faccio, a rinunciare a quelle poche royalties che mi verrebbero liberando l'opera, dando in giro così, lo posso fare intanto che ho prendito dall'altra parte, da qualche altra parte, perché sennò non ci riesco, eh. Cioè dipende dal tipo di prodotto che fai, perché se metti in rete un libro...
7: Direi mica vuol dire gratuito, è assurdo.
4: Non
7: capire. No, copyright mica vuol dire gratuito, cioè quella, secondo me, io sono d'accordo anche io con il discorso, sono d'accordo che preferirei riuscire a fare un discorso che concilia l'ambito della libera circolazione di sapere, il porco dio e il porco da, con non con la compatibilità con le attuali forme di mercato, come il discorso che adesso più forte riesce a essere costruito. Perché di fatto attualmente il discorso più forte che riesce a essere costruito quando vai a impattare con i soggetti che attualmente sono protagonisti di certi tipi di mercato, del mercato dei saperi, il discorso a cui loro sono più sensibili è quello per cui gli dici: guardate che questo tipo di dinamica è compatibile col vostro stronzissimo mercato. Quindi non ci spaccate il cazzo, continuate a fare i mercanti, perché tanto a voi non vi cambia niente. Semplicemente.
8: Federico, porco Dio.
7: Semplicemente liberate noi dal fratello del vostro mercato, ok? A me sono d'accordo con te e con Federico che mi piacerebbe avere un ambito per cui al posto che dirgli: guardate, il vostro mercato non viene intaccato a questa roba qua, dirgli: guardate che del vostro mercato non ce ne frega un cazzo, perché tanto stiamo portando avanti un discorso di vendicazione anche su quest'altro punto di vista, di reddito di cittadinanza piuttosto che di altre forme di questo discorso di un sostentamento di base delle persone in maniera universale, incondizionata, eccetera, eccetera, eccetera. Sono d'accordo con Michele, però di fatto, secondo me, ci propiniamo un po' una bufala se diciamo che
2: l'unico modo per far convivere una circolazione di saperi aperta con la sopravvivenza degli individui è il reddito di cittadinanza. È la forma che mi piacerebbe di più anche a me. Questo non è anche
7: il reddito. Però è paradossale che rispetto a questa cosa, secondo me non è l'unica, però sicuramente è quella, cioè voglio dire, è paradossale che noi, la nostra riflessione che facciamo su come il far adottare il software libero come standard, diciamo, di software nel mondo dell'informatica, lo facciamo facendo più ragionamenti su come questa cosa è compatibile, addirittura conveniente per le imprese, tanto che ormai lo hanno già capito, quasi tutti stanno investendo, per cui facciamo tutta una serie di ragionamenti su come si può accampare professionalmente sviluppando il software libero, su come e se è giusto che ci sia un livello di volontariato per sviluppare software o la cultura del software libero, però non facciamo non tentiamo di fare dei ragionamenti, lo dico proprio nel senso, è vero, non tentiamo di farlo, però è paradossale e secondo me dovremmo, perché quella forse è che voglio dire, alla fine il software libero mi interessa perché allude a una modalità di produrre che è una modalità che è di condivisione, cioè. Quindi allo stesso tempo tutto sommato quella modalità allude anche al fatto che ci sia garanzia di sopravvivenza per tutti, no? Di come ragionano tutti. Allora mi piacerebbe che riuscissimo a fare, sono d'accordo, perché se no facciamo la formazione per le aziende.
2: Ah, sono d'accordo, sono anche d'accordo.
7: Come abbiamo fatto, tra l'altro, come abbiamo fatto su Daiuto, come abbiamo nei fatti, cioè a Roma sta succedendo che CataWeb, Rainet e quanti altri stanno tirando dentro tutti, praticamente tutti, i bischerri e le persone che si sono formati, programmatori, specialisti del web, gente che mette i contenuti all'interno della rete, eccetera, che si sono formati nell'esperienza della rete. Poi
2: questo non è un
7: però sappiamo.
4: No, infatti, volevo finire quella cosa che sta uscendo, magari approcciando dall'altro punto di vista, perché mi rendo conto che mi sono fatto capire, pensando che comunque stiamo parlando fra di noi, altrove in altri contesti abbiamo delineato una situazione, delle strategie di approccio, anche una visione politica complessiva di questa cosa, e come diceva Fabrizio, giustamente va avanti a 10 anni, non siamo arrivati a un punto apparentemente, non è completamente così, perché tanto per informazione vi dico che ci sono almeno 4 proposte che sono state fatte dai parlamentari e dai gruppi politici diffusi sul territorio relativamente al reddito di cittadinanza, perché c'è un'area che chiede reddito di cittadinanza globale, universale, incondizionato, c'è un'area che chiede il reddito sociale minimo, c'è un'area che chiede il salario di inserimento per i disoccupati, c'è un'area che chiede il salario sociale. Sono tutte cose che comunque vengono dall'elaborazione di quelli che hanno vissuto le trasformazioni del cosiddetto post-fordismo sulla propria pelle ogni giorno. Però, messa da parte questa cosa, io volevo dire che la cittadinanza sicuramente è un approccio, uno strumento teorico, concettuale per riflettere noi sul segmento che rappresenta, sul segmento produttivo che rappresentiamo dentro la società. Allora, se io mi sono messo l'anima in pace per quanto riguarda il free software e il lavoro dei tecnici, di quelli che scrivono il codice o che lo distribuiscono, che fanno un lavoro di supporto innanzitutto tecnico, non mi sono messo l'anima, per i motivi che dicevo prima, mi sono messo l'anima in pace. Sul lato della produzione di contenuti c'ho ancora dei problemi, e ve lo dico perché io sono un produttore di contenuti, non sono un tecnico. Allora, se io come produttore di contenuti, non avendo alle spalle una situazione come la Mondadori, non facendo un libro di 500 pagine come Q di Bliss, che conviene comunque comprare in libreria per una questione di economia di scala, anziché scaricarsi dalla rete, leggerselo dal monitor o stamparselo, io che sono un produttore di contenuti che magari guadagno 2 lire ad articolo per un libro specialistico di 100 pagine, magari venduto all'università per un piccolo corso, c'è un problema sul non copyright. Io l'ho provato quest'estate, l'abbiamo provato insieme ad altri compagni, abbiamo fatto un libro che si chiama Una ragnatela sulla trasformazione, l'abbiamo fatto acquistare in parte dall'università di Firenze, viene adottato dall'università, non ci abbiamo messo il copyright, l'abbiamo ottenuto a 15.000 lire, ma non abbiamo preso una lira, non abbiamo messo una lira a nessuno. Se io dovessi campare con queste iniziative, non è che posso, cioè non potrei neppure andare a chiedere il pasto alla mensa universitaria, voglio dire, veramente fare il barbone, e non credo che senza riprodurre la mia vita potrei produrre dei concetti interessanti, utili per trasformare quello che mi sta intorno. Questo è il mio problema, ti dicevo. Per cui la cittadinanza come riflessione nel campo nostro, soprattutto di quelli che non fanno solo un lavoro tecnico, è una cosa fondamentale, e io lo leggo personalmente alla questione del copyright, rispetto a cui cercheremo di fare delle sperimentazioni, perché si è detto che a livello del movimento forse un giorno riusciremo a produrre un libro tutti quanti insieme che metteremo in rete, su cui non ci guadagnerà nessuno ma ci guadagneranno tutti. La questione però riguarda sempre una vertenzialità politica che io personalmente sono disposto ad aprire, che cerco di aprire negli spazi in cui mi è consentito, laddove individuo l'impresa o lo Stato, il governo, come controparte di qualcuno che si appropria del sapere che io creo e metto in rete e che non mi viene retribuito. Cioè, individuare creare una vertenzialità rispetto al fatto che la mia giornata lavorativa sociale, la settimana lavorativa sociale si è allungata e nessuno me la paga, nessuno mi paga l'autoformazione che io faccio, la formazione che mi faccio fra di voi. Sinceramente, vedete, è una situazione anche difficile qualche volta, mi è capitato. Il fatto di dover stare dentro situazioni in cui mi garantisco un salario mettendo in campo i saperi che creo insieme ai miei compagni mentre faccio politica. È una situazione, sto su un terreno sottosubrinale che è difficile da affrontare e anche da gestire psicologicamente qualche volta. Quindi se si riuscisse a discutere di questa cosa, mi piacerebbe molto, perché troppo spesso noi come elaborazione politica mi sembra che trattiamo questi temi da dopolavoristi, nel senso che queste giornate sono state molto utili, secondo me è iniziata una fase nuova a livello di movimento, perché per me tale è, però rimane il fatto che finora non ci siamo approcciati nella maniera adeguata a questo problema e non riusciamo, se non, non so, con delle iniziative molto creative, facendo appunto, dividendo la nostra vita fra antagonisti, agitatori politici di notte e lavoratori di multinazionali di giorno, non riusciamo a trovare una soluzione che noi avevamo individuato in qualche caso la nostra riflessione nell'impresa sociale e politica, che è un tema che non riusciamo mai ad affrontare in nessun contesto, né gli meeting né quando facciamo le riunioni territoriali dentro i nostri gruppi, e che prima o poi dovrebbe diventare invece un terreno di riflessione, cioè quell'impresa politica che dice mettiamo insieme i saperi, creiamo un mercato parallelo, alternativo, guadagniamoci sopra, campiamoci noi, creiamo un'economia alternativa con tutte le sue articolazioni, che sono esperienze di mutualismo come il baratto, come la moneta propria, come lo scambio di saperi e di beni materiali. A me questo è un terreno che interessa e invito già da adesso all'incontro che presumibilmente faremo a Roma come evoluzione naturale di questi due incontri a Milano e Bologna, spero che si possa mettere al centro della discussione. Dopodiché mi fermo qui, perché pure io più di tanto non ho che ho delle soluzioni, più che dirti che ho individuato nella Tobin Tax, cioè nella tassazione delle transazioni economiche finanziarie virtuali, il salvadanaio da cui pigliare i soldi per pagare tutti quanti quelli che producono sapere in maniera libera, in maniera cooperativa, in maniera orizzontale e solidale, non ti so dire altro, sapendo che comunque la controparte rimane lo Stato, perché ci vorrebbe comunque la reddito di cittadinanza, ci vuole un meccanismo erogatore di questa cosa, e evidentemente serve un organismo che sta sopra i soggetti che per ora possiamo individuare soltanto con delle strutture di tipo statuale, non so in quale articolazione, e questo è il punto vero su cui non riusciamo ad andare avanti. Ebbene, siamo partiti da un punto importante, che abbiamo affrontato di petto la questione del copyright e quindi la libera circolazione dei saperi per arrivare alla GNU Economy, però la GNU Economy per ora è quella dell'innovazione tipica delle start-up americane, cioè c'è un po' di gente che è incazzata, è andando alternativa, vuole vivere in maniera diversa le sue relazioni sociali, produttive, professionali, alla fine viene risucchiata, sussunta, si diceva una volta, dentro i meccanismi di produzione del valore tipici del mercato più aggressivo, che è quello che si realizza nella borsa, nei meccanismi della borsa di oggi.
8: Chiuso. ricordato invece volevo spendere sul principio delle persone di piccola potenza, tutta la cosa che abbiamo manifestato in questi giorni, che è data dalla comunità. Comunità unita da competenze e coscienza, questa è la cosa che caratterizza tutto. E che in questo momento, cioè in questo ora qui, dove tra i giorni comincia un attimo secondo me anche a differenziare un po' e allargare il discorso sulle desiderata, che per la progettualità, che per la consapevolezza stessa. Stiamo passando veramente alla new economy o al discorso di critica
9: parlo così, che è fondamentale. Per questo lo posso dire.
8: Non che lo abbiamo fatto nelle ore precedenti. Però sempre al margine, tenere conto di come scrivere finito, tra ieri e oggi stiamo macinando ore e ore e ore di discussione e quante altre ne resteranno da portare avanti, ma entrando nel merito delle questioni, dopo le forme di organizzazione che siano a Roma, relativamente alla questione di Windows Software, relativamente al confronto con le altre entità, tutto bene, in realtà secondo me la cosa più importante ancora è il fatto che qui ci sia attività, ci sia la capacità di ritrovarsi rapidamente ed efficacemente da ricostruire momenti di premio, momenti molto forti, come una quasi spontaneità e spontaneità che la vita. Si diceva, gli admini li facevamo una volta all'anno, ora stiamo pensando a fare una volta di tre mesi. E questo è un segno, che non è un segno di quanto siamo bravi, è un segno di quanto forte la pressione verso una forma di autoriconoscimento di figure produttive, secondo me. Cioè, ecco, allora qui si separa il discorso. Cioè, noi siamo in un punto fulcrale dell'attuale produzione, cioè la produzione si ristruttura, la produttività si incentiva, le nuove tecnologie entrano e noi siamo nel punto critico. Noi siamo operatori di sistema, siamo programmatori, siamo sviluppatori, siamo soggetti che se, come ho detto con tanti questi giorni, se una multinazionale va qua oggi direbbe vi pago un po' di miliardi perché voi lavoriate per me. Noi magari non ce ne andiamo nemmeno del tutto conto, però è un fatto, cioè qui c'è uno studio, c'è una quantità di conoscenza che fa paura. Manca quella capacità che prendete al corpo il beneficio di mentale, di autocoscienza sindacalizzante per esempio su questo, però si porta lo stesso a fare azioni politiche, quali Next Drive, quali stessi convegni, da quali altre cose che abbiamo fatto noteremo. Le stesse costruzioni di club, la stessa costruzione di collettivi di fatto, operativi, di condivisione di saperi e di spinta all'iniziativa politica, cioè proprio anche l'azione diretta, anche se magari mediata dalla rete. Cioè, queste sono tutte cose nuove che noi stiamo facendo sempre più frequentemente e che ci portano a ritrovarci sempre più frequentemente. Ora, secondo me, il punto di svolta, il punto di progresso è ovviamente quello dell'allargamento della base, l'allargamento della comunità. E su questo sono gli appuntamenti che funzionano a base di chiudere le liste stesse, perché lo sappiamo, parlarsi nelle liste in chat è un conto, trovarsi poi, cioè si dilata enormemente la capacità di scambiare, di organizzare, di ritrimestrare la sostanza che poi tutto sommato c'è. Io uso poi una carenza invece, mi trovo, soprattutto sono uno dei meno giovani in mezzo, mi ritrovo nel mondo del lavoro con degli handicap di figura. Cioè, data la velocità di evoluzione, di cambiamento delle tecnologie, esiste questa difficoltà di come mettersi sul mercato, cose che secondo me si dovrebbero accompagnare adesso alle considerazioni sul reddito di cittadinanza, sì, ma anche sul reddito e basta. Cioè, quando io vado in una ditta, in un'azienda, mi trovo nella condizione di essere comunque isolato. Manca forma di creazione di questo settore, manca fortemente. E penso che se potesse venire da qui qualche considerazione su questo sarebbe una cosa in più, un'arma in più da poter utilizzare in tante situazioni, in tante circostanze, dare un minimo di identità anche ai lavoratori e ai produttori di questo, secondo me arricchirebbe e coinvolgerebbe ancora. Poi dopo ci sarebbe ancora di cose, direi, poi con un po' di pazienza sulle spalle si fa anche fatica a fare l'impianto corretto, però peccato che proprio verso la fine escano alcune delle cose che comunque secondo me saranno tutti che voteranno tuttora. Si auspica che Catania sia abitata come quelle precedenti. Quella centrale, quella precedente di Roma, sarà voi una comunità di organizzatoria di tematica che mancano, li troveremo poi man mano come abbiamo visto che qua a Bologna, pur con una struttura tutto sommato, una struttura potente come struttura, una struttura umana un po' ladroso, alla fine è fuori invece una cosa raccattando tutto
10: il brodo, nel senso che sono...
8: Sì, che siamo qua.
10: È in cola, no?
7: Fatto su superficie ampia. Sta facendo un po' di gente da rientrare. Per me mi va benissimo aprire anche un po' di discussione rispetto a questa questione qua, non è che sono acceso che non deve venire. L'unica cosa che, cioè un elemento che mette qua al centro della discussione Vittorio, cioè quello della crescita di questa comunità politica oltre che umana, no? È un elemento non sottovalutare. Perché andare a tirare, a calare sulla testa che una comunità di questo tipo, questi discorsi non li ha mai vaccinati, discorsi decennali a cui chi ci pensa da 10 anni
1: non ha trovato
7: soluzioni, può tranquillamente voler dire, cioè uccidere in un certo senso la crescita di questa comunità. E l'abbiamo già visto in tanti altri ambiti, chi lavora in ambiti di lavoro collettivo politico lo sa bene, che andare a portare avanti delle analisi maturate in un gruppo più ristretto dentro una comunità che si sta formando può voler dire spaccare violentemente la comunità. Quindi io sono d'accordissimo a portare avanti questa analisi.
8: Come elemento di istruzione, mica perché dice io capisco.
7: No, ma per mia abitudine preferisco, cioè se vedo dei pericoli metterli lì, così collettivizzo tutti quanti ci ragionano.
8: Come membro della comunità dico io ho questo problema, no?
7: Cioè, ragioniamoci però, cioè, abbiamo l'intelligenza di ragionarci in una maniera aperta, non condizionata, e questo è un gravissimo problema degli ambiti politici che attualmente viviamo, sia dal lato che invece si fa promotore sensibile che dal lato che invece è avversa sempre comunque, non condizionata e matura, cioè con un discorso che si sta elaborando e che costituisce un problema reale a cui dobbiamo tentare di dare una qualche forma di soluzione. Magari non è necessariamente quello che fino all'ultimo, come succede nell'ambito Facebook, magari dall'ultimo scemo che si scrive alla mail di sviluppo è quell'idea che spacca. Chiudiamoci su questa proposta di qua.
11: Sicuramente bisognerebbe portare, che secondo me non abbiamo ancora fatto, una cosa che invece sarebbe interessante portare, che non abbiamo ancora fatto, e quindi vale anche le cose che abbiamo fatto, è anche l'autoconoscenza. Che non è un livello, in realtà non c'è un grande livello di autoconoscenza. Io posso dire tranquillamente che nella metà del periodo lo sto cognito, che è anche comunque interessante dal punto di vista dell'analisi topologica, sociologica, ragazzi, e anche per politicamente, io posso fare la cosa con moltissimi dei presenti, con molti altri potrei non andare d'accordo, con la maggioranza no, banalmente. Quello che è interessante è perché come cazzo è successo, per esempio, che comunque si sia creato questo. E questa è una cosa veramente affascinante, secondo me, anche dal punto di vista cerebrale, pensiamoci, no? Come è possibile che persone che ovviamente sono state diverse politicamente siano riuscite a creare un soggetto politico? Ed è poco. Quindi anche per capire poi come muoversi, se si riuscisse a capire questo meccanismo, ovviamente si farebbero di passi due pagliati, tutti i soggetti sbagliati, potrebbe essere un po'. Anch'io ho sentito questo rischio, quindi che la cosa rischiasse non volutamente di avere il meccanismo del calato dall'alto. Ma perché tutto? Nel senso, ci sono soggetti che sono detti che abbiamo fatto le cose avanti. Noi siamo in comunità di tutte, è qui che è ovvio che i soggetti che sono detti sono voi, ma di questo se ne parla, ci stiamo ragionando. Però c'è il che sono creature sull'interno anche dal punto di vista del ragionamento dell'analisi fosse prendo il giro si sa che la gente che è più debole cittadinanza la cosa contrasta o spinge tra l'altro si stanno dietro tanto quindi secondo me è invece l'inchiesta agli albori potrebbe essere una cosa interessante per capire non tanto come noi pseudo o reali intellettuali vediamo il fenomeno, ma anche per capire i portatori materiali del fenomeno si autorappresentano, si autoconsiderano, vedono il mondo e tutti questi cose qua. Perché sono
7: tipo un
8: nidriano. No!
7: Quello che è cresciuto nell'autonomia.
12: No,
13: è una battuta.
5: È una battuta.
12: Guarda che per scienziato d'inchiesta.
5: Esatto. Perché
12: sono per inchiesti quando
13: si capisce. È il problema di un virus che lei c'è tipo tuo altro e che danno a tutti gli altri.
12: Ma capisci, ma anche se a Bologna parla di inchiesta, può venire che hanno creato. Ha tanti percorsi si sono aperti da quelle anime. Questo dovrebbe essere interessante proprio per capirci, ma non per capirci la per capire tutti i soggetti e i processi.
5: Abbiamo una risposta per la soluzione di
12: tutto, cade dall'altro e la gente faccia da spesso nella famosa fotocamera.
13: Prima che parli allora faccio lo spot pubblicitario, scusate, cioè c'è una lista su la rete dove si prova ad apparare di questa cosa, si chiama renditolavoro@ecm.org. Se qualcuno è interessato a discutere di questa cosa, a portare nuove riflessioni, anche le proprie esperienze personali, sarebbe molto bello, anche perché si sta creando un portale che renda più facile l'incontro fra le soggettività e la costruzione di situazioni e riflessioni collettive.
5: Se è finito andremo, perché tra un'ora abbiamo il treno.
14: Noi stiamo,
5: se qualcuno
14: per
5: qualcuno che ha una macchina ci può dare uno strappo alla stazione, sarebbe una grande cosa.
14: Sarebbe una grandissima cosa. A Catania sarebbe meglio. Preparation. God big. Dio mio. Accendile tutte le luci, che non vedo un cazzo. Hai già fatto? Mancavano tre fight.
15: Cazzi tuoi.
14: Dai. Ma chi è che ha messo qua queste cose?

0: batterie e coperto.
1: Stacco il microfono e metto in stand by e addio.

0: tante volte abbiamo esigenza di commentare le cose che qui scriviamo con delle immagini che state facendo. Tra breve utilizzeremo anche il file audio e il file video. Ecco, noi non siamo informati, non ci poniamo neanche molti problemi sull'utilizzo di queste cose. L'unica cosa che ad esempio ci permettiamo di fare quando usiamo un'immagine, che per lo più ricerchiamo sul momento in rete, è mettere nel marcatore, nel tag alt, diciamo semplicemente che l'immagine è tratta da oppure eccetera eccetera. Ecco, voglio sapere se questo, diciamo, modo di comportamento si può fare ancora in qualche rischio di questo tipo, oppure possiamo continuare a comportarci in questo modo, anche magari utilizzando cose più consistenti.
1: Per un caso del genere, secondo me, devi sempre guardare il materiale che tu utilizzi, la provenienza e il tipo di distribuzione che ti deve tenere la qualità dell'immagine decidi di adottare. Se io ti dico questa immagine se la puoi guardare e basta, se la puoi guardare e basta, come è commentato.

0: la stanno a casa.
1: Poi tranquillamente prendere tutto quello che vuoi e fare un video.
2: Dovrebbe essere veramente fatto le serie, non dire fuori del regno, questa cosa.
0: Magari, ma magari non. Sì, no, il fatto che sia rinato non significa che tu possa fare liberamente. Ma se non si può fare liberamente, se vai contro loro magari dalle istituzioni, cioè tipo di scienza particolare, di istituzione con l'immagine, questo è nel corso.

0: rispetto a quello che diceva lui, cioè un punto di chiarezza. Molto spesso quando si scaricano immagini o filmati in real video o testo dalla rete, in alcuni casi anche sull'immagine c'è esplicitamente scritto questa immagine è coperta da copyright, non ne può fare nessun uso. Rispetto a quello che chiedeva lui, io volevo capire se un'immagine, un testo o un filmato non presentano nessuna indicazione rispetto al copyright, questo ti garantisce rispetto al fatto che tu puoi utilizzarla e metterla da qualche altra parte o no? Io lo metto fuori, ho messo un copyright sopra, sono obbligato a visualizzare il fatto che ci sia un copyright o no?
1: Che dice il fatto che ci sono addirittura alcune immagini che sotto sono firmate dall'autore oppure hanno un bollino di qualche marchio, ad esempio sono questi tipi di immagini. Di solito a me quando capita non mi sto lì a tagliare l'immagine perché rovina, ma lascio anche un bollino che oltretutto poi ridimensionando diventa anche quasi invisibile perché dopo il formato lo adatti a seconda della tua esigenza. Non so se intendete questo.
0: Io intendo sia nel caso dell'immagine, del video, del testo, ad esempio su delle mail in list, no? Molto spesso sono dei gruppi delle aziende che pubblicano delle mail in list e specificatamente dicono il testo presente all'interno di questa mail in list è coperto da copyright, qualsiasi uso è punibile, tutti i diritti sono riservati. Quindi tu, se c'è una tua mail in list, magari vuoi raccogliere informazioni di altre mail in list per pubblicarne una, non puoi utilizzare quel testo e fatto da quella mail in list con le cose che sono dall'altra parte, ma lì è specificamente scritto. Mi capita di incontrare nella rete immagini con sotto la specifica che l'immagine è coperta da copyright e tu in quella maniera sai immediatamente che quell'immagine è coperta da copyright. Per la stragrande maggioranza dei casi la presenza di immagini o di audio o di video sulla rete non c'è nessuna specifica trasparente rispetto alla policy di distribuzione che hanno. In quel caso tu sei garantito rispetto all'utilizzo di quell'immagine, testo o video o no?
2: Cioè, si sta mettendo un sacco di voce dalla musica, dalle mail link a ricerche multimediali, per cui per dire mail link c'è un problema di privacy, compagnia. Però secondo me un distinguo grosso è tra finalità di lucro e non finalità di lucro, perché poi le scelte sono difficili, perché se io trovo un archivio per rispondere nella specifica a quest'ultima domanda, in cui non c'è scritto copyright, oppure magari c'è scritto questo materiale lo può riprendere e rispondere, e però è un archivio che è fatto di immagini che invece sono state rilevate decisamente da forse in cui c'è il copyright, questo non mi mette al sicuro da niente se non domani in un contesto giudiziario fa ricevere la buona fede dal magistrato e dimostrare che l'hai prese in un contesto che sembrava di pubblico dominio. Secondo me un giornale, diciamo un quotidiano, un periodico come i vostri, un quotidiano di informazione a finalità sociali senza finalità di lucro può stare relativamente tranquillo, magari cercando di adottare un po' di precauzioni. Tranquilli, al livello di tranquillità di assoluta scientifica non c'è, perché per esempio Walt Disney è una veramente delle più passate sull'argomento. Ha fatto causa a un paesino americano che ci aveva fatto la statua di Winnie Pooh, ha fatto causa a un asilo che ci avevano disegnato sulle finestre e i personaggi. Questo probabilmente c'è un personaggio, non so, però per dire uno proprio tranquillo non può mai essere. Però relativamente tranquillo, il mare magnum ed internet, io fa una cosa non proprio, la finalità sociale. Oltretutto posso per certi versi rivendicare il diritto di cronaca, perché esiste il copyright, non esiste il diritto di cronaca. Forse non so ricordano tutti, ma sul gruppo, quando ci fu una giornata a fare varie televisioni e che sembrava che una televisione si dovesse, che non era tra l'altro la RAI, ma era per sempre tutto Cicigori, sembrava che stesse per accaparrare diritti esclusivi sulle cronache calcistiche, o era la RAI sui Cicigori, sono di tutto il tutto, ovviamente, uno dei gruppi disse, va bene, voi ci impedite di
1: di partecipare all'asta o comunque se pensa l'asta, ricordatevi c'è il diritto di ironica, che noi alcune cose le faremo perché c'è il diritto di ironica, e veramente questi sono diritti importanti, quindi hanno le loro difese, hanno la parte compagnia. Comunque secondo me il più grosso è tra finalità di lucro e non finalità di lucro, e comunque le cose diceva Vinto sono giustissime, dove prendi vedi se c'è qualche cosa specificato a livello di tutela di che cosa prendi, addirittura potresti non prendere e linkare l'oggetto all'URL presente in rete, in maniera tale non c'è lo scaricamento fisico su di te dell'oggetto, ma te linki l'immagine, che certo, c'è chi non lo permette, però è già un pochino in più che ti difende, che ti dice vabbè io non ho usato l'immagine, non l'ho presa effettivamente, non che tu sia corretto 100% di questo, ma è una cortezza di potersi utilizzare per pararti il gocciolino di sulle spalle, e comunque se a finalità di diritti di donna non fai cose esagerate, secondo me ci può stare relativamente tranquillo.
3: Volevo capire se i termini legali sono ancora quelli che so io, perché me ne sono occupata però diciamo prima di questa ultima legge. Allora intanto tu devi distinguere il diritto americano, che è molto diverso dal diritto europeo. Allora il diritto d'autore americano non c'è, c'è il diritto di proprietà, che l'autore cede e che dura poco, 10-20 anni, però loro non hanno diritto di cronaca, cioè una volta che l'autore ha ricevuto dei soldi da una certa società per quelle immagini, per quelle immagini eccetera, basta, la società di produzione è proprietaria di quel prodotto, film, musica eccetera, e tu non puoi fare niente su quel prodotto, tu non puoi intervenire né per cronaca né per no profit eccetera, quindi con i prodotti americani ci sono notevoli problemi per questo, la vuol dire eccetera, ogni volta che tu ripeti un'immagine sei debitore di soldi al proprietario, capito? Questo è quello che so io, infatti per esempio per i film succede le società di distribuzione devono ogni 20 anni ridepositano la copia di fanno una nuova edizione, non so, di Orson Welles, rifanno le musiche, rifanno una cazzata in modo da ricominciare con i diritti di proprietà. Sul diritto europeo tu hai il diritto no profit, diciamo il diritto di informazione. C'hai il diritto di cronaca e c'hai il diritto d'autore, cioè distingui il diritto di proprietà dal diritto creativo, il diritto d'autore. Allora l'autore ha sempre la possibilità, diciamo, di veto se vede che la tua cosa è utilizzata in modo contrario a quello che pensava lui, no? Cioè se tu vedi sverseggiata la tua immagine ti puoi far rivalere, almeno questo era prima della nuova legge che adesso non conosco. Quindi c'è questo diritto intellettuale. In più c'è il diritto no profit che per esempio sui filmati so esattamente fino a un massimo di 3 minuti comunque se il prodotto è corto un decimo della durata del prodotto tu la puoi utilizzare per diritto di cronaca. Comunque questo è il diritto d'autore classico, poi sulla rete, cioè sicuramente il diritto di link non è vincolato da legge, no? Non credo che cioè tu linki quello che vuoi. Quindi tu lo superi linkando sul però se un'altra cosa è coperta da copyright di produzione e tu sul tuo sito fai pagare delle cose sei sicuramente in torto, cioè se invece stai su un non commerciale sull'informazione eccetera probabilmente puoi, c'hai ragione, cioè se non ci sono profitti per quanto riguarda il diritto europeo io sono rimasta a queste cose, se invece la cosa è americana sono sempre nei guai se la cosa è di valore commerciale, c'è questa distinzione che confonde un po' le acque, diciamo.
4: Questa distinzione anche negli Stati Uniti c'è il diritto d'autore, nel senso se l'autore di un documento, di un film, di quello che vuoi, decide di non cedere a terzi il suo lavoro, cioè rimane detentore di tale opera, rimane comunque suo e lui può decidere come la sua opera può essere utilizzata. Sì, questo nel caso in cui chi decide. Chi è il detentore del copyright su un determinato prodotto nel modo in cui decide di guidare. La Walt Disney non vuole, ma se uno scrive qualcosa è di sempre dentro il copyright, ma decide di poter utilizzare liberamente, fare benissimo, non è finito. Questo è un caso particolare, non è che c'è solo quel caso lì, nel senso, non è che se negli Stati Uniti qualcuno produce qualcosa, che comunque è soggetto a dei vincoli esatti, precisi per pagare una distribuzione non è libera, cioè non c'è.
3: Tu non hai venduto a nessuno quei diritti, tu sei l'autore, tu sei il proprietario, tu decidi di darlo liberamente, è chiaro che nessuno, cioè tu non farai causa a nessuno, tu decidi. Questo comunque supera le cose, però voi stavate parlando di utilizzare le immagini di altri, se quell'altro non è informato, se quell'altro non te l'ha autorizzato, non ha deciso, non ha scritto questa immagine la puoi usare? Cioè, appunto si pongono questi problemi, se tu stai facendo una cosa no profit, sull'immagine europea non hai problemi, sull'immagine americana devi vedere se ci sono dei diritti di proprietà vincolati, poi il diritto americano se uno decide di regalare tutto è libero di regalare tutto, chiaro?
1: Non è che anche sull'immagine europea non c'è problemi, si sta cercando di vedere come difendersi, però è veramente una giungla, non è una battuta, il grosso c'è ragione, più vicino che non viene notato sopravvive, nel senso che anche se io sono attivitato a fine di lucro, io non posso fare quello che mi pare, quindi mettere in un'immagine stata per ultra in esclusiva che viene distrutta il primo giorno, non so, da un'agenzia di pubblicità, oppure prendere un marchio e trasfigurarlo e prendere in giro cose del genere. Conta molto, forse va bene, c'è il diritto di prona, quello che vuoi. Comunque quello che conta alla fine è sempre il rapporto di forza. Noi anche come isole nella rete sono quotidiani i problemi giuridici di utilizzare e ci vengono forti. Tiriamo fuori solo quindi eclatanti quando ci sta il coltello alla gola, ma quasi quotidianamente ci sta sfide, lettere, raccomandate, anche problemi di questo tipo. Per cui alla fine c'è il grosso spaziato tra commerciale e non commerciale, siamo d'accordo? Sono differenze di filosofia proprio giuridica tra America e Europa, sono d'accordo, differenze anche sul diritto morale, in Europa il diritto morale viene comunque tutelato, per cui al di là di quello che fai te come autore, addirittura lo Stato interviene se qualcuno dice che quella canzone l'ho scritta io invece l'ha scritto un altro, cioè comunque la difesa del diritto morale al di là dei decisi economici che avvengono intorno all'opera. No? Però alla fine secondo me appunto c'è lo spazio alto a commerciale e non commerciale, se non commerciale sei molto più tranquillo, dopo di appunto cerchiamo di sviscerare come si riesce a essere più tranquilli possibili, ma alla fine è sempre una questione di rapporti di forza politici.
5: Poi c'è anche da dire una cosa, secondo me, rispetto a quello che diceva lui del quotidiano in rete, che se succederà, io penso che si stiano pensando seriamente a questa cosa di mettere il direttore responsabile sui quotidiani anche sui giornali in rete, ma che poi anche cioè, dire sui giornali in rete non ha senso, perché a quel punto il legislatore avrà la possibilità di scegliere chi, come, dove e quando è giornale in rete, perché un giornale ovviamente stampato se lo possono permettere poco. Di pubblicare qualcosa sul web o mai non possono permettere niente, quindi quella veramente sarà una limitazione enorme al diritto di espressione proprio basilare. Questa secondo me è un'altra cosa che bisognerà stare molto molto molto attenti, perché l'ordine dei giornalisti sta facendo pressione su questa realtà. Questo secondo me è un altro punto fondamentale su cui bisognerebbe ragionare e fare passaggio.
6: Infatti io ho molto ragione, sono Marco Trosso di Rete Business, che sta portando tutto avanti questa battaglia sul discorso di quella che potrebbe essere il prossimo giro di vita di questa informazione in rete. Su questo poi al limite possiamo fare un discorso dopo. Io volevo tornare un po' sulla faccenda del software, in realtà mi riguarda, non io sono un studente di ingegneria in informatica, e fai una considerazione, un paio di richieste e poi una proposta finale. Quando ho visto l'iniziativa che stiamo organizzando qui a PTO, si parlava del discorso della TI, a parte il fatto che diciamo nel giro è un problema del quale si discute per tempo, la prima domanda che mi sono fatto rispetto a tutte le problematiche che si sono poste da un po' di tempo a questa parte, anche guardando il risultato del Netstrike e le premesse con le quali si sono fatte, tutta questa legislazione a chi giova? E mi sono risposto che mi ricordavo una vecchia pubblicità della Microsoft.com che ringraziava chiaramente lo Stato italiano per aver finalmente adeguato la normativa italiana a quella che doveva essere la normativa che probabilmente favorisce anche loro e che ha creato il monopolio grazie al quale fanno semplicemente una parte di soldi. E mi sono posto anche il problema di tutta la fascia di nuovi utenti, in qualche maniera nel processo di globalizzazione, informatizzazione e telematizzazione mondiale stanno entrando, e il loro approccio con queste tematiche. Allora la richiesta, anche vedendo un po' quello che si diceva mentre voi parlavate, e che magari da adesso in poi vale la pena cominciare a parlare di questi forme altre di sviluppo di software, spiegando magari anche questo GPL chiaramente, no? Dicendo che tipo di licenza comporta e teoricamente come si è formato, quali sono stati i vantaggi, per cui quello che considero anche io, GPL è anche una valida alternativa economica, che è una cosa che per esempio bisognerebbe cominciare a dire fin da subito. E qual è l'approccio dell'utente medio? È che io la cosa che mi sono sempre detto, sarà poco ortodosso, è che semplicemente allo stato attuale dei fatti si è usato del software protetto e lo si è liberalizzato in una situazione nella quale faceva comodo anche ai grossi gruppi di potere che la gente si copiasse del software, tranne poi arrivare nei casi nei quali ci fossero dei giri di vite. Giri di vite quando si doveva prendere il piccolo pesce, oppure l'esperienza di Pisling che per chiudere un network di pacifista e antimilitarista hanno accusato di copiare del software. E questa io credo che sia, perché poi prima si diceva una legge fatta per gente che non capisce niente di software, io penso che ci sia qualcosa di più. C'è stato un tentativo particolarmente vergognoso di dare un giro di vita su tutta questa faccenda, di creare un assoluto un limite di normativa ambigua entro il quale poi l'arbitrarietà di quello supposto di quell'altro giudice o del sistema poi potesse colpire indiscriminatamente. E da lì poi credo attivare una forma di battaglia. E mi ripasso al discorso per esempio del Netstrike, perché se noi continuiamo a andare in una situazione nella quale il software libero è un discorso di nicchia, poi anche perché il mondo dell'informatica quando si parla di questi argomenti si rimane di pochi come se fossero delle questioni che riguardano i tecnici, mentre invece io credo che il diritto di proprietà intellettuale è una cosa che riguarda il software, ma è allargabile a molti altri settori. Guarda caso era uno dei conflitti di chiaro. Mentre invece tutto quanto il resto del mondo viaggia sui binari del diritto d'autore tutelato in maniera in cui sappiamo, per la quale c'è qualcuno che sono grandi case che tollerano un certo livello di software scopiato, ci sono le autorità che non fanno tutti i controlli che devono fare, poi comunque chi deve pagare paga perché le licenze le pagano, e ogni tanto vanno a colpire questa cosa. Quindi io credo che siano un po' questo gli elementi veramente in evidenza, magari da un conto di questo genere portare avanti delle proposte concrete di aggregazione su questi temi.
7: Rispondo subito alla domanda sulla come si usa la GPL, che vantaggio comporta. Era l'intervento di fare l'intervento di quindi non è più un a parlare di questo, mi chiedevo se appunto se qualcuno venga a ascoltare questa cosa, fortunatamente Non sono bravo. In sostanza, cosa succede? Quando scrive la scrivete del top, poi ovviamente siamo anche gli altri, quando tu scrivi il top e poi scegli di fare il top, tu autore del top. O come lei, c'è completamente tutti i diritti su questo top ha pagato la sua azienda, dove vende, a quel punto l'azienda decide cosa farci, oppure succede completamente il diritto, tu non vuoi più avere diritto sulla cosa, cosiddetto pubblico dominio, distribuisci il tuo operato e non vuoi rivalere nessun diritto su quella cosa, oppure per fare altre cose, puoi mantenere mantenere i diritti di ciò che tu scrivi e rilasciare il prodotto su una licenza. Cosa succede? Esistono chiaramente tantissimi tipi di licenze, ma cosa sono? Soltanto la licenza è semplicemente il metodo o il modo in cui il software, il modo per regola, il modo in cui il software viene distribuito, copiato, utilizzo, che se ne può fare e via dicendo. Esistono, un esempio di licenze della Microsoft, esistono licenze proprietarie. Licenza proprietaria cosa significa? Che tu non hai alcun diritto di né copiare, né distribuire, di modificare, hai semplicemente restrizioni sull'utilizzo, cioè non puoi farci quello che vuoi con ciò. Un esempio classicissimo è un compilatore della Microsoft, non puoi scrivere una copia, è una cosa molto buffa, lo so, così. Diceva Ferri sulla nessuna garanzia, prende ovviamente la licenza di Microsoft, che fino ad oggi nessuna cappella di recente di scritto, mi sembra la licenza di scritto, poi si utilizzava a causare disastri ambientali e morte e la Microsoft. No, è una cosa molto bella, capito? La tecnologia Java può provocare la morte, disastri ambientali, una cosa. Sì, e non so come sono le responsabilità, se faccio un esempio, quindi dire che il software libero non è valido perché non c'è nessuna garanzia non è molto pensato. In ogni caso, oltre alle licenze proprietarie che sono solitamente includono anche un pagamento di denaro, che chiamare tutto l'esempio più classico, esistono anche altri tipi di licenze, sia proprietarie sia libere. Ad esempio il software share è software proprietario perché ricorre a diritti di quella cosa, l'unica cosa che l'autore o il direttore del copia, l'azienda o il singolo che sia, lascia agli utenti è
8: violento.
7: Solitamente
8: nella
7: maggior parte dei casi un utilizzo limitato e non è la distribuzione. Esiste il software keyword che è sempre il software proprietario, molti lo confondono con software libero, ma non c'è assolutamente niente, è sempre il software proprietario, ma l'autore non vuole il pagamento e ne permette la
8: rivendita. Che bello!
7: Nient'altro.
8: Ma a fine.
7: E poi esiste un altro mondo, oltre a questo scelto lì, chiaramente nel software proprietario ci sono i tipi più o meno diverse. Poi esistono le licenze libere. Cosa succede? Esistono delle leggi, io non conosco perché non è il mio campo, a livello internazionale sulla protezione della proprietà intellettuale, quindi come confermare esatte convenzioni che l'autore o chi ha la proprietà intellettuale di un prodotto ha su questo determinati diritti, diritto di copia, diritto di distribuzione, diritto di vendita, diritto di modifica, una serie di diritti. La classica affermazione, tutti i diritti riservati, è l'autore che riserva di decidere tutti come mettere in pratica questi diritti. La licenza, il concetto libero invece, cosa, come funzionano, io ti parlo della CPL perché tu la conosco meglio, ma poi succede che quando tu utilizzi una licenza come la CPL decidi in sostanza come questo prodotto, questo software venga distribuito, o contribuito e quali restrizioni o meno, quali critiche vuoi valere o meno. La GPL cosa fa? Se tu la usi, cedi all'utente, o a chi non vuole far uso, una serie di diritti che sono il diritto di copia, cioè chi mentre in possesso di software GPL copiarlo all'infinito, forse anche una formazione del mio cliente che è confermata dalle autorità, gli chiedono un po' come per software tutti i giorni e anche tante volte, che lo poteva fare, ora usa. Poi il diritto di distribuzione, cioè, oltre a copiarlo tu puoi prenderlo, copiarlo e darlo a qualcun altro. Puoi modificarlo per fare quello che ti viene copiare. Che più ti viene pare piace. Senti, se un software non mi piace, oppure vorrei un sostantino qui che quando lo fico mi saluta, oppure posso utilizzarlo in modo in cui mi pare più, lo preferisco. Nel senso, posso faccio un computatore con un computatore libero e tante altre cose. La GPL in particolare che cosa fa? È considerata, ad esempio, tra le licenze libere quella più restrittiva, perché ha delle restrizioni sul software attuale. Le uniche che esistono sono che tutti i prodotti derivati da un software GPL devono a loro volta essere sotto la stessa licenza. Nel senso, la licenza è stata progettata fine degli anni 80 per far sì che tutto il software libero resti tale. Questa cosa significa? Se io prendo un prodotto di 500 GPL non posso prenderlo, modificarlo, cambiare di nome, faccio il pacchetto proprietario e venderlo come fa mai. Questo non lo posso fare e non mi permette di farlo.
9: Una riga? Sì.
7: Questa cosa
9: un po'.
7: Perché è stato fatto?
9: Ah,
7: inizialmente diceva, ok, io sono un prodotto libero, ho i diritti su quella cosa, su quel prodotto, lascio determinati diritti all'utente, però voglio garantirmi, nel senso, io faccio un prodotto libero, voglio che non riesco a mettere un tavolo a molto non piace
9: una camurria
7: siciliana poi una delle cose di prendere
9: il camurrio
7: il dominio questa in cui il dominio ci va tu sei ancora proprietario di e hai una garanzia che il dominio questo non succede io sono fatto e tutto questo fa
9: difficile
7: esistono anche no, quello è il software proprietario ci sono stati ovviamente casi in cui una licenza con la GPL non era problema, cioè non era la licenza provata per fare il software libero. Cosa è successo? La GPL mi ha fatto nell'ambito del progetto più che diceva software libero voleva creare completamente libero cosa facevi? Io ho questa licenza però a un certo punto si trovò a dire si trovò contro molti produttori di software che dicevano va bene io posso fare il mio prodotto proprietario se decido di lasciare in questo modo liberissimo di farlo
9: quindi in teoria
7: però il sistema è veramente GPL ci puoi creare nulla sopra che non sia diciamo di
9: loro. Forse maschera.
7: Sono state fatte quindi licenze modificate in prodotti diversi come la LGPL, che è praticamente identica, il nome lo sa, questa qui diventa LGPL, ma non ha più quella restrizione che dice puoi. Il sistema dice che non puoi fare il software proprietario o il software con ricetta diversa da un prodotto della produzione. Cioè, se io ho un prodotto LGPL, posso tranquillamente prendere, usarlo e farci un prodotto sotto ricetta diversa. Questo è semplicemente per avvicinare.
4: far avvicinare molte altre persone a questo sistema. Già queste persone sono in fuori di conto. L'esempio classico è la libreria Cine. La GNU è sotto la GPL che sta attivo. Il programma si può praticamente funzionare senza libreria Cine, perché fatto poi la utilizzano. Però se fosse stato GPL non poteva essere fatto su un altro software come dire Cine, se non era GPL. Con quella libreria CD in particolare, che è LGPL, non ti dà quella restrizione che ti impone che il software è derivato.
10: Te la sto guardando, cos'è che sono riuscito a vedere la lista delle catene?
4: Non si parla semplicemente di prendere il codice, copiarlo e utilizzare il qualche momento, si tratta anche di utilizzare una libreria. Da parte poi, una recentissima. Licenze per la
10: documentazione,
4: è un importante quanto software, molte persone sono delle persone, faccio documentazione tecnica, non possono. Allora è stata creata, una licenza per documentazione, che è ancora più restrittiva della GPL. Questo perché tu utilizzi, faccio un esempio, una licenza della GPL in una documentazione, nessuno può impedire che si prenda il tuo documento, può modificare, può travisare il significato del documento stesso. Ci sono per esempio la documentazione tecnica, la GPL è un'ottima licenza, perché chi la prende, la modifica, può, non ne può fare, è migliorarla, perché non c'è più il fine del lavoro, una cosa fatta in un certo modo, basta. Però, sono magari delle parti dei documenti, soprattutto quelli filosofici, che una licenza come la GPL può causare i nostri problemi, io posso prendere i tuoi documenti, ti dice una cosa, io lo dico, se rimango con un errore, se posso farti dire, se poi non è il tuo diretto, fatti dire qualcosa che non ti dice, e la cosa non è bella. Quindi dice una FDL, che è la Free Documentation License, aggiunge queste restrizioni dove tu puoi elencare parti del tuo documento che sono invariate, eccezioni non modificate. E la GPL, quando tu rilasci un pacchetto software GPL, tutto quello che è lì dentro scade e non deve essere specificato. Se dice questo pacchetto GPL, tutto quello che è nel pacchetto è sotto la licenza, dai sorgenti all'istituto per compilare, tutto il resto, se non specificato. Nella FDL invece tu puoi, hai questa opzione, puoi specificare le parti non modificabili e in più non sono modificabili anche le parti tipo la copertina, il titolo, la lista degli autori, la licenza stessa, ovviamente, e non ne so molto perché ho letto l'annuncio molto velocemente, ma Wikipedia è una sorta di PDL, sì. Era quasi molto più affrontato, sì, molto interessante. Io non ho ancora modo di approfondire,
1: mi ha colpito anche se non l'ho studiato. La fondazione GNU sta facendo una che sulla carta è bellissima, cioè una circolazione totalmente libera di sapere soggetta a questi vincoli. Io trovo molto interessante questo concetto perché recentemente mi era capitato di discutere con gente che si occupa di tutte altre questioni, cioè di archeologia, di cultura classica, del problema che questi possono avere, per esempio, pubblicando, no? Per molte di queste persone fa l'area accademica, la pubblicazione è importantissima perché ti viene riconosciuta la curricula accademica e quindi sono punteggi, concorsi, eccetera. Come si potrebbe fare per fare queste pubblicazioni, 99,9% dei casi sono gratuite,
11: rendendole accessibili, perché se tu pubblichi sulla rivista più o meno riconosciuta, la proprietà poi non è più tua, senza che tu abbia avuto nemmeno una vita. Si diceva che il problema, la rete, internet, ecco da dove nasce il problema, potrebbe essere un terreno che ti consente di pubblicare facendone pubblicazioni a livello di riconosciuto, facendone nello stesso tempo circolare. Il problema grosso è che la variabilità, cioè non è che esiste da qualche parte un registro che ti dice che a livello accademico ti verranno o a livello concorsuale queste pubblicazioni ti verranno riconosciute su questa rivista come valide e su altre riviste no. È molto soggettivo, è un problema di autorevolezza. Il sito internet medio oggi questa autorevolezza non ce l'ha. Domani un progetto di questo tipo, se Pollo diventa grosso, se viene opportunamente anche regolato all'attenzione di ambienti universitari, eccetera, può risolvere questo tipo di problema. Un sacco di gente può pubblicare, avvalendosi anche ai fini legittimi di carriera, di riconoscimento di questa pubblicazione, nello stesso tempo però scardinando il meccanismo proprietario, per cui non c'è più la proprietà diretta, e poi se vuole diffondere questi suoi lavori deve chiedere il permesso alla rivista che senza pagarli deve pubblicare, questo per dire come il problema del diritto d'autore. Ecco, un discorso centralizzato, tutto il prestigio che può avere la Fondazione New, se riesce ad attirare dentro gente anche, docenti universitari, qui probabilmente gli è morto, una volta c'è la penna, che è talmente il latino in questo momento, lui ti manda se arrivano lì, automaticamente la New Enciclopedia, la New, diventa una fonte e probabilmente domani in molte università si è riconosciuta. Questi sono tutti terreni molto interessanti e stimolanti per lavorare. Concludo brevemente, vi faccio io una domanda a questo. Un aspetto a me interessa particolarmente, perché è emerso rispetto alle problematiche con l'editoria affrontate domenica scorsa, sabato scorsa a Milano, è questo qua. Però a me interessa anche molto capire come il softwareista e per estensione altri soggetti produttori di sapere possono, le modi in cui possono da un lato garantire comunque questa libera circolazione e disponibilità del loro prodotto, dall'altro lato però anche farci dei soldini che giustamente interessano a tutti nella vita, perché una prova contraria si deve cantare con lui. Ecco, una formulazione che mi viene in mente a me potrebbe essere questa, per esempio, potrebbe essere possibile un domani, se c'è la forza per questo, dire io con la tale azienda commissiono a me sostenere il tale programma e la tale applicazione, io te la do, te la vendo, tu mi paghi, però voglio che comunque questa rientri sotto licenza GPL, in modo che questa è adeguata ai tuoi bisogni, rispetto ai tuoi bisogni, però comunque circola e domani c'è bisogno del tuo codice per farci altre applicazioni, puoi darlo per tutti. Più problematico mi sembra invece il problema che si pone come venditore diretto, cioè quello che viene fatto con lo shareware, io ti do un pezzettino di programma, se poi vuoi quello integrale tu mi devi dare i soldi, lo vedo fatto peggio. Comunque mi interesserebbe una valutazione di come attualmente il produttore di software può da un lato garantire la libera circolazione con le varie licenze, dall'altro lato camparci.
5: Su questa cosa dopo quindi ci sarà un dibattito un po' più largo.
7: Volevo appunto dirlo per concludere la sua domanda, quindi i vantaggi, i svantaggi. Allora, quello che diceva prima, la prima domanda che ho fatto era garantire che tale informazione resti, tale prodotto. Mi ha fatto due domande, una questa e l'altra come può l'autore di un prodotto garantire che sia disponibile utilizzando questo processo. Sì, io volevo riassumere poi dicendo una cosa qui, che quando tu utilizzi queste licenze non è come tu pensi i diritti, se per esempio le sono utilizzate su quel prodotto è tuo, però cedi, permetti, lo chiamano molto veramente copyleft, forse il diritto di copia
12: lo apre a fare online.
4: la cosa che viene lasciata, viene ceduta,
12: sì,
4: comunque le persone che si conosce e in futuro può farci poi vuoi. Cosa succede? La garanzia che si rimane da fare, tutte le persone che copiano, se qualcuno vuole fare abusi della licenza, tu, appellandosi alle leggi internazionali sul diritto sulla proprietà intellettuale, puoi far causa a chi ne fa abusi. Il problema è che non c'è mai stato ad oggi una sentenza o un carro di genere istituzionale, perché la pressione della comunità, i gruppi hanno sempre raggiunto lo scopo di far parlare in esercizio sui parti, non sui parti, chi ne ha fatto abusi. Esatto, basta domandare un annuncio in rete ovunque e la cosa sta facendo questa cosa qui, il giorno dopo la cosa però aspetta, una cosa più bene. Chiaramente il fatto che ci sono un po' fatti. Il cosa, vive personalmente, per quanto riguarda il programmatore, io non vedo molta differenza tra chi scrive computer e chi fa il libro, a parte insomma meno stress, investimento maggiore, amicizie, cene, viaggi, cioè tu sei pagato come programmatore per fare il tuo lavoro, quindi tu il tuo lavoro ce l'hai e ben pagato per il tuo lavoro. Cosa succede però? È chi commissiona il software o l'azienda per cui tu lavori, non hai alcun diritto di, cioè, non hai peso nel decidere se poi vai dare le piace, che deve essere così lungimirante da capire che conviene di vista utilizzare il software libero. Certo, se a me ha contato di un amico, potrebbe essere anche qui a qualche parte, che ha lavorato in un'azienda scrivendo un prodotto e l'azienda che gli ha acquistato prodotto ha detto a noi non ci interessa assolutamente come venga distribuito questo software, l'importante a noi avere, tu hai bisogno di fare un software, io ti descrivo, tu ce l'hai, fai quello e fai il software, fa quello che ti serve. Poi perché non dovresti lasciarlo a tutti, anzi magari hai anche i vantaggi, se cioè, arrivare a una statistica, guarda che qui io avrei fatto così, vantaggio anche lui, gli altri. Questo sta a chi produce il software, sta dicendo a chi produce il software come distribuire la licenza. Dipende da casa. Casi ce ne sono, l'intervento che diceva Franco dopo è dedicato proprio a questo, proprio a lavorare con
13: una piccola precisazione, cioè un conto è il programmatore che fa commissionare un software che rimane all'interno di un'azienda e allora sei rilasciato sotto una licenza o un'altra. Un conto è software commerciale, cioè se io programmatore devo scrivere un software che viene distribuito, proprio venduto, cioè sotto GPL ovviamente, viene venduta una copia, tutto il resto circola liberamente e quindi l'azienda non... Sì, ok, però io lavoro per una software house che vende prodotti. Attualmente utilizzo librerie LGPL e vendo software in binario che linka dinamicamente le librerie LGPL. Comunque, la faccenda è questa, che il software comunque viene ancora distribuito protetto, perché dalla nostra esperienza se il software viene distribuito senza protezione contro la copia, ne vendiamo poche copie e adesso ci sono copiate.
4: Chiaramente stiamo parlando di un modello di economico molto diverso, cioè che tu pensi a Windows, al sistema operativo Windows, e il costo di produzione del sistema operativo non so quanto sia più elevato, ma sicuramente non costa così tanto quanto la quantità di copie che vengono vendute è il prezzo che viene venduto. Nel senso, copiare il software non costa niente. Quindi il modello che tu hai, tu dovresti adottare, cioè si adotta quando tu comprare il cassetto libero, non è a vendere la singola copia, ma è a vendere il servizio su questo.
12: Ma voi cosa fate? Perché
4: assistenza, personalizzazione, se vuoi, perché chiaramente se io do la mia copia libera, chiaramente la posso vendere. È un modello economico diverso. Ma non solo, campa anche nel patrimonio, però con un po' più arrivato la puoi scaricare,
12: è una bella cosa,
4: perché la differenza è così, però quando tu sei proprio a tutto quanto, però paghi un lavoro dietro di localizzazione, documentazione, assistenza telefonica,
6: Io credo che sarebbe interessante appunto tornare su questo argomento, perché molto probabilmente il rapporto tra regime no profit e regime profit all'interno dello sviluppo in generale, a questo punto abbiamo parlato fino ad ultimo corso con tutti quanti i consumatori, però è sviluppo in senso lato. Sia probabilmente già lo è stato, ma continuerà a essere un territorio di conflitto, perché una delle cose che si dice sempre, che in qualche maniera questo tipo di licenze riprendono lo spirito il primo sviluppo dell'informatica, quella che era nata negli ambienti accademici, dove proprio perché non c'era l'aspetto del mercato, cioè l'aspetto del libero accesso ai saperi, c'era questo aspetto predominante, il fatto che in qualche maniera tutti quanti potessero contribuire. Però la storia di una persona come Bill Gates, la storia di una persona che in qualche maniera non era un abile programmatore, era un abile economista, ogni volta che vedeva che c'era un'idea buona, che guarda caso nasceva proprio in ambiti di questo genere, non faceva altro che chiuderla all'interno di un sistema profit, farci profitti lui sopra fino a far crescere l'intero Microsoft per quello che è adesso. Però perché mi pongo il problema di quello che sarà per il futuro? In questo punto, per esempio, mi veniva in mente una domanda. È vero, non si possono fare, cioè c'è questa cosa qui della licenza GPL, per cui tutto il software derivato deve essere sotto licenza GPL. Volevo sapere se c'è già qualche caso se qualcuno ha sviluppato software che poi non è stato sotto licenza GPL e in qualche maniera si è potuto fare qualche tipo di azione.
12: C'è poco da fare, è l'impianto che è regolato, c'è fare dietro le carte di rientro.
4: Dicevo, non ci sono ancora state cause vere e proprie o azioni legali di questo tipo. Ci sono stati tentativi di abusi, ma è bastata la pressione, la voce, un elevato numero di persone da far cadere l'idea su cui facevo, se ci ho provato. La cosa non mi è.
11: Cioè la sto usando per la cosa più sulla sulla FIDO Compression License, che è quella specifica appunto per la documentazione, ma secondo me non solo per la documentazione, la problema è che la licenza c'è scritto che la documentazione è lo scopo primo, ma c'è un'altra cosa che va benissimo, in media di quello, tutta la parte didattica si presta molto bene. Io sto usando il progetto mio, vabbè, di fare un libro sulla programmazione con questo sistema. Il
1: discorso è rispetto appunto alla GPL che è pensata solo nel software, il tentativo di cercare di estendere la stessa filosofia su cose che concettualmente anche effettivamente sono diverse, cioè, io non sono tanto d'accordo sul fatto che si programma con il programma, ci sono una serie di aspetti ulteriori che coinvolgono non solo il programma. Ad esempio, una cosa che secondo me è fondamentale, che vale, io la sono un programmatore, se la vedo da vista programmatore, però è importante anche semplicemente per un storico, qualunque cosa che possa venire in mente, è come si imparano le cose e i testi in latte. Ora, la documentazione non è importante, cioè, la documentazione normalmente è l'applicazione, non una cosa, il manuale, se scritto il scaletto, questo, ma insegnare didatticamente come fare le cose è tutto un altro discorso. Questo è un altro campo di applicazione fondamentale. Vabbè, io lo vedo dal punto di vista software perché la cosa mi interessa, però pensate un po' cosa vuol dire il classico libro degli elementari che tutti gli anni cambia e viene imparato per farci cambiare una costruzione. Cioè, un libro di tipo didattico, ci si insegnano le cose, il minimo della storia, cioè l'enciclopedia è il classico tipo della cosa, anche a livelli molto più piccoli, è una cosa che potrebbe benissimo e tranquillamente essere sviluppata in maniera aperta, nel senso che qualcuno inizia a scrivere un testo, altri intervengono dopo modificano, questa è la cosa interessante delle studiere che succede. La modifica, e questa è la richiesta forte e importante del titolo di licenza, deve essere inserita in genere. Tra l'altro questa è anche perché un'ulteriore garanzia in più è che più gente rispetto a queste modifiche, più gente restituisce dietro modifiche, più diminuisce la possibilità che l'autore iniziale abbia idea, che l'autore iniziale in teoria possa cambiare idea e decide di lasciare una cosa che aveva lasciato il CPL, in modo di cambiare la licenza. Però non può fare la stessa cosa sulle modifiche degli altri, chiaramente. Per cui avere una cosa sviluppata più mani dà anche un certo punto di garanzia, nel senso che quella deve iniziare all'inizio di figlia alla mattana, oppure di 100 miliardi per cambiare idea, accetta, tutte le estensioni successive dovrebbero farlo per tutti quanti, e questo a volte porta anche dei problemi, nel senso per altre licenze tipo Mozilla, per passare da una licenza tipo Netflix a una licenza CPL, tutte le modifiche che sono state fatte devono essere richieste a tutti quanti per mettere una licenza, quindi è una cosa molto complessa. Che da tutto il vista non so quello che fare, posso stare in futuro parecchio alla mia mente, parte in quella direzione è una garanzia in più che di una stabilità di lavoro. Quello che è importante nelle SDL, che è essenzialmente diverso dal software, appunto il fatto che trattandosi di testi, di documenti, che hanno documentazione ma che possono essere anche semplicemente libri, chiaramente non narrativa, però un libro si spiega la programmazione di questo Unix, che si spiega la storia dal 1900 a 1500, che si tranquillamente scrive. È chiaro che se all'interno di una cosa di questo tipo il senso da questo singolo, da vedere un singolo, che possono essere due argomentazioni di natura sul libro, eccetera, da quello che è semplicemente la verità. Allora, il discorso, ad esempio, l'ha fatto un prodotto che sto scrivendo io, se tu capisci come si spera, perché l'ha fatto stare da 100 e quella roba lì non è che io voglio che chiunque

0: possibile, se tu con questo tuo modichetto prendi il lavoro precedente fatto dagli altri, ci aggiungi un qualcosa di tuo, come invece si chiedeva, cioè la BSD, ci aggiungi un qualcosa di tuo e poi ci sono a questo punto in cui è mio, cioè la cosa in più, se la rivendo diventa mia, c'è qua anche rivendo, quindi non è, cioè una cosa deve essere chiara, non è vietato vendere la BSD. Io posso, non so, tre dischetti con distribuzione di Linux in valigetta, li cedo a 10.000 euro. Va bene? Può meritare, lo so, io lo ringrazio perché tutti vorranno ce la di più, però va bene, un pezzo. Potrei dirti un po' di pezzo per valire, in verità è un po' di cadere la via, guarda, comunque non è che tipo voglio 100.000 lire, ah se non ce la ci sia, no, assolutamente, cioè quello che non posso dire, allora, la dai piano in mia, vuoi a te se stai ad appropriarla, ma non è anche un sogno, è un discorso molto diverso, perché l'evoluzione fondamentalmente tutta una serie di cose, però quello che vorrei sottolineare, non pensiamo che sia una cosa riguarda solo il programma. Non pensiamo, perché secondo me non riguarda il programma, adesso poi c'è l'SDL, ancora meno, secondo me siamo una serie di spazi importanti, interessanti, sull'SDL, per produrre documentazioni, materiali, informazioni e proteggerlo. E evitare che poi possa prendere quel lavoro lì, che può anche farlo, non è un problema, però che non se lo tenga lei. Ci sono tanti software liberi, non free, non un software liberi, vuol dire che deve essere la libertà di copia, la libertà d'accesso a come è fatto, la libertà di poterlo modificare, un keyword non lo puoi modificare, non sa neanche come è fatto. Tipo BSD, tanto per dirne uno, X-Wing, cioè altri sistemi, che nascono proprio dall'ambiente accademico, che hanno questo spazio appunto di libero accesso comunque in ogni caso alla faccenda, che però non si danno questa protezione. Caso classico, la Microsoft che si becca un protocollo di comunicazione sicura, il Kerberos, cioè aggiunge le sue estensioni frambe utilizzando un pezzettino che stava da una parte che era lasciato libero, che però se non usi quello lì come dice lei, poi non si funziona tutto, la cosa Microsoft, e poi lascia tutto con licenza iperrestrittiva per cui tu non puoi neanche guardare come è fatto. Questo è consentito, non arriva a quell'altro tipo di licenza. La GPL nasce proprio per evitare questo tipo di problemi. La SDL cerca di fare la stessa cosa a livello di documentazione. Siccome la documentazione non c'è bisogno di essere un programmatore, io invito tutti quelli, i programmatori non sono, possono magari giornalisti, scrittori, quello che cavolo volete, a darsi da fare su questo punto.
1: Comunque, visto che c'è il microfono, faccio un inciso così. Stamattina, non ho valore di minuti, venendo qui, mentre pigliavo il caffè, il bar, sotto casa mia, c'era un manifesto grosso così, quartiere numero 1, Firenze, organizza corsi d'accesso all'informatica. Windows, da 300.000 lire a 500.000 lire, dall'uso di Internet. Ora io, secondo me, un altro terreno su cui bisognerà riflettere, perché questo è anche un terreno di vivere oltre di rispondere, questo perché diavolo un quartiere pubblica struttura mi deve sponsorizzare e gestire dei costi fatti sul fondo proprietario. Sarei caldo di cominciare a andare da questi signori e a questo punto, siccome nel mio quartiere mi gira il vicino, probabilmente ci vuole una settimana, non va, ma scusate che quella gente si muove e gli può dire scusate, cosa stai facendo questo, ma vedete che c'è stato. Sì, poi vabbè, il guaio grosso di aprire corsi, però io comincio a dire, sì, questo mi riallaccia anche a quanto diceva Pedro, si tratta anche di cominciare, secondo me, non tanto a chiedere le leggi stratosferiche che poi ti garantiranno il rispetto della giustizia, si tratta di cominciare a attivare delle cose, perché che sia vendibile tanto problema se la pubblica amministrazione si può accettare il software o no, com'è che si deve fare? Si deve fare il giorno in cui il sindaco di Monte Castelpiccoli si omissionerà per la sua bibliofilina, di suo comune, un database che lo farà il risotto, lui accetterà e ciò che è un precedente. Cioè, non occupiamoci soltanto, vabbè, insomma, faccio per dire, non occupiamoci

0: Occupiamoci soltanto delle macro questioni, cerchiamo di attivarci anche in questo senso. Se il quartiere uno poi lo fa, voi ci venite? Accidentate. Ma il problema è che, cioè, perché ponevo l'attenzione su quel punto di vista? Siccome io sono uno di quelli che tutti i posti li fa, dato il fatto poi tornare la sera verso il bel mezzo, che poi non anche di tanti libri, soprattutto nei libri, faccio cose di Windows, di Word, cioè, perché? Perché sono tipici strumenti da produttività aziendale. Non possiamo uscire fuori da questo campo qui. Cioè, fin quando rimaniamo, non ce lo diciamo chiaro e forte, che attualmente diciamo, un sistema economico che fa profitti su questi strumenti, e questi strumenti producono altri profitti, non possiamo uscire fuori da un circolo vizioso. Ecco perché dicevo prima il fatto che licenza free, eccetera, GPL, eccetera, ma non è una, uno schifo di programmatori che hanno voglia di fare il comunismo informatico. C'è anche un indotto economico interessante. Io mi ricordo, poco dopo l'Ops, da queste parti è stata fatta Recombinant, era un'iniziativa organizzata da Franco Pisci Peraccio. Cito all'epoca un documento della Microsoft, inizialmente era un documento nascosto, era all'interno loro. La Microsoft ha fatto questa cosa carina qui, ha chiesto a un gruppo di psicologi di fare un rapporto sul perché ci fosse una comunità di programmatori che facesse il software libero. Cioè la Microsoft non capiva perché a un certo punto dei programmatori dovessero fare il software e distribuirlo gratuitamente. Per loro era inaccettabile questa cosa qui. Le conclusioni finali sono del tutto allucinanti, come dire, insomma, questi lo fanno, poveracci loro, cioè, è una cosa che riguarda solo loro. La verità è che per esempio i server che montano software Microsoft sono naturalmente più sicuri di server che montano software Linux. Ma perché? Perché è semplicemente la possibilità di poter accedere e di poter contribuire nelle modalità che abbiamo detto prima al codice, permette anche di sviluppare del software più sicuro. Con lo stesso concetto per il quale il software Microsoft protestano gli utenti, il software Linux lo testano tutti quanti. Questo è che credo che è l'aspetto economicamente importante, quello che secondo me dobbiamo giocare politicamente per portare avanti questi discorsi.
1: Entrando, io ho sentito, mentre entrava, una cosa interessante che mi ha fatto drizzare un po' le orecchie, questa delle cose prodotte con finanziamento statale europeo che non vengono favorite da un approccio tipo New, PL, PDL, eccetera. Io lavoro in una realtà che produciamo software e poi facciamo formazione rivolta all'integrazione di disabili nella scuola e nel lavoro, no? E chiaramente molte delle cose che facciamo vengono finanziate dall'Unione Europea, dal Fondo Sociale, dal Ministero del Lavoro, eccetera, eccetera, Ministero della Pubblica Istruzione e così via. E in effetti lì il problema esiste, perché la roba prodotta in questo ambito rimane di proprietà delle ente finanziature, che tra l'altro richiede anche un po' finanziamento perché sta benissimo che in quel campo poi non è solo il prodotto che tu fai, ma eventualmente poi è la formazione e così via, insomma c'è tutto un altro, c'è quell'indotto di cui si parlava prima. E in effetti uno dei pochi interessanti per questo tipo di produzione potrebbe essere un approccio di questo tipo, perché poi io credo, vado a spanne, non ho dati, che il 90% delle cose fatte in questo campo rimangono lì e muoiono, rimangono lettera morta, perché appunto vengono fatte per ottenere il finanziamento e poi appunto non riescono ad adattarsi alle tecnologie che avanzano, eccetera. Quindi teoricamente sono lì al Ministero, possono essere richieste da tutti, possono essere utilizzate, ma siccome poi non c'è chi ci sta dietro, chi li aggiorna e così via, rimangono sostanzialmente le tramonte. Quindi un approccio di questo tipo, questo campo porterebbe sicuramente dei vantaggi sia all'ente finanziatore, che appunto vedrebbe, sottolineano quando si fanno scrivere i progetti, effetto moltiplicatore, sostenibilità e così via, e sia a chi poi realmente li realizza, perché li realizza e poi questi prodotti non solo gli fanno nome, infatti io, e poi appunto ci si fa un indotto sopra e ne guadagna l'utente, perché questo prodotto viene comunque migliorato, aggiornato, diffuso e sviluppato.
2: Sicuramente bisogna muoversi a alto livello, magari facendo appunto, e c'è già chi si sta muovendo in questo senso, sai, dei segnali per tentare di invogliare la pubblica amministrazione a recepire a livello di grandi progetti di produzione di software libero nella pubblica amministrazione. E sicuramente ragiona anche The Wallet, a dire anche a livello piccolo. Io riporto un'esperienza minima, una delle ultime nel successo, per cui a un corso che mi hanno offerto di fare per maestre elementari di alfabetizzazione internet, HTML, per forza mi volevano far fare front page, io gli ho detto praticamente no, si fa con un editor normalissimo e si fa l'HTML a livello manuale, perché poi io non so la maestra, come la maestra della scuola, non so la maestra che porta Macintosh, che porta Windows, che magari c'è Linux, io gli spiego, magari anche su macchine Windows, come è quello che volevo fare, però il corso, come si fa l'editor HTML, ma lo spiego in una maniera che poi la stessa piattaforma e il software lo potrà usare. Ancora non ho avuto conferma che mi viene il corso. Sarebbe interessante, non c'è problema, tanto il lavoro ce lo butta via, però sarà interessante nel caso vedere, capire quali sono i meccanismi per cui c'era questa spinta a utilizzare per forza front page, che non aveva senso. Secondo me vale la pena mantenere più livelli, quindi fare battaglia politica, andare con ministeri, provare a scrivere qualche bando per l'introduzione a livello alta, però spingere anche a livello basso, insomma, dove uno c'è la possibilità anche di farlo, c'è a contatto diretto con le persone.
3: Riguardo, mi volevo pensare al fatto del partito numero uno, che fatto Microsoft. Bisogna anche tenere conto che forse è la Microsoft stessa che magari spinge sull'istituzione per fare i costi, e per cui si dice io ti pago costi, se tu mi organizzi costi di questo tipo, oltretutto c'è anche entrate da dipendenti, è chiaro che se uno fa dei problemi non c'è nessuno, allora è lui che lo spinge. E per cui d'altra parte dietro Microsoft si muovono dei miliardi di dollari, i potenziali economici molto grossi, quindi è comprensibile che ci possano essere delle azioni di questo tipo. Certo, c'è un vecchio detto che dice la mattina si alzano il furbo in questo, quando si incontrano l'affare fatto, e c'è chi vuole pagare per questi costi, vada pure. Io personalmente non voglio far parte di quella schiera, anche perché molte volte la gente si chiede ma come si fa questo, come si fa quell'altro, eccetera. Tanti miei colleghi l'hanno fatto. E io puntualmente gli vado a dire, ma vai a vederti la documentazione sul CERN, ma vai a vederti l'autur, ma vai a vederti le FAQ, cioè c'è scritto tutto. La pigrizia di dire non voglio aprire un libro, un qualcosa, è leggere. Vabbè, allora volere conquistare il mondo senza usare un dito è anche un po' una signora a cui si può rinunciare, non è possibile.
4: Dumba arrivava tre anni fa un amico mio e gli era stato ospite a casa per mi chiedere la linea, che non sa lì Linux la prima volta sulla macchina. Io il fischio non sapevo usare Linux. Cioè, quella che dici è una risposta molto standard e molto diffusa nella comunità Linux. Però a questo punto e a questo lumicina rispetto agli sviluppi che possono e devono avere certe situazioni, è una risposta non è più sufficiente. cioè al consiglio di quartiere lì diceva io può darsi una Microsoft al quartiere 1 che abbia dato dei soldi, però posso darsi molto semplicemente se vai da chi ha organizzato il quartiere il corso ti dice ma perché tu l'ha fatto così e non cosa e quello ti casca da nuvole, perché di tutti questi bei discorsi che stiamo facendo noi oggi ancora una percezione, perché il discorso che stiamo facendo sta uscendo ora, ma non ci illudiamo, cioè che il 99,9% della gente, utilizzatori, amministratori, decisori, telematico a computer uguale a Microsoft, salvo vendere banda grafica che a loro uguale a si tratta di investire questa logica, soprattutto sui costi di primo accesso, perché sotto un certo punto di vista, se uno paga le 200.000 lire per imparare a usare internet, vuol dire non ne sa nulla. Se non ne sa nulla, allora cominciare è molto più facile a mio giudizio. Fa capire a uno, fatto partire da zero su un software che ha fama di essere difficile, vero non è, che quando lui ha già 4 anni e magari dice, cioè io usavo Dolce Wimbledon, ma non posso fare una specializzazione, soprattutto se si vuole, come io ho certi concetti di specializzazione di vita, ma non è che si può fare la musica, mentre la vasta risposta, guarda se la faccio, comincia a essere un pochettino insufficiente.
5: Sì, come me sono una porta aperta perché sono uno nella mia vita, sono il primo a utilizzare Linux, mi avevano messo una macchina potentissima, stratosferica, bellissima, Windows NT, ho detto va bene, grazie, ho preso la mia disposizione di Linux, ci ho messo il CD, ho spazzato via tutto e ho installato il Linux. Una ditta, diceva prima un altro ragazzo, è il primo, è lo strumento tipico di produzione aziendale, no, sotto Linux è nato dagli sviluppatori, ci sono dei tool di sviluppo che Windows non si risogna nemmeno, per cui anche qui io sto promuovendo e faccio pubblicità presso gli amici eccetera, è chiaro che ha un'installazione, una prima installazione facilissima, se uno poi si vuole configurare tutto quanto lo deve sapere a passi, questo è vero, però hai ragione quando dici che il software è utilizzabilissimo anche ai new bike. Io sto cercando di fare questo, è chiaro che poi le persone che, a cui propongo, ma utilizzo il mio, se usa questo, se quell'altro, sono loro che mi vengono a dire, mi viene a utilizzare questo, adesso però c'è questo problema, come posso fare? Mi sono dritto, però, anch'io. No, a parte questa cosa, perché devo portare avanti anche il mio lavoro, perché chiaramente, quindi non è che, cioè, volentieri, da smanezione, volentieri ci andrei. Andrei da lui a mettere a posto il sistema, a farmi vedere come si fa, però non so ancora quello che è. Quindi, no, è giusto, io in prima persona mi auguro che tutti quanti poi si muovano questo utilizzo del più software. È la libertà di utilizzare poi, perché se uno dice ok, ho provato uno, conosco l'altro, e di utilizzare Linux, liberissimo, paga. E io dico no, il risultato è che, beh, è la libertà di scegliere quello che preferisce, però quando già conosce quello che gli offre il mercato.
0: Allora, io non sono un programmatore, appunto tornando al discorso dell'utilizzazione della licenza FDL, io ho un problema, ed è quello di creare una banca dati in immaginario collettivo, ovvero se io adesso voglio vedere quello che succedeva nel 1985 e lo voglio documentare, posso fare richiesta a giornali oppure all'archivio RAI, perché diciamo è il materiale di cui dispone la collettività per, come memoria diciamo, del quotidiano. Ora, per richiedere questo tipo di materiale, nella maggior parte dei casi, costa veramente l'ira di Dio. Allora, sì, quello che sto cercando di fare è creare questa banca dati, e il problema principale era sapere se una licenza come la PDL, dove naturalmente il materiale viene manipolato, quindi il mio problema era da una parte tutelare dove l'autore vuole mantenere intatto il materiale, e quindi sarà soprattutto materiale di tipo giornalistico, e quindi dati, e dove invece dal punto di vista artistico il materiale possa essere riutilizzato, e quindi che altro, ma la PDL prevede sia il mantenimento di fatti identici, sia le indicazioni di fatti possono essere manipolate. Io voglio sapere se la SDL prevede anche l'obbligo di ritornare il materiale manipolato alla base dati.
6: Quindi com'è il canale DCN?
0: La SDL è molto complessa, tutta una serie di questioni. Anzitutto per la gestione degli autori, in effetti l'autore, qualcun altro è successivo, però deve essere mantenuta la notizia degli autori precedenti, dopodiché c'è tutto la letta, però è 14 pagine. Per tutta una serie di questioni, tipo c'è la possibilità di inserire un iter e un scooter, cioè un inizio e una fine, o su tutte le pagine, o una sezione all'inizio e alla fine, ad esempio, diciamo. C'è una notizia di commissione.
7: Quello
0: lo stampa. Come faccio a dare in qualche forma di priorità a questo tipo di stampa? Tu puoi mettere questa sezione apposita, che deve comunque non parire questo libro è stato fatto grazie alla paletta, e anche se un altro può comunque copiarlo, la paletta deve comunque scrivere sulla seconda di copertina, deve scrivere questo libro è stato fatto grazie al realizzato, io lo posso trovare la paletta, quello è vostro, è una cosa prima, può essere una paletta. Però questo è già un modo per dire, che so, la etica faccia che ha sbagliato la direzione, una delle soluzioni sicure non fatta con la FDL, perché è stata ricadotta, la traduzione per la traduzione era la stessa cosa. Quello che succede è che adesso che questa è la fatta, chiunque ne prende i sorgenti di questa roba, ristampati
7: non è organizzato.
0: Lì il problema secondo me si può applicare. Non sono sicuro su questa cosa, perché sulle banche dati, sul multimediale, Compagnia Bella c'è una strana normativa in Italia. Da tutta una serie di normative legali in cui non so fino a che punto riesce a poterlo applicare o non applicare, in teoria sì, cioè, in pratica tu quello che hai, il problema su certe cose è la disponibilità di soci, sia nella SDL sia nella SDL tu devi provvedere così che questo con la SDL crea tutto un altro malloppo di cose in più, perché per un programma non si può fare. Il codice base va per il computer e ottiene i risultati. Per un testo, se uno scrive un Word, il sorgente non esiste, cioè gli sto di Word, e cioè, poi dice la stampa, che è l'ulteriore pezzetto. Però esiste un sacco di strumenti per scrivere cose che non sono proprio uscite da un file di testo, viene compilato in un formato intermedio, in cui ovviamente un file di testo scrive soltanto le informazioni generali sulla struttura e poi il contenuto. Ma non siete a decidere questa parola, la voglio in grandezza, la voglio più grande, il capitolo deve essere spezzato un tanto spazio, cioè, ma se c'è uno stato intermedio tu potresti tranquillamente costruire solo lo stato intermedio, però a quel punto rendi quasi modificabile la cosa.
7: Se volti
0: sì, c'è questo problema per quanto secondo me va capito, per quanto riguarda la distribuzione di immagini, per esempio i filmati sono binari per forza, o immagini, tu puoi comunque provvedere la, cioè il fatto è in genere che queste cose non esiste in soggetto, dovrebbe essere contemplato, ma va capito quando si può configurare l'ottenimento, che so, di sequenze di immagini, ad esempio, credo che si possa fare una sequenza, è
8: trovi in città come Tubon, con la roba libera che tu devi destinare, se tu generi una sequenza fresh dando una serie di comandi, tu dovresti in teoria poter rilasciare la sequenza e rilasciare anche la serie di comandi. Quindi ci sono sulle cose immagini multimediali, eccetera, partono da strumenti che sono diversi rispetto a quella del gioco, è stata modificata. Questo però non lo so, mi sto cercando di capire la cosa, anche se non mi intendo per nulla. C'è questo problema di soggetti che fa una fine. Però io credo che per una produzione di questo tipo è senz'altro applicabile. Io ti consiglio, uno di leggere, che si trova su Google News e si trovano anche le traduzioni, cioè inizia le traduzioni. Tra l'altro dice Franco che l'hai tradotta, mi sembra in parte, o in tutta, e tanti di dov'è perché non è.
5: Ma adesso dove la STDL è tradotta è un bel PC. Dove sì, lo stiamo trasferendo su software libero. Quindi di, perché sennò è in una directory del potersi. Comunque sì. No, comunque basta. Sì, dovrebbe esserci, dovrebbe, questo potrebbe metterci la breve di questa roba qua. Il link almeno, se non direttamente il documento, sicuramente il link. Ah, ma comunque se... E se no, se vai sul sito del club, firenze.linux.it, c'è la directory di filosofi, e mi sa che anche lì c'è il link all'FDL.
8: I contenuti multimediali, al di là delle problematiche di applicare l'FDL, rimane il problema è che se la prendi da altre parti, perché non è che... quelle attività da altre parti che cominciano a prodotti di aereo tra tutto, veramente. Questo, cioè se sono prodotti originali poi è un conto, se attività da altre parti ti ricade sulle problematiche di tutto.
5: Avevo avuto un dubbio, mi aveva parlato una ragazza del diritto americano, del diritto europeo. Se io faccio qualcosa per cui il diritto americano, secondo il diritto americano io ho violato una legge, però sto dentro il diritto europeo, ma sono in Italia, cosa fa la Walt Disney, la Microsoft, quello che è, cosa viene in Italia e mi viene a dire io adesso ti processo secondo le leggi americane, oppure appena vado in America adesso ti vieni in tribunale con me.
9: Io sto solo a livello di emittenti televisive, per esempio sulle immagini via satellite vale la legge del luogo da cui viene distribuita l'immagine, per cui se il tuo sito è italiano vale la legge italiana, io credo, per trasposizione, però non so che legislazione si applica, capito? Cioè sulle immagini che vanno a livello transnazionale si applica la legge di chi origina del luogo di distribuzione.
10: Speriamo. Scusi una cosa, dal punto in cui parte la trasmissione? Pronto? Scusa una cosa, dal punto in cui parte la trasmissione, intendevi, o il proprietario del carrier, il proprietario della frequenza, perché ad esempio le agenzie di stampa possono aver affittato un canale televisivo tipo APM da una parte e poi dopo mandare la trasmissione da un'altra, ad esempio la Society Press che ha il carrier a Londra però può trasmettere verso il suo carrier da Israele, per Gerusalemme o da altre parti del mondo. C'è un problemino non da poco in questo caso, ma penso che dopodiché hai tutti i problemi, guerra nel Golfo, eccetera, eccetera. Bisogna un attimo capire bene qual è la questione. Io volevo fare un paio di domande, se qualcuno ne sa qualche cosa sulla legge presentata al Parlamento francese da quei due deputati socialisti. Grazie. se è andato avanti, se c'è qualche cosa sulla legge presentata l'anno scorso dai due deputati socialisti francesi al Senato, Senato francese, sul utilizzo del software libero in ambito della pubblica amministrazione francese e compagnia bella. Sapevo che, cioè, avevo letto da qualche parte, però dopo non avevo più seguito, che una cosa del genere veniva proposta anche da un altro parlamento, non mi ricordo se francese o belga, se belga o olandese. L'iniziativa era di fare una presentazione analoga anche al Parlamento europeo, cioè prendere come testo base questa proposta di socialisti francesi e riproporla in qualche forma anche al Parlamento europeo. Secondo me questa è una di quelle strade da comunque appoggiare e seguire, insomma, nel senso che non. Però io non me ne sono letta il testo in originale, perché
11: la faccio dire.
10: Non so se in Italia è tirato, visto che anche sulle mail esiste un pochino, non ho più sentito dire niente. Gli italiani non hanno presentato nulla. Non è vero, hanno presentato qualche cosa.
11: È già attaccato al lato, puoi girare la mia parte.
12: Questi generi ci sono a livello molto avanzato in Francia, un po' meno anche in Germania, ma ci sono, c'è qualche...
11: Sì,
12: c'è
11: un
13: la testa spiegale, di cui però sono perse le tracce. L'altra nazionale è la Germania, che forse anche di
11: più che la pena fortuna che
13: di livello stanno di portare all'interno dell'amministrazione pubblica.
11: Quindi 112
13: libero. Per quanto riguarda la Comunità Europea, nonostante io abbia letto parecchie robe, non ho ancora
11: completamente
13: qual è la linea della Comunità Europea, perché da un lato ha creato il gruppo europeo di software libero che fa capo a Connecta ad altre aziende che in Europa lavorano con software libero. E appunto c'è questo comitato scientifico, anche se mi sono anche in questi termini, che sta lavorando su questo. Dall'altro c'è la questione del gruppo europeo dei brevetti, che ha condotto una politica abbastanza aperta alla fine al software libero, con la consultazione a fine novembre dei paesi membri che aderiscono al gruppo dei brevetti. Non è bastata la consultazione della Commissione europea. Personalmente non sono qualificata a sapere. No.
11: Si fermano tre messaggi.
13: No, non si parla di governo europeo, si parla di... Attualmente si è solo a livello di proposte, di studi, non c'è ancora una lista. Sì. Per quanto... Come? In Italia invece allo stato attuale c'è una lettera aperta che è aperta alle istituzioni, che è stata pubblicata a metà ottobre, qualche giorno prima che Sarocchi si diventasse software libero, e che secondo me questo è un appuntamento personale, ovviamente c'è il dibattito del software libero nella pubblica amministrazione, anche se almeno i promotori di quella lettera non hanno così chiaro il concetto, perché in quella lettera si fa una votata antimafia, forse, quando non è la presa di coscienza che magari dal nemico a muovere queste battaglie. In quella lettera si propongono delle alternative come Star Office in quel momento non era ancora software libero, ma era presa da un'altra licenza, lo è diventato pochi giorni dopo, però di fatto non era ancora software libero. Il discorso che si deve fare poi con la pubblica amministrazione e se vogliamo che la lettera inizia ma non porta, ma non voglia pienamente, è che il discorso non è tanto il costo di affrontati investimenti, spesa pubblica, secondo me il discorso è un altro, è far passare al centro della pubblica amministrazione la coscienza che non si possono adottare estensioni generate da software proprietario come se fossero degli standard. Se su qualsiasi sito della pubblica amministrazione si vale, si scarichino dei file, si scarichino dei .doc, il problema non è non ho Office, non riesco ad avere un .doc, perché in qualche modo lo si apre lo stesso. Il .doc non è uno standard, è un'esigenza proprietaria di una società politica che si impone come monopolista, però è un discorso molto più articolato che dire mai un po' il nemico. Questa lettera attualmente penso che abbia raccolto 2000 iscrizioni, qualcosa del genere, non c'è ancora una massa. Da parte dei radicali non sembra ci sia comunque la proposta di mettersi a lavorare a una proposta di legge, un disegno di legge sull'introduzione del software di un'altra cosa. Infatti c'è ancora molto indietro.
2: C'è tale Di Meo che sta comunicando molto, cercando di fare opere di sensibilizzazione pubblica amministrazione. C'è qualche segnale? Che ci siamo già rispetto ai paesi europei, comunque sarà imminente, secondo me, l'uscita della questione. Doveva essere formalizzata un emendamento alla finanziaria, che sarebbe stato interessante, in cui si parlava di facilità di soluzione di software libero della pubblica amministrazione. In realtà non è stato un emendamento alla finanziaria, ma c'è stato votato in un atto parlamentare di minore importanza, che era, non mi ricordo, tipo interpellanza o cose del genere. Però voglio dire, ci sono già i segnali, secondo me già nella prossima. Nella prossima legislatura ci sarà sicuramente qualche segnale forte in questo senso. I software house sanno fare le barricate, ma sicuramente la breccia non può essere.
5: Riguardo alla legge francese, io non so qualcosa sulla stampa, quindi la stampa specializzata e riporto quello che c'era scritto. La legge non era quella, non riguardava il software. E riguardava i sorgenti dei programmi, nel senso che la proposta era quella che, secondo me, io amministrazione pubblica, posso utilizzare un software proprietario tipo Microsoft Office, eccetera. Però Microsoft mi deve fornire sorgenti che io non renderò pubblici, ma li terrò per me nascosti in cassaforte, eccetera. Però li devo avere sorgenti. Star Office è diventato Open Office. Poco tempo fa, qualche mese fa, insomma, cioè ci sono i soggetti che si vede, quindi non è più Star Office, non è più Freeware, non era Shareware, è diventato Freeware, adesso è addirittura Open Source. E riguardo ai .doc, riguardo a questi formati proprietari, ho una testimonianza molto vicina di una persona che è una programmatrice che utilizza il Visual Basic 6. Quando è uscito il Visual 6, la gestione degli eventi era completamente diversa dalle versioni precedenti. Cosa è successo? Che tutti i software, tutte le ditte hanno dovuto aggiornare tutti i software fatti con Visual Basic. Si sono trovati tanti, con tanto bel lavoro da fare, da allenarsi sopra, però tanti altri che sono dovuti tornare e si sono trovati a dover spegnere il grado di tela perché c'è stato Tizio che una mattina si è alzato e dice: al mondo adesso le cose non vanno più così, vanno così, e lo decido io. Ogni giorno il punto d'occhio non potrà essere più quel formato, ma in un altro formato. Tutti quanti a 90 gradi, quelli che usano il punto d'occhio, si vanno ad adattare alle decisioni di Tizio. E quindi, senz'altro, adesso c'è un forte sviluppo dell'XML che viene utilizzato nell'AB World, nel KDE, nell'Office del KDE, e adesso che lo Star Office è diventato open source, prenderanno, fungeranno a man basso da lì, insomma. Quindi, mi aspettano grosse evoluzioni in questo campo. Sì. Allora, io sono Beppe Pavoletti e inizio con una notizia terrificante, cioè che il titolo della relazione che c'è sul programma è sbagliato. Perché in realtà io non devo parlare di software libero nella pubblica amministrazione in generale, perché non sono abbastanza preparato, ma di software libero nel campo delle biblioteche e dei servizi di documentazione. Diciamo che quello che dico in buona parte vale per biblioteche, archivi, servizi di centri di documentazione, a certi aspetti anche musei. Io lavoro nel servizio programmi e strutture culturali della regione Liguria, che è, diciamo, una specie di soprintendenza. In certe regioni si analogo al nome soprintendenza, che si occupa dello sviluppo del coordinamento delle biblioteche non statali. E nell'ambito di questo lavoro ho pensato bene di fare qualche ricerca sulle possibilità di uso del software libero nelle biblioteche, e su questo argomento abbiamo anche organizzato nel 99 a Genova un convegno che è stato il primo in Italia di questo genere, forse rimarrà anche l'unico, perché poi ho provato a organizzarne delle altre edizioni, ma ho visto che non ci sono state tante richieste di partecipazione per tenere degli interventi, ma comunque anche il primo è andato bene. E chi volesse consultare gli altri sono sul sito internet della regione Liguria. E dunque l'intervento sarà organizzato in questo modo. Volevo mettere in evidenza alcune affinità generali tra la gestione delle biblioteche e il software libero. Far presente quali sono le tecnologie informatiche di interesse delle biblioteche, vedere varie possibilità di uso di software libero, in particolare di Linux, e poi parlare di alcuni possibilità in termini generali, e poi parlare di alcuni casi particolari di un certo interesse. E io parlo supponendo che voi non siate bibliotecari e invece siate per la maggior parte persone che intendono di software e di informatica. Se invece siete qualche bibliotecario, non avete pazienza, perché magari dico qualcosa che fa fin troppo bene. Allora, diciamo che c'è una certa affinità, diciamo così, ideale tra biblioteca e il software libero, perché le biblioteche sono luoghi in cui il sapere viene reso accessibile, e viene reso accessibile a tutti, chiunque si presenta, e anche in forma gratuita. C'è una forte tradizione di gratuità dei servizi delle biblioteche, servizi nel senso di accesso alla biblioteca, alle corrente, consulenza bibliografica, prestito domicilio, cioè si fa delle fotocopie, normalmente gliele fanno pagare. E anche adesso c'è qualcuno che vorrebbe svicolare, ma tutto sommato non ha
14: una posizione più forte, e anche chi ha introdotto dei servizi a pagamento, tutto quello che ha osato fare è mettere delle piccole quote annuali per il diritto al prestito a domicilio. Fino adesso, tuttavia, io nessuno, almeno in Italia, ha pensato di far pagare il processo, ma di più adesso far pagare a consumo, cioè intanto per consultazioni, intanto per prestito. E quindi è anche un ambiente quindi, che ha bisogno di autonomia per poter svolgere questo ruolo di servizio pubblico, non essere condizionato all'esterno, e poi è anche un ambiente che tradizionalmente ha carenza di risorse finanziarie, quindi il fatto di non dover pagare comunque di soldi alla Microsoft e avere le stesse cose pagando meno senza far arricchire Bill Gates non è che dispiace. Senza contare i possibili condizionamenti del software proprietario, dei monopoli del software, adesso che c'è una sempre maggiore presenza delle risorse informative elettroniche. Cioè, finché si stava in libri cartacei, non va la Microsoft a dire alle biblioteche che i libri devono comprare, basta leggere il software, se lo comprano. Non si interessa. Ma quando andiamo nelle risorse elettroniche, questi monopoli, del software e di altri servizi informativi potrebbero anche diventare pericolosi proprio nei termini dello stesso accesso libero all'informazione. Le tecnologie informatiche di interesse delle biblioteche hanno diversi aspetti, ma quella fondamentale è la tecnologia dei database, perché servono per gestire il catalogo, per gestire i servizi amministrativi della biblioteca, come per esempio il prestito, gli acquisti, il bilancio, le statistiche e cose del genere. Database dico in senso generale perché si possono utilizzare, questa non è una cosa tanto comune, nel senso che molte volte quando se dobbiamo scegliere se utilizzare dei DBMS relazionali, dei sistemi di information retrieval, sistemi strutturati, di solito è l'applicazione stessa che ti indica la scelta, di dire che qualcuno in un information retrieval sessuale può fare un sistema di gestione di pagine e contributi. E invece nel campo delle biblioteche vengono utilizzati con successo entrambi i tipi di prodotti, anche se i DBMS relazionali hanno una certa prevalenza, e anche dei prodotti abbastanza ibridi come per esempio Baby Class, ne ha sentito parlare, è un prodotto molto proprietario, in questo caso molto costoso, che dal produttore viene definito come un DBMS relazionale, ma viene comunemente considerato e utilizzato come un sistema di information retrieval, perché ha delle caratteristiche ibride che permettono uno sviluppo molto, molto flessibile. Poi in particolare negli ultimi anni, anche con un'attenzione maggiore all'accesso diretto al pubblico, per l'accesso diretto al pubblico dei cataloghi, perché la formazione delle biblioteche ha una tradizione molto lunga, è data anche in certi casi a epoche in cui i sistemi user-friendly non c'erano e quindi si inseriva il personale, inseriva i dati, poi quello che la gente vedeva erano solo qui degli altri cartacei, delle liste, pubblicazioni, eccetera. Si è venuta a introdurre spesso una distinzione tra un sistema per la produzione dei dati basato su un DBMS relazionale, perché consente un controllo maggiore sulla normalizzazione, per esempio, delle forme degli autori, cioè per evitare che uno stesso autore venga messo in tutti i modi possibili e immaginabili, e un information retrieval, normalmente con un'interfaccia web, per la consultazione da parte del pubblico su internet o sulla internet. Questi sistemi orientati alla consultazione da parte del pubblico vengono detti OPA, che è stato online, public access, catalog. E poi un altro argomento che mi interessa è quello dell'intercambio di dati, che può essere un intercambio di dati in vecchio, quindi potere molto di dati da una base dati in postazione in un'altra, e qui ci sono parecchi formati proprietari, ma c'è l'unico formato standard, è il formato Unimart, che è basato sullo standard ISO 2709. Vado avanti in fretta perché non si può, no, dobbiamo fare una lezione sulle biblioteche, ma se poi qualcuno ha una curiosità si può chiedere. E se invece anche diciamo, l'integrazione tra basi dati diverse online fatta al momento della ricerca. In particolare esiste il protocollo ANSI Z3950, che è appunto un protocollo di information retrieval, client server, che ha lo scopo di utilizzare una struttura logica di descrizione dei dati di interrogazione che sia isolata dalla struttura logica e fisica della base dati. Quindi possiamo avere un'infinità di basi dati diverse, perché sopra ci sia un server Z3950 in grado di produrre il tracciato di quella particolare base dati in uno dei tracciati previsti Z3950, possiamo interrogare una qualsiasi intercettazione. Spesso l'interrogazione avviene attraverso un gateway, attraverso un client HTML, HTTP, grafico tra il server Z3950 e il server web, e così esiste poi anche la tecnologia dei data opal, dei programmi che automatizzano la ricerca su una grande quantità di OPAC, non attraverso un protocollo standard, ma inviando a ciascuno di essi un null di query nel linguaggio nativo di quel particolare OPAC. Poi abbiamo anche il capitolo che sta prendendo sempre più, sta diventando sempre più interessante, della riproduzione digitale di documenti, che sostituisce la tradizionale microfilmatura. Cioè, i microfilm a cosa sono sempre serviti? Come strumento di salvaguardia di originali particolarmente rari e pregiati, perché così la gente normalmente, se non ha bisogno delle caratteristiche della carta o della legatura di inchiostro, consulta il microfilm e la simpatia dell'originale, quindi si conserva. Si possono adesso fare delle acquisizioni in digitale tramite fotocamere digitali o scanner adeguati, che hanno sempre lo stesso ruolo di conservazione, in più permettono anche una diffusione, un trattamento molto più agevole delle immagini. Poi qui si potrebbe entrare nel tema ancora poco studiato della durata della conservazione dei supporti digitali, sia rispetto al cambiamento degli standard, sia rispetto al degrado stesso dei supporti, anche perché si sa che i microfilm possono durare decenni, anche più di 100 anni. Studierò DVD con più di 100 anni, che sappia io non sono nessuno, quindi ci sono degli studi, degli esperimenti di laboratorio, ma cose fatte sul campo valutazioni, situazioni reali, che non sono ancora per mancanza di tempo. E poi diciamo che quelle cose che abbiamo detto fino adesso sono in gran parte indicazioni e attività che si fanno lato esterno. Lato client, c'è bisogno naturalmente di strumenti normali di office automation per scrivere lettere, fare conti, tenere qualche cosa base dati, che non sia quella del catalogo, ma siano altre cose. E poi un'altra attività, un'altra cosa che viene molto utilizzata è la consultazione di banche dati su CD-ROM e di CD-ROM multimediali. In particolare la consultazione delle banche dati su CD-ROM, per esempio le bibliografie nazionali o altre banche dati di documentari, di carattere scientifico o umanistico, avviene attraverso dei programmi di consultazione che vengono installati sul posto di lavoro e quindi portare localmente, oppure portare anche in un server di CD in rete, oppure quanto è riversato sull'hard disk. E qui vengono fuori dei problemi che adesso, rispetto al suo servizio, che adesso vedremo. Poi c'è l'accesso a internet, e quindi questo ha vari aspetti che sono comuni a tutti i casi. Parlo sono comuni a tutti i casi in cui si vuole collegare a internet una rete locale, cioè si vuole un strumento di protezione della parte privata della rete, per ragioni di sicurezza dei dati e di privacy, quindi un qualche tipo di firewall. Si vuole anche auspicabilmente una protezione che accede al pubblico, diciamo della privacy
2: del pubblico e anche il controllo nello stesso tempo per evitare che qualcuno approfitti di questo accesso alla rete per farlo alla rete, dico alla rete pubblica, alla rete della biblioteca per fare delle attività soltanto convenienti, naturalmente andare a cancellare tutti i dati del catalogo o qualche altra cosa del genere. C'è anche un problema di protezione della privacy per quanto riguarda i dati personali dei prestito, in certi casi anche delle letture, delle consultazioni del catalogo, perché si capisce bene che il personale della biblioteca deve sapere chi ha un libro in prestito, ma non è bene che uno qualsiasi sappia al tale o tal'altro che cosa legge, che cosa prende in prestito, che ricerche fa sul catalogo. Allora, che possibilità ci sono di uso del software libero in tutte queste varie attività? Diciamo che dal lato server ci sono parecchie possibilità e stanno aumentando notevolmente, perché ci sono diversi sistemi di gestione, di cataloghi, di attività delle biblioteche che ormai si portano in linea. Alcuni specialmente, altri di fatto. In parecchi casi vengono usati degli eseguibili per poi Unix e attraverso l'emulatore BCS, che è un modulo che si carica, un normale modulo di Linux, e di solito funziona molto bene. Ci sono anche diversi prodotti come i vari server di database SQL che possono essere anche quanto mai adatti come base per fare sviluppo in questo campo. Qualche sviluppatore che è interessato a queste cose può farti un pensiero. E invece sul lato client, sul lato destro, ci sono delle difficoltà, di cui le principali erano fino a poco tempo fa la mancanza di applicativi di Office Automation, però adesso questo problema si supera o in fase di superamento. E poi il problema della consultazione dei CD-ROM, perché normalmente questi CD hanno dei programmi di consultazione per Windows. Qualche raro caso si potrebbe essere per Windows e per Mac, è difficile. Normalmente non vengono dati come software di consultazione anche per Linux. Per cui bisogna sperare che il programma giri sotto un emulatore come VMware oppure qualche altro emulatore. In particolare ho cercato di vedere se esiste una versione per Linux di uno di questi software molto utilizzati, un motore di information retrieval della Dataware Technologies che si chiama VMware, però non ho cercato su internet, non ho trovato, non sono neanche riuscito a trovare il sito della ditta, perché esiste www.dataware.com, che però è un'altra cosa, esiste dataware.dk che non risponde mai, e quindi non sono riuscito a capire come sia la situazione. Vediamo qual è il caso più diciamo più pratico, che ci può far capire, ci può dare qualche esempio reale di quello che si può fare e quello che non si può fare. Esiste un progetto che si chiama The Open Source Digital Library System Project, e il sito internet è osbls.library.arizona.edu, che ha lo scopo di sviluppare un sistema completo di gestione di biblioteche e che sia tutto quanto open source. Esiste anche una mailing list a cui si può iscrivere chiunque, quindi non mi sono segnato l'indirizzo, comunque se andate sul sito vedete tutte le informazioni. In questo sito c'è anche un dimostrativo del lavoro fatto fino adesso, che in pratica un'interfaccia web ha un sistema che può usare come backend diversi prodotti, tra cui MySQL, Postgres, non mi ricordo più quelli che elenca. Ho visto però che questo sistema ha parecchi problemi di sviluppo, perché sono andato a consultarlo, non sono mai riuscito ad arrivare alla fine di un'operazione perché dà errori vari. Ho provato sia con Netscape che con Explorer per vedere se i problemi potessero essere dovuti all'interfacciamento del browser, ma ha dato lo stesso risultato, quindi evidentemente è a un livello di messa a punto ancora non ottimale.
14: però è molto promettente come idea, conviene tenerlo d'occhio per vedere chi ti dà. Se c'è il caso del software CDS Invito Ivis, come si vuol chiamare, una volta ha chiesto al progettista come bisognava chiamarlo, lui ha detto che praticamente si può chiamarlo un po' come si vuole, intanto Invito Ivis, che è un software prodotto dall'UNESCO che ha diverse varianti, diverse versioni che di per sé non sono open source, tranne una, ma è un prodotto non formalmente, è un software proprietario distribuito a titolo gratuito. Non c'è un intento commerciale neanche indiretto, se non come la Microsoft che distribuisce Internet Explorer gratis per promuovere i suoi prodotti. Lì non c'è neanche qualche trucco sotto, e anzi questo tipo di distribuzione si è data ancora dagli anni 80, da prima che esistesse software open source, in realtà aveva il ruolo di preservare questo carattere non commerciale, cioè di fare in modo che qualcuno non potesse mettere le mani sul software e distribuirlo a suo comodo, ma che potesse essere distribuito

ancora legato a delle concessioni arretrate sul software, quindi ha paura di questo tipo di distribuzione, però speriamo che prima o poi si convincano. Però direi che sempre con questo discorso, sempre perché di fatto, allora, che cos'è? È un sistema di information retrieval che agisce su dei database sociali strutturati, cioè l'unico tipo di dati che riconosce è la stringa di testo, la stringa di testo, però si può definire un tracciato record altamente strutturato che quindi va bene per dei dati che sono effettivamente sociali, non numerici, ma non sono un testo indifferenziato come quello di un racconto scarsamente differenziato, ma che hanno una loro articolazione interna molto dettagliata. È un prodotto di nicchia utilizzato esclusivamente nel settore della documentazione, delle biblioteche e degli archivi, e infatti dal campo lì è molto stimato ed è altrettanto sconosciuto alla maggior parte di quelli che anche non lavorano in questo settore. Siccome viene fornito il non un prodotto che ha in mano per la gestione di un archivio e di una biblioteca, ma tutto il motore di information retrieval e tutto l'ambiente di sviluppo completo, si è creata una comunità di utenti che diciamo ricorda un pochino quella di Linux, quella dell'open source, molto più un titolo. Il programma dà molte possibilità di sviluppare non solo basi dati nuove ovviamente, ma componenti aggiuntivi per implementare le varie funzioni, e di questi ce ne sono parecchi, alcuni sono open source, alcuni sono semplicemente freeware, altri sono commerciali. Di questo prodotto esiste una versione a carattere per DOS, una versione a carattere per Unix, originariamente per Unix, che gira benissimo sotto Linux con i DCS, anche io ho avuto modo di provarlo sia con Linux, sia con SCO Unixware, e tutto sommato è più stabile con Linux, con l'emulatore, che non nell'ambiente nativo. Specialmente in Unixware faceva veramente parecchie cose strane. Esistono poi delle DLL, degli shared objects, per poter sviluppare, che implementano tutte le funzioni del motore di interrogazione, di gestione dell'archivio di dati, per poter sviluppare delle applicazioni. E infine esiste poi una versione completamente nuova, che questa sì che è open source ed è nata da poco. Ah, poi esiste una versione per Windows, per adesso 16-bit, estremamente a 32-bit. Ho chiesto al progettista, tra l'altro questo è un programma dell'UNESCO, ma è sempre stato sviluppato principalmente da italiani, in particolare da toscani, si vede che i toscani hanno un'affinità con queste cose. Ho chiesto, ma non sarebbe bella una versione per il Windows sotto Linux? Se lui non sarebbe bella, però evidentemente non ha le risorse per farla. Esiste però una versione open source scritta in Java, client server scritta in Java, che ha visualmente lo stesso aspetto della versione per Windows, ma mentre la versione per Windows è un programma locale che legge delle basi dati in rete tramite delle unità condivise, la versione in Java è una versione client server, quindi ha è oltremodo portatile ed è molto orientata alle applicazioni di rete. E poi, essendo appunto open source, rilasciata con i sorgenti, è aperta a ogni tipo di ampliamento, personalizzazione e così via. Quindi per adesso non è ancora visto, ma speriamo che gli sviluppatori abbiano interesse a questo prodotto, si mettono a lavorarci sopra, e speriamo che l'UNESCO si decida a rilasciare i sorgenti anche della versione per DOS, per Unix e per Windows, perché allora io penso che ci potrebbe veramente essere un salto di qualità e anche Unix potrebbe avere l'importanza che merita per le sue qualità, cioè la potenza del linguaggio di ricerca, la flessibilità, la capacità di personalizzazione. E adesso invece sono stati negli ultimi anni un po' frenati, soprattutto dalla lentezza dello sviluppo delle versioni nuove da parte dell'UNESCO. I siti, per chi vuole saperne di più, da consultare sono www.unesco.org/webworld/isis.htm, che è quello ufficiale, contiene anche molti link a siti privati, e poi quello di JavaIsis è web.discalinet.it/JavaIsis. Infine parliamo

0: la possibilità di uso dell'open source nell'ambito del servizio bibliotecario nazionale, detto anche CBN, che è un progetto di cooperazione tra biblioteche che è promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalle regioni, e ha avuto inizio torno alla metà degli anni Ottanta, ha avuto tanti problemi di avviamento dovuto alla gestione burocratica macchinosa, poi però ha preso quota e adesso non è che non manchino degli aspetti negativi, però sta andando piuttosto bene. Ha lo scopo di mettere tutte queste biblioteche, le biblioteche che aderiscono, che possono essere biblioteche di qualsiasi tipo, purché diano un servizio al pubblico, quindi statali, di enti locali, private nel senso di non biblioteche di persone fisiche private, ma di enti privati, di associazioni, istituzioni culturali, e garantendo la condivisione dei dati, in modo tale che ciascun dato bibliografico venga immesso una volta sola dal primo che lo catalogue, che ha il documento da catalogare, che può essere un libro o anche una pubblicazione non cartacea, un CD, un audiovisivo, e gli altri recuperano i dati fatti dal primo, oppure li possono integrare o correggere se vedono che ci sono degli errori. E si articola su dei fogli locali, il termine polo era stato scelto quando politicamente era ancora innocuo, e qui è stato mantenuto. Esisteva anche, questa è una curiosità, non c'entra col discorso, neanche con il CDM, un OFAC chiamato Catalogo Collettivo delle Università Padane, che poi è stato cambiato nome in Catalogo Collettivo delle Università Lombarde, perché tutti chiamano le Padane. Una certa epoca ha cominciato ad avere un significato un po' che non a tutti è simpatico. E quindi il CBN si articola in poli locali dove ci sono i database su cui le biblioteche che partecipano fanno la catalogazione, in un indice centrale. Questo indice, se ho interpretato bene le prime pubblicazioni al riguardo, all'inizio era stato concepito come un vero e proprio indice, cioè non doveva contenere dei dati ma solo una indicazione della base dati in cui i dati risiedevano, una specie di NASTER, diciamo, applicato al contesto bibliografico. Poi però non è stato realizzato così, perché forse la tecnologia non era ancora matura, quindi attualmente l'indice contiene delle copie dei dati bibliografici, mentre i dati gestionali, tipo il numero di inventario, la collocazione, rimangono nei poli locali. Comunque il sistema dà dei buoni risultati dal punto di vista della possibilità di recupero dei dati, perché si arriva fino a oltre il 90% di dati recuperati per dei fondi librari correnti non particolarmente rari, che vuol dire che bibliotecario cataloga più del 90% delle cose che ha le trova già catalogate da altri, quindi non le deve catalogare di nuovo, e la percentuale più bassa per libri rari specializzati si arriva, mi hanno detto, fino al 30% per i fondi antichi, che è una cosa notevole. Tra l'altro il più grosso dei poli SBN è proprio a Bologna, comprende le biblioteche dell'università, la biblioteca del Ministero per i beni culturali, la biblioteca comunale dell'arte ginnasio e altre biblioteche dei dintorni, mi hanno detto quella di Imola, adesso non ricordo più quali altre. Il sito di riferimento su SBN è www.icu.sbn.it, è un sito ufficiale del Ministero per i beni culturali, quindi non troverete le voci di quelli che ne parlano male, ma comunque vi spiega come è fatto e come funziona. Che possibilità ci sono di uso di prodotti open source nell'ambito di SBN? Come applicazioni software, in una prima fase sono state utilizzate applicazioni su mainframe, che adesso non so dire quali sono perché tanto non ci interessa. Attualmente, per quanto riguarda i poli, l'indice utilizza un vero tutore su mainframe, non di SBN, OS390 e sotto DB2 con un software poi di gestione realizzato apposta dalla FinCiel. Nei poli, attualmente i prodotti più interessanti attuali sono due. Uno si chiama Sedina Indice, è un prodotto romagnolo e viene realizzato dalla società Acros di Ravenna. È l'adattamento di un prodotto commerciale che di comproprietà sarà tra l'altro se la Regione Emilia Romagna, ma comunque è un prodotto proprietario, se si paga e non sono disponibili sorgenti, e un adattamento per utilizzarlo in colloquio con l'indice centrale SDN. Funziona piuttosto bene e si può utilizzare con Linux. In realtà il prodotto nella versione non SDN veniva utilizzato già da diversi anni con Linux, per esempio alla biblioteca di Porto Maggiore in provincia di Ravenna, ma in modo non ufficiale, veniva utilizzato con l'emulatore DTS, perché il motore di database che è impiegato, cioè il Progress, prodotto non tanto noto, il sito per chi vuole vederlo è www.progress.com, e non supportava ufficialmente Linux. Adesso invece sì, è uno degli ambienti ufficialmente supportati. L'altro prodotto è invece un prodotto di proprietà pubblica, ma non open source, e si chiama SDN Client Server. Tra l'altro i prodotti SDN nativi hanno sempre avuto un tipo di distribuzione un po' particolare, perché sono sempre stati gratuiti quanto la parte applicativa, non il software di base, ma distribuiti solo a chi aderisce a SDN, quindi è un tipo di distribuzione, cioè non è che uno abbia una licenza, dica mi piace questo software, prendo la licenza, uno che aderisce a SDN, perché in biblioteca voglio lavorare nel contesto di questo progetto, allora acquisisce il diritto all'uso del software. Però SDN Client Server è un prodotto di proprietà pubblica del Ministero per i Beni Culturali, che ha avuto uno sviluppo smisuratamente lungo, come che è successo spesso nella storia di SDN, un sviluppo che è stato ripartito tra parecchie liste, altro punto dolente ricorrente, che sono, se qualcuno interessa, la FinCiel, l'Apros, Lombardia Informatica, CSI Piemonte e Bassinti. Ed è stato ideato e concepito attorno al 94-95 e in un momento abbastanza sfavorevole per progettare un software nuovo, perché l'open source esisteva ma non era un fenomeno molto significativo, il web era appena all'inizio e il Java lo stesso non esisteva o era appena all'inizio anche lui. Quindi questo software che cosa utilizza? Non è open source e utilizza un client dedicato abbastanza grosso, pesante, che funziona sotto Windows, per cui è anche abbastanza invasivo verso chi lo usa, perché mentre Sedino, questo non l'ho detto, presuppone un accesso via Telnet, quindi Sedino sta sul server, poi chi lo usa può usare Linux, può usare tutto quello che gli pare, quindi bisogna che sia qualcosa in grado di far girare questo client Windows scritto in Power Builder. Mi sono informato l'altro giorno, mi hanno detto che non è ancora stato provato con i vari emulatori, spero di organizzarmi per riuscire a provarlo. Ho notato che te dici che è un po' open source, ma quando parli di open source, cioè di open source di licenza open source oppure di software in generale, cioè fai l'equivalenza te? Quando parlo di open source intendo sostanzialmente GPL o licenze simili, disponibili, Vabbè. Beh, comunque diciamo, io ammetto che ci possono essere diverse varianti, ma non intendo il freeware e neanche il pubblico dominio, intendo disponibilità dei sorgenti con qualche vincolo, che può essere quello della GPL o qualcun altro più o meno banale. Tra l'altro c'era una cosa interessante, non viene mai citata. Un linguaggio, non so se qualcuno conosce un linguaggio di programmazione Icon, che era stato sviluppato dall'Università dell'Arizona e portato tutti i sistemi possibili e immaginabili dal grosso al mainframe, con i sorgenti e sorgenti, quello lì era proprio pubblico dominio e sistemi. Poteva prenderlo, non c'era nessun vincolo di nessun genere, esiste ancora, non so se viene ancora sviluppato. Io un po' di anni fa per divertimento me ne ero studiato ed era un linguaggio molto, molto, con delle caratteristiche molto sofisticate, non so più parlare. scusa, per, allora diciamo che se viene client server, naturalmente magari se venisse ideato adesso verrebbe fatto un client in Java per essere più portabile oppure un'interfaccia web, detto in linea anche client per Windows, sul lato server utilizza parecchi prodotti, Informix come motore di database, poi il monitor Taxigo, poi lo scheduler di Plus e poi un middleware dedicato, progettato dalla CPU. Ah, e poi il compilatore COBOL della Merant, che era ex Microfocus. Io ho fatto un'indagine per vedere quali di questi prodotti funzionano sotto Linux e il compilatore COBOL e il middleware PCL non funzionano sotto Linux, quindi non sarebbe possibile neanche fare un test. Peraltro sarebbe naturalmente, per utilizzarlo sotto Linux, naturalmente non si può pensare di prendere la versione, ci fosse anche il compilatore disponibile, prendere la versione per Linux di questi prodotti e metterla lì, perché un programma così complesso, passando da un ambiente all'altro, avrebbe bisogno quantomeno di collaudi molto, molto accurati. Lì purtroppo non è possibile utilizzare Linux. Sarebbe veramente, questo lo dico agli sviluppatori, casomai qualcuno fosse sollecitato da questo, da questa idea, se la, diciamo, la comunità del software italiano volesse occuparsi nel mondo delle biblioteche, potrebbe essere una bella idea fare un applicativo SDN, tutto quanto rilasciato sotto GPL, cioè con software di base GPL e software applicativo GPL. La cosa non è inconcepibile per sé, perché mentre all'inizio erano tutti prodotti commissionati appositamente dal Ministero, da alcune regioni particolarmente all'avanguardia, specialmente Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, quindi erano prodotti nativi SDN, poi è stato ammesso il concetto che un prodotto originariamente non SDN o comunque non, diciamo, scritto da chiunque può essere certificato per l'uso in SDN purché rispetti le specifiche sia per la gestione nel tracciato record e sia per il colloquio con l'indice. Quindi se venisse fuori un prodotto GPL di questo genere potrebbe poi essere certificato per l'uso nell'ambito del servizio bibliotecario nazionale. Tra l'altro, dal punto di vista organizzativo, questa struttura è prevista, che ormai comprende 5.000 biblioteche in tutta Italia, è prevista una riorganizzazione che prevede la costituzione di un consorzio consorzio tra i soggetti che hanno interesse, in primo luogo le regioni e il Ministero per i beni culturali. Questo consorzio avrà anche la responsabilità della gestione e dello sviluppo del software. Io in una riunione in cui si parlava di questo argomento ho proposto che il software venga da questo consorzio distribuito sotto GPL, però nel momento lì la proposta non ha suscitato molto interesse, ma in realtà non era il momento adatto, perché si stava ancora parlando di questioni giuridiche a monte sul tipo di consorzio, sulla modalità di adesione, quindi era una cosa prematura. Avrei finito, dico solo una cosa, che rispetto a quello che dicevamo prima sulla legge sul diritto d'autore, il nostro ufficio ha mandato tutte le biblioteche una circolare per illustrare le principali novità introdotte con l'ultima modifica della legge sul diritto d'autore, tutte le biblioteche non statali della Liguria, quindi tutte le biblioteche del mondo. Il testo l'ho scritto io, anche se la legge non mi piace, capite che un ufficio pubblico non è che possa in una circolare prendere una posizione politica contro una legge. È stata fatta per evitare che le biblioteche, che qualcuno andasse contro la legge senza neppure saperlo, che è diverso dall'andare contro la legge per contestarla politicamente, no? Come in Salando, quando le cose possono poterle fare, poi si prendono delle misure. Abbiamo fatto notare però in questa circolare che ci sono, invece di utilizzare del software proprietario copiato sotto banco, ci sono tante possibilità di utilizzare del software libero di alta qualità e che invece è legale e ci hanno dei vantaggi in senso economico. Quindi speriamo che sia una cosa che viene presa in considerazione da qualcuno. Dico ancora che ci sono dei prodotti software sviluppati per conto del nostro ufficio, come per esempio quello che gestisce l'OPAC, il catalogo collettivo delle biblioteche liguri su internet. Andate, se volete vederlo, andate nel sito della regione Liguria, scegliete la sezione biblioteche. Questi prodotti sono di proprietà, sono stati sviluppati da una società di informatica, sono di proprietà della regione, le condizioni di distribuzione non sono mai state definite perché nessuno li ha richiesti. Io aspetto che qualcuno li richieda per proporre di distribuirli con questo PL, vediamo se mi darà una scuola.
1: Allora, io ho una domanda che c'entra il sistema bibliotecario, non specificamente con il sistema di catalogazione, ma con una roba che, diciamo così, era più relativa all'ambito la mia domanda è, all'interno della gestione legato alle relazioni di consorzi e via dicendo, non è circolato, c'è la possibilità di pensare a un progetto che vada a mettere disponibili online in un testi che per la legge attualmente italiana non sono più coperti da diritti d'autore, quindi potrebbero essere naturalmente disponibili a tutti senza diritto, anziché cioè solo basato su te. Io ho il progetto del SBN, però sono rimasto un po' perplesso anche se l'utilità applicata ovviamente è un lavoro ovviamente oneroso, un lavoro che non tempo poco tempo, sono un lavoro che in lungo periodo
2: non tengo qualunque altro
1: facilitare molto la situazione dei saperi e lo stesso lavoro bibliotecario, di fatto è difficile un sapere altro degli ambiti giustissimo la domanda. Dunque questi progetti sono molto più indietro di quelli relativi alla catalogazione. Anche se io aggiungo che la possibilità non solo di vedere dove sono le cose, ma anche di richiederle in prestito. Quindi tu puoi andare alla biblioteca dell'Arco Ginnasio qui a Bologna, vedi che c'è una cosa a Palermo, dici che la vuoi in prestito, quella biblioteca è obbligata a farsi. Allora, questi progetti si mettono a disposizione i testi stessi, di solito sono legati all'attività di acquisizione in formato digitale degli originali, sia perché riguardano libri antichi che non sono coperti dal diritto
3: d'autore,
1: perché rivisitare a mano tutti i testi è una cosa difficilmente consentibile, quindi bisogna acquisirli digitalizzandoli. Fino adesso buona parte di queste attività è stata orientata soprattutto a riprodurre integralmente poche pubblicazioni di valore particolare, per esempio manoscritti lineati, edizioni di interesse artistico, storico, eccezionale. Cominciano a venire fuori anche dei progetti di massa, uno anche lo stiamo facendo anche noi, perché noi siamo uno scopo che a dire la verità è piuttosto ambizioso rispetto alle nostre risorse di digitalizzare intere raccolte di libri antichi. Adesso stiamo lavorando alla biblioteca dell'ospedale Galiera di Genova, che ha dei libri di medicina del periodo tra il 600 e l'800 che sono molto, molto interessanti. però il gestore della pubblicazione non deve si deve curare adesso. Sono progetti che richiedono attività, che richiedono notevoli risorse umane, perché quando si parla di libri c'è un parametro che di solito si pensa a una collezione di libri, a cui di solito non si pensa neanche di bibliotecari, cioè il numero delle pagine. Però voi pensate ad avere una quantità di 500 libri, che non è che sia una cosa spaventosa. Questi libri hanno in media 250 pagine, che sono 125.000 pagine. Quindi vogliamo digitalizzare queste pagine, vanno acquisite, non mi risparmio, perché vanno digitali una pagina. Non solo, ma va considerato un database che contenga tutti i dati delle pagine, cioè la i dati della corrispondenza tra le immagini e gli originali, che si vogliono rendere consultabili poi in modo agevole. E quindi io in questo modo, facendo una cosa di questo genere, ho imparato prima di utilizzare. Prima di incominciare facendolo mi sono reso conto che è una cosa utile, ma richiede tempo e grandi risorse umane per poter acquisire, perché ha senso che si acquisiscono delle grandi quantità di dati. Una volta che ci sono i dati, invece non ci sono più troppe difficoltà a renderli consultabili, integrandoli nel nostro web online.
3: Buongiorno microonda.
1: Cioè, il dubbio che viene a me è che non capisco perché
3: perché non vieni qui, microonda?
4: No, Catrano era nella lista.
5: No, credo.
4: Qua Catrame non esce, forse per questo.
5: Sì, esatto, il DNS.
1: Progetto
4: Centro, no? Merda su di me.
1: Ha capito pensare con le risorse?
5: Ecco perché non funziona un cazzo.
4: Era quello.
1: E poi si è presentato un discorso proprio riguardante l'open source, in cui le risorse che attualmente vengono destinate, che iniziano a testare programmi, proprietari, decisioni, delle biblioteche, lato client, office, tutte le biblioteche di ricerca, di tornare le finanze che vengono investite in quella direzione, su investimenti in risorse umane per portare avanti progetti che invece interno e software a livello informatico sono sostanzialmente gratuiti.
0: Si pensa, ma la cosa è molto più indietro rispetto all'aspetto della catalogazione. Un motivo è che la catalogazione è una tradizione molto più lunga, perché i cataloghi nelle biblioteche sono sempre stati. Queste cose qui hanno una storia molto più recente. Cioè, è venuto in mente, anche perché è stato tecnicamente possibile negli anni 70 avere una collezione di libri di formato digitale, questo che è impensabile. Poi a questo si aggiunge la scarsità delle risorse, che tendono a diminuire sia a livello, anche c'è qualche caso in cui una non avviene, ma ci sono molti tagli agli investimenti nel settore pubblico, nel settore delle biblioteche, e molte volte le amministrazioni locali preferiscono orientare investimenti verso iniziative culturali che probabilmente ritengono di maggiore impatto dal punto di vista elettorale, cioè non tanto le strutture elettorali. Le strutture culturali permanenti come le biblioteche, i musei che hanno servito costantemente, vengono meno, ma le cose eclatanti, una volta poi non parla, poi però non rimane niente. E quindi è una cosa che sta cominciando, molto più grande rispetto all'aspetto della gestione del catalogo, del prestito, dell'informazione bibliografica, però sta cominciando.
1: Una valutazione,
4: un
6: buco da parte chiaro,
1: una valutazione rispetto a una volontà con la quale si prendono per questo, che è la cosa strutturale, da un lato c'è di
6: una per la presa di
1: C'è un certo, diciamo, una certa difficoltà a passare dalla volontà in senso generico alla predisposizione di progetti. Quindi ci sono anche diverse attività, ma isolate, non ben coordinate. Una delle ambizioni della ristrutturazione di SDN è anche quella di poter seguire i testi completi, oltre al dovere universitario, oltre alle registrazioni bibliografiche. Però SDN ha avuto sempre una tradizione di lentezza nel ottenere risultati. Magari quelli ottenuti, come? Ci vorrebbe anche un tipo di gestione un po' più dinamica degli enti pubblici, anche se a volte adesso sotto questo mantello del maggior dinamismo si fa passare una qualche forma di privatizzazione, cioè l'idea poi del servizio pubblico magari veniva seppure in forma burocratica, se tanto veniva mantenuto, qualche volta tende a venire meno sotto il mantello dell'efficienza, no? della rapidità di decisioni e così via. Comunque in questo campo siamo indietro, cioè nel campo, per quanto riguarda la disponibilità di questi progetti, siamo indietro rispetto agli altri aspetti. Speriamo che con una prossima edizione del convegno speriamo di poter avere questo video, speriamo di poter dire
4: solo che c'è la tua opinione
1: più consolare.
6: Lei ha parlato dell'esperienza della Liguria e anche in queste gestioni in campo nazionale. All'estero si può dire qualcosa?
1: Dunque, direi che all'estero non c'è moltissimo, perché i prodotti commerciali, proprietari, eccetera, che funzionino in ambiente di sistemi operativi PL, normalmente invece che sviluppo di progetti software completamente completamente in software libero, ce ne sono pochi che sappia io, c'è non riesco mai a ricordarmi.
6: No, indipendente fatto da
1: l'OSDLS che citavamo prima, e poi altre cose analoghe non ne ho in mente, cioè, ci saranno sicuramente delle cose sparse per il mondo, quindi non io riesco a sapere tutto quello che c'è, magari mi ha anche sfuggito qualche cosa di importante, ma cose veramente molto molto grosse credo che non ce ne siano ancora. Anche se comunque diciamo poter funzionare la biblioteca su un server Linux piuttosto che su un server MT, e già magari avere anche Linux come sistema operativo desktop. Se a questo proposito vi ricordo il caso della biblioteca di Vimercate, a Milano, che ha eliminato completamente Windows da tutti i computer e ha installato Windows dappertutto. E per fortuna hanno un sistema di gestione del catalogo, che non ricordo più quale sia, che aveva già prima e funziona anche su server sotto Linux, si vanno via telle.
7: Dobbiamo mangiare anche se non sono in prezzo,
6: sicuramente c'è
8: Thank you.
4: Questa è forte della possibilità mia.
6: Ah, è fantastico, è stato fantastico. Che bellissimo. Lo faccio che è più grande di lui,
4: questo
6: è fatto,
4: lo so!
6: Ma dopo sono quello più bello.
4: Io
6: sono faccio, non sono così.
4: Ma chi è?
6: Chi è? È bellissimo.
4: È fantastico. Capolosa, stavi d'incanto con la parrucca blu. Stavi d'incanto con la parrucca blu. È uno spettacolo. Vabbè, l'audio adesso mi alzo da Mario.
8: Oh, finalmente è finito il pippone sulla SIAE. Ciao. Eh? No, ma che stai da voi tu? Quando?
4: Vedi?
8: Stavo trasmettendo, sono detto che è finito il pippone.
4: Ma il cazzo mio lì. Però no, no, siamo su Lobo, siamo con la macchina di Lobo e
6: vuoi male?
4: Lobo è stata una 34 su 34 più qualcosa. Voi non so che banda
6: non so perché è la
8: scelta. Ma è adesso. Si adatta.
6: Si adatta.
8: Se ne vuole di più, ne abbiamo di più.
6: La paghi e...
8: Ah beh,
6: esatto. 50 giga mese è un costo. Noi siamo dentro i 30.
8: Bene, bene.
6: Però non trasmettiamo.
8: Ok, devi cercare un posto e... Ora vediamo perché era andato voi da cercare la
6: posizione.
9: con lui, con Giulia De Gatta e con Marco che sono me. Quale? Per ricorrente? C'è il nervoso cellulare di McGuan. Vediamo se lo possiamo da qua. Il tuo cellulare lo posso fare? Così ci vediamo una prenda?
10: No, no, no,
9: dai, carico. E dopo?
11: Andiamo a tirare.
9: Presa trovata. Lui è mister coniglietto.
11: Che
9: scala!
10: Oh, mi sto cambiando!
9: Sta trombando molto!
10: Ho conoscerata questa collaborazione per il Giappone per i frutti che mi mettono il forno! Oddio!
9: Non mi pare che sia un va bene?
11: Io metto giù il tè.
9: Hai messo giù il tè? Di dove?
11: Di poca tè. Non vale più il tè.
10: Non si porca
9: tè. Ah, io il tè è anche sul portatile, gli faccio la fine.
11: Molto avanti.
9: Ho visto.
11: Hai visto però a 900.
10: Non visto niente.
11: E sì, ma poi già ho visto.
9: Allora, vediamo un po' intanto come si sente qua. Ma sembrerebbe buono qui. Prova, sì, quindi qua il volume è fantastico. Il problema è questa cassa di merda. Ora io smonto il cavo della cassa che ci arriva dal banco del mixer e me lo sicco in culo,
10: sì,
9: sperando che amplifichi. E a questo punto... A questo punto niente, si continua a streamare. Vediamo un po' se il cavo passa. Il cavo passa, c'è il...
11: Lo facciamo passare, se non passa.
9: C'è il dio impestato qui.
11: Porco cane, oddio. Ma poi si scherzi, ma è un dilemma zena abbastanza profondo questo. Ma il dio è porco. E se non è porco, partendo dal presupposto che Dio non è porco, cos'è? Qual altro animale è?
9: Non lo so.
11: E proviamo sempre a enfatizzare un dio bradico? O un dio mufflone? Io ce ne vedrai il dio come mufflone.
9: Cerco di fare funzionare questa piastra di merda.
11: Ti impegni là e poi dici a lui.
9: Ci vorrebbe una cassetta. E io ce l'ho la cassetta.
11: Cassetta.
9: Minchia, le cassette. Dio musdo. Eccola qua la cassetta.
11: È incredibile, cioè la telegrafia fa da DNS, quindi non ti azzardare a fargli qualcosa. È il DNS, non ti azzardare a fargli qualcosa.
10: Quando avete pubblicato gli MP3 me lo dice?
11: Sì, già. Mette il può fare un CD o non lo chiamo?
10: Perché se me lo dice io posso uploadare, posso uploadarlo io e poi con il video. Visto che ho fatto preparare una
11: cosa.
10: Non
11: è che vuole pubblicare tutto, perché non è che vuole pubblicare tutto. Noi mettiamo, vabbè, magari, ieri che ha fatto questo,
10: quando lo fate mi mandate un indirizzo.
9: Vuoi un indirizzo IP? Il DNS è il 100 e il gateway sono io, 101. Niente, abbiamo qua una piastra che però non si
10: dà per là. Lo devi mettere nel DNS.
9: Quando avevo i casini di merda, del volume di merda, però questo stream è tutto il continuo, non so come ora. Quando li mettiamo su, dici? La piastra qua non funziona. Avete nastro isolante?
10: Se vuoi un pezzo vinto,
9: No, non ci faccio un cazzo. Che cosa? Sì, sì.
10: Alta qualità.
9: Va bene, questa piastra non funziona, la possiamo levare dalle balle.
10: No,
9: recuperiamo con me una cosa di corrente. Foto. Tre persone che ascoltano. Vabbè.
11: È tutto il resto del mondo che sceglie la terra.
12: Per la precisione sì, non dire di no.
9: Ok, io per adesso fermo lo stream. Così do una sistemata anche a questo file che abbiamo registrato e quindi
10: lo backuppiamo
9: sul Lobo Machine e a dopo.
13: caffè l'uomo.
14: L'uomo non va un cazzo. Collega al server Ice.
15: Leggere il titolo del

0: che capo è? Porco che questo. Che fa? Ci siamo? Ok. Mi sa che siamo.
1: Bella forza, ho ritirato il secolo. La forza per lì. Comunque ora.
0: Madonna, ci sono un sacco di rumori di fondo. Non so che cazzo sono dovuti.
2: Ma
0: va bene. Direi che ci siamo. Quindi lo stream sta andando. Siamo qui al TPO, sempre online, Tito, e vediamo. Stiamo provando e vediamo un po' se effettivamente vediamo se ci sentono. Perché noi manderemo su in effetti l'intervista che abbiamo registrato. Ditemi un po' come si sente, vorremmo sapere sul canale se effettivamente ci arriva l'audio bene oppure no. Se non ci date nessuna indicazione, non possiamo sapere comunque se usciamo perfettamente oppure no. Quanti sono, Lobo? Beh, mi dicono che si sente. Speriamo che la connessione tenga. Purtroppo noi siamo connessi a una semplice linea telefonica con un modem 57.6 e abbiamo dovuto costruire una prolunga di una quantità di metri notevole. Quanto saranno? 37 è il palco, lì siamo sui 70 metri di prolunga con un'aggiunzione in mezzo per giunta, fatta con un cavo seriale recuperato e smontato.
1: Sente bene, ascolta a me.
0: Jaromir ci ascolta bene dall'Austria, noi lo salutiamo.
1: Ciao Jaromir.
2: No, ora comincio.
0: Ti saluta anche Ciccio. Ciao Giaro. C'è Ciccio con noi.
1: Su questa macchina. Io lo levo.
0: Levala.
1: Background del progetto.
0: Perché è l'SSH su questa macchina?
1: No, sì, quella da dove noi chiamiamo.
0: Ma quella non fa un cazzo, ma quella non dà fastidio.
1: Ora comincio.
0: Lasciamo su. Adesso vediamo un po' che cosa succede. Beh, se salta da voi non è un problema. In ogni caso noi stiamo registrando. A meno che non tiriamo su qualcosa di alternativo. Jeremy non dice niente, noi non sappiamo niente. Se lui parlasse e ci spiegasse un po' come arriva il suono, noi avremmo qualche tronco di carne a cui appenderci. Sì, fai loop, questo è il problema che abbiamo se ascoltiamo te, Jaromir, e non si riesce a capire per quale cazzo di motivo vanno le cose in loop. Ma, non lo so, il problema è anche grave perché cazzo stiamo streamando a 24 kbps per giunta in stereo, ed è un vero inferno sia per il processore sia per la linea. Se potessimo streamare un po' più bassi...
1: Ma tanto adesso se diciamo solo due cazzate magari a 16.
0: A 16 non si capisce niente. Sì, si sente tutto loopato, l'effetto non è per niente bellissimo. Dopo un po' rompe i coglioni. Dopo un po' l'effetto rompe veramente i coglioni. Vediamo se si sente loopato anche in locale. Che se in locale allora il problema è l'encoding. Ma qua in locale sembrerebbe di no. è difficilissimo parlare mentre ci si ascolta.
1: Bisogna dire frasi. Ah no, mi sento anch'io, è impossibile. Ciao, asbesto.
0: Ma non riesco a capire perché. Boh.
1: Cosa fai? Ti occupo d'amore, sono qui.
0: Ma c'è un cazzo. Come?
3: Ti avanza un microfono?
0: No, purtroppo no. Allora, vediamo un po'. Qui c'è tutto libero. Beh, Mood se ne mangia un po' di CPU.
1: Chissà perché.
0: Se tolgo speaker.
1: Uguale.
0: Uguale, praticamente speaker non fa un caso.
1: Quindi abbiamo capito in realtà fa tempo lo speaker, ma in realtà quello è un mute.
0: Sì.
1: No, 33 da esce. Per me sì. Ma quella che è bello. Oh, ma posso dio, adesso lo stereo lo tolgo. Non è che lo stereo lo tolgo, lo stereo doveva già esserne. Ecco, ora e mandami subito il mute.
0: Stiamo anche controllando il microfono.

0: 네.
1: 이번은 블랙베리.
0: 뭐?
1: Sono
0: sul tavolo, di là. Ok. Dunque, in lontananza i suoni che venivano e il dibattito in corso. Adesso noi andiamo a recuperare un programma. Sì, lo andiamo a recuperare un attimo, così possiamo leggere il programma degli eventi. Un po' di musica.
2: Una bomba.

0: forse.
1: Vado in bagno e poi vi leggo il programma.

maniera di musica, di musda, un nuovo di... Bene, allora, adesso torniamo da voi per darvi un po' di informazioni, non sta accadendo al TPO, però prima vorrei che si collegasse un po' di gente. Bastardi, ascoltateci. Bastardi.

0: pubblicizziamo un po' sui canali. Andiamo un po' qua, qui la mia cellulare con musiche terrificanti.
1: Quanti bastardi stanno ascoltando? Questione di ritardo.
0: Non si sente un cazzo di quello che non riesce a ricevere il client, non puoi.
2: Ora sto guardando un attimo.
0: Stiamo cercando di toccare un po' la configurazione per queste cose.
2: Posso passare solo?

0: Siamo già in diretta?
1: Sì,
0: sì. Allora, sì. Stai vedendo anche tu sul canale? Su non è, sì.
1: Comunque il metro è un'altra cosa.
0: Ah sì, un'altra cosa?
1: Deve evitare il sindaco che viene sempre appesi.
0: Ok. Pare che sia un'altra cosa, se qualcuno ascolta, vediamo un po'. Noi abbiamo qui tra le mani il programma. E fra poco ve lo leggeremo, sai bene a che punto era, come? Non è per niente facile. Qui ci sono i loraniani che lavorano, che spaccano i PC. Ma io voglio anch'io le foto, voglio le foto. Ah, giocato a X-Blast, beh, questo è il lavoro. Ma anch'io voglio, me le mandi in FTP? Ah, mettile in FTP Fabric in Family Cancun. Cioè, rendi il
1: nuovo.
0: Esatto. Questo slogan è interessante.
2: Oddio, quanto ci metti a mettere sul server FTP? Che cazzo di amministratore della serie?
3: Sono uno stronzo, un incapace.
2: Bravo, bravo, lo dici anche in diretta.
3: Ma era un coglione.
0: Ma cos'era questa cosa del libertà di informazione?
2: Ma non rottura di coglione.
0: Ah, sì, qui sono d'accordo effettivamente.
3: Fate la sonda scille.
0: Io non capisco più un cazzo. Stiamo non capisco niente. Magari è pure caduta la linea e non me ne sono accorto. Però la posta mi arriva. Parlate piano, parlate piano.
1: Jaromil, se si deve abbassare o alzare il throttle?
0: Jaromil, il throttle va abbassato oppure alzato? Vediamo un po' se Jeremy ci risponde, se no mi scula.
1: È già a 10.
0: Noi abbiamo dei...
1: Sento, ma c'è... microonde. Allora forse sì. Radio Kappa Centrale di Bologna, Gabriella.
0: Ok. Va bene, passiamo a leggere il programma. Anzi no, perché abbiamo in linea Radio K Centrale, per cui fra poco ci faranno un'intervista. Si chiama Gabriele il tipo? Come si sta parlando?
4: Gabriele.
0: Ok. Boh, ci devono fare un'intervista a Radio K Centrale. Ah, bellissima questa foto.
4: Si sta parlando.
0: Stiamo guardando un po' di foto che sono state fatte qui. Molto bene. Devastanti. Poi le metteremo sul sito, logicamente.
3: Come sfondo questo.
0: Come sfondo addirittura. Sei tu che guardi in alto, sembri estasiato. Comunque, siamo in collegamento con Radio Cap Centrale, vediamo un po' se riusciamo a rubarvi qualche suono.
4: Ok. Gabriella? Ha messo giù. No, mi richiama tra un attimo perché non sa cosa sta succedendo, non riesce ad andare in regia automatica.
0: Vuoi intanto dirmi qualcosa su.
4: Su cosa?
0: Su tutto questo?
4: Ma insomma.
0: Chi sei tu intanto? Presentati di qualcosa.
4: Andrea. Allora, registriamo un grandissimo successo della manifestazione in corso. Le decine di centinaia di persone che sono arrivate in Europa a questo convegno stanno producendo intelligenza collettiva a più non posso. Ci sono i teatranti, i musicisti, gli informatici, i cantonieri, i muratori, i deltaplanisti, che insieme discutono animatamente della questione della libertà, della circolazione dei saperi. Tutto questo mi sembra bellissimo, al nuovo millennio non potremmo insomma che augurarci di meglio. Vuoi sapere qualcos'altro?
0: No, diciamo che per adesso va bene, dai.
4: Okay.
0: Poi aspettiamo questi qui della radio, grazie.
4: Bene, aspettiamo che i fatti si chiamino.
0: Mm-hmm. Mentre intanto, praticamente alle ore 15, ora italiana, oggi è iniziato una tavola rotonda su SIAE, finanziamenti pubblici e teatro. Infatti ci sono i teatranti che stanno teatrando e stanno appunto discutendo su questa cosa e che devono degli spettacoli e cose di questo tipo qua. Alle ore 20, dalle ore 20 alle 21 avremo campionatore riutilizzo musicale, una specie di corso, un mini corso fatto da elettrico, e alle 21, dalle 21 alle 22 questo lo faremo noi, Radio Cybernet, il copyright a Club Catania, e speriamo che tutto vada bene, perché speriamo che tutto vada bene, basta. Alle 21 alle 22 trasmetteremo. Sì, il convegno mi chiedono se è partito, effettivamente sì, è partito e sta funzionando comunque tutto. Vediamo un po'. Comunque scriveteci un po' se avete problemi in ricezione, in ascolto, e noi cercheremo di risolvere questi problemi. Per cui va bene. Domani invece sabato avremo copyright software libero sia di Ferry Byte alle ore 10 del mattino, diritti d'autore licenza new alle ore 11:15. Poi alle 12:30 si parlerà della legge 248 del 18 agosto 2000, cioè copyright e conseguenze penali della copia del software, e ci sarà un avvocato, Luca De Grazia. Alle 13:45 software libero e pubblica amministrazione, l'esperienza della regione Liguria. Dalle 15 alle 16 sempre di domani, Linux e didattica, software libero da scuole elementari, questo è molto interessante, non mi ricordo male, da Abinormal. Alle 16:15 fino alle 18:15 ci sono 4 persone che parleranno di software libero e applicazioni economiche in Italia. Sempre domani, 18:45 e 19:15, si presenterà finalmente l'associazione Software Libero, e dalle 20 alle 21 una tavola rotonda conclusiva. Domenica alle ore 15 come? Non lo so. Niente, abbiamo scoperto un errore nel flyer. Domenica 21 alle ore 15 copyright a Club Catania, una cosa che viene ripetuta, non so perché, ma comunque vabbè, sarà. Comunque alle 21 domenica, cioè domenica 21 ci sarà qualcosa. Qualcosa ci sarà.
4: Cosa?
0: Cosa?
4: Quando?
0: Lo chiedo a te, domenica 21.
4: Cosa ci sarà?
0: Qualcosa. Va bene.
4: Io ho impressione meno app del server.
0: Come mai?
4: Perché così rilegge la configurazione che è cambiata. Adesso dovrebbero connettersi meglio.
0: Ah sì?
4: Così
1: ci ha assicurato.
0: Ma lui come sente? Perché se no.
1: Non lo so, sentiamo su sul canale.
0: Abbiamo messo 35.000 volte il topping,
1: no. Qui no,
0: qua sono le teste di cazzo, porco Dio, mi scattano il topping. Siamo stralenti per il momento, non so perché.
1: Ma sto mandando della musica?
0: No, sto mandando musica, adesso metto un po'...
1: Non
0: ho un cazzo di musica. Andiamo un po' di chiesa.

0: Va bene. Mo mandiamo l'intervista che abbiamo registrato ieri, così ne sapete un po' di più sulla situazione. E buon ascolto. E mandiamo questi interventi.
1: Sono partito con questa cosa.
0: Siamo negli studi di Radio Città Bologna, 103 MHz in FM, giusto?
2: 103.103.
0: In 3 secondi la storia di questa radio?
2: E insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi, purtroppo poi...
3: Benissimo, allora passiamo...
0: Sì, siamo tornati, ma non ho capito più cosa
3: succede. Tra radio e radio, io adesso di fatto...
0: Sì?
3: Prova. Radio Cybernet, una radio che trasmette online.
0: Ci siamo?
3: Che ha luogo insomma di riferimento alla città di Catania. Che sono presente appunto qui al 3 giorni di lavoro di questo convegno
0: di
3: libera preparazione dei saperi in vista di una new economy, questa pacchetta new con il nome del progetto di Free Software. Ok, ti passo al tempo. Ciao.
0: Sì, salve, sono Alberto. Dunque, Radio Cybernet è nata un po' di anni fa, circa 3-4 anni fa, come esperimento di radio in rete, diciamo per divertimento, ed è una radio che trasmette unicamente su internet, fatta e gestita adesso da 3 o 4 persone che sono sparse in giro per il mondo, uno in Austria, un altro a Catania, eccetera, e che trasmette informazioni da e per... Come, scusami, non lo vedi bene? Sì.

0: Allora, dunque, devo fare un po' di storielle, diciamo, devo parlare un po' del passato, perché all'inizio siamo nati cercando di condire quella che è l'azionale fatta dalla RAI, no? Quindi i programmi tutti ben impostati, la voce giusta, gli stacchi al punto giusto e cose di questo tipo. Poi abbiamo cominciato a sperimentare un po' sul linguaggio e sul montaggio per quanto riguarda i programmi. Quindi mettendo insieme pezzi di programmazioni con musica, con eventi esterni, eccetera. Ora come ora, il palinsesto che abbiamo deciso di darci è nessun palinsesto, nel senso che quando effettivamente c'è un evento come questo in cui siamo, che merita di essere trasmesso, secondo noi, diciamo, noi veniamo qui, mettiamo su tutto l'armamentario internet e trasmettiamo in diretta tutto quello. Ovviamente se dobbiamo preparare delle puntate su temi ben precisi, logicamente ci diamo una certa organizzazione, quindi registrando materiali e montandoli o sul computer o direttamente sui registratori portati. Non dimentichiamo che tutto questo viene fatto comunque con mezzi poveri, per cui computer normalissimi, microfoni autocostruiti e cose di questo tipo. Cioè, in quanti possono ascoltarci? Sì. Beh, sì. Nel senso che questo dipende da come noi decidiamo e quanto noi decidiamo di comprimere i dati che mandiamo in rete. Per cui, in realtà, un qualsiasi utente dotato di modem abbastanza veloce può benissimo ascoltarci senza troppi problemi. Tra l'altro stiamo anche sperimentando sul software, c'è questo software rivoluzionario che si chiama Muse, il sito è muse.dine.org, Dine con la Y, che ci permette appunto di fare lo stream con una facilità incredibile in formato MP3. E lo stream in realtà, la nostra trasmissione si appoggia a un server che comunque ha a disposizione una banda di trasmissione molto larga per quanto riguarda internet, quindi possiamo tenere benissimo un carico elevato di utenti. Addirittura c'è la possibilità di collegare tra loro vari server che si condividono la connessione, per cui virtualmente non ha molto. Sì, beh, ad oggi sono circa 3 anni che esiste Radio Cyber, siamo quasi sui 20.000 contatti che abbiamo ricevuti sul sito. Poi ovviamente la risposta varia, da magari un mese in cui abbiamo postato delle trasmissioni dedicate alla guerra in Jugoslavia, per cui abbiamo avuto 5.000 contatti in un mese, o anche in una settimana, da invece magari altri periodi in cui non abbiamo trasmesso perché non avevamo cosa trasmettere e quindi i contatti sono scesi. La cosa più interessante è che noi di solito trasmettiamo in lingua italiana, tranne per eventi particolari in cui cerchiamo di trasmettere in inglese o comunque facciamo un'intervista in lingua originale. E abbiamo notato che comunque dal guest book di Radio Cybernet la gente del mondo, dal Brasile, dalla Spagna, abbiamo avuto ascolti dall'India, Stati Uniti e un sacco di paesi. Sì. Ma di accattivante è innanzitutto il discorso che noi non censuriamo nulla, quindi innanzitutto parliamo come ci va di parlare usando il linguaggio che ci va di usare, per cui siamo effettivamente noi nella nostra realtà e la gente non ascolta uno speaker che parla, diciamo, seguendo certi canoni. Del resto gran parte del materiale che mandiamo ci viene mandato dagli utenti stessi, che sono quindi loro stessi a contribuire con musica autoprodotta, con delle inchieste oppure di spiegare loro determinate cose. Logicamente molte delle trasmissioni sono anche trasmissioni tecniche, per cui ci occupiamo di tematiche abbastanza importanti per quanto riguarda le nuove tecnologie, il free software, Linux e tutto quello che orbita attorno a queste cose. Eh sì, non è il titolo della conferenza, è soltanto uno degli eventi in cui parleremo noi di Radio Cybernet e il copyright. La conferenza tratta di New Economy. Comunque sì, noi ci siamo posti il problema per quanto riguarda la SIAE. Noi dall'inizio abbiamo deciso di comunque essere una trasmissione dedicata alle informazioni piuttosto che alla musica, per cui in effetti la musica la usiamo poco e niente. Abbiamo deciso che se dobbiamo comunque mandare musica, abbiamo preferito scegliere musica di gruppi che comunque si autoproducono, che difficilmente avrebbero un ascolto all'esterno, proprio per privilegiare questi canali. L'abbiamo ordinato, ma comunque secondo le nuove leggi della SIAE noi dovremmo pagare i diritti per qualsiasi tipo di musica noi mandiamo, anche autoprodotta. E in effetti il problema non ce lo poniamo molto, perché nel momento in cui la SIAE vuole fare un'iniziativa di questo tipo per bloccare la musica in Italia, succederanno due cose. Succederà che le radio che possono permettersi di pagare questi enormi, diciamo, dazi medievali continueranno ad avere la musica in rete, le altre radio che non possono permetterlo semplicemente sposteranno i loro server all'estero e avranno risolto il problema. Per cui anche questa iniziativa della SIAE mi sembra alquanto antiquata, non riusciranno in nessun modo a ottenere quello che vogliono, perché va da tutt'altra parte e non c'è niente da fare. Sì, se vuoi sì. Ciao. Sì. Sì, sì. Sì. Noi abbiamo un server nostro in Austria che gestiamo direttamente noi, quindi abbiamo messo lì un computer su un provider che si chiama servus.at, comunque sono loro che ci offrono questa connettività. E abbiamo un contratto di assistenza reciproca, per cui siccome anche noi ci occupiamo di software, di amministrazione, ci diamo una mano a vicenda. Così. Come non ho capito? Di questo tipo non saprei, però ho contatti comunque le persone che hanno contratti di questo tipo e le proposte che possono fare. Cioè non lo so, a voi serve un server per streamare praticamente in rete? A voi servirebbe un server a cui appoggiarvi per la trasmissione in rete? Banda larga. La banda larga dici?
1: Il provider.
0: Certo. Beh, ma questo penso che qualunque buon provare. Non è, cioè non tutti lo sanno fare. L'ECOM no, è l'unica, la prima cosa che noi assolutamente non usiamo è proprio l'accesso a Telecom, perché non hanno la preparazione. Sì, questa è già una buona cosa. E poi, boh, io conosco Dada, lavorano molto bene. Quelli di Super Eva hanno linee velocissime, sono delle cose veramente. Poi è un amministratore in gamba, per cui. Figurati. Va bene, magari vi date un'occhiata anche alla situazione. Ciao. Date un'occhiata anche a come facciamo, non so. Ok, ciao, ciao, ciao. No, non so, si preoccupa. Che dici?
1: Grazie.
0: Devo dire.
1: No, prego, tu vengo.
0: Ok. Sì, sì.
1: Stiamo ancora trasmettendo,
0: Stiamo ancora trasmettendo, vabbè.
1: Spieghiamo cosa è successo.
0: Niente, è successo che abbiamo rilasciato questa intervista a Radio K Centrale di Bologna e quindi voi avete sentito me che rispondevo a questa intervista. Io a questo punto, se riesco a non mandare in palla, vedi quanti ascoltatori ci sono?
2: Tre
0: in palla Muse come messo. Io manderei di nuovo l'intervista di prima. Speriamo vada. Così potete ascoltare effettivamente la situazione. Va bene, adesso mandiamo l'intervista fatta per Radio 103 dove parliamo del TPO. Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna, 103 MHz in FM, giusto?
3: 103.100 per essere precisi.
0: In tre secondi la storia di questa radio?
3: Radio Città 103 nasce nel 77.
0: Beh,
3: nasce nel 77 dalla Nuova Sinistra e insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco e non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il cuneo dell'avanguardia.
0: Partita come radio pirata, quindi, più o meno.
3: Il problema è un po' complicato parlare di qual era la situazione legislativa delle radio di quegli anni. Più o meno sì, nel senso che le radio...
0: Sperimentazioni.
3: Sì, tutte le radio libere non erano, come dire, inscatolate in una legge che prevedeva l'emittenza privata, per così dire, libera. Uh-huh. Solo che il fenomeno è stato talmente grande, appunto si parla di stagione dei cento fiori per quegli anni, perché le radio nate in quel periodo sono state centinaia, per cui... Di fatto poi i legislatori si sono dovuti mettere a confrontare con questa cosa molti anni dopo, però ormai era un dato di fatto, insomma, questa selva infinita di entità radiofoniche che facevano capo a diverse realtà politiche.
0: Ok, grazie. Beh, adesso ascolterete questa intervista fatta da una radio vera, per cui noi mettiamo il microfono qua e buon ascolto.
2: Cosa volevi dire?
4: No, niente.
0: No, non siamo in diretta.
4: Figata. Niente.
5: Che tanto verrà mandata lo stesso,
0: sì, quello
5: che
0: hai detto. Non censuriamo nulla.
4: No, mi stavo domandando se questa era proprio in diretta.
0: Così. No, no, non siamo mica collegati. Lo registro e poi la manderò stasera, stanotte.
4: Grazie.
3: Io dirò la sigaretta e poi...
0: Sì, sì. Io intanto vorrei vedere quanto spazio libero. Perché non vorrei... impestarmi tutto.
5: Parliamo, cerchiamo, lo portiamo sul mio disco.
3: Ah, se vuoi, se non so se ti può interessare, poi c'è, se non mi ricordo mai esattamente l'indirizzo esatto, scritto. Comunque Radio Città 103 è in onda, è online.
0: Ah,
3: anche
0: sì,
3: su Radio Yoga. Adesso non me lo ricordo esattamente la categoria. Comunque su Radio Yoga è online, insomma, una quindicina di ore al giorno. Mm-hmm. O poco più. E va bene.
0: Ale.
3: Ah, il microfono, cioè, o ce lo passiamo.
0: Non questo, no?
3: No, questo microfono ambientale è un po' un casino.
0: Sì.
3: Cioè, va bene per trasmettere in diretta, ma non per registrare.
0: Un po' come questo. Quindi.
3: Esatto.
0: Non tengo che fare un giro nel microfono.
3: O ce lo passiamo stando molto attenti a non costare, esatto, queste cose qua sono terribili, oppure come vuoi
0: io.
3: Come volete.
4: Secondo me se lo tieni tu
3: è meglio.
0: No, vabbè.
3: Ce lo passiamo.
5: Come vuoi con il giratone?
3: Se lo passiamo
0: magari
3: con una canna.
0: Se lo tieni tu è meglio, però, non ho idea. Perché sei più attento di noi, sicuramente.
3: Ok.
0: Il programma allora non ci serve, diciamo.
4: Beh, io comunque le scelto, con te lo ricordi per il solito motivo che se magari viene trasmesso stasera anche dalle, insomma, per
3: sì,
4: pubblicità,
3: però,
4: la cosa
3: me lo ricordo, non è che stai a leggere
4: sì,
3: il programma.
4: No, ok.
3: Poi più o meno l'importante è dire più o meno gli orari entro cui ci saranno le attività, in modo che ci sono punti di riferimento.
4: Ecco.
3: Poi un'altra cosa che potrebbe essere utile, ce l'avete un numero di telefono del
4: no no beh, guarda nel sito.
3: Abbiamo soltanto il sito,
4: si fanno riferimento a ICN e a
5: Live, esatto.
4: Che c'è tutta la pagina, sono copie ed è quella che ho postato a
3: sì, tanto gli ascoltatori ICN la conoscono molto bene, perché va bene, possiamo cominciare. Oggi siamo con Quest di Freaknet Media Lab, con Shalom di Anno Zero Acid Life e Asbesto di Radio Cybernet per parlare della puntata bolognese, potremmo chiamarla così, puntata importante di incontro tra diverse realtà, come diceva Shalom, dell'underground digitale, che per la prima volta cominciano a convergere con anche altre realtà legate più al progetto GNU e a Linux, eccetera eccetera. Tutto questo per parlare di quello che è stato anche l'incontro milanese della scorsa settimana, che si è svolto al Bulk con il LOA, l'ECLAB milanese ospitante, il 12 e 13 gennaio 2001 al Bulk di Milano, appunto, un incontro che partiva dal, più o meno dagli stessi presupposti, da alcune parole d'ordine vicine a quelle del dell'incontro, del meeting bolognese, ma per poi parlare di alcune cose più nello specifico. Per appunto specificare meglio quali erano i contenuti, il tutto andava sotto il claim, diciamo così, di campagna per il libero accesso e la libera circolazione dei saperi, New Economy e New Economy, chiariamo che stiamo parlando di New e non di New, New Economy e libertà di accesso e circolazione dei saperi. In particolare l'incontro milanese si occupava delle conseguenze, dei risvolti nel mondo dell'editoria, e quindi si è parlato ampiamente di diritto d'autore, copyright, no copyright e della nuova legge sul diritto d'autore rispetto a diversi esperimenti editoriali online e non solo. Poi si è parlato anche delle ripercussioni offline di quello che succede nell'universo digitale. Molto bene, io direi che potreste cominciare con il presentarvi e presentare le realtà con cui lavorate e spiegare magari in poche parole quali sono gli scopi, quali sono il tipo di attività che portano avanti questa rete di realtà che vive soprattutto nell'internet, ma non solo.
6: Allora, io sono Shalom e appartengo al gruppo di acidlife.com e anno0.org. Allora, noi ci occupiamo come acidlife di controinformazioni in rete e come anno0 di informazione specifica su quello che è, su quelli che sono gli aspetti filosofici e giuridici legati al software libero e non solo al Linux, ma a tutto quel software che fa parte, viene protetto dalla licenza GNU GPL. Come nasce l'iniziativa che inizia domani? Nasce diciamo come idea generale il 16 settembre scorso, con una riunione che si è tenuta alla Club di Firenze dopo l'entrata in vigore della nuova legge sul copyright, che ha molto irrigimentato quelle che sono le disposizioni sulla protezione del diritto d'autore, andando a ledere la possibilità di anche sia adesso che in potenza in futuro di libera circolazione dei materiali e dei saperi su internet, ma non solo. Noi parliamo specificamente di internet e di argomenti collegati a internet perché ci occupiamo di quell'aspetto. E appunto, diciamo, in autunno ci sono state una serie di mobilitazioni a Firenze con una manifestazione studentesca contro la legge sul copyright e diverse riunioni. La settimana scorsa appunto c'è stato con il LOA questo incontro che si intitolava New Economy, Copyright ed Editoria. Noi ci occuperemo principalmente di software libero, del rapporto tra il copyright e il software libero, spaziando anche a tematiche che hanno a che fare più con l'arte, in particolare con il teatro e la musica. Per quanto riguarda il teatro, principalmente i problemi che hanno le compagnie teatrali nell'accesso ai finanziamenti pubblici, che sono, diciamo, mediati dalla SIAE, perché le compagnie teatrali sono obbligate a firmare, ad avere un bordiero SIAE che testimoni una serie di rappresentazioni teatrali che loro fanno, e senza questo libro maestro non hanno alcuna possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici del Ministero della Cultura. Pare che attualmente da adesso si possa ricorrere all'autocertificazione sostituendo il bordero SIAE, però è un'alternativa che non è conosciuta. Così come ce ne sono altre di alternative per quanto riguarda il software alle leggi, diciamo alla tutela che viene proposta dallo Stato italiano e dalla Comunità Europea su prodotti di lavoro intellettuale, solo che questi strumenti non sono conosciuti e spesso non sono conosciute neanche le problematiche di chi lavora producendo attività intellettuali. Per cui lo scopo di questi 3 giorni è cominciare a proporre, a far conoscere, a veicolare le alternative, ma soprattutto raccogliere i problemi che affrontano le persone che persone inserite in quest'ambito e da cui partire per un discorso che proseguirà oltre la manifestazione di Bologna in altre città italiane, per affrontarli e per vedere appunto come le alternative che ci sono adesso possono rispondere e come invece vanno adattate.
3: Ecco, io scusa, dimenticavo di dare alcune specifiche, alcune coordinate spazio-temporali rispetto all'incontro. Dunque, il meeting bolognese, che si occuperà degli argomenti di cui hai parlato tu, si svolgerà il 19, il 20 e il 21 gennaio a Bologna, presso il TPO, naturalmente in viale Lenin numero 3. E detto questo, ti chiederei, prima di passare la parola agli altri, di spiegare meglio, per chi non conoscesse l'argomento, la questione del software libero e di come l'attività appunto di questa realtà di cui stiamo parlando adesso si connette con il progetto GNU e anche con Linux. Se puoi brevemente spiegare anche in cosa consistono questi progetti per chi non mastichi molto informatichese.
6: Allora, intanto il software libero è un particolare tipo di software che viene protetto da una licenza GNU GPL. Questo particolare tipo di licenza conferisce tre libertà fondamentali al software che viene prodotto, che sono quella di essere distribuito in rete. E qui chiariamo subito una differenza: non è vero che Linux deve essere, e i software liberi devono essere per forza gratuiti, come si dice. La licenza GNU/GPL prevede, nel caso lo sviluppatore lo voglia, un pagamento. La fondamentale differenza tra un software libero e un software proprietario è appunto l'accesso al codice sorgente del programma, che è quello, per usare parole semplici, diciamo, è il linguaggio con cui viene scritto il software. Avendo a disposizione il codice sorgente si riesce a sapere esattamente cosa fa un software, e il fatto che il codice
3: si può modificare. Sì, ad uso
6: del... Esatto, il fatto che poi il codice venga rilasciato pubblicamente in rete permette appunto da un lato di sapere cosa fa il software e dall'altro di essere sviluppato, corretto, redistribuito da altri sviluppatori, da altri informatici che vengono in possesso di questo particolare tipo di software, per cui disponibilità del software, disponibilità dei sorgenti e libera redistribuzione. Tutti i software che vengono presi sotto licenza GNU/GPL e vengono poi sviluppati, corretti e redistribuiti, per quanto riguarda il diritto d'autore, restano come proprietà intellettuale delle varie persone che hanno contribuito a scrivere il software e i loro nomi vengono poi riportati all'interno della licenza. Per cui non c'è un'appropriazione del lavoro intellettuale, deve essere poi questo software redistribuito con le stesse caratteristiche e la stessa licenza. Come la legge sul copyright va a cozzare con questo software? Non solo la legge sul copyright intanto, perché lo scorso anno ci sono stati due episodi che hanno minacciato fortemente il software libero. Uno appunto questa legge, che per esempio prevede la posizione del bollino CI su qualsiasi supporto su cui venga caricato il software, di conseguenza anche le distribuzioni di Linux, i programmi di software libero. Questo porrebbe dei gravissimi problemi alla diffusione del software libero e andrebbe anche a scontrarsi poi con una serie di questioni toccate specificamente dalla licenza. C'è stato poi un altro episodio, questo a livello europeo, che è stata la conferenza di Monaco che si è tenuta a novembre, è organizzata dall'Ufficio Europeo per i Brevetti, che aveva lo scopo di introdurre in Europa la brevettabilità del software. Perché lo scopo non è solamente quello di brevettare il software finito, che potrebbe anche essere un discorso accettabile per gli sviluppatori che appartengono alla sfera Linux e che si richiamano comunque al progetto GNU, ma si vogliono brevettare gli algoritmi, cioè basi che vengono poi utilizzate per lo sviluppo, come già accade per esempio per gli MP3, poi forse voi di Radio Cybernet potete essere più precisi per quanto riguarda gli MP3. Comunque sì, con il brevetto sull'algoritmo, su un database, su un processo informatico singolo, si minaccerebbe e di fatto si impedirebbe lo sviluppo libero. Di conseguenza questo meeting ha lo scopo anche di denunciare questi fatti. La brevettabilità del software non è passata in Europa. I paesi che hanno partecipato ai lavori di Monaco l'hanno rifiutata, rimandando la decisione finale poi ad una consultazione che aveva lanciato la Commissione Europea, specifica a questo argomento. La consultazione si è chiusa lo scorso 15 dicembre e allo stato attuale non è ancora stato possibile né dalle fonti della Comunità Europea né dal gruppo europeo per il software libero che collabora con la Commissione Europea sapere i risultati di questa consultazione, per cui ancora di fatto c'è una spada di Damocle in Europa che pende sullo sviluppo libero.
7: Ecco, io volevo accentuare alcune cose di cui hai parlato tu, per dire quanto poi politicamente questo si inscriva in un panorama di controllo delle conoscenze che poi va a frenare lo sviluppo delle stesse. Cioè questa discussione sui brevetti del software, rispetto al quale poi mi sembra sia stato un enorme tantam di raccolta di enorme, insomma, un discreto tantam di raccolta di firme contro questa operazione, da iscriversi in un'ondata di impronta principalmente americana di attribuzione di brevetti, di creazione di brevetti che non riguarda soltanto il software ma riguarda moltissimi campi della ricerca scientifica, quindi questo problema del frenare la ricerca e lo sviluppo in un certo senso è la propaggine rispetto all'informatica, è stata un po' la propaggine anche di molte discussioni che ci sono state nei mesi scorsi rispetto, che ne so, il brevettare il singolo gene, la singola stringa di DNA o cose del genere, che ha investito numerosi laboratori molto, molto famosi negli States che facevano ricerche di questo tipo. E, a questo proposito, non so se c'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa sulle implicazioni politiche, insomma, di questo cercare di imporre la creazione di brevetti un po' ad ampio spettro. Non so se volete parlarne anche rispetto ad altri settori come la musica o...
8: Beh sì, intanto mi presento, sono Asbesto di Radio Cybernet e del Freaknet Media di Catania e sono anch'io qui presente a questa iniziativa. Bellissimo tra l'altro, e quindi su questa cosa ci sarebbero tantissime cose da dire. Alla fine si vede che quello che muove tutta la ricerca del brevettare tutto il possibile alla fine sono i soldi, sono le grosse corporazioni che cercano di mettere le mani su qualcosa
9: di molto. Sì, io questo. Allora ci sono, possiamo applicare vari filtri.
10: Vabbè, che palle, a me piace. Ci sono vari modi per applicare questo filtro, cioè, nel senso, possiamo avere un equalizzatore bello, fighissimo, quindi una qualità alta, no? E quindi un'elaborazione più lunga, no? Oppure possiamo, cioè, se dobbiamo equalizzare lui, ce ne fottiamo, mettiamo una qualità bassa, perché tipo, cioè, nel senso, è solo la voce, sulla voce non c'è questa grande differenza. Se noi invece stiamo equalizzando una cosa, tipo un pezzo di musica classica, dobbiamo avere un'accuratezza molto maggiore, perché rischiamo, cioè, di andare a stroncare altri strumenti. Cioè, tipo, facciamo il bass boost, che ne so, sui timpani, e intanto tagliamo il clarinetto. Invece con questo siamo più precisi. E la forma d'onda che... E niente, qua ci sono vari preset che sono molto comodi, perché sono i preset che in genere vengono utilizzati dai musicisti professionisti, siccome viene usato anche nelle sale prove questo programma, ha già dei preset pronti, tipo, capita spesso che quando campioniamo campiamo con pochi alti, perché la roba che c'entra è con pochi alti, perché i circuiti elettrici hanno meno, rispondono meno alle alte frequenze, e allora questo c'è già, cioè le basse frequenze alziamo, pompiamo, giriamo. Ha tutta una serie, tipo questo qui, il taglio delle basse frequenze ad esempio è molto utile, perché spesso quando campioniamo abbiamo un rumore di fondo che è molto basso, che può essere il rumore ad esempio anche solo della corrente elettrica, cioè 50 Hz che entra nel lettore CD e quando campioniamo si sente, anche se l'orecchio non lo sentiamo, con questo lo sentiamo di più. E questo è l'equalizzatore più semplice che c'è. L'equalizzatore paragrafico è un casino, comunque cerco di farlo di scherzo stesso. Allora, noi abbiamo questo grafico, che sono, queste sono le frequenze, già dimentico che. Queste sono le frequenze su cui noi vogliamo operare. Possiamo praticamente sulle varie frequenze applicare dei filtri differenti. Adesso devo capire dove era già che si aggiungeva. Ah, ok. Allora, noi qua abbiamo quattro possibili filtri. È un equalizzatore che lavora a filtri, quindi non ha delle bande predefinite. Definiamo noi le bande su cui andare ad agire e per ogni banda quello che bisogna fare. Queste finestre qui hanno tutte dry out e wet out. Allora, dry è il segnale pulito che abbiamo in uscita, cioè quello senza elaborazioni. Wet invece è quello con l'elaborazione. Per cui noi possiamo decidere di equalizzare sì il suono, ma di avere in uscita tipo comunque il 50% del segnale pulito e il 50% del segnale elaborato. Perché, boh, ci piace così, che cazzo ne so. Io non l'ho mai trovato molto utile per l'equalizzazione, però. È stabilibile, cioè nel senso, ad esempio, questo è il primo nostro filtro. Gli diciamo che questo filtro deve pompare al massimo le frequenze intorno ai 100 Hz. Aspetta. Questa è la larghezza di banda.

quella che ha, cioè 0,3, che Oct sta per l'ottava, perché lui lavora a livello di non so esattamente quale corrispondenza abbia l'ottava sulla frequenza. Infatti. Però qua mi sembra, guardando il grafico, mi è sembrato abbastanza vicino, per cui non so quale tipo. Infatti, però se tu guardi il grafico non sembra proprio così. Comunque. Ah beh, sì, questo è anche vero. Comunque noi possiamo quindi dirgli che questo filtro qua pompa tutta sta larghezza, cioè partendo dai 100 Hz, tipo dai 40 fino ai 200, gli aggiunge 9 decibel. Poi possiamo impostarne un altro. Ma è anche comodo, nel senso, per togliere degli strumenti. Cioè, tipo ad esempio la linea di basso, con questo la togli molto comodamente, perché puoi regolarti. Se tu hai una canzone che ha il basso che rimane abbastanza stretto, tu gli dici togli questa larghezza di banda, tagliala su quelle frequenze, e lui taglia abbastanza bene. Cioè, non è chiaro che non lo so, non l'ho mai provato perché temo molti feedback e paura di sfondare tutto. Allora, questo qui invece è un filtro che taglia, gli abbiamo detto tipo questo lo possiamo spostare se volessimo tagliare gli alti, non so. Allora lui ai 10 kHz ci taglia le frequenze. Questo qui serve appunto se vogliamo un po' più di libertà, perché con quella banda ovviamente non abbiamo una precisione su dove vogliamo lavorare, su quanto largo vogliamo lavorare, eccetera. E questi qua invece, low shelf e high shelf, sono il gli si può dire di iniziare a lavorare ad un certo livello. Tipo non tagliare tutte le frequenze che ci sono lì, ma attenuale solo a partire dal momento in cui superano questo livello. Niente, poi ne abbiamo 4 definibili massimo e in genere una bassa e avanza quando si vanno a fare lavorazioni. Io non ho mai sentito la necessità di usare più bande, anche perché in genere io lo uso per tagliare semplicemente. L'ultimo, che è parametrico, è insomma quello più carino, perché noi possiamo scegliere il tipo di filtro, cioè passa alto, quindi attenua tutte le frequenze al di sotto di una certa, passa basso, cioè fai passare solo le frequenze al di sotto, e poi abbiamo passa banda, cioè fai passare solo quella banda e taglia tutto quello, e rifiuta la banda, cioè abbassa tutto quello che è in quella banda, tutto quello che è in quella banda. E cioè in realtà gli effetti che si possono ottenere con questo sono più o meno, volendo, simili a quello parametrico, paragrafico di prima. L'unica cosa è che qua possiamo agire con molta più decisione, cioè gli possiamo dire qua abbiamo il disegnino di come lavora il nostro filtro. Cioè se tipo noi gli diciamo di vogliamo sentire solo le frequenze per intorno a un kHz, tanto per dire, per cui gli diciamo da 900 vaffanculo. No, mi devo spiegare perché l'ha modificato.

0: Allora, gli abbiamo detto. Da 900.
1: Che
0: tutto quello che è sotto 900 viene tagliato.
1: Da 900.
0: Da 900. 1001.
1: 1001.
0: 1000. A 1001 fai la curva, cioè inizia ad attenuare, cioè a lasciar passare, visto che è un passo avanti. Da 1001 a 1050 fai passare qualsiasi cosa. Da 1050 facciamo fino a 1100, così rispettiamo. Penso che lo regoli perché comunque deve avere un tempo, una, un range di frequenza minimo. In effetti non le ho mai messe così strette. Comunque qua abbiamo, tra questo e questo, abbiamo la fine del passaggio, quindi inizia ad attenuare, da lì in poi non fa più passare un tanto. Poi questo qui, reject, è di quanto in questo caso viene fatta abbassare la banda. Se noi facciamo così, può farlo totalmente.

0: 取材する、我が取材する。
1: e poi anche qua ci sono tutta una serie di gli effetti tipo online, adesso non si sentono, però tipo quando lo si applica della musica ad esempio, si sono puliti su questi gli effetti che si musica, da parte dell'equalizzazione, cioè non ti piace più sentire One Shoot Again. Possiamo creare al momento.

andiamo lì. No, ho con Winamp ho solo creato la forma d'onda, anziché farla andare in uscita l'ho scritta su disco. Poi l'ho aperta dal programma, così abbiamo anche qui una musica. Va bene, nel senso che, vabbè, allora va bene.

Allora, eravamo a l'equalizzazione parametrica. Cioè, lo senti che taglia tutte le frequenze che taglia il telefono?

0: está llevando su cuenta.
1: Poi vabbè, il fade serve semplicemente a fare dei fade in e dei fade out. Quello comodo, l'unico a fare dei fade in e dei fade out, cioè il volume dal massimo ad un altro livello oppure al contrario. Quello che io uso sempre comodamente è questo, gli altri non li uso quasi mai perché sono semplicemente più o meno tradizionali, cioè. Invece questo qui ci permette di fare degli effetti carini avendo la possibilità di definire fino a 16 punti e di costruire graficamente quello che vogliamo ottenere. Possiamo fare una cosa così, sì, solo che qua non si sente.

fatto tutto questo? Però possiamo anche fare così. Questo può essere anche utile se noi vogliamo a mano attenuare o alzare il volume di alcuni pezzi. Io lo uso più

0: Che altro per quello, perché vedi la forma d'onda lì, ti fai un'idea quando l'hai ascoltata di dove sono i suoni che vuoi toccare.
1: Noi rientriamo in diretta per cercare di migliorare la qualità audio con un successivo esperimento. Vediamo un po', intanto vediamo cosa si sente qua. Dovremmo sentire un po' meglio. Ah, eccoci. Ah. Ci siamo. Diciamo che noi qua ora arriviamo bene in locale. Sembrerebbe ok, io passo al vecchio mixer. Vediamo un po'. In effetti qua è tutto su. Ora proviamo a collegare.

0: questo nostro isolante,
1: Sì.
0: Bisognerebbe dire elettrico, devi alzare un po' il volume sulla cassa spia.
1: Cos'è? C'hai le ali in questa parte?
0: Sì.
1: Ce l'hai?
0: Da qualche parte.
1: Puoi cercarle. Volendo è una nascita, no?
0: Prima vorrei salutare qua. Vediamo un po' se tra poco riusciamo a mandarvi meglio quanto accade.

0: sobre y no aquí,
1: de
0: un poco.

meno 6 decibel, meno 5. Questo perché? Perché espande la dinamica in modo da riempire tutta l'onda. Però una volta che tu lo fai, quando l'onda è già pronta e la espandi, non crei distorsione, perché l'onda di partenza è pulita. Se tu lo fai prima, poi quando la vai a suonare stai portando il circuito ai suoi limiti, cioè direttamente. Se tu prendi una forma d'onda e la fai suonare e questa forma d'onda è a meno 16 decibel, ok, il circuito la elabora, ci fa tutti i cazzi che deve fare, nella fattispecie il lettore CD la converte a digitale ad analogica, bla bla bla bla, poi alla fine l'amplificatore la porta ad un livello in modo da riempire la potenza di cui lui è capace, che è capace di erogare. Se tu però lo fai prima, cioè prima di tutta questa storia, la forma d'onda è già tipo a meno 5 decibel, la forma d'onda entra a meno 5 decibel nei circuiti di elaborazione portandoli al limite, e quindi di conseguenza quando poi arriva l'amplificatore la forma d'onda è molto sfogliata. Per cui cosa succede? Se tu la vai a estrarre in digitale da un CD, c'era già ad un livello, oramai le elaborazioni su quella forma d'onda sono terminate, per cui c'era già ad un livello molto alto. Allora in genere, oppure se tu una cosa utilissima, fai dei campionamenti da varie sorgenti, un CD, una cassetta, tu che parli, quelli devono mixare assieme. Sono tutti sicuramente livelli diversi, perché io sono smart, perché sono diversi. Allora questa normalizzazione ci permette di mettere su, diciamo, e la voce, qua ci sono già dei preset molto utili, cioè meno 10 decibel per la voce, meno 16 per la musica e meno 6 andrebbe usato solamente a elaborazioni terminate, quando quell'onda poi non viene sommata ad altre, tipo ho fatto un CD, sto per masterizzarlo, quindi non ci vado a mettere sopra nient'altro, posso anche portarlo a meno 6 decibel, perché comunque quella è la potenza sonora che io ho. Io non lo faccio mai, perché tanto visto che tenendo la normalizzazione a meno 16, benché sentirla dal computer ti sembra molto bassa, quando poi la vai a sentire su un impianto audio tipo un lettore CD, la senti benissimo, cioè non hai bisogno di pompare il volume, proprio per questa compensazione che c'è negli impianti. Se esempio prendiamo questo e lo normalizziamo, allora possiamo normalizzarlo sia come picco, che è quello che dicevo prima, che considera solo quello che va oltre il nostro livello di normalizzazione, o come RMS. Io uso sempre l'RMS. Poi abbiamo questo, appunto, questo è il livello, cioè meno 10 decibel, meno 10 decibel. Possiamo normalizzare anche più basso, più alto. Attenzione che se la nostra forma d'onda di potenza esprime, che ne so, meno 20 decibel e la normalizziamo a 0, lui ci fa il boost della forma d'onda e ce la spara a 0. Può essere anche utile, perché

0: Poi ci stiamo sbattendo come i dannati per farvi sentire l'evento.
1: E li normalizziamo alla stessa potenza, possiamo poi usarli per fare varie elaborazioni senza problemi, cioè non è che dobbiamo poi preoccuparci. La cosa tipica è quando scarichiamo gli MP3 dalla rete, sono tutti a volume diverso, la prima cosa da fare prima di fare un CD è normalizzarli tutti allo stesso livello. No, devi convertire gli MP3 senza. Questo qui che ho io, il 409, cioè, sopra. No, comunque, no, non li sentiamo, cioè, la normalizzazione non rovina il suono. No, cioè, nel senso, tu fai da MP3 a WAV e poi masterizzi. Poi eravamo nella normalizzazione pan expand. Allora, questo qui serve per dare un effetto stereo maggiore, tipo quello che abbiamo campionato prima non è assolutamente stereo. Gli possiamo dire invece che noi vogliamo tipo, che ne so, una serie di cazzate, tipo questo qui fa passare, qua sopra abbiamo il canale destro e sinistro, qua sotto quello destro, e noi possiamo organizzare dei pan tra i due canali. Passare una parte in là, serve a fare queste cose qua. Poi abbiamo vari metodi per farlo, per cui comunque c'è il pan che praticamente cosa fa? Se noi diciamo di spostarsi sul sinistro, lui abbassa il volume del destro e al massimo amplifica quello del sinistro. Le informazioni stereo che c'erano prima non vengono distrutte. Se invece noi facciamo questo, prima il segnale viene convertito in mono e poi distribuito sui canali, quindi perdiamo completamente quello che c'era prima. Stereo è quando non ricordo che sia funziona.
0: Ora arriva.
1: Oh, interessante. Questo qua mix side è una cosa che riguarda prettamente gli studi di registrazione, perché lì si usa praticamente quando uno canta, si usa un microfono davanti, uno a 90 gradi, e quindi in realtà non è stereo, ma praticamente quello a 90 gradi serve a prendere i suoni più bassi che quello davanti invece. Allora cosa si fa? Si usa sta roba qui, praticamente converte da questi due microfoni, creano una sola forma d'onda stereo con le informazioni stereo corrette, perché quelli ovviamente non è stereo. Ah, poi qua abbiamo resample. Resample serve semplicemente per ricampionare la forma d'onda, cioè ci serve nel momento in cui abbiamo una forma d'onda campionata a 48 kHz, dobbiamo farci un CD, la dobbiamo ricampionare a 44. Oppure quando vogliamo passare da 22 a 44, cioè, comunque non è, cioè, se si fanno le cose bene non ce n'è quasi mai bisogno.
0: Oppure potremmo aprirla, prendere l'altoparlante e fare un adattatore con l'altoparlante.
1: Thank you.
0: Ok, lo aggiorni. Ma a me non riesci. Ma non ti va perché stiamo trimmando, eh? Anche da qua sta la stessa cosa. Puoi provare.
2: No, non è parecchio. Se mai ancora parecchio dal tasto,
0: vogliamo staccare per un attimo?
2: No, allora vediamo qui però terminare.
0: Non lo so io. Cioè dimmi tu cosa devo fare? Vediamo la griglia che è la cosa migliore.
2: No, la griglia non lo è.
0: Come no? Giriamo quei cosi?
2: Non ci giriamo quei cosi, poi qua, non due fisi.
0: Qua qua. Che ci vuole?
2: Vuole che fate quello e...
0: che sono tutti i
2: tiro,
0: che dobbiamo fare? Niente, becchiamo, non sto parlando. Poi c'è il tiro qui, niente, lasciamo stare. Meglio lasciare stare.
2: Mettiamo dentro il microfono.
0: E poi parliamo con la cassa.
2: Io ho anche usato il microfono. Ok. Servizio.
0: Basta trovare della spugna in effetti, vedi se è in giro. Mi andrebbe messa di lato. No, non taglio quello, non fiducia.
2: Occhio. Quanto è il po'?
0: Fanno
2: 3
0: 2 e 2.
2: Minchia.
0: 2 così. Un po' più in fuori.
2: Sì, scotch, dello scotch.
0: Di adesivo.
2: Ce l'hai?
0: Di adesivo da qualche parte.
2: C'era o c'avevi?
0: C'era.
2: Ma non c'era il mono adesivo.
0: Eccola.
2: Ora stanno sentendo.
0: No, ora sentono, non è che diciamo bestemmie, che
2: sì?
0: Stiamo cercando di migliorare la loro qualità.
2: Fammi dell'altro di adesivo.
0: L'unico biadesivo che attacca anche il porco dio.
2: Dov'è il cucchietto? E questi come li metti? Col culo?
0: Che cosa? Ah, va bene, fai più corto. Questo come metto, col culo?
1: Istruzione. Ah, la canzone.
0: No, volevo levare da qua un po' di stronzate.
1: È l'effetto falso, come se ci fosse un disturbo elettrico. Sì. Poi lei dice tipo, questa opzione è bellissima, a me piace. Speaker crashing. Cioè praticamente questo qui non attenua i punti dove taglia, in modo che gli altoparlanti facciano più casino.
0: Ah?
1: Sì, si rompa. mangiamo.
3: Torni? Vai via proprio.
2: Venendo fra due settimane.
3: Niente muro.
1: Oh, c'è da fare ancora questo e poi se abbiamo tempo noi a fare un po' di
3: vedremo il prossimo concerto. Ma qua ti dà qualcosa? Adesso questo che è l'altro. Questo è tecno minimale. Hai fame? Ma che è finito il seminario? Ah, pausa nel seminario.
0: Prova. Vabbè, abbiamo ripreso così per ora e c'è stata una pausa nel seminario per motivi di fame.
3: Elettrico!
0: Qua messo il microfono e l'unico modo, cazzo, prova ad alzarmi questa cassa che non si capisce una minchia, arriva piano. E adesso è uscita cassa spia o
1: no? Adesso questo è il monitor.
0: E cioè?
1: Te lo pompo di te,
0: lo puoi, è tutto al massimo e si sente pianissimo. Come può essere? C'è qualche attenuatore forse?
1: No, adesso poi dopo guardiamo bene. Sì, mangiamo.
2: Dai. No, non ho finito, ho detto mangiamo.
4: No, io sto cercando di finire.
2: No, dai, mangiamo.
5: Posso da mangiare?
2: Sì, dove?
0: Abbiamo il latte.
6: Sì, però per adesso zero ascoltatori. Ho appena iniziato qua.
0: Ok, abbiamo il latte, qua funziona.
6: E oggi il secondo giorno qui. Devo fare colazione. E basta. Ma chi è Maltron?
7: Noi. No, perché ieri notte non c'era un sapere di nocchiera, no? Uno si chiama Zerzi, l'altro Zerzi, se uno si chiama Zerzi, lo chiamo Maltron, non si chiama Zerzi, non si chiama Zerzi.

0: Vieniti a prendere il maledetto Olivetti, per Dio! Mi deve dare un Olivetti M20.
1: Ma è di Catania?
0: No, lui è di Palermo. Ferri, vieni! Che stiamo trasmettendo per Radio Cybernet.
2: Minchia Radio Cybernet.
0: Minchia Radio Cybernet. Mamma mia, ieri abbiamo fatto le 4 di notte.
2: E boh. Io intanto mi sentivo a casseggiare.
0: Ah sì? Ora abbiamo qua la cassettina, da
2: si
0: qua prendiamo
2: bene,
0: il suono.
2: Sente...
0: Quando mettiamo qua, sì,
2: fuori...
0: è che si sentono i commenti nostri mentre sentiamo, infatti, infatti. Però prevale l'audio di là.
2: No, no, ma si sente in sottofondo, nel senso, come sì. Fai? Io trovo sempre qualità buona di traduzione, infatti è sorprendente.
0: Abbiamo modificato il programma di Jaromil, perché prima incodava a 24 e in stereo, adesso andiamo a 16 in mono con la qualità dell'AIM, quindi un po' come il Livevice.
2: C'è ancora meno esigenze.
0: Sì, ha meno esigenze e lo possono ascoltare un po' più di persone, quindi perché...
2: Guarda, la connessione di Skype è proprio normalissima, nemmeno sì. Buona, se questo lo sento... Vuol dire che mi sentiamo tutti sicuramente.
0: Va bene, va. Quando pensate di iniziare?
2: Ora.
0: Ah, ok.
2: Appena vanno via i bolognesi.
0: Andava
2: bene.
0: Cosa?
2: Andava bene.
0: Sì, sì, sì. Sì, dovevo fare un intervento, poi si è tirata per le lunghe con elettrico, poi siamo andati a mangiare, poi siamo venuti qua, erano le 11:15, allora ho fatto una cosa in rete.
2: Sarebbe
0: venire la pronuncia meglio
2: di Vorbis.
0: Ogvorbis.
2: Io ho letto quello che avete fatto, però
0: ma...
2: meglio a voce.
0: A voce, beh, a voce si presenta come un protocollo proprio, come un anti MP3 new. Però ancora non, cioè per la musica, per gli MP3 va bene. Ma per lo stream è impossibile.
2: Non questione minore.
0: Sì, comprime un po' di più. Però ora come ora sì, hanno sviluppato soltanto 128 kbps stereo, per cui non lo potremo mai usare per trasmettere.
2: Sono un lapsido.
0: Dai, sì. Abbiamo un ascoltatore?
3: Wow!
0: Wow!
3: Abbiamo un ascoltatore!
4: Grande!
3: Oh, dai! Bentornato da noi!
0: Dai! Dove hai dormito?
3: Lui come me, stoico, non ha dormito! Noi eravamo, siamo stati gli stoici della notte!
0: Mamma mia!
4: Sono arrivato in bambino, ho detto minchia! Quasi poi dopo,
0: la sveglia! E poi hai detto minchia, Radio Cybernet! E tra l'altro adesso noi mandiamo il nostro jingle, però me lo voglio sentire!
3: Beh.
0: Ah ecco, perché io sono gay fondamentalmente.
3: Ok, è una rivelazione.
0: Talmente alto il volume dei microfoni che non gliene fotte un cazzo.
5: Radio Cyber.
0: Prova il microfono. Prova.
4: Ci sei?
0: Ci sono.
3: Ok. Tra poco Chrome ci darà un feedback su come si sente Radio Cyber.
0: Zeiss, come avete trascorso la notte?
4: Abbiamo fatto io e questa abbiamo fatto sesso violento sui computer buttando per terra cavi e hardware Favinghiati in un abbraccio veramente passionale.
3: È bello, provalo questo. Bello questo, provalo.
2: Ho capito un cazzo questo.
3: Ciao Crom, buongiorno, noi beviamo il tè. Come ti sente?
4: Ma chi è l'ascoltatore in questione?
0: Abbiamo è due Crom. Ascoltatori in questione.
3: Uno è Crom.
0: Ma tantissima.
3: Ah, vuoi un saluto?
0: Io
3: generale.
0: Devo dire, caffè a caffè.
3: Ragazzi, salutate Crom in coro. 1, 2, 3, ciao Crom, 1, 2, 3.
4: Ciao Crom!
0: Vuoi il caffè ristretto?
3: E l'altro ascoltatore è Riffo. Ciao Riffo. Crom forse basta, Riff no, non si muove. Almeno non penso che questa cosa la mancata.
0: Vabbè, due poveracci che ascoltano.
3: Oh, ieri alle 5 di mattina erano in 6 ad ascoltare.
0: Madonna, ma che erano?
3: In 6
4: alle 5 di mattina. Dei
3: pazzi. Crom, qua ora come ora c'è Alberto accanto a me che si sta girando.
0: Io un tovagliolo di merda.
3: Poi devo dare un tovagliolo di merda.
0: Come quelli, come lì.
3: Fantasura, vieni, croce. Poi c'ho Caparossa di fronte e alcuni ragazzi dell'OA.
2: Quindi
3: no, con la scelta giusta c'è il mando?
0: No,
3: era una chiacchiera di molto personale, poi si guarda.
0: Devo ficcarlo qua, appoggiarlo, eccetera.
4: Non era greve
0: molto. Ma poi quello microfono di riparare.
2: Parlavo degli ultimi bambini che ho sacrificato l'altra notte.
3: Ora li sto sentendo invece.
0: Ora sì, ma ora che ci
3: tutti non stanno. Allora,
4: sì, non stanno tutti. Culto.
0: Come, è con come, noi, è con
2: sta
0: noi.
2: Sta filmando?
0: Sì, sì, sì.
2: Allora, come chiunque può vedere, appena si mette qua, trova occulto, occhio magico, tenebroso in notti di plenilunio. Lì c'è un acaro che sta smanettando, c'è un'immagine di una bambina.
3: Sarei io l'acaro.
4: No, lui è la bambina.
2: Satanisti e pedofili a convegno come sempre. Potremmo scrivere adesso. Si inviti Dimitri. Facciamo fare. Io voglio invitare Dimitri e voglio vedere un vero sacrificio umano.
4: E Nere Express, sbarre violente.
3: Sbarre violente
4: notevole.
3: Leggiamoci sbarre violente.
0: Cazzo, questo cazzo è la fine del mondo.
2: No, se tu te ne sta mangiando. No, che vabbè. Va bene allo stomaco, ma fa male il diabete. Sì, sono, ti ho detto, mi sento una rosa. Sono stato 2 mesi e mezzo fuori dalla rete e sono ricevuto. A tutti i livelli, umano. Quasi tutto.
0: Lei fa male, c'ha delle
2: cose. Non è buona, non c'entra nulla, però io alla meeting di Catania io mi sono rotto i coglioni, voglio fare una cosa che mi garba. Vorrei fare un bel seminariuccio con vari soggetti, lo chiamerò psicoattivismo. Sostanze psicoattive e cultura hacker. Nonché cyberspace come modalità di percezione che se tutti gli oggi
0: hanno che ci butta a capofitto
2: è un modo. Mio vecchio trip
4: bello
2: te lo devo rimetto un listac meeting basta
4: in listac meeting sì.
2: Non mi serve un cazzo. Se si potesse avere un videoproiettorino per far streamare un pochino di immagini fighette di siti bellini e su tecno sciamanesimo fa tutte le cose
4: perfetto.
2: Io voglio fare ciò e andarvi in culo a tutti e quel pretesto del doppio attivismo stanno a drogarmi per 3 giorni nello spazio e fare i guru e si trova anche da trombare perché poi guru trombano come tutti sanno se può qualcuno mi regala lo stroi
0: giustamente alla fai baba
4: quello è il giorno col taglio bianco
2: io ho un bellissimo, io so,
4: cioè la stagione è buona,
2: io so il pigiama è stato il tipo indiano che fa da lì. La biellata egiziana autentica è un po' smerdata perché la dopo portata all'Egitto. Posso farmi una croce rossa sul davanti della biellata? Anzi no, si potrebbe fare un bambino allevato in vetro per essere sacrificato.
0: Sta iniziando allora?
2: Sì, mi piacerebbe farlo. Anche in collaborazione. Io vorrei ritirare in ballo le vecchie brand,
1: ecco qua,
2: perché mi scrittavano la cifra, gli altri
1: stanno per iniziare per i byte, ho poi in mano un cubo di polistirolo che teoricamente è il nostro microfono, la tecnologia,
0: parlo Ferri, parlo. Mi passi Mister Coniglietto?
4: Stanotte lui ci ha aiutato a risolvere un grave problema di
2: Netflix. Ieri notte stanno giocando a Shadow Warrior. Può registrare i pezzi. Registrare il pompo è una gran cosa. Per fare il collegamento in diretta con Radio Cybernet e quindi chiunque voglia intervenire al dibattito, che si spera sia più una presenza di dibattito che non interventi di attori ufficiali, è invitato a seguirsi il microfono, non solo per capirsi meglio, ma anche perché poi la registrazione va in diretta su Radio Cybernet. Tra l'altro ieri mi è dispiaciuto tantissimo non partecipare alla giornata, per motivi di lavoro mi hanno inquadrato all'ultimo, ma ho potuto seguire tramite Radio Cybernet l'evento e devo dire che pur utilizzando una normalissima connessione di momenti ufficiale, oltre alla diretta questi interventi vengano registrati audio su Radio Cyber, quindi diventano registrazioni per la scritta. Il primo intervento che appunto però è nello spirito di invito al dibattito e appunto dal programma Il Dio che doveva iniziare alle 10 iniziare subito a ruota e l'intervento di diritti d'autore licenza GPL per proseguire fino alla sera una serie di interventi dell'associazione del software libero a personaggi vari che si sono posti il problema di interagire al meglio con il software della terra. E l'intervento che volevo fare io lo faccio, lo sottolineo per chi non mi conosce, non come gli avvocati possono intervenire lungo la giornata, ma come diciamo appassionato di questioni legate alla libertà di espressione e di comunicazione in rete, che seguo questi tematici da svariati anni, nella speranza di dare un contributo alla difesa della libertà di espressione in rete, e quindi io ho un contributo diciamo onesto tra virgolette, però non appunto diciamo da esperto legale da avvocato, ma da persone che ha provato a approfondire queste domande. In particolare mi sono posto il problema rispetto a questa giornata
5: di quali sono gli aspetti giuridici, le problematiche, anche giudiziari, volendo, rispetto all'utilizzo del software libero, anche in ottica, diciamo, politica, non solo strettamente giuridica. Il software, come ben sappiamo, è regolamentato in Italia da una legislazione veramente eccessivamente rigida. Intanto la durata della tutela, che è di 70 anni, che è applicata a uno strumento che ha una vita così breve come il software, è quantomeno fuori luogo, al di là delle opinioni politiche che può avere ciascuno di noi. Oltre alla durata, ci sono altri problemi, che sono quelli legati agli strumenti sanzionatori, oppressivi, legati agli illeciti che vengono registrati ormai rispetto a duplicazioni di applicazioni produttive del software. Perché tristemente si parla di anni di galera, di sanzioni pecuniarie veramente molto alte. Questo però, diciamo, concerne il cosiddetto software coperto dal copyright di tipo tradizionale. Software libero non è coperto dal copyright di tipo tradizionale, è sì tutelato da una forma di copyright, ma da una forma di copyright molto particolare, tant'è che molti prediligono, giustamente, anche secondo me, definirla copyleft, più che copyright. Il software libero in Italia, intendendo per software libero quel software che ha una serie di caratteristiche particolari, ma che si può tranquillamente dire che sia il software che ricade sotto la licenza GPL, e sfugge a molti delle norme relative alla tutela del software. In alcune però ci incappa, o si pensa che ci possa incappare. In particolare sono due gli aspetti che secondo me andrebbero sviscerati rispetto al software. Uno la questione dei bollini e uno la questione della validità legale della licenza CPM. Su questo, che secondo me sono gli aspetti più interessanti a sviscerare oggi, almeno all'interno di questi dibattiti, dico quelle che sono rapidamente le mie due considerazioni, visto anche che è arrivato questo pregabile che doveva iniziare a ragionare, e che a questo punto i dibattiti penso si possono unire agevolmente, visto che comunque le tematiche erano pressoché evidenti. Sulla questione dei bollini SIAE, per quello che è possibile interpretare la legge, che comunque non è mai facile interpretare la legge, il bollino SIAE viene apposto per certificare che l'opera non è contraffatta, non è illecitamente copiata, non è abusiva, non è illegale. È una questione un po' strana, perché la SIAE nasce come società, potrebbe chiamare sindacato, visto le funzioni dal lobby italiano, degli autori editori italiani, nasce in realtà tanti anni fa, appunto, più come funzione di sindacato, soprattutto degli autori, ma anche degli editori, e nel corso degli anni opinione personale diventa un mostro burocratico capace di dare multe ai ragazzini che fanno le feste in casa, sono leggende urbane, o presentarsi a persone che tengano la radio alta, un pizzo. Ciao.

0: tutto che c'è questo strumento strano, uno direbbe da pensare, è una tassa che io pago autore iscritto alla SIAE per poter distribuire il mio prodotto, ma in realtà lo so quando sono vecchio, la SIAE mi dà un tanto essendo iscritto alla SIAE. Non è affatto così, è un marchingegno legislativo strano per cui l'associazione alla SIAE è volontaria. Però, di fatto, il bollino SIAE viene applicato su tutti gli oggetti, per certificare che l'oggetto non sia appunto contraffatto, illecitamente copiato. Per cui si arriva al paradosso, sicuramente da risolvere, ed è un problema per chi adopera software libero e strumenti GPL, si arriva al paradosso che il bollino SIAE, qualora venga ravvisata una finalità di lucro, perché ci deve essere questa condizione perché sia applicato il bollino SIAE, potrebbe essere interpretata la legge che debba essere applicato anche a prodotti GPL, quindi a software che magari vengano realizzati da persone che non sono affatto iscritti alla SIAE, quindi si trovano costretti a dover pagare una tassa per sostenere un'associazione che viceversa non dà nessun corrispettivo a loro. Per cui sicuramente questo è un problema da risolvere. Non c'è, secondo me, nessun problema a continuare a distribuire distribuzioni Linux, ad esempio, o altri software GPL per fini non di lucro, come può essere l'ambito questo qui. No. Ci potrebbero essere delle interpretazioni su situazioni un po' appunto ambigue, come che ne so, lo sviluppatore che si porta dietro il software per fare un lavoro, la rivista che distribuisce il software Linux e la rivista la fa pagare. Su queste, che può darsi che la legge sia interpretata in maniera rigida, l'invito è comunque a cercare di dare battaglia politica. Veramente triste è stato vedere che tutte, o quasi tutte, credo, non ve le ho visto io, le riviste subito hanno apposto il bollino SIAE, senza provare a fare nessun tipo di battaglia politica. Quello potevamo fare, avevamo giusto uno strumento. Ma si quando provi a dirglielo fanno, ma tu sei chiesto alla SIAE, ci hanno detto va bene, si dibiace, cioè se la SIAE è quella del beneficio di questa cosa. Atteggiamenti simili a quelli che fanno i posti o cose simili per sapere appunto come andare a finire. Non è così che si risolvono le cose. Sì.
1: Funzionario della SIAE sono arrivati a dire di mettere i bollini sui dischi fissi.
0: È chiaro, ma non è stato bene. Ma se poi fanno bene, fanno il suo, no? Cioè, fanno bene, fanno oggi, però fanno il loro mestiere da
2: politici,
0: non è che fanno niente di diverso. Il problema è chi sta dietro e addirittura ha un comportamento in grado di agevolare queste loro funzioni. Per cui, cercando di sintetizzare sul discorso del bollino SIAE, secondo me qui chiaramente si apre dibattito, non c'è nessun problema per l'attività. E che si possono ricollocare sicuramente in finalità non di lucro. Ci sono delle zone d'ombra rispetto a attività in cui sono contornate da finalità di lucro, rispetto a queste sicuramente l'invito è a dare battaglia e non telefonare alla SIAE per sottomettersi immediatamente a questa tassa iniqua. Sull'altra questione, ben più spinosa e difficile da affrontare, com'è?
3: Dunque, a me leggendo la legge sembrava di capire in questa maniera qui, cioè che il bollino va posto su supporti che si distribuiscono a fini di lucro, però a volte si legge e si sente dire che il bollino va posto su qualsiasi tipo di supporto che rientra che abbia il contenuto previsto dalla legge, ma ha detto anche che la SIAE prevede un bollino apposta per i supporti distribuiti, per esempio distribuiti a titolo gratuito. Quindi cosa c'è di vero in queste cose qui?
0: Però c'è la legge che dice che il bollino va a posto se ci sono determinati contenuti, tipo immagini, movimenti e cose del genere, e contenuti multimediali, e se c'è la finalità di lavoro. Poi quello che dice la SIAE, quello che dicono gli amici della SIAE, quelli che sono ben contenti di sottomettersi pacificamente alle vite della SIAE, è un altro conto. Quello che c'è di vedere la legge. Non c'è addirittura ancora il regolamento applicativo della legge, per cui le interpretazioni sono state fatte ancora prima di aspettare il regolamento applicativo, per cui veramente a cuore leggero. Di certo, se uno vuole rispettare la legge, deve rispettare il discorso della finalità di lucro. Quella è l'unica cosa vera che c'è, non certa, perché poi appunto nella finalità di lucro si va nell'interpretazione, no? Che dicevo prima. Se c'è... Certo, certo, sì.
2: Cioè, io su questa esperienza qua, cioè che ho appena finito terminato di fare 3 CD per il Ministero della Pubblica Istruzione, quindi distribuiti gratuitamente, non cosa. Il problema fondamentale è questo, è quando tu vai poi dalla ditta, no, che masterizza tutta una serie di supporti, loro vogliono comunque la liberatoria della SIA, cioè vogliono comunque i bollini, quindi di conseguenza è un giro strano, no? Perché ad esempio anche noi l'abbiamo distribuito gratuitamente, ma abbiamo potuto masterizzare fin tanto che la SIAE non ci ha dato un bollino, ad esempio, per la distribuzione gratuita. E quindi è proprio anche lì il voto, e la ditta poi che non fa nessun tipo di lavoro perché pretende la cosa, capito? Quindi questo tanto per rispondere a questa domanda, insomma, l'iter è proprio questo, cioè non scappa più niente, hai capito? Perché o da una parte o dall'altra comunque, capito, devi in qualche modo conflittare.
0: Cioè non toglie perché la ditta o chi è stato coinvolto in progetto non ha nessuna voglia, ma anzi giustamente, di dar battaglia. Cioè nel senso, la SIAE è una potenza, dice interpreta determinate cose, però la legge è scritta in una determinata maniera e se uno ha voglia di dar battaglia la può interpretare in una maniera che magari è la più corretta. Allora, il discorso è sulla legge, che ho riletto almeno 12 volte, la parte che ci riguarda, cioè che riguarda direttamente le questioni che interessano a me, quindi le questioni di software, che poi immagini, multimedia, sono diverse, trattate anche una disciplina diversa. È piuttosto ambiguo, nel senso che da una parte l'articolo 10 parla di scopo di lucro per il bollinamento, poi dice subito dopo che quello può essere fatto solo a tutela del diritto d'autore, una forma di lavoro, non mi ricordo esattamente. Poi l'articolo 13, quando parla delle pene, parla o di distribuzione a scopo di lucro o di tutta una serie di cose, tra cui sostanzialmente anche semplicemente tenersele fatte per scopo di lucro, quindi se uno ci lavora, scopo di lucro ce l'avrà. Dopo, al che la legge sostanzialmente c'è un immane casino, non è come scritta stessa, chiaramente dipende se è stata scritta in quel modo, ovviamente, perché sta tutto di tiramenti in qua e là da tante cose, almeno della mia modesta opinione, quindi personale, ovviamente. E quindi c'è un canaio proprio sostanzialmente all'interno della legge stessa, non è chiara la legge. Quindi si sentono le interpretazioni con tutto e contro di tutto, è difficile capirci qualcosa, chiaramente se lo viene alla SIAE, in cui la sua interpretazione, secondo me è anche invece opportuno chiederlo alla SIAE cosa ne pensa, proprio per averci delle basi sulle quali andare a contrastare, perché capire, certo chiaramente non è che bisogna dargli retta e dire quello che loro va giusto, è giusto anche. Hanno delle interpretazioni allucinanti, perché a un certo punto dice che se io mi stampo un risultato di un programma, quello è il supporto su cui io posso eventualmente distribuire il software, lo detengo, se io su quel software ci sto lavorando, io non posso neanche prendere sostanzialmente, spostare il risultato del programma. E sono cose assolutamente assurde. È frutto di gente che non capisce una sega, non capisce un tubo di queste cose, che appunto oggi una legge fa male. Fatta soltanto per l'idea di combattere la pirateria, come se non bastava la già restrittiva legge precedente.
2: Eh?
0: la legge si ambigua in quanto perfettamente un consumone, però che ci sia questo dato, che è un dato che non è va divulgato, per il quale confrontarsi, e chi ha possibilità, coraggio, certo, non è facile. Io capisco anche le riviste che poi sono gente che lavorano e scommette sul proprio lavoro, è sempre una cosa impegnativa e coraggiosa, però chi ha voglia di dare battaglia politica deve tenere presente questo, che è un dato certo della legge, pur legge ambigua, che il bollino va messo all'interno di finalità di lucro, e su quello si gioca l'interpretazione. Dove non c'è finalità di lucro, si può tranquillamente dare battaglia politica a chi ce n'ha voglia, tempo, energia e volontà, perché la legge dice una cosa, che quella si ha, è una potenza. Dovrebbe essere una cosa molto simile a un'organizzazione mafiosa, non per inserire. Non sta problema a confrontarsi con la CIAE, per via traversi si è trovati a invitarli anche a Milano e non sono venuti. Io non ho problemi se qualcuno la CIAE a ragionarci, e non ho problemi a definirla in qualcosa di un'organizzazione mafiosa. Perché una cosa, scusi, non è obbligatorio iscriversi, ma è obbligatorio dare un fisso. E che c'ha un esercito di esercitori spazi per l'Italia, e c'ha un esercito che sono le forze

0: PL, che ancora non sono, se si vuole, ancora più complessa. Su questo, di nuovo si va a interpretare la legge, addirittura si va a interpretare la legge su una cosa che non è stata presa in considerazione dalla legge, per cui è ancora più difficile. Comunque c'è il conforto di alcune opinioni di avvocati, addirittura giudici interpellati a livello ufficioso, che dicano che comunque la GPL va considerata come un contratto per l'utilizzo del software che si perfeziona con l'accettazione da parte dell'utente. Questo non solo la sua forma in inglese, che è ufficialmente riconosciuta dalla Free Software Foundation, ma addirittura la traduzione in italiano, perché non c'è ragione contraria per interpretarla diversamente. Sicuramente sarebbe più tranquilla la situazione della GPL se ci fosse un pronunciamento normativo che in qualche maniera la coinvolgesse. Ben vengano le iniziative preziosissime, tipo la nascita dell'associazione Software Libero, però secondo me ci sarebbe anche da fare battaglia politica e aprire un tavolo di trattativa con gli organi competenti, in particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, presente al suo interno, per far sì che questa licenza sia in qualche maniera riconosciuta ufficialmente in Italia, perché secondo me solo con un riconoscimento di un ente pubblico o tramite un regolamento, una normativa nuova, o tramite un pronunciamento appunto, o tramite l'istituzione di un ufficio particolare all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri che faccia in qualche maniera alcune veci, alcune funzioni della Free Software Foundation, che a quel punto ci sarebbe veramente la vittoria in tasca per poter promuovere in tutta tranquillità il software libero, diciamo, nella società, in particolare all'interno della pubblica amministrazione. Queste erano le mie due considerazioni a riguardo e sono molto curioso di sentire interventi successivi.
1: Volevo, intanto sono Svezia di Radio Cyber, volevo dire che secondo me dovremmo anche pensare al problema dei musicisti per quanto riguarda la SIAE, parlando nel questo dibattito, almeno un pochino, perché anche loro hanno gli stessi problemi che adesso abbiamo noi con il software, e ne hanno da molto più tempo, cioè non possono autoprodursi, non possono farci pagare le loro opere, nemmeno se le masterizzano da soli, se non pagano il bollino SIAE. Abbiamo fatto delle interviste come Radio Cyberness dei musicisti che hanno parlato proprio di questi gravi problemi che loro hanno nel far circolare le loro cose, e anche problemi di regolamenti SIAE e di altro tipo, per esempio quando sono dal vivo, cose del tipo che se un gruppo suona in un locale, a parte che deve pagare delle autorizzazioni per poter fare dei concerti di musica propria, eccetera, ma per esempio se suonano 10 brani del loro repertorio personale, quindi musica scritta da loro, poi fanno una cover di Jimi Hendrix, tutti i diritti d'autore vanno per il 90% a Jimi Hendrix e a loro va il restante 10%. C'è anche un discorso del, si chiama peso dell'autore, per cui se tu fai una cover di una persona importante a te non arriva più niente. Se suona musica tua, poi c'è il discorso anche che se ti associ alla SIAE e non vendi più di una certa quantità di dischi o di CD, la SIAE decide autonomamente di tenersi tutti i ricavati, per cui o sei famoso e quindi la SIAE effettivamente ti aiuta, oppure se sei un artista emergente vendi 5.000 CD l'anno e non vedrai mai una lira dalla SIAE e continuerai a pagare perché te lo impongono. Questo potrebbe essere un altro punto di riflessione, ma perché ho avuto l'impressione da parte dei musicisti che noi ci fossimo mossi quando questa cosa del software ci ha fatto incassare, ma in realtà la cosa è molto simile, almeno da parte nostra come radio.
0: No, nel senso che per il dibattito, non so se volevo intervenire anche in programma. No, dicevo che per il dibattito, non so se volevo intervenire.

0: non ci sono altri interventi, si pronunciava nel momento di voto gli interventi.
1: Volevo subito dirlo, una cosa che proprio la avete letto sulla, su avere un riconoscimento della licenza da parte della funzione, secondo me non c'è niente. Io voglio fare una licenza uguale, simile, chiamarla superiore alle stesse priorità, sono portato a usare una licenza libera di consumo.
0: Questo anche per me non è che ci sia troppo bisogno di uno scimento di niente, però se si pone il problema, come se fosse in tutti gli ambiti chiaramente nostri, ma la GPL vada o non vada, tra l'altro ci sono anche delle questioni abbastanza particolari su cui sinceramente non mi sento neanche competente, però ho letto a giro appunto mai il fatto che non dia garanzie alla GPL, che sono delle caratteristiche GPL, può creare dei problemi, ma il fatto che ci abbia delle caratteristiche particolari magari non può essere accettato dalla

Thank you.

Thank you.

Grazie.

che a livello di grande però non si dice mai loro sono tutti presenti senza valutare non solo in casa ma anche a chi è stato, quindi l'idea sarebbe proporre un lavoro

0: me questi modi vanno fatti sempre alle spalle, come è citato, non è da un lavoro in pubblicazione abbastanza grosso, perché se no ci dice che è un senso, partendo da una situazione di forza, secondo me lo siamo a livello emergente, perché ciò che il libro si sta diffondendo, perché ci sono iniziative come queste, perché gli strike vanno benino e dicendo, allora vai da una posizione di forza a chiedere appunto riconoscimento della verità della licenza da chiedere. Lascia più perplessi di quelli tipi che si può esporre. Però da fare in maniera statica, un po' di forza
1: pianissimo e non so perché. Che cazzo è? Vediamo un po' come va adesso. Vediamo un po' come si sente. Vediamo se funziona. Vediamo un po'.
2: Scusa, mi puoi far uscire perché ho scattato una data di un positivo di una pagina.
1: Vedi?
2: Devo ributtare su una pagina perché è scattato.
1: Ok.
2: Lo stesso è scattato un po'.
1: Sì, dammi...
2: Ed è 100, è il 200. Non lo vediamo se è 8.
1: Dovresti poter andare.
2: Sì.
1: Sì. Pare che sembriamo alieni. Alien. Siamo alieni. Alieni. Alieni. Ci sono suoni strani tutti intorno. Beh, l'importante sarebbe vedere se si capisce la voce. Ora vediamo un po'. Sempre Radio Cybernet dal vivo, dal TPO di Bologna, sono le ore 23:40, ora italiana. Scusate per i fischi, porco Dio. E adesso pare che si capisce benissimo la voce, quindi sarebbe veramente interessante continuare a streamare in questo modo. Ora vediamo se riusciamo a sentirci noi stessi.
3: To, to, al routing di dietro.

0: sono problemi di routing.
1: Allora, me lo configghi?
0: Allora, no, dove Vincenzo?
2: Che micchia di...
1: Vuoi passare?
0: IP chain
2: S.
0: Allora, meno A maiuscolo forward.
1: Ah, ho capito.
0: Meno S IP. Meno J mask. Good. Ok.

0: uscire, come cazzo lo chiami? Ah, passare.
1: Fai passare.
0: Esci, gli dico esci.
1: Esci, 83.
0: No, 69.
2: E che cazzo?
1: E che l'83 no, vaffanculo, frocio.

0: cuore di un coglione che il porco di un fanculo se ne va. Voglio fare in culo perché... Va bene. Dove cazzo è il microfono?
1: Il microfono è qua.
0: Ah. Lei ha qualcosa da dichiarare, mister Coniglietto? Ok. Affanculo, corriente. Affanculo. Sembra che stiamo filmando un vicino privato, effettivamente è quasi così. Come non si sente nulla? Ma sei gay?

0: vabbè.
1: Tocca scappaccarsi.
2: Ti sei disconnesso? Madler, porco Dio, non pensare che non abbiamo visto che non ti sei collegato.
1: I tre dell'Apocalisse, in ascolto. Che cazzo di caratine di merda che ho preso?
0: Poi... Andato? Sì.
1: Trasforma in un cazzo di silicone, cioè poi ti viene le cazzo.
0: Porco di te.
2: Porco Dio!
0: Che cazzo è? Tua sorella, madre! Tua sorella!
1: Madler, ma perché non vieni?
0: Vieni, buongiorno.
2: Vieni, Madler!
1: Che stanno arrivando tutti! Ora facciamo poi, alla fine, un annuncio scherzo.
0: Dicendo,
1: in realtà questo era l'Ecc Meeting 2001. Grazie per aver partecipato.
0: L'Ecc Meeting è anticipato come le
1: qua stanno venendo tutti quanti. Stanno venendo tutti.
0: Sale da Roma.
2: Sì, questa cerca ancora passaggio. Buona.
1: Domani da Roma salgono Graffio e Meguan, eppure come cazzo si chiama? Enkidu. Per cui puoi aggregarti a essi.
3: Che merda, potevamo venire a Milano, no? E tu qua
0: lì c'è Roma, che cazzo è? Il cazzo che c'è del mondo! Loro vengono per vedere noi, mica perché ci sei tu!
3: Esatto.
0: A più bene, la prossima volta.
1: Ma come inizia questa cosa di seminario o no?
0: Madler, non posso uccidere il Blicero.
3: Ma è il Blicero?
0: Uccidere,
3: parla del diavolo.
0: Puoi parlare, Blicero,
2: che cazzo vuoi, madre? Morrai.
3: Però non deve togliere. Prendi, tuo. No, Gundam!
1: Ecco, abbiamo la sigla di Gundam! Dai, però non ci cantare sopra, sennò ti rompo il culo.
0: Ho bisogno di qualcosa per fare un filtro.
1: Ho dei filtri nel tabacco.
0: Hai dei filtri nel tabacco?
1: Questi qua.
0: Fanno bene, vuole.
1: Penso di sì.
0: Proviamo. Porco Dio, poi.
1: Pappan Gundam. Andiamo a vedere un po' cosa succede al Media Lab.
0: Coglione,
1: coglione,
0: sei un coglione
1: con la opera,
0: certo,
1: è bellissimo. Ma non si sente molto il cretino quando parli?
0: In realtà io sono cretino. I parlano l'italiano, quando vogliono magari parlare italiano.
3: Bravo!
0: Aspetta un
1: secondo. Che crocelle abbiamo?
3: Due.
1: Non posso entrare con la
3: crocelle. Questo è il mio client. Io ho delle stesse H, mi fa via da uno che da due. Io mi brocio. Ah, io non sono comandato.
1: Ma sì, apriamo scena, tonnellate.
3: Molto bene.
1: E porco Dio, esci!

0: stanno canticchiando. Vedo che funziona veramente bene.
1: A me funziona, che ti devo dire. È perché c'è il DNS di merda. E io ho il DNS interno, quindi ho fatto.
0: E quindi sento di un DNS esterno, per favore. Veloce. Allora, sono le ore 20 e 10 minuti ora italiana, che corrispondono alle 19 e 10 minuti ora Zulu o GMT, e tra poco speriamo che inizierà il seminario su campionature e riutilizzo musicale a cura di Elettrico, speriamo che iniziasse. Dopodiché alle 21 io dovrò sparare un sacco di cazzate su Radio Cybernet e il copyright.
2: Che sarebbe poi il motivo per cui...
0: Sì, il motivo della mia presenza, a parte questa trasmissione anale. Fatto? Quindi la

Gracias.

0: gimana sih maksudnya? Sumar. Gimana kira di maksudnya? Tipo domani.
1: Ma chi gli altri?
0: Quelli che stanno arrivando.
1: Non lo so.
0: Vabbè, con la cena e tu.
1: Ok.

0: già un problema.
1: Houston abbiamo un porco dio di problema.
0: Vediamo la merda.
2: Dai, vediamo la più grande.

0: Allora, Lobo, cosa ci racconti?
1: Niente, assolutamente niente.
0: Com'è la situazione qua? Ti piace?
1: Mi piace. Proprio questo non vi racconterò niente, assolutamente niente.
0: Bene, ringraziamo Lobo per questa splendida intervista e continuiamo ad ascoltare questo sottofondo musicale.

0: tarik.
1: Più o meno collabora, faremo.

0: vabbè, potete venire quando volete, ma qui non è ancora. No. E fate come volete, non c'è problema. Sì, sì. Vedi un po'. Ma tu lo volevi seguire? Non lo so, io, noi tra un po' lo facciamo, però non ho idea, sicuramente non alle 21, comunque noi restiamo ancora qua. E come? Cosa hai detto? Vedi un po', ciao. Me ne fotto della privacy, Rodotà, vaffanculo!
1: Me ne sbatto!
0: Me ne sbatto!

0: cose stanno mettendo in dubbio la mia serietà. Fai leggere. Tu eri quello serio.
1: Allora, qui è un problema. Stanno mettendo in dubbio la serietà di Lobo. Quindi noi adesso abbiamo qui con noi Lobo davanti al microfono. Lobo, qui si mette in dubbio la tua serietà in quanto persona umana e in quanto amministratore di svariati sistemi. Cosa hai da dire?
0: Io sono una persona seria.
1: Lo sappiamo.
0: Non capisco.
1: No, non capiamo il motivo di tutto questo. Dovreste vederlo, giacca e cravatta.
0: Cioè, veramente.
1: Capelli corti. Un bell'uomo.
0: Come io, madre dice non ho serietà. Ma come non ho serietà? Se state ascoltando questo, è grazie alla mia serietà.
1: Infatti, esattamente. È così. E adesso torniamo a farci i cazzi nostri, come sempre del resto, perché siamo una radio seria, di persone serie.
0: Radio Serianet.

0: Ok. Vabbè, noi andiamo a mangiare, per cui qua lasciamo il microfono comunque aperto. Per cui vedremo come andare avanti. Ok, vado a mangiare, Jaromil, ti saluto. Noi comunque lasciamo qui il microfono acceso. Sì, c'è Jaromil che ci sta ascoltando. Quindi la trasmissione continua anche con la nostra assenza. Buon ascolto dei rumori di fondo.
1: Ciao.

Para la cultura. Yo, para la cultura.

Esatto, cioè, questo ha un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un po' di successo, un

Grazie.

کرتے ہیں.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Grazie a tutti.

0: Sì, siamo tornati dalla pappa, abbiamo appena fatto la pappa. E saluto gli ascoltatori che ci stanno ancora ascoltando, nonostante tutto.
1: Wow!
0: Zeus, Jaromil, Microonda e altre gente. Sì, Zeusino. Zeus, ti saluta Shalom. Sì, mi stanno dicendo delle cose qua. Penso che tu puoi già uscire su internet. Ok, vedo un attimo.
1: Dammi il film.
0: Alia, Lobo, Shank e Sputnik.
2: No, non ho obbligo di far uscire.
0: Mi devi dare l'indirizzo IP però.
2: Risolto.
0: Sì, di quello. Non sta sul DNS.
2: No, la
0: copia c'è.
2: 173.
0: Allora, esci 173. Vai, ora puoi uscire. Puoi navigare.
2: Pronto?
0: Il tuo IP è? Ok.
2: Mi
0: sono fatto uno script, esci. E mi dice, e porco Dio, esci 192, 168, 1.6. E che cazzo? Allora, qua... ci sono questi ascoltatori che ascoltano. Deussino ti saluta Shalom.
3: Mufdo.
0: Svega ICM, in effetti no, non mi ricordo il te. Perché è colpa mia, sono fatto male. Come sono fatto male, come sono fatto male.
2: Domani arriverà.
0: Ma da qualche errore?
2: No.
0: Ah, è perché sto streamando. Perché forse la rete è lenta per questo.
2: Stamattina, domani mi chiama, perché oggi lei non c'era,
3: Zeus, c'è Zeus. C'è Zeus.
0: Bruttino.
3: È Zeus?
0: Sì, sì.
3: Ciao Zeus.
0: Vediamo un po' chi c'è qua. No, non è vero.
3: Ma c'era colpa di io prima.
0: Come? No, non credo proprio. Ah no? Com'è che non si esce?
2: Voglio sapere.
0: Un attimo.
2: Grazie.
0: Provate ora? Sì? Bene, bene, bene, bene. Bang. Ma di lì funziona, sembra strano. Perché io sto solo trasmettendo, non ricevo nulla, per cui voi a ricevere dovreste ricevere. Hai impostato me come gateway? Il 100. 101, scusami. Benissimo. Ci siamo nutriti. Sì. Ale. Abbiamo avuto un po' di problemi a uscire ultimamente. Caduta la linea diverse volte, mi si è piantato il computer. Ops. E adesso stanno tornando praticamente tutti dalla cucina, hanno mangiato, si sono nutriti pure essi. Vediamo un po' Elettrico cosa ci dice. Com'è andato questo incontro?
1: Ma è andato bene.
0: Ok, grazie.
1: Grazie. No, è andato bene nel senso che doveva durare un'ora, è durato un'ora, ma abbiamo fatto un quarto di quello che c'era da dire. Per cui se ritorna la gente ricomincio volentieri da dove mi sono interrotto. Se non ritorna, MP3 party con le musiche dei cartoni animati.
0: Dei cartoni animati, mi sembra giusto.
1: Esatto.
0: Benissimo. A partire da Capitan Harlock, spero.
1: Beh, si rifà tutto il percorso formativo di noi fanciulli acari.
0: Heidi, quindi, poi Goldrake, che me ne ricordo questa scaletta. Il primo che hanno trasmesso in Italia è stato Heidi, poi Goldrake, poi il grande Mazinga,
1: Capitan,
0: poi Capitan Harlock,
1: Gundam, prima di
0: Gundam,
1: tutti,
0: sì. Prima di tutti Gundam? Prima ancora di Heidi?
1: Era prima di Heidi.
0: Ma tu hai visto la seconda serie di Heidi?
1: Non lo so, scusa, ma mi squilla il terminale remoto.
0: Io l'ho visto nel 76, Heidi.
4: Io non ero nato nel 76. Io non ero nato. Posso pubblicamente annunciare che io, quando questo ho visto Heidi per la prima volta, non ero nato.
0: Eri analato. E allora, vediamo un po' cosa ci racconta Jaromil. HD Parma meno D1 Baradev barra HDA mette il pepe al culo del tuo hard disk. HD Parma meno D1 mette il pepe il culo all'hard disk. Attenzione! Attenzione! HD Parma meno D1. Andiamo a vedere che cosa fa il meraviglioso comando HD Parma. Adesso noi vi leggeremo le pagine del manuale. Disable enable the using DMA plug for this drive. Lavora solo con un poche combinazioni di driver e interfacce che supportano il DMA e che sono conosciute come IDE driver. In particolare la Intel Triton chipset è supportata per il bus mastering DMA Operation con molti drive. è anche buona idea usarlo insieme alla combinazione delle opzioni meno X maiuscolo 34 in combinazione con meno di 1 per assicurare che il drive stesso sia programmato per il DMA multi-word modo 2. Bene, ora vediamo un po'.
5: Minchia, domani arriva il resto dell'acqua pionina.
0: Ah, in effetti, boh, da me lo ha già abilitato, DMA, using DMA uguale 1, on. Quindi non so, non c'entra un cazzo. Sì, ti devo controllare. Che è successo?
5: Gioca con le porte.
0: Ah, giochi con le... taglia i cavi di rete. Merito di August, che mi insegna anche che puoi testare la velocità del tuo hard disk con il comando HD parm meno T maiuscolo T piccolo barra dev barra HDA. Mi sembra un po'... sì, mi sembra giusto. Adesso noi faremo il test lanciando HD parm meno TT maiuscolo e minuscolo dev barra HDA. HD parm significa il cazzo, mi suggeriscono. Timing buffer cache read 128 MB in 3,16 secondi, 40 MB al secondo. Allora, lettura 10 MB al secondo bufferizzata, va bene, mi sembra che siamo abbastanza veloci, devo dire. 40 MB con cache e 10 MB al secondo senza cache. Diciamo che, ma sì, mi sembra abbastanza veloce. HD parm ha un sacco di opzioni, però vi consigliamo di non giocarci molto perché ha delle opzioni che piantano tutto. Sì, sì. È un mondo difficile. Dicono minchia e poi ah, il mio ne fa 13. Cazzo, l'hard disk di Jerome è più veloce del mio. Porca puttana. Devo fare qualcosa, devo studiare i parametri di HD parm subito. Quello di August ne fa 27. Ma di cosa? Di cache o di diretti? Cacheati oppure no? Andiamo a verificare le opzioni di HD parm. Abbiamo un file system read head. Poi abbiamo get set IDE 32 bit IO settings. Poi check IDE power mode status. Poi grab drive defect management. Flash buffer cache vaffanculen. Display drive intensification. C'è un sacco di opzioni. Multiple sector count. Ecco, questo è interessante. Il multi count è a off. Se faccio HD parm meno M 1, io metto il multi count a 1 e quindi multi count a on. Quindi il drive a quanto pare diventa capace di leggere contemporaneamente più tracce insieme in parallelo, parallelizzandosi la minchia. E in effetti vediamo un po' se questo test ci dà conferma dei risultati. Ho guadagnato 5 MB al secondo nella lettura con cache, però potrebbe essere un test fasullo. Siccome noi non ci crediamo, non possiamo far altro che posizionare il microfono sopra Mister Coniglietto e compilare i nostri test. In effetti il manuale di HD parm ci dice che il parametro meno M dice il multiple sector count, quindi l'IDE block mode, è una feature di molti moderni drive IDE che permettono il trasferimento di settori multipli per ogni interrupt IO piuttosto che uno solo. Quando questa feature è abilitata, riduce il carico del sistema operativo per il disco di IO del 30 o 50%.
6: Minchia!
0: Alcuni driver però sembrano andare più lentamente con il multimod abilitato. Molti driver supportano i settaggi minimi di 2, 4, 8 o 16 settori. un settaggio di 16 o 32 sembra ottimale per molti sistemi. Western Digital raccomanda settaggi bassi, da 4 a 8. Il meno I, il comando meno I può essere utilizzato per trovare il settaggio massimo supportato da un drive installato. Basta guardare il campo Max Mulsec. Quindi adesso noi andiamo ad aprirci l'ennesimo Etherm e facciamo un po' questi esperimenti con HD Farm. Allora, HD Farm meno I barra dev barra HDA. Vediamo le caratteristiche del nostro drive. Ci dice Max Multisector 16, quindi il multisector nostro è settato 1. Noi lo andiamo a settare meno M a 16 e abbiamo settato il multicount dell'hard disk a 16. Stiamo facendo uno streaming tecnico, lei mi interrompe.
6: No, mi chiedono di salutare, io saluto.
0: Saluta.
6: Ciao, ecco, salutato.
0: Hai salutato?
6: Sì.
0: Siediti con noi, vieni a fare questi esperimenti.
6: Un attimo, finisco di...
0: Stiamo scoprendo. Qui ci sono settaggi di HD Parma che ti fanno efficcare il pepe nel culo dell'hard disk.
6: Lo so benissimo.
0: Ma io anche lo sapevo, però per far contento Giaromi gli diciamo che non lo sapevamo.
6: Ah, vabbè. No, guarda qui.
0: Sì, è fantastico.
6: No, incredibile.
0: Adesso noi stiamo studiando tutto HD Farm.
6: Che bello.
0: Per farlo contento.
6: Non lo sapevo.
0: Ti saluta.
6: Ciao Lobo, lo so. Mi saluta, è un mio amico.
0: Ora andiamo a rifare il test. Ed ecco Mister Coniglietto, che vuole dire la sua. Vedi, sono salito a 47 megabyte al secondo.
6: Grazie a Mr. Polignetto.
0: Già.
6: Minchia. Meno T, ma meno T cosa fa?
0: Meno TT. 10,90 contro 10,40.
6: Minchia.
0: Quindi è migliorato un po'. Andiamo avanti. A questo punto prendiamoci ogni opzione e ce la guardiamo.
6: Io lo mi ci dice stronzi, ma cioè, cosa vuole?
0: Sector found, ecco, sector count, meno A. Questo è usato per incrementare la performance nella lettura sequenziale di file grossi, prefacciando i blocchi addizionali in anticipo a quelli in bisogno dal task.
7: Ciao Jeremy!
6: Come hai? Che cazzo dici Jeremy? Scusa, come hai? Sposta delle finestre.
0: Come hai fatto a sapere quanti multitrack ho? Semplicemente con HD Parm trattino I. Man HD Parm risponderebbe. Ivo Germano.
4: Ivo Germano.
0: Ivo Germano.
6: Marco Ditri, ecco viene.
0: Ecco Marco Ditri, va bene, dai.
6: No, povero Marco Ditri.
0: Sì, alla fine è un grande, dai.
6: Sì, sì.
0: Allora, vediamo un po', ecco qua. Con HD Parm meno io leggo che il modello del mio hard disk è un Fujitsu. Poi ho delle cose strane. Track size 0, HBytes 4.
6: Saluta. Io sto salutando. Cioè, ciao.
0: Pio mode, abbiamo Pio 0, 1, 2, 3, 4. Abbiamo 5 Pio. Minchia, Ultra DMA 2 sono messo. Però dice che supporta anche l'Ultra DMA 4. E come faccio a dirgli vai in Ultra DMA 4 senza rompermi i coglioni?
6: Ci sarà un parametro tipo meno D. Vedi? Meno D, magari. Non so come viene scelto l'interface, ma non è detto che lo supporta.
0: Qui abbiamo meno di 1. Allora, attenzione, abbiamo meno di 1 con meno X maiuscolo 34 per il multi word DMA modo 2, meno X maiuscolo 66 per l'ultra DMA mod 2 e abbiamo delle cose da pazzi. Dice comunque di usarlo con estrema cautela il meno X. Estrema cautela con il comando X. Quindi HD Parm, comando X maiuscolo, estrema cautela, perché può fare danno. Cioè, per il Pio Transfer Modules by Linux, il valore è semplicemente il Pio mod desiderato più 8. Per esempio 9 significa Pio mod 1, 10 Pio mod 2, 11 Pio mod 3. Perfetto. Per il multi word che è quello più forte, il valore usato è il DMA mod desiderato più 32. Per l'ultra DMA il valore è il valore desiderato dell'ultra DMA più 64. Quindi, siccome lui mi dice che HD Parm dicevo HD Parm mi dà la possibilità di avere l'ultra DMA 4, se io faccio 4 più 64 fa 68, quindi gli do meno D1 e meno X maiuscolo 68. A questo punto io saluto perché potrebbe scoppiarmi l'hard disk, per cui se cade la linea sappiate che è successo un casino della Madonna e maledirò Jaromil. Io adesso premo Enter. Non si capisce che cazzo è successo. L'ho fatto, Gesù Cristo, Ultra DMA Mod 4. I miei file ci sono ancora. Facciamo il test e vediamo un po' che cazzo mi dice. Quindi meno D1 meno X maiuscolo 68. E sono andato a 48 megabyte al secondo. Porca puttana. Ora sono tornato a 10:40. Mi sa che praticamente siamo lì. Sì, siamo lì. Boh, non lo so. Si dovrebbero fare dei test un po' più in particolare. Continuiamo a vedere un po'. Bright crash, la disabilitiamo.
8: C'è perché il giorno mi funziona che Gesù è nato.
0: No, Gesù è nato.
8: Gesù è nato.
0: Ah.
8: Anzi, Gesù è nato.
0: Ah, bello. Guarda qua. Ah. L'opzione meno U, get oppure set interrupt unmask flag for the drive. Un settaggio di 1 permette al driver di mascherare gli altri interrupt durante il processarsi di un interrupt del disco. Con grandi come si dice, improvements, con grandi miglioramenti della risposta di Linux, e elimina il famoso serial port overrun errors. Però dice usate con estrema cautela.
8: Serial port overrun.
0: Vabbè. Molti controller drive, in combinazione tra di loro, non tollerano questo incremento di latenza di input-output.
8: In particolare, roba
0: in particolare CDM640 RZ1000, sì, roba che c'era sul Commodore 64 praticamente. Quindi, disable on questa roba, noi a questo punto potremmo provare meno U, HD Parm meno U. Vediamo un po' meno U che risposta mi dà. Mi dice che è off. Io lo metto on. Bene. Vediamo un po' adesso a che punto siamo col nostro hard disk. Praticamente lo stiamo... Ah, ma io sono rimasto in ultra, in DMA mod ultra DMA 2. Non ci è andato al 4, sto figlio di puttana. Ah, ma allora mi prende per il culo. LDA mod yes, PO mod PO4, DMA mod ultra DMA2, non c'è andato. Transfer mod ultra DMA mod 4, però se gli do il meno I mi dice che sono in ultra DMA 2 e allora mi prende per il culo. Questa cosa non lo so, che cazzo dobbiamo fare con sto hard disk? Beh, non ne ho idea, però sti cazzo di settaggi qua mi hanno rotto le palle, me li sono già dimenticati, per cui alla fine a questo punto non so cosa sta succedendo sul mio hard disk. qui siamo ancora in tanti, sono molte persone che lavorano davanti ai loro computer e qui mi suggeriscono che Radio Cybernet è effettivamente istruttiva. Ma è bello tutto questo.
3: No, vedo che hai già smesso.
0: Non so più che cazzo dire.
3: Ecco.
0: Non so più che cazzo
3: dire.
0: Facciamo
3: dei sondaggi. Innanzitutto controlliamo quanti ci stanno ascoltando.
0: Ma scusa, guarda sul server, non ci rompere i coglioni.
3: Mi fa fatica.
0: Mi sono rimaste sigarette.
3: Senti.
0: Ciao, fumiamo una sigaretta.
3: Bella fine. Adesso riesco.
0: Ma rotti i coglioni. Adesso arriva il lobo e vi intratterremo.
3: E facciamo sto saluto
0: distante tanto
3: distante. No, scusa, allora,
0: vedi che qui
3: lo lascio qui,
0: ti lo puoi lasciare lì perché come vedi qui ripa anche da questa distanza.
3: Lo lascio qui e ti offrirò una sigaretta.
0: Adesso
3: hai il tabacco, però ha anche il vizio di sbloccare le sigarette. Si è cambiato workspace
0: perché voglio entrare in Netscape e voglio parlare di Radio Cybernet. Io stasera dovevo fare l'intervento con Radio Cybernet.
3: Perché non l'hai fatto?
0: Perché sono le 11:15, dovevo farlo alle 9.
3: Ormai.
0: Perché no. Si è allungato il.
3: Facciamolo via radio?
0: Sì, infatti ho pensato di fare una cosa via radio.
3: Io ti faccio le domande e ti rispondo. Mi dai uno dei quei filtrini che usavi prima di mia nota?
0: Potremmo fare una trasmissione in cui spieghiamo cosa abbiamo messo sulla radio, che ne dici?
3: Sì.
0: Che ne dici? Io devo fare l'intervento alle 9. Come è finita? Non lo so. Sono le 11. 11:15, 11:20. Io pensavo che comunque faccio una cosa qui in radio e la mettiamo sul sito e magari la facciamo rientrare in questi giorni come una cosa così
3: muffo,
0: quando vogliamo, tanto io sono qua fino a domenica. E poi ho visto che è segnata domenica alle 15. E c'è scritto Radio Cybernet. Quando ci cade la linea, quando abbiamo problemi.
3: È ovvio che Radio Cybernet si senta bene.
0: Ok, va bene. Comunque noi penso che ci inventiamo
3: qualcosa. Se anche Jaromir, se hai qualcosa da dire, ovviamente te ci query e noi riferiamo in radio. Sembra doveroso. Cambia adesso.
0: Come?
3: Cambia adesso.
0: Madonna, dopo. Che tocco.
3: Di qui,
0: Cambia detto perché? Bravo. Ascoltaci.
3: Mi serve una cosa. Ascoltaci.
0: A Bologna.
3: Un documento o un sito web?
0: Mettiamo conto a Draven. Volevo solo vedere una data. 97. Ok.
3: Ma chi usa?
0: Ma chi usa cosa?
3: Non si è fatto vivo, nulla. Cioè.
0: Dove possiamo trovare un documento che spieghi gli IP, le classi, subnet, master, tutte queste sono state qua?
3: Nel. Allora. Nel networking outlook, io non ne ho posto dove. Nel networking outlook di Linux. Nel networking outlook di Linux.
0: Non saprei.
3: Nel networking outlook di Linux. Nel networking outlook di Linux.
0: Ma è in inglese.
3: C'è la versione in italiano.
0: So che c'è, anzi sanno qui che esiste la versione in italiano.
3: Prova a cercare al Pluto.
0: Prova a cercare sul sito www.pluto.linux.it.
3: Io penso, non lo so, sono mai stato.
0: O Pluto.it.
3: O Pipo. La Cybernet è istruttiva, dice Jeremy. Porco Dio, ci sei.
4: Sì, che veramente mi sembra... mi sembra veramente... non so come definirlo, il chattare da qui a lì.
3: È bello. Io sì, ho una parola per definire tutto questo. Forse anche te, aspetta.
0: Ebbene sì, tutto questo è...
3: Musdo!
4: Musdo!
3: Asbesto non fare la voce da Proc. Ma Asbesto è Proc. No, che cazzo dice? No.
0: Va bene.
3: Dai, diamo l'ora perché ogni tanto c'è... Diamo l'ora esatta.
0: Tremando, sì.
3: Diamo l'ora esatta.
0: Ecco.
3: Diamo l'ora esatta.
0: Diamo l'ora esatta. Allora, lanciamo il comando NIST.

0: non si è fatto vedere, ti hanno fatto le scuse del cazzo.
1: Come?
0: Ma no, mi hanno raccontato cosa ha fatto. Il Pirro è andato a dire che non aveva, che aveva degli impegni, non poteva partire oggi, partiva domani. Però mi sembra di capire che allora adesso, quindi vorrei sapere che impegni aveva.
1: Ma perché sta sentendo?
2: E se sente andato a fare il culo, sai?
1: Perché non entra sul canale? Che cazzo ne so?
0: Io che ho detto, passi che sta sentendo.
1: No, non ho idea io.
0: Ma te hai detto tu adesso?
1: No. Non è vero, menti.
3: Sapendo di mentina.
1: Allora, qui mi chiedono ancora dell'opzione meno V maiuscolo di HDP.
3: Secondo me Jaromil perderà il suo hard disk molto presto.
1: Right caching. No, è pericolosa in effetti.
3: C'è scritto dangerous e quindi non va usato. Come, perché? Perché?
1: Mister Coniglietto era sciolto, mi dicono, l'urlo è tenere d'occhio tale. Sei geloso, eh?
0: Sì, è vero, è un bastardo.
1: Ti tratta male, dimmi.
0: Sì. E poi a me dispiace che sia lui a pulire la macchina dei figli di Biluca, non io. C'è una leggenda che Zayt, secondo me è stata leggenda, che Zayt come mestiere lavi la macchina di Biluca.
1: Ho capito.
0: Ma tanto la mistura se la capiva.
1: Va bene, adesso noi faremo ripartire lo stream per salvare un file un po' più pulito. Quindi appena l'audio andrà via voi ricliccate
3: e ricliccate,
1: non ci rompete i coglioni.
3: Ogni
1: noi
3: click
1: faremo ripartire tranquillamente il nostro stream.
3: Sul vostro molto corretto.
1: Perfetto, sì.
0: Applicativi veramente interessanti.
3: Dove minchia la spengi? Butta del latte qua dentro e spengila qui dentro.
1: Mi sa che è l'unica cosa, sì.
3: Però così non ti amo.
1: Il latte li ho utilizzato.
3: Ma fai schifo poi.
1: Io ripeto che fra poco staccheremo per un momento solo lo stream e lo rilanceremo per ottenere un file pulito. Io farei una provettina con mousse.
3: Di mousse? Senti, sentiamo Jaromi.
1: Che dici Jaromi?
4: Qual è l'indirizzo IP di RC Loanetta?
1: Non lo so. Sì, siamo su Kernel Pani, Kernel P, su internet. Allora, adesso noi interromperemo e riprenderemo la trasmissione all'istante, ok? Quindi mi raccomando, riconnettetevi.
5: Ma io sto usando, per usare il tuo forse sotto Wii.

0: Dead, però per
1: e allora basta.
2: Allora, stiamo provando delle soluzioni tecniche in questo momento, siamo in contatto chat con l'autore di Muse, vale a dire Jaromir. Ebbene sì, è pur così.
0: Autore di Muse.
2: Autore di Muse, il programma del filmato.
3: Io sono un cazzo.
2: Allora, vediamo un po'.
1: Dice Iron che potete prendere un terreno con la campo e ti dica la mangiare. Mi chiede prendere un terreno e dire Manuela la campo.
2: No, lo voglio! Attenzione, attenzione! Qui si programma.
1: Qui si programma. Cosa programma?
2: Allora,
1: storia mai in Java, l'unica cosa che si per Java, chiami le cibi programmare di operatori mai e ti auto non possono sulla rete di
2: mangiare. Allora, sentiamo un po'. Descrivi quello che sto facendo. Stiamo modificando i sorgenti di Muse.
4: Stiamo...
2: E io devo farlo qua.
4: Ah, incredibile. Proviamo a forzare il... non leggo. Stiamo facendo delle modifiche. Delle modifiche.
2: Perfetto, abbiamo anche l'audio SK, tutto perfetto. Ok, dimmi.
4: Cerca un editor con le linee. Guai. Bim. Giù. Vabbè.
2: Online stiamo modificando outchannels.cpp.
4: Vai alla linea 44.
2: Quality, mi dice quality, maiuscolo.
4: Quality maiuscolo. Cos'è? Aspetta un attimo.
2: Stiamo modificando il programma, questo è il bello di avere dei programmi new è proprio questo, cioè il fatto che voi avete i sorgenti. Allora, proviamo questa modifica al software.
4: Questa Minus. Modifica, mi dicono che... Ho visto che fa ridere stasera, accentuerò il fatto che mi mangio le ci, va bene?
2: Ti mangi?
4: Le ci.
2: Ah, ok, dai.
4: Va bene?
2: Va bene.
4: Ok.
2: Allora, il lobo ha deciso di mangiarsi le ci, per esempio?
4: Per esempio, non lo so, bisogna parlare, capito? Non
2: posso. Giocane?
4: Giocane.
2: Bellissimo. Nel file generic.h si trova la define di quality.
4: Andiamo a vedere la define di quality, che va messa a 8. Quality 1.
2: Ma dice best 1, worst 9.
4: 8 è proprio... Io non capisco perché queste modifiche non le può fare Jaromir tranquillamente e darci un diff.
1: Sì, ragazzi, se sono con Noella quando farai 33 anni, niente di più.
4: Appunto, appunto cosa Jaromir? Fai un diff Jaromir. che era 80 sul tuo allora. Ah, vabbè, 80.
5: Questo non me lo prendo.
4: Passa.
2: Tieni, fratello.
5: Ah, grazie.
4: Qui girano Spinellotti. Diciamo in parte la colpa è anche mia. Stiamo lavorando per Muzzo.
2: Perché non 16.000?
4: 22.050.
2: Allora, vediamo un po' se queste modifiche avranno un buon esito.
4: Speriamo. Adesso sto bevendo del latte che si è prodotto con un qualcosa. Posso... C'è una busta originale di...
2: No, è un barattolo.
4: Ah, è un barattolo. Ma è Nestlé?
2: No, è di una ditta olandese. Ah. 1500 lire un barattolo. Ma no. Come? Mi dicono Compila.
4: Ah, che lamerata. Ora è un po' la forzata dei due kg. Proviamo. Configure. Guarda un po' cosa dicono su carne qui. Giusto per...
2: Vediamo un po'.
4: Vediamo un po'. Spesso state facendo delle modifiche.
5: Sì,
4: a Ben.
2: E gli diciamo a Ben che ti prende per il culo.
4: No, mi piglia per il culo. Lei vuole che io la saluti, ma... Io non la saluto. No, via. Ciao, Ben.
2: Vogliono i salutini.
4: Vogliono i salutini. Perché questa è mania di protagonismo, questa gente fa le radio. No, un po' di roccia. Chissà perché.
2: Eh già.
4: Eh già. E vai, cosa? Ci vuole poco a far felice una donna.
2: Eh già.
4: Mehista.
2: Ok. Va bene, adesso proveremo Muse con questa modifica.
4: Quindi ci scolleremo per un attimo.
6: Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital. In supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo subito. Pentobarbital. Corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobedienzaanimale.com. Pentobarbital.

间吧。

0: Ed eccoci tornati dal vivo, dal Po di Bologna. Bravi, bravi ascoltatori, bravi! Il nostro applauso per voi! Grazie! Posso proseguire il mio lavoro.
1: Bellissimo.
0: Va bene. Possiamo continuare con lo stream. Io tra l'altro devo rispondere a una posta elettronica molto importante per il nostro futuro di A-Club.
2: Thank you.
1: mondo.
0: C'è una bella mail di Corvo sulla forza di unione del Lauro.
2: E quando è arrivato?
0: Non lo so, ad oggi comunque. Dice, alla fine dice, la politica di due piedi in una scarpa lascia il tempo che trova. Come già ai tempi della convenzione siamo del parere che se si fa un patto si deve fare preciso, netto e convinto. Per come è andata la riunione di giovedì 18 invece, credo che ci stiamo ritrovando di fronte all'ennesima riproposizione di blanda organizzazione liberale liberticida. Troppo comodo la botte piena della moglie ubriaca. Per me esiste la delega unica e incondizionata della gestione dello spazio a chi si fa carico di continuare a resistere dentro questo luogo. Ma come no? Ah vabbè, no, saranno bassi i volumi della cuffia. Vai un po', che ne pensi? Sente o no?
2: Sì, si sente.
0: Si sente allora.
2: Si sentirebbe molto meglio se metti.
0: Porco Dio, però.
2: Se spacchi tutto perché così funziona meglio.
0: Metalobo ha rotto i coglioni con la sua serietà.
2: Se vuoi uno scotch.
0: Ah, eccolo qua, il coniglietto porta microfono.
2: Complimenti. Azione quella.
0: No, meglio di no. Questa connessione è lenta come la merda, però. Va bene. A questo punto riprendiamo le nostre trasmissioni. Qui la TPO di Bologna continua ad arrivare gente, sta veramente trasformando questo evento in una LAN party enorme. Ok, chi vogliono la musica, ma noi musica qua non ne abbiamo. Eccolo qua l'effetto, Magno. Beccati qua l'effetto. No!
2: Aspetta, non ti sforzare a ruttare che ti fa male.
0: Ah, ok, d'accordo.
2: Proprio il piloro.
0: Sì, il piloro mi si scurga.
2: Fa camminare il coniglietto.
0: Ah, ma qua hanno iniziato forse, ma io mi rompo i coglioni qua. Se hanno iniziato senza il microfono, dimmi cosa si sente.

0: aspetta che vado a rompere il culo a quelli là. Stiamo parlando, porco Dio, certo che non senti una mazza. Madler, lo senti questo, porco Dio?
1: Allora noi mandiamo il seminario di elettrico sui campionamenti digitali, eccetera. Voilà.

0: niente da fare. Niente.
1: Non so che dire. Oh.

0: Adesso non riesco a capire come cazzo si fa qua. Comunque di là non arriva un cazzo, adesso vado a vedere.
1: Prova. Aspetta, che forse non avevo schiacciato più. Infatti.
2: Mi senti? Va bene così il volume. Grazie.
1: Mi senti bene? Sì. Ciao.
2: Può darsi che abbia un po' di effetto eco, sì. Siccome esco e rientro. Allora. Vabbè, adesso non lo so. Campioniamo.
1: Questa è una prova per vedere il campionamento.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Questa è una prova per vedere il campionamento.
1: Allora.
2: Innanzitutto direi di bestemmiare perché la mente è un po' più buona.
1: Rifacciamo. Allora.
3: Ma perché è una voce così bella? Prova a dire.
1: Vai
2: qui. Ok.
1: Vai.
2: No, sei un cazzone. Rifacciamo. Non devi avvicinarti. Sì, no, ma non metterti, cioè metterlo
1: fallo.
2: Ok, non devi andare sul giallo. Vai. No, ma va bene, siamo contenti. Sei un dio, veramente. Allora. Vabbè, qua, visto che ce l'ha fatto, ci sono vari modi di campionare con SoundForge. In genere tutti i programmi, quando uno fa un campionamento, generano un nuovo file. SoundForge, siccome è dedicato anche per elaborazioni un po' più complesse, cosa fa? Prende delle regioni, quelle che chiama regioni. Per cui noi i campionamenti successivi sono tutte varie regioni. Queste regioni fanno parte della stessa forma d'onda, ma possono poi essere messe in loop, possono essere scambiate, elaborate separatamente. Siccome invece noi della prima regione non siamo proprio, abbiamo proprio cazzo. No, perché quella è andata fuori. Allora, la selezioniamo, qui facciamo del e ce la cancella. Allora, queste qui sono la linea di riferimento dei meno 6, cioè dove inizia il giallo, dove tu non dovresti andare o dove ci devi andare per poco. La linea di riferimento del rosso non c'è perché considera questo programma che noi oltre meno 6 manca. Cioè ci dice se vai oltre i meno 6, cioè dico più cazzo, infatti è così.
4: I wanna shoot on too.
2: Cancelliamo anche questo. Ecco. Vabbè, poi i comandi basilari, tipo lo zoom, queste cose qui ci sono in tutti i programmi assolutamente, non c'è nulla di. Questo ci serve per andare in zoom, perché in genere ci sono delle persone simpatiche, quando magari uno tira giù dei campionamenti da internet o così, che se ci sono 3 secondi di spazio davanti al campionamento lo lasciano. Allora, siccome la compressione del campionamento, cioè non è un MP3, in genere viene salvato in formato PCM, che è un formato com'è, non viene quasi compresso, per cui se noi lasciamo 3 secondi di spazio davanti, questi 3 secondi finiscono nel file, vengono salvati nel file, e quando usiamo il file o ce lo elaboriamo noi e togliamo lo spazio, oppure dobbiamo sempre tenere conto di questi 3 secondi di anticipo vuoti. Per cui, cioè, questo programma ha una fantastica funzione di autotrim, che vuol dire prendi il campionamento e togli lo spazio. Io lo faccio a mano perché sono artigianale, sono abituato a farlo così. Per cui lo faccio. No, l'autotrim, c'è possibilità di togliere anche nel mezzo selezionando una parte e gli taglia lo spazio fuori. Lui cerca degli spazi fuori e lo taglia, e poi è possibile selezionare il livello a cui tagliare. Adesso noi abbiamo questa fantastica canzone, che penso che mi dia bug. Allora, a parte tutte le varie cose che possiamo fare, tipo questi qui, time display, cioè questa cosa bizzarrissima, io in genere la tengo sempre attiva. È bellissimo. L'SMPTS, sì, c'è anche quello. Perché questo qui in realtà puoi addirittura associare questa onda che tu stai editando con un video. Cosa che io non faccio mai, perché le poche volte che lo faccio, essendo sotto Windows, si pianta, per cui evito e uso Premiere. Sì, puoi sincronizzare l'audio al video e puoi stabilire appunto con le region, cioè tu puoi avere delle regioni e dirgli a questo punto fai partire questa region, quindi avere una forma d'onda compressa senza spazi che poi lui si smazza nei vari momenti del video. L'SMPT è un time coding che viene usato per le registrazioni professionali, che sta per frame, anche le registrazioni video. Praticamente registra ora, minuti, secondi e frame. Per cui per ogni secondo è anche il frame, e quindi può effettuare delle sincronizzazioni molto precise su quando deve partire un suono. Un frame, un 20. Sì. No. No, tu usi il frame. No, tu usi il frame perché puoi sincronizzarlo col frame che tu stai guardando. Cioè, se in un frame inizia un'esplosione in un fotogramma, tu puoi far partire il rumore a quel fotogramma.
4: I wanna shoot you.
2: È bellissimo. Allora, tutte queste cose qua io in genere non le uso mai, perché sono appunto per quanto riguarda l'editing e le sincronizzazioni che io non uso. Siccome non le uso, non so neanche come funziona, per cui lasciamo spazio libero alla sperimentazione. Ecco, qua c'è l'outro trim, se non l'abbiamo usato, però vediamo come funziona. Tra l'altro c'è l'help online di questo programma, è molto stringato, però è utile. Allora, questo qui serve soprattutto se si usano le regioni, cioè in realtà non ha quasi senso fare il trim con questa cosa qui con una sola forma d'onda, infatti per quello anche l'ho fatto a mano, perché questo qui serve appunto a togliere gli spazi tra le regioni, ad andare dentro la forma d'onda, a trovare dove c'è silenzio e toglierlo. Io non l'ho mai trovato utile, anche perché se campiono un suono e poi ci tolgo gli spazi da dentro, cioè lo cambio. E ci sono vari metodi, tipo appunto questi phrase concatenator servono a togliere gli spazi in mezzo al suono. Cioè, tu hai un suono che ad esempio sono degli spari, tan, tan, tan, così, lui prende lo spazio in mezzo, lo elimina e crea delle regioni per il suono. Per cui avrai 3 regioni concatenate in cui sparo, sparo, sparo. Per cui se le suoni di seguito non hai più lo spazio. E infatti questo qui ti dice cosa fa. Abbiamo attack threshold, ecco, attack e release sono due cose che ci sono quasi sempre in qualsiasi effetto o comunque in qualsiasi cosa che vanno a impattare con la forma d'onda fisicamente, con la potenza del suono. Perché? Perché noi possiamo applicare un effetto tranciando direttamente il suono. oppure possiamo stabilire un tempo di salita e un tempo di discesa dell'effetto per evitare il fenomeno che si chiama clipping, cioè quando la forma d'onda modificata fa proprio un click perché viene tranciata in quel punto, si sente proprio un tick nel suono. Con un tempo di attacco anche molto basso noi creiamo una rampa che comunque elimina questo effetto, e il tempo di rilascio è la stessa cosa. Questo qui, in questo caso, abbiamo i threshold, vuol dire quando devo iniziare ad applicare questo effetto. Qua gli diciamo inizia a meno 32 decibel, cioè quando la forma d'onda va sotto i 32 decibel, in questo caso perché stiamo parlando di silenzio, tu inizi ad applicare l'effetto, perché abbiamo visto prima che quando campionavamo comunque il rumore di fondo raggiungeva tipo quasi 40 se non di più. In realtà noi lo percepiamo come silenzio, ma nella forma d'onda come informazione c'è. Allora questo ci permette di dire tutto quello che è sotto questo livello è silenzio, col release invece diciamo tutto quello che è sopra è forma d'onda. Nello spazio in mezzo abbiamo le due rampe in cui lui lavora, e poi abbiamo il fade in e fade out, il tempo in cui deve essere applicata questa rampa, cioè questa è una rampa veloce, se dura pochissimo o lunghissima, anche di 100 millisecondi. Questo qui, minimo interference silence, serve per questo. Se noi abbiamo del silenzio, possiamo averlo lungo, che ne so, 10 secondi, o lungo 2 secondi, o lungo un millisecondo. Sta a noi decidere quando questo silenzio deve essere tagliato. Cioè, se io sto parlando con te, faccio delle pause in mezzo alle parole, tu non vuoi tagliarmele via, perché fanno parte del mio discorso. Se invece sto in silenzio 20 minuti perché mi addormento, quello ovviamente lo vuoi tagliare. Allora, con questo stabilisci quant'è la durata minima del silenzio e da tagliare tutto quello che è più corto lui lo punto. E poi create undo, anche questo c'è in tutte le finestre, che semplicemente duplica la forma d'onda, per cui nel caso in cui diciamo no, cazzo, ho sbagliato, possiamo tornare indietro perché abbiamo una forma d'onda salvata. Quando si lavora su forme d'onde piccole è comodo, quando si lavora su forme d'onda tipo da un gigabyte diventa un po' problematico. Allora, ecco qua abbiamo questo fantastico channel converter, serve a cambiare la posizione e a lavorare sui canali, oppure a convertire da stereo a mono e viceversa. Cioè, possiamo acquisire tranquillamente il mono semplicemente campionando il mono e abbiamo risolto il problema. Se però invece ci troviamo a dover compiere delle elaborazioni, tipo dobbiamo mixare questa forma d'onda a un'altra forma d'onda che contiene informazioni per il surround, l'effetto surround. L'effetto surround è ricavato dai due canali. Se noi mettiamo questa forma d'onda brutalmente sopra, in mono, rischiamo di rovinare l'effetto surround, perché ogni canale non può venire elaborato più separatamente. Invece, con questa cosa, channel converter, possiamo effettuare varie operazioni, tra cui passare da mono a stereo, se per caso il campione l'avevamo già così, perché l'abbiamo tirato giù da qualche parte, o perché adesso diventa una mono, altre cose. Ci sono 300.000 metodi diversi. Ad esempio, mono to stereo cosa fa? Prende la forma d'onda, la divide fisicamente in due canali senza ridurne il volume. Quello vuol dire che la risultante in uscita sarà al 100% su una cassa, 100% sull'altra, uguale il doppio. Che può anche andarci bene, perché ad esempio nel nostro caso se lo facessimo con il campione fosse stato mono ci andava bene, perché non ci creava problemi. Crea problemi nel momento in cui poi questi suoni vengono ancora elaborati da qualcos'altro, perché a quel punto tu hai un totale di 200% che rischia di uscire fuori scala, cioè nel caso di qualche conversione mono o dell'aggiunta di qualche oscillazione, qualche frequenza, rischiamo di andare fuori scala. Per cui mono to stereo 50% invece di mezza e duplica sui due canali, per cui la potenza risultante è quella. Poi ci sono tutta una serie di cose, tipo appunto stereo to mono invece fa la cosa contraria, cioè da stereo passa mono, se usiamo 50% divide e quindi la potenza sonora finale è la stessa, se usiamo 100% probabilmente ci andrà fuori scala perché somma matematicamente i due canali. Questi qui, allora, questo qui fa la differenza fra i due canali, ci serve se vogliamo estrarre informazioni di differenza, perché quando un suono è stereo su due canali è differente, cioè possiamo avere ad esempio tutta la batteria di qua al basso, che è una cazzata ma possiamo avere. se noi estremo la differenza tra due canali, otteniamo, cioè, una specie di forma d'onda che potrebbe esserci utile. Ad ascoltarla no, perché è una schifezza, però ci può servire per fare delle elaborazioni, tipo qual è la differenza tra i due canali. Su quella differenza io posso andarla a sottrarla in percentuale al canale e ridurre l'effetto stereo, perché se io da un canale sottraggo la differenza con l'altro, lo avvicino verso il centro. E infatti l'effetto surround è così. Sì, sì, l'effetto surround è fatto così. Infatti cosa succede? Spesso l'effetto surround infatti è una forma d'onda molto bassa usata come differenza fra le due casse. Il circuito surround estrae questa forma d'onda, l'amplifica e quindi ottiene il terzo canale, che è quello dietro. Sì, sì, sì. Però davanti non lo percepisci perché è messa molto bassa, cioè è inclusa dentro e in genere il suono copre questa differenza. E poi vabbè, ci sono i vari cose tipo pan center, vuol dire boh, converti da stereo a stereo, però c'entra tutto, per cui in questo caso di prima basso e batteria finivano al centro, lui unisce effettuando un merging e rendendo uguali i canali. E poi questo qui praticamente si sposta solo il sinistro al centro o solo il destro al centro. Poi vabbè, qui cioè in realtà poi sperimentando si ottengono tutta una serie di effetti che vanno. Ecco, invece questo qui è interessante perché si chiama vocal cut, cioè cosa fa? Lui prende le differenze, fa esattamente quello che dicevamo prima, prende le differenze, poi fa un canale mono, cioè unisce i due canali e gli sottrae le differenze che prima ha tolto. Siccome in genere...
0: Noi interrompiamo un attimo il seminario in stream, che comunque potete continuare ad ascoltare, perché dobbiamo fare un'importante prova tecnica per vedere se riusciamo a risolvere... dalla cassa spia.

0: sto cercando di streamare questi.
1: A lui, TVM.
0: Stanno facendo il. Rientriamo con lo stream.
2: Basta perché. Allora, questo qui, questi controlli sono semplicemente nel momento in cui andiamo a creare o un canale monofonico oppure tutti e due, e quanto la potenza che lui deve esprimere su quel canale. Lo hanno praticamente tutte le elaborazioni, cioè cosa devo fare io su questo canale, mandarlo a massima potenza, diminuirla. Ce ne possiamo volere, ad esempio, prendere per il canale sinistro, dal canale sinistro il 100%, e poi, tanto per dire, gli diciamo dal destro prendimi il 98, no, meno 98 è troppo poco, cioè così gli sottrai il 40%, per cui ne prende il 60. Tutte queste misure qui di decibel sono logaritmiche, per cui comunque prendere il 50% del canale non vuol dire che proprio ne prendiamo la metà, è un po' diverso. Comunque in genere sulla musica la differenza non te ne accorgi, su altre cose tipo la voce te ne accorgi. E niente, qua è la stessa cosa, cioè in questo caso lui costruirebbe un nuovo canale sinistro prendendo il 100% dal sinistro e il 60% dal destro. Serve per decidere quanto vogliamo elaborare. Tra l'altro adesso noi stiamo lavorando sempre sulla forma d'onda intera,
3: se nulla ci vieta di selezionare, di selezionare.
2: Allora, Convertu 8 bit, lo dice il nome stesso, Convertu in 8 bit, io non l'ho mai usato, perché non mi interessa, però tipo certe volte può essere utile avere un suono 8 bit, soprattutto se ad esempio lo dobbiamo portare, che ne so, su un computer che è in grado di suonare i 16 bit, dobbiamo fare il downsample.

0: questa sera su Radio Cybernet il DJ Stack, detto Bistecca, con le sue 450 battute al minuto. Partiamo un po' lenti con il concerto di stasera qui su Radio Cybernet, è il mio primo live musicale, devo dire. È la prima volta per me.
1: E siamo riusciti ad organizzarlo a caso.
0: Sì, totalmente casuale.
1: Siamo stati bravi, complimenti.
0: Grazie.

Di pausa qui su Radio Gibnetti.

on the record when the drum beats go like crazy.

0: è sempre Radio Cybernet che ve la mette nel culo con questa trasmissione dal vivo, featuring Mr. Coniglietto. Il nostro coniglietto meccanico.
1: Che è sta merda?
0: C'è una proiezione sul soffitto, porco Dio, porca Madonna, blicero capo di minchia. C'è un Windows che però proietta sul soffitto delle immagini da paura. E qua ci sono veramente un fottio di macchine collegate in rete, sembra quasi un hack meeting.
2: Ma questo forse è l'hack meeting?
0: Ma può anche darsi.
2: Sì. Allora sì, dai, rifacciamo che questo è l'hack meeting. Per il 2001 è andata.
0: Il coniglietto meccanico lo potete trovare per strada, i cinesi lo vendono a 10.000 lire, è un coniglietto bianco con gli occhi rossi che si illuminano, il coniglietto fa dei saltellini, dopodiché si mette in piedi e fa il magico versetto che adesso vi faremo sentire. Ed è il nostro amico signor coniglietto che ci aiuta tenendoci il microfono tra le sue dolci orecchiette di minchia, mentre il lobo prepara un missile Tomcat
3: all'uranio impoverito.
0: E noi salutiamo tutti gli ascoltatori, tra cui Jaromil e Pinna, Davide Pinna, che ci ha fatto molto piacere rivederlo. Il quale ci ha conferito un CD di brani che sto pensando in questo momento che potremmo sbattere sul server FTP. Ma che cazzo ne so, sì, qua in rete locale, vediamo se il Pinna è d'accordo a che i suoi brani vengano così distribuiti attraverso le persone di dietro e di dietro. Abbiamo anche il Voyager che ci ascolta probabilmente. Ed ecco la gran cassa in culo! E torniamo con la musica del grande Bistecca!

0: e ci chiedono di salutare Starfy.
1: Ciao Starfy, porco Dio!
0: Ciao Starfy! Mentre c'è molta gente che fa molte cose qui e io metto un po' di musica. Qui già non ti aspettavamo tutti, molte persone mi hanno detto di salutarci, queste cazzo di cuffie che mi danno un eco in ritardo mi impediscono di parlare comodamente. Comunque, Radio Cybernet è qui con voi per questa serata conclusiva. Zeiss, vuoi dire qualcosa agli ascoltatori di Radio Cybernet? Di merda.
2: Che se becco rotto in culo che mezz'ora che mi fa post-scan e gli apro una chiappa.
0: Ma viene da fuori o qua dentro?
2: Da dentro, ovviamente, è uno scelto.
0: Guarda, secondo me è lì che ride.
2: Quella di puzzoni lì in fondo.
0: Sì. Comunque, salutiamo anche Nighthawk. Abbiamo 7 ascoltatori, li salutiamo tutti. Porco Gesù. E Starfy ci ringrazia con un bacetto e noi ricambiamo. E a questo punto andiamo con un po' di cassa dritta. Cassa dritta!

0: niente, ma io devo buttare su NFT in PRGD.
1: Thank you.

0: Mufdo a tutti, salutiamo Davide Pina che ci ascolta, salutiamo Jaromi, salutiamo i tre ascoltatori e mi raccomando, scrivete sul canale, pubblicizzate la nostra trasmissione perché adesso noi riprendiamo qua dal TPO, Teatro Polivalente Occupato di Bologna. Oh! Bacio il cazzo di Pinna.
1: Facciamo Pinna.
0: Facciamo il cazzo di Pinna. Uno startup gigante sta emanando cose nocive. Muoio. E allora, il concerto di Stack è finito, anche se lui comunque sta passando delle musichette in sottofondo.
1: No,
0: qui
1: abbiamo,
0: comunque
1: abbiamo messo degli MP3.
0: Ah, adesso sono MP3,
1: per
0: così.
1: Due ore di playlist, così, avremo un po' di musica di sottofondo.
0: Una musichetta di sottofondo, sì, per Radio Cyber e per la nostra delizia anale.
1: Certo, per la nostra delizia.
0: Sto bevendo un caffè abbastanza disgustoso, ma che apprezzo comunque, se vuoi assaggiare.
1: No, guarda, è molto meglio quello che abbiamo fatto oggi.
0: È la caffettiera, vero? Non me ne caffè vero.
1: Me ne sbatto.
0: Me ne sbatto. La parola d'ordine del 2001 è me ne sbatto. La parola d'ordine del 2000 era backup.
1: Backup?
0: Sì, era backup, fare il backup di tutto. Mentre la parola d'ordine del 2001 è me ne sbatto.
1: Me ne sbatto.
0: Allora, qui abbiamo qua il Bistecca. Abbiamo il nostro DJ Bistecca con la sua super anal, vomited anal tract. E
2: allora
0: com'è andata?
2: A me bene, non so a voi.
0: A noi bene pure, è stato molto bello.
1: È andata molto bene.
2: È andata bene.
0: È piaciuta la musica. Senti, Pinna voleva sapere cos'era quella roba che hai messo prima, però ormai è passata, quindi Pinna se ne sbatte pure lui.
2: Appunto, cioè, quale cosa? Non si legge qui, non è chiaro.
0: Un po' di tempo fa passava della musica e c'era Jaromi che parlava di cammosci o di gazzelle che gli saltavano per la stanza.
2: Non seguivo allora.
0: Sì, stavi lì con la playlist.
2: Comunque, molto probabilmente erano i Future Sound of London.
0: Ah, i Future Sound of London.
2: L'album Dead Cities.
0: Dead Cities. Era orientaleggiante, dicono.
2: Sì, allora era tutto stando.
0: Erano i Future Sound of London. Qua la situazione è la seguente: ci sono una trentina di sciamannati davanti ai computer con comportamento tipicamente autistico.
2: Non tutto anomalo.
0: Guidano gli autobus, qua salutano Caparossa, Meguane e Odo davanti a me. E poi c'è gente che cerca di capire che cazzo stiamo facendo guardandoci come bestie rare. Ma è giusto così.
1: Sì.
0: Ci sono dei visitatori, in effetti qui sotto è stato un concerto.
1: Sì, c'è stato un sacco di gente che si è avvicinata alle postazioni credendo che questo fosse un internet.
0: E c'è Xantar, vediamo se Xantar ci ascolta. Ascoltateci. Perché ora io parerò tante di quelle cazzate. Potremmo leggervi un fumetto che abbiamo qua, che si intitola Occulto.
1: Non recitarvi.
0: Recitarvi un fumetto.
1: Con questa musica di sottofondo poi.
0: Sì, con questa musica è bellissima. Sono fumetti in romanesco, sull'occulto.
1: L'occhio magico il 2 di novembre.
0: Però mi sa che dobbiamo... perché non lo so se qua sentono, eh.
1: No, aspetta. Sì, ci sentono.
0: Va bene. Però se alziamo un po', penso che non faccia male. Che ne pensi?
1: Ti sento abbastanza. Sì.
0: È difficile parlare con le cuffie addosso,
1: È molto difficile. Non posso.
0: Perché ti senti in ritardo.
1: Sì, è brutto.
0: O parli lentamente, molto lentamente, oppure non lo so.
2: Ecco, dicevi una cosa dell'occulto.
0: Noi volevamo recitare infatti uno di questi fumetti.
2: Devo aspettare due minuti e arrivo per la caratterizzazione.
0: Vai, tu potresti fare lo speaker che descrive la scena. E allora dai, preparati. Li reciteremo, avremo adesso del teatro radiofonico per voi da un fumetto che abbiamo trovato qui al DPO che si intitola Occulto, con fumetti che sono veramente agghiaccianti.
1: Occulto.
0: E vi faremo impazzire. Potrei darvi... impazzite! Ah, oh, è arrivato pure Silloc. E io...
1: No, un attimo.
0: no, mondo occulto, abbiamo la rubrica l'erborista magico, una rubrica,
1: mondo occulto. Fare magia con le piante è possibile? È una leggenda? Si faceva una volta ed oggi non più? Tutto un punto interrogativo, non afferma niente.
0: La risposta è semplicissima, non è affatto difficile né astruso, basta consultare un comune calendario. Come calendario?
1: È scritto sul calendario.
0: E, senza badare ai suggerimenti dei cosiddetti esperti in materia, tenere presente il tempo ottimale per lavorare sui vegetali.
2: Ah.
0: E noi conosciamo bene i tempi per lavorare sui vegetali.
1: Quello che intercorre fra il primo giorno di luna nuova e il primo di luna piena. Questo, tra l'altro, è anche il periodo migliore per formulare auguri, fabbricare talismani e operare incantesimi.
0: Dov'è?
1: Non c'è bisogno... Oddio, non c'è bisogno di essere maghi per fare tutto ciò. Per lavorare nel mondo dell'occulto, né è necessario diventare seguaci di sette oscure o studiosi di antichi testi sibillini. E io che scemo che pensavo sempre...
0: Già, nel campo della magia vegetale è tutto a portata di mano e anche di borsa. Il segreto base è uno solo, che vale per tutti i campi degli interessi: dare inizio a un rapporto sentimentale, a una speculazione finanziaria, a un viaggio, a una qualsiasi attività professionale nella fase di luna crescente, e con un minimo di predisposizione alle arti magiche ed esoteriche. State certi che tutto andrà a buon fine e vi darà soddisfazione.
1: Quindi, io prima ho intravisto, ecco, quest'altra pagina.
0: Ah,
1: vediamo. Incenso per accrescere il proprio fascino e conquistare la persona amata.
0: Legno comune.
1: 32 once.
0: Olibano.
1: 16 once.
0: Legno di sandalo.
1: 8 once.
0: Mirra.
1: 4 once.
0: Cinnamono.
1: Cinnamono, 8 once.
0: Radice di iris.
1: 4 once.
0: Salnitro.
1: 2 once.
0: Bene. Incenso per ottenere il dono del comando sulle persone presenti.
1: Corteccia di Gaultier.
0: Che cazzo è? 16 once comunque.
1: Radice di iris.
0: 8 once.
1: C'era legno di sandalo.
0: Vabbè, paccioli, salnitro,
1: non
0: ce ne fosse un per suscitare ardore sessuale, invece potrebbe essere interessante.
1: Attenzione, perché un sacchetto da appendere al collo sulla pelle nuda per rafforzare la vostra personalità e imporvi al prossimo potrà essere ottenuto secondo Sibyl Leak con questi ingredienti:
0: radici di iris in polvere
1: 8 parti,
0: fiori di lavanda
1: 4 parti,
0: foglie di paccioli
1: 2 parti,
0: essenza di garofano
1: 1 parte,
0: pimento
1: mezza parte,
0: legno di sandalo
1: 6 parti.
0: Quindi preparate queste meraviglie del mondo vegetale se volete dominare le persone.
1: Minchia, ardore sessuale, basilico, peperoncino, garofano, paprika, noce moscata e cannella. E poi...
0: È un porro! Un porro! Ti devi fare crescere un porro sulle mani!
1: Minchia, ma ci fai un'insalata?
0: Già! Piccola storia dei nei, qua c'è una donna nuda disegnata. Nei sul membro virile!
1: Nei sotto le ascelle, buona fortuna!
0: Il significato è controverso.
1: Certo, sono le leggende urbane.
0: Comunque questa rivista è veramente incredibile.

0: noi continuiamo in perterzi a salutare i 5 ascoltatori che ci stanno auscultando.
1: Ciao.
0: Sempre musica in sottofondo. E boh, non lo so.
2: Sono un quarto alle due.
0: No, manca un quarto alle due.
2: Quando cazzo ci pare e diciamo allora.
0: Aspetta che facciamo il segnale orario con Mister Coniglietto. Sono un quarto alle due.
2: Circa.
0: Mister Coniglietto. Tronepa ha fatto una foto fantastica di Mister Coniglietto davanti al suo portatile. Bellissima. Devi sapere che... Qual è quello di Mo? Quello che ho ora. Come ho ora? Hai un coniglietto anche tu,
2: no,
0: meccanico,
2: no,
0: comprato dai cinesi?
2: Fai un Wii.
0: Resolve del cazzo. Non stai parlando del coniglietto. Ma sì, Cello, come... Tu esce con l'IP Cello con dei numeretti, come Ricchioncello.
2: No, no, è che
0: come Procello.
2: Cello.
0: Ah, Cello l'IP. Uno dice, vabbè, Cello. E quindi... io sì, l'IP Cello.
3: Buonasera.
0: Oh, buonasera.
3: Buonasera a lei.
2: Buonasera.
0: Cosa vogliamo fare di bello?
4: Intanto vado a recuperare la
0: testa. Va bene. Che sonno, Dio bastardone. Ora prenderò il mio spray per l'asma e lo inalerò. Prima mi dopo.
4: Ho preso l'asma. Sto abbastanza per usare quella presa.
0: Il Ventolin, l'amato Ventolin. Ventolin di culo. Lo conosciamo tutti.
4: Sì.
0: Sì, Ventolin. Ah sì?
4: Perché anche lui soffre di quella strana malattia.
0: E allora, a musica va?
4: A musica va, gli amici sono sempre qui.
0: E che dobbiamo fare?
4: Una ricca sega?
0: Ma perché no?
4: Anche due?
0: Anche tre.
4: Potremmo anche partecipare al famoso concorso. Due dita sono nel culo ma sono meglio di uno.
0: Perché no?
4: Ci vorrebbe un bel caffè.
0: Ci vorrebbe un bel caffè, guarda, lì c'è una bottiglia di caffè freddo e anale.
4: No, vorrei un caffè espresso.
0: Espresso. Questo è il caffè di caffettiera, ma non è molto buono rispetto a quello, non lo so.
4: Provalo, voglio l'espresso. Altrimenti non credo.
2: Abbiamo un panorama.
0: L'espresso.
4: Ah, no, però questo è buono.
0: Sì, suppongo di sì.
2: Guarda, lui mi sta facendo il caffè. Sta facendo il caffè,
4: Ma lo fa in golo. Tutto chiaro, vero?
0: Abbiamo 5 clienti. Dobbiamo assolutamente intrattenerli. Nella mozione d'ordine di questa nostra riunione informale che indico in questo momento, al primo posto c'è intrattenere gli ascoltatori.
2: Quindi dobbiamo intrattenere gli ascoltatori.
0: Dobbiamo assolutamente intrattenere gli ascoltatori.
4: Intratteniamo gli ascoltatori.
0: C'è Maguan che annuisce. Come?
4: Come si dice a Roma, è una pigna al culo.
0: Una pigna nel culo.
4: Una pigna nel culo?
0: Una sensazione di ectoplasma che trapassa il mio corpo.
4: Mio bisnonno, che anche lui faceva uso di pigne per via anale e con tali pigne godeva tantissimo. Poi è arrivato mio padre, che le pigne invece l'ha ficcata nel culo a me. E io godo molto meno di mio nonno. Anzi, diciamo che non godo per niente. In compenso mi si apre il culo.
0: Che può essere un'esperienza divertente, ammettiamolo.
4: Insomma, forse è la prima volta, ma poi basta.
0: E adesso un po' di musichetta simpatica. ADSL Beats.
2: Qui le battute
0: e facciamo ballare Mister Coniglietto.
1: No, no, no. Cioè, che è tenuto con un piedino è fantastico.
4: Come si chiama le pile stavolta?
0: Eh?
4: Come si chiama le pile stavolta?
0: È grande questo coniglietto. È grandioso.
4: Carica il computer.
0: È un grande, devi guardare. È grande.
4: Mi stai aspettando a portarlo. Aspetta, aspetta, guarda ora, guarda.
0: È grandioso. Il coniglietto meccanico. Ne ho regalato uno al mio cane Ciupi, me lo ha sbranato e spellato completamente.
4: Ti regalo con i miei cani.
0: Beh.
4: Ma pure attento.
0: Vai, vai, foga! Ora faremo passare il coniglietto sulla tastiera e vedremo che cosa scriverà.
2: Vai, coniglietto, vai, scrivi! Arriverà al record da solo, secondo me.
0: Eh sì. Se non ci arriva da solo, glielo spingiamo. È un po' impedito questo coniglietto, mi sa. Vai,
2: vai,
0: vai, vai, vai, vai, dai, dai che ci sei, ecco, dai, è lì. Deve scrivere, deve scrivere. Oh, eccolo lì, coniglietto che scrive da solo. Poverino, c'è sonno però. Ale, abbiamo fatto scrivere il coniglietto meccanico. Adesso faremo la mitica ricerca. Sì, mi sono intrecciato con i cavi, tieni qua.
4: Uno, non ho voglia. Due, non ho voglia. Tre, avrò ancora meno voglia.
2: Allora, vediamo un po'.
5: Oh, la vocale, oh.
0: Google, vediamo un po' cosa trova.
4: Per coniglietto meccanico. Il palazzo di La Vita, istruzioni per l'uso.
2: Toscanet, associazione.
4: Toscanet.
2: È il turno del coniglietto, adesso provo io a esaminare. Comunque mamma.
4: Mamma e nonno,
2: no,
4: è un meccanico.
2: Andare subito.
4: Cosca.net.
2: Che
0: cazzo è?
4: La seconda voce.
0: La fa cagare. Dai, qua. Che cazzo è sta roba?
2: cavolo sia di
0: ho sì. Trovato una pagina web agghiacciante.
4: Furo, il futuro salotto del terzo a destra è un locale quasi nudo con parquet all'inglese, oggetto e una poltrona Luigi 18. Torna su. 3.
0: Ah, è una specie di gioco.
4: Il gioco del culo? Deve essere tipo Cluedo. Insomma, per tutti quelli che si sono appena connessi a questo fantastico canale, state ascoltando Radio Cybernet sui 69 MHz in modulazione di ampiezza di banda. Tra un pacchetto TCP e l'altro c'è posto anche per queste stronzate. I vostri speaker sono
6: Lobo,
4: Steak,
0: Porco Dio,
4: abbiamo lo scoop. Abbiamo lo scoop, abbiamo qui accanto a noi il Porco Dio.
6: Ah,
4: Lobo.
6: Microonda che ci sta ascoltando.
4: Abbiamo microonda che
0: ci sta ascoltando. Microonda.
6: Micro.
4: Saluti.
0: Salutiamo microonda. Mentre il Pinna va via morto di sonno.
4: Anche noi siamo morti di sonno, ma dobbiamo restare qui.
0: Questo è il problema.
4: Perché noi non andremo via.
0: Moriremo qui.
4: Chi? Noi.
6: Sì.
4: Loro. No. Sì.
6: Ragazzi saluti. Ma cosa ragazzi saluti? Ti dovevi connettere prima quando c'era il link e mettevi i dischi. Adesso
4: sei fava.
6: C'è degli MP3 del cazzo.
4: C'è l'automatico adesso.
6: C'è i jukebox.
4: C'è
6: il
4: jukebox.
6: Che bello, stiamo toscanizzando Radio Cybernet, aspetta. Ti abbiamo
4: contaminato. È contento di essere contaminato, adoro un po' di musica.

0: Bene, abbiamo ascoltato un po' di musica, qui su Radio Cybernet, possiamo andare avanti con il nostro programma. Purtroppo stasera non è possibile fare la lezione di elettrotecnica in 42.000 parti, non è possibile fare nemmeno quella di fisica, tantomeno quella di fisica. Ma soprattutto non possiamo fare...
1: Non possiamo fare un cazzo!
0: Ecco, per essere chiaro, il pezzo che stiamo ascoltando al momento sono gli Orb in un remix di Little Fuffy Cloud.
2: E qui abbiamo un DJ.
1: Sì. Abbiamo un vero professionista del peccato.
2: Siamo felici perché finalmente Radio Cybernet si lustra.
1: Si può lustrare il culo di questo pregio.
2: Il culo, esatto.
1: Ma tu sai che questa roba finirà sul sito?
0: Sì?
1: Sì.
0: Che vergogna.
1: Vergogna.
2: Sai che sito significa puzzo di merda?
0: È vero. Come Avello anche.
1: Ma dove?
2: Sì. Nella funzione... entra in un cesso e uno ha cagato come un disgraziato, entra e fa Madonna che sito che c'è qui dentro.
0: Oppure, entrando...
2: non si respira una sega.
0: Entrando... entrando in un covo di passere con fiche pressoché rese a pesci morti. Non so quale remix è di preciso, però un remix... Comunque la canzone Little Fuffy Cloud, diresti senti Vicchiavello.
2: Sei client, oh, salutiamo i nostri sei client.
0: Salutiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Non parlare più a
0: Piccicato. Non parlerò più a Piccicato, va bene?
2: Che così è più ambientale, la gente non deve fare impazzire.
1: Sì, infatti non faccio capire, ma chi è?
2: Esatto, no, uno?
0: Ma quel problema sul cavo, voi l'avete sì? Tu?
2: No, è il saldato... Ale, c'è freddo, quindi...
1: Sì, dovevamo fare statura.
0: Ma siete veramente... Cioè... Cazzo!
2: Fammi vedere lo spino... Ecco, ora... Aspetta,
0: forza!
2: Fammelo
1: un attimo,
0: Dio, no?
1: Nel cul... Ah! Piace!
0: Ma... Se mi ha... Cazzo!
1: Sembra...
0: Cavo! Funziona ora, ora.
1: Ah, sì, adesso il cavo funziona.
0: Anche il cavo nel culo, assolutamente. Inizia a essere animata questa serata, lei cosa dice?
1: Ah, sì, diciamo che effettivamente lo è. C'è tanta gente. Vediamo se Jaromi reagisce a questi...
0: Reagisce, Jaromi,
1: queste provocazioni in query.
0: Guarda che paroloni ti sta scrivendo a svezzo. Ma soprattutto questo! Ah, questo è gravissimo, devi rispondere per forza.
1: Vediamo un po'.
2: Ah, eccolo lì. Microonde ci dice state fuori come due balconate in inverno. Se venivi anche te.
0: Eravamo in tre o in quattro.
2: Era più di un balcone, era un condominio intero.
0: Jaromi sta reagendo. Attenzione, Jaromi, questo Jaromi, è preoccupante.
2: Chiamiamolo col suo IP che è più bello. Kello 212186145148.
0: Punto 15, punto B e punto surfer, punto AT.
2: Aspetta, esci il 66, esci il 66 per favore.
0: Esci il 66, oh.
1: Ecco qua il 66.
2: Esci il 66.
0: Esci il
2: 66.
0: Esci il 66.
2: Cioè?
0: Esci.
2: 192, 168.
1: E voilà.
0: Ecco, qui un altro brano.
2: Sì, questo lo so, il club DVA.
0: Bravo, bravo.
2: Hacked, questo lo ascolto sempre.
1: Cos'è?
0: Con il club DVA.
1: Ah, sì.
0: Da un disco del 1991.
2: Questo lo sai?
1: La preistoria anale, veramente.
0: La preistoria anale.
2: Sì, sì.
0: Ti posso consigliare un bel brano, Lodo? La Steve Benthouse Render.
1: Ah.
0: Quello è molto bello.
2: Che sentire questo pezzo?

0: adesso facciamo un remix al volo tra i Glock DVA Blicero.
1: Ciao a... Vabbè.
0: Sì, sto mixando.
1: Mi stai mixando?
0: Esattamente.
1: Minchia che si
0: fa. Impazzite, impazzite.
1: Mica pacco!
0: Void sotto funghetto. BDM in background che viene stuprato. Giaro mi sta guardando le foto. Devo dire che questa sera Muse si è comportato veramente, ma veramente bene.
2: Direi che culo.
0: Che culo. No, è andato davvero bene, cazzo di Cristo.
2: Cazzo.
0: Cazzo di Cristo.
2: Cazzo.
0: Ah, merda. Pipì.
2: No, pipì no.
0: Ah, no, vero, cazzo, pipì no. Porco Dio. È bello dire le parolacce, bello, però, sì, di nascosto.
2: Perché...
1: Lo culo.
0: Pipì.
2: Perché...
0: Ah, no, pipì no.
2: Ho una bellissima bestemmia composta per voi.
1: Gesù antennista che sale sui tetti, poi scivola, cade e stronca la schiena alla porca della Madonna, che era sotto a fare il bucato e nel frattempo a fare un pompino a Dio merda.
0: Che sta facendo Jaromil?
2: Le seghe.
0: La patch fecale. Sì, infatti abbiamo usato Muse con la patch fecale che è già stata spreadata. Siamo anche in locale sul canale Autismo. Oh! Oh! Io mi sto sfondando con il caffè. Oh! E si sente.
2: Sì. Quando è un ucciso, dicelo, che non del Malox.
0: Il Malox.
2: Aia, mi fa Malox.
0: Porco Diox.
2: Dio merdax, vabbè, scorreggio un attimino quell'altro, sì, evita. Scorri, adesso mi giro.
0: Che dicete già rotti i coglioni.
2: Mi sono già rotto il cazzo, il cazzo.
0: Il cazzo.
2: Il cazzo.
0: Rispondo le cazze. Molto interessante.
3: Boh! Jaromil, oh, allora,
0: le gran casse, chi è chi, scusatemi, se lo conosci non lo eviti,
1: lo conosci, se non lo conosci non lo fatti tuoi,
0: un grandone, un glando,
1: è un glandone.
0: Minchia, ho il sonno della prostituzione.
1: Qui siamo al forno.
0: Sì, è opportuno,
1: è necessario.
2: Cosa? Il PR0N.
0: Non guardarti.

0: Jaromir, abbiamo sonno, vienci a portare un caffè di volata, un espresso.
1: Seppelliteci, seppelliteci.
0: Parla per te. Andate a fanculo un paio di palle. Ma questa foto è venuta bene,
2: Andando le calze. Jaromir, mettiti le cuffie, non rompere le cuffie.
0: Abbassa il volume. Di nuovo gli orb tossici.
1: Oh. Il orb.
2: Orb. Peggio di noi.
1: Orb. Gente che sbadiglia del porco Dio.
0: Ma comunque
1: microboff, microboff, boff. Oggi ho scoperto una cosa devastante grazie all'uomo. Ho scoperto la frase bastard operator from hell, che era una cosa che il mio subconscio mi aveva fatto assolutamente dimenticare, che è stata una delle primissime fanzine che io abbia mai letto nella mia porca vita. E mi sono sempre chiesto, ma che cazzo vuol dire boff?
0: Boh.
1: E oggi parlando con Lobo si parlava di questa rivista e ho collegato boff con boff, porco Dio.
0: Che cazzo devo collegarlo?
1: Cristo! Mi sono rotto i coglioni. E quindi ho capito questa cosa meravigliosa e ho avuto un'illuminazione.
3: Ed ora un momento di stacco pubblicitario.
4: Peppolino di Onimo.
3: Appuntamento col brivido. Vite violente.
5: Crimini, tragedie.
6: Fatti e passaggi.
3: Sanguinarie passioni. Nera così nera che più nera non si può. Nelle edicole dal 10 giugno.
1: Ma che fumetto bestiale. Il fumetto si intitola Occulto.
0: Filo diretto col mistero, numero 2 lire 1500.
1: Minchia, stanno.
0: Giugno 87, una novità.
2: L'avevo già visto a giro.
1: Sì. Sì, è mio. Ho deciso che è mio. Sì. Beh, tra le riviste che possiamo consigliare ai nostri ascoltatori c'è Super Tromba,
2: Il Tromba.
0: Lando.
1: Corna Vissute, che è grandioso.
2: Grandioso.
1: Il nome è fantastico.
2: Corna Vissute, c'è proprio le corna.
1: Sì. Come? Barre Violente?
0: Non lo conosci?
1: No.
0: Questo non lo consigliamo, non ci piace.
1: Si chiama Corna Vissuta.
0: Lando era
1: e il Tromba.
0: Lando Buzzanca.
1: Che cosa?
0: Lando, non l'avete mai letto?
1: No, Lando mai.
0: Era disegnato la faccia di Lando Buzzanca.
1: Minchia.
0: Era grandioso.
1: Quindi posso immaginarlo.
0: Esatto.
1: Beh, poi potremmo passare alle cose più educative, come Geppo.
2: Cen quando... Cazzo si chiamava?
0: Ah, sì.
2: Dai, cazzo.
0: Cazzo.
1: È cazzo.
2: Super sexy.
0: Super sexy.
1: Non lo so. Beh, poi c'è il fumetto di Sukia, che non so se lo fanno ancora.
2: No, lo faranno nel suo paese.
1: Sukia, dai, famosissimo, lo fumetto negli anni 60. Porno soft, queste stronzate qua. C'era questo personaggio che si chiamava Sukia.
2: Ah.
1: O la K.
2: Sembra super sexy, magari qualcuno sul canale lo sa meglio di me.
1: La mente è Jaromir, che è un esperto di queste stronzate da segaioli.
2: Esatto.
0: Jaromir, segaiolo, se sei all'ascolto, dici come si chiamavano le riviste degli anni 60 e 70.
2: Tutte,
0: dalla A alla Z. Altrimenti continuiamo a sbadigliare.
2: Acquari selvatici a zanzare.
0: Zanzariere mistiche. Senti, ma si creasse un'asta per questo microfono?
1: Sì.
0: Chiama il coniglietto magico.
1: Eccolo qua.
0: Ciao coniglietto.
1: Hasta la vista, coniglietto.
2: Cosa? Jaromir non ha capito la domanda. Allora, Jaromir, c'era una rivista
0: degli anni 70.
2: Sì, esatto, tipo
0: si vede soft porno o porno completo, da fumetti bianco
2: esatto.
0: E nero.
2: E
0: dove c'era una
2: era foto, se non sbaglio.
0: No, era disegno.
2: No, oddio.
0: Vabbè,
2: fatto sta che nel momento clou il tipo faceva i tic cen cen quando insomma
0: quando siamo borrava.
2: Ecco.
0: Non volevi dire borrava con la S minuscola.
2: chi? Ce lo deve dire Jaromir.
0: Ce lo deve dire Jaromir, lui l'esperto.
2: Il micro nessuno sta sbadigliando, cioè...
0: Stiamo cercando di capire come si chiamava un personaggio di un fumetto porno anni 70. Siamo svegliati.
1: Che sborrava.
0: Che sborrava.
1: Un personaggio di fine che sborrava.
2: L'unico adesso che va a far bene.
0: Esatto. E diceva appunto questo frangente, come diceva?
2: I tics chen.
1: Cosa diceva?
0: Quello che troppo.
2: Non sto scherzando.
1: Cioè, nel fumetto compariva questa roba.
2: Come sì, c'era, sta scherzando lui. Oh ragazzi, non mi sto.
1: I tics chen.
2: Giuro, cerchiamolo su Google. A questo punto.
0: Ecco, andiamo su Google e cerchiamo.
2: Cerchiamo solo i tics chen.
0: Io adesso faccio a culo, non si vede nemmeno chi è.
2: Il porco mi fulmina se non è vero.
1: Così?
2: Sì.
0: Mi sento fortunato.
1: Mi sento molto fortunato.
0: Mi sento fortunatissimo.
2: Dice qui fanno il tiran giù da Ampland.
1: Ora li metto giù.
2: Vedi, già non mi sono ricorda. Ah! Porco Dio.
1: Porco Dio.
2: Ah!
1: E me la offro l'ennesima sigaretta.
2: Ah! Guarda. Benvenuti all'home page.
1: I fix Chen.
0: Beh, allora vai.
1: Ci siamo. L'abbiamo trovato.
2: Non dico cazzate.
0: Lobo non dice cazzate. Lobo dice la verità. Potete fidarvi di Lobo.
1: Sì. Chen. Chen.
2: Benvenuti, ci dice la pagina. Tra l'altro, ops, super Eva.
1: Ah, ma questo l'hanno chiamato così?
2: Sì, ma...
1: Non c'entra un cazzo lo fumetto.
2: Ma il nome almeno è quello. Sì, ah, Jaromir. Ah, porco Dio, ma non dici niente. Come si chiama? È super sex, mi sembra.
1: E chiudi con la troiata.
2: Non è che siamo caduti?
0: No. Entriamo in questo sito. A network error occurred while Netscape was receiving data. Network error, connection reset appears. Try connecting again.
1: Non è chiusa questa cazzata, però.
2: Non può.
1: Sarà io?
2: Come può?
1: Allora, stiamo continuando a cercare.
2: Le odio queste pagine, sta per il banner.
1: Mamma mia,
0: breva, eh.
1: Sì, ma anche il BBK ce l'ha.
2: Fa incazzare, lui non ha neanche gli spot.
1: No, no, questo no.
2: Guarda, Dio, vedi? Vedi anche
1: Elio.
0: Ha citato questo. E ancora però non siamo riusciti a capire.
1: Vediamo qua. Sciaccarisi.com.
0: La donna lucertola.
1: Ma paveri e papi, la donna cannolo.
0: Non la crema sul visto.
2: Cos'è? È un CD. È una recensione in cinese di un CD. Cosa cazzo sei andato a cercare?
0: Cosa hai trovato più che altro?
2: Cos'è uno impiccato nel cesto? Mamma mia. My cock is my dog.
0: Lang
1: non
0: party.
1: Ho trovato delle cose che non avete idea. Questo Costet è un francese che ai tempi della mail art che faceva Tommaso Totti negli anni 80, questo Costet mandava in giro per il mondo delle cassette fatte da lui con dentro delle cose pazzesche. Ma
5: no, e adesso lui adesso fa i CD questo.
2: Oltre
5: a tu. Chen. Niente, è una recensione di CD.
2: Ma secondo me si trova.
3: Beh, fa piacere sapere intanto che comunque il sito di Elio Soletese, www.elio.net, utilizza Linux, probabilmente perché hanno le pagine in PHP, e questo ci fa molto piacere.
2: Non è detto. Purtroppo c'è anche il PHP
3: lo so, per lo so, però preferisco e voglio pensare in uno Linux.
2: Certo. No, siti italiani.
5: Qui dice meglio non indagare sull'origine del nome.
2: Guarda, forse vai su un attimo. Scusa, vai su questo, ti spiego qualcosa.
5: No, è sempre quel titolare.
2: Ma magari la persona esatto.
3: Forse siamo riusciti a rintracciare le informazioni necessarie, ora vedremo se possiamo accontentarvi.
5: Rimanete in ascolto per sapere che cosa vuol dire IT Chen Chen.
3: Questo il quest della serata, ma il quest vero dov'è?
5: Sta in giro.
3: Il quest è a giro, allora ci troviamo un altro quest, meno materiale, più metafisico.
5: Non c'è.
3: Potresti provare una ricerca su altra vita.
5: Allora, vediamo.
2: No, sta...
5: Niente, no.
2: Aspetta.
5: No, dischi non li usati. Che cazzo era?
2: No, ma parlo di roba anni 70, ecco.
5: Fumetti.
3: Forse abbiamo trovato.
5: Forse qualcosa abbiamo beccato.
2: Francesco, salvi.
5: Vediamo un po'.
3: Ah, poi c'è un altro fumetto, era il montatore. È vero, e non ricordo.
5: Si chiamava così.
3: No, non penso sia
2: lui. Hai trovato i figli? No, questo. Il montatore?
5: No, che cazzo è il montatore?
2: Aste truccate. No, che bello.
3: Ah no, è vero, il montatore è quello disegnato sulla falsa riga di fondo. Come si chiamava, dai?
2: Giustamente è lì dietro. Lando!
5: Ed ecco Lando!
2: Abbiamo trovato Lando!
5: Vi dà di più!
2: La salsa merda!
5: Lando! La salsa merda!
2: Oddio mio!
5: Pazzesco! Questi bookmarka. Continuiamo la nostra ricerca di IT Chen Chen.
2: Proveremo qualcosa.
3: Prima o poi, ci puoi, prima mi sa.
2: Guardiamo gli ascoltatori.
4: quanti ascoltatori abbiamo? Andiamo alle statistiche.
5: Quattro ascoltatori.
4: Quattro fedelissimi.
2: Ciao, quattro ascoltatori.
5: Che pendono dalle nostre labbra per sapere il significato di Itix Chen Chen.
4: E nell'attesa penso che un po' di musica sia la cosa migliore.
0: Eccoci tornati dopo questa pausa musicale, siamo ancora alla ricerca.
5: Niente. Possiamo cercare su Alta Vista.
4: Vai. Proviamo a cercare su Altra Vista o Altra Svista.
0: È da tempo che non vado a trovare il terminale omnibus, andrò a vedere se ha visto qualcosa.
5: Io penso che andrò a dormire tra un po' però.
2: Sì.
0: Da una tristissima notizia, il terminale Orwell è stato spento.
5: Sì, ma viene da fumetto.
4: C'era un mezzo fuori.
5: Infatti questo si sta, qual era il fumetto?
4: Era
2: aspetta. Ma vedi
4: che. Non sono tanto difficile, ma penso che sia difficile. Era. Che non era fumetto, era mi sembra.
0: Era proprio romanzo,
5: Era
2: un po' romanzo, bianco e nero. Microsoft mi
4: faceva 86.
2: Sì, che lui no. Che militare no. Militare è un po' fanno scurso, però.
4: Allora ancora sono le
2: distanze. Sì, ci sono cose che uno pensa solo al militare, ma anni 70 di stecca proprio.
4: Per cercare chi si intenda qua. Ah, vai Google.
5: Ho già provato, non ho trovato nulla.
4: Dove fai usare il browser facendo? Ti puoi abilitare una macchina
5: con... Sì, lo puoi fare.
4: Lo aggiungerei di più e poi basta.
5: No, dimmi qual è?
4: 568 1.80. Poi dopo ti dico quando uscire. Quando.
5: Ma già puoi andare.
4: No, dopo ti dico quando sentare sarà benissimo. Poi uso un telmetto, uso un disco di Gianni.
5: Niente, io vado a dormire.
4: Vediamo perché
2: sono
5: ascolta.

0: Già faccio più.
1: È un utilizzo. Perfetto. No. Ma attacchiamo la radio.
0: Sì. Dobbiamo attaccare lo stream?
1: Dobbiamo attaccare lo stream. Aspettiamo feedback dalla gente sul canale, ma penso che staccheremo.
0: Beh sì, se volete lasciamo acceso tutta la notte, però penso che possiamo attaccare.
1: Sì, infatti.
0: Ma magari lo rilanciamo e facciamo un file della notte.
1: Boh.
0: Ma sì, intanto...
1: Ok, vi capisco. No, se vuoi lasciamo qui col coniglietto, magari provo.
0: Beh sì, effettivamente.
1: È stato molto bello,
0: già,
1: lo sappiamo, porco Dio.
0: Sono veramente distrutto. Ma sì, fermiamo un attimo lo stream e lo rilanciamo.
1: Sì, torniamo fra un minuto.
0: Allora torniamo fra un minuto. Ciao! Tanto vediamo se c'è... No, there's problem. Non c'è il latte. Scusami, qual è?
2: Non lo so, quella è un'epoca di configurazione, ma vabbè. Forse quella è un po' di zero.
0: Aspetta, la guardo io, dai. Ok. Sbagliavo io. Suppongo che siamo in collegamento di diretta. Penso che stiamo streamando.
3: Già ci sentiamo?
0: Io suppongo di sì, però devo andare a un minuto.
3: Ciao Jaromir.
0: Sì.

0: http://q.org/radiocybernet.
1: Senti mezza, senti già Romy come si sente. Ti sento, ti si sente. Ah,
2: già Romy, ci senti.
1: No, si sente bene. Il locale, sento tutto. Perché il computer di merda.
3: Ma penso di sì.
4: E allora fanculo.
3: Minchia, Radio Cybernet!

0: Excuse.org/ Radio Cybernet.
1: No, è in locale in questo momento, non sto aspettando da fuori.
2: Però parlate per te. Mi permetto.
1: Siamo qui al TPO di Bologna. Oggi è giorno 19? Sì, che giorno è oggi? 19?
3: Sì.
1: 19 gennaio, sono le ore 3:22 Zulu, quindi si rispondono alle 4:22 ora del centro Europa. E davanti a noi in questo salone c'è il dibattito introduttivo dei lavori in economy, che però non stanno trasmettendo cassa spia, perché non vuole fare la spia. E mo noi stiamo lavorando per risolvere un po' di problemi, perché a quanto pare ci sono, quindi per adesso passiamo a Dada. Che passiamo al numeretto. Sì. Tu hai già il numero per collegarti?
3: Sì. 051.
1: Intanto chiudo il Netscape di merda, che magari era quello che non vedevo io. Poi
2: prova a vedere. Sono free.
1: La memoria ne ho tra poche. Poi Interfree, no?
3: Sì.
1: Puoi salutare la voce, si sente?
3: Sento.
2: Chi mi sente?
3: Sì. Sono in diretta.
2: No, metti...
3: E tanto mi sento.
1: Allora, che numero è?
2: 051 99 02 036.
1: Data ciclo. Data ciclo. A questo punto tiriamo giù la connessione e riprendiamo tra poco. Quindi ricollevatevi tra circa un minuto, quando adesso noi andiamo su una linea un po' più veloce, mentre qui c'è una persona che deve fare un saluto a Jaromil.
4: Ciao Jaromil, sono Grace. Bella? Dai, non ti sento, però.
1: Beh, ti legge,
4: saluti. Sì, infatti.
1: Aspettiamo la sua risposta, vediamo un po'. È il
4: microfono
1: di una cabina del telefono infilato in un tappo di Coca-Cola con la spugna.
3: Non è che questo sul canale.
1: Ah no,
4: grande, ciao.
1: Il catenetto si sta benissimo. C'è un po' di ritardo, Lui ha provato anche a parlare in diretta.
4: Ma che figata così.
1: Qua sono 20 secondi buoni di ritardo. C'è poco da fare.
4: Però parlate, per Dio. È facile lavorare. Viva la droga.
1: Cos'è?
4: Bene.
1: Vabbè, accolto.
4: Grazie. A casa. Un freddo.
1: Ah, buono. Bene, noi tagliamo la connessione e riprendiamo tra circa un minuto, quindi ricollegatevi tra circa un minuto e potrete ascoltare di nuovo, e forse anche più meglio.
4: È bellissimo.

0: Valencia, Radio Cybermen.
1: Valencia, Radio Cybermen. Ninja.

0: www.radiocybernet.org/radiocybernet.
1: E allora, siamo sopravvissuti anche questa volta.
2: Più o meno.
1: Siamo usciti più o meno indenni da tutto questo. Ci siamo appena svegliati. Ed è un vero inferno vivere.
2: Ecco, adesso, visto che siamo qua, potremmo condire un dibattito con i nostri ascoltatori.
1: Potremmo dibatterne.
2: Potremmo dibatterne. Secondo te si può morire all'incirca? Chiediamo al coniglietto cosa ne pensa. Sì, questo è chiaro, ma vogliamo sapere meglio.

0: Ma tutto ciò è interessante.
1: L'opinione di Coniglietto è abbastanza controversa, mentre noi abbiamo preso un...
0: Però interessante,
1: un barattolone di Nutella e io lo sento abbondantemente.
2: Ma guarda, devo prendere il caffè fornetto. Ora arriva il caffè.

0: dormito sulla tastiera. Fai vedere.
1: Non hai nessun segno, no?
0: No, no. Nel 98 c'è stato uno dei ragazzi che ha dormito sulla tastiera e si è svegliato con la tastiera.
1: Misto, mi sembra.
2: A Firenze.
1: A Firenze anche?
2: Sì, come a Firenze. Se è tornato in così, se mi sono contatto lui.
1: Ma è successo anche a Milano.
2: Ma io almeno ho sentito il piano tra tastiera e che...
0: Che rompate che ti sei fatto?

0: Salutiamo anche un altro amico che si è connesso, che è lo Xamat, buongiorno, e porto dirlo.
1: Martin.

0: judío.
1: Salutiamo un altro ascoltatore.
0: E tu vieni in Sicilia?
1: Quando?
0: Giugno.
1: Ce la faccio?
0: Ce la fai?
1: Speriamo.
0: Ma economicamente o come ferie?
1: Come ferie.
0: Parliamo di te, cosa fai? Lavori, studi?
1: Fondamentalmente cazzeggio.
0: Possiamo darci la mano.
1: Ecco appunto. No, fondamentalmente lavoro. Sto lavorando per una multinazionale al momento, però mi sono assolutamente rotto le palle, nonostante paghino bene.
0: Di cosa?
1: Si occupa di trasmissioni audio video su internet, web e altro.
0: Minchia.
1: Ho acquisito una notevole esperienza nello streaming, però mi fa cagare.
0: Cazzo, queste cose qua.
1: Anche.
0: Cazzo.
1: Però ho fatto Real Audio.
0: Real Audio.
1: Però non sto facendo il lavoro che voglio fare, quindi voglio cambiare lavoro. Quindi probabilmente tornerò a essere freelance, forse ricomincerò a fare il programmatore serio, forse, non però su computer ma su larger, che è comunque quello che ho fatto fare anni fa.
0: Wow.
1: E ora vedremo. Sono un periodo di cambiamento della mia vita per essere totale. Quando avrò preso una decisione seria non me lo sento più.
0: Cambiare sesso?
1: Avevo pensato anche a quello, però ancora non me lo posso permettere.
0: Bisogna prima cambiare lavoro.
1: Esatto.
2: Siete
1: ancora andato, e
2: allora
1: per nulla.
2: Tu ne vuoi?
1: Cosa? Sei cornetto? Mi sei portato un paio di salati, però offro io colazione.
2: No, io voglio qualcosa.
1: Ho portato un paio di salati, ma offro la colazione, non andate che 50 hertz. Eh?
3: No more. Lobo! Lobo! Basta, Lobo non vuole niente di
4: Lobo, che cazzo vuole? Cappuccino cornetto. Un cornetto e basta. Venga qui, facciamo solo io e te e ce la vediamo lì per noi.
1: Guarda che cambia Firenze, dopo lo posso fare win, show, neck.

tre caffè, quattro corretti, tutta la mela, e tre a cinque, due a cinque.

0: fondamentalmente mi hanno lasciato da solo e allora niente, rimango da solo.
1: Rip mi deve spiegare cosa è quella sequenza dei due punti asterischi.

0: Qualcuno lo dà una mano a fare la segnalata?
1: Vuoi darmi una mano a fare la rassegna stampa? Boh, vai sul sito della Repubblica,
2: allora,
1: dove ti pare.
2: Allora, la stampa devi praticamente... Mangia, mangia!
1: Tieni un pacchetto! Ah, è nuovo?
2: Sì,
1: andiamo a leggere appunto questa informazione che il RIF ci ha richiesto.
2: Sì, allora andiamo alla nostra
1: ecologico.
2: A cazzo di Cristo, Galapagos disastro ecologico.
1: Le navi della Guardia Costiera
2: Porco
1: americana,
2: Dio!
1: Era incagliato al largo del parco naturale, fuoriesce il carburante e minaccia l'ecosistema.
2: Porco Dio!
1: A Quito, nell'Ecuador.
2: Dalla petrolina Jessica, arrivata sin mercoledì davanti all'isola di San Cristobal.
1: Cristobal è già andato un programma.
2: Continua a fuoriuscire il carico di 1.000.000 litri di carburante.
1: Dio merda.
2: Dio merda. 25 gradi di inclinazione della petroliera, potete leggere la notizia sulla Repubblica.
1: Aggiungendo che tutto è pronto per l'evacuazione di migliaia di leoni marini. Disgraziati. La petroliera è ancora lì dove si è incastrata per una rotta. Io faccio un NDR e aggiungo subito, secondo me, che chi controllava la nave non aveva merito coglione.
2: Vabbè.
1: La petroliera è già inclinata ai 25 gradi. E tra l'altro dicono che per domani sera, al massimo di mattina, è previsto l'arrivo di una tempesta. E questa non è una cosa piacevole. La petroliera aveva a bordo 640.000 litri di gasolio e 360.000 di bunker, un carburante per pescherecci con la densità dell'asfalto liquido. Però come al solito, l'unico giorno, cioè il primo, che la petroliera ancora non si era piegata per iniziare a versare il contenuto, nessuno ha fatto un cazzo. Quindi hanno messo reti di contenimento, ma penso che ci servono un cazzo di tutte le correnti che ci sono.
2: Guarda.
1: Mi ricordo molto la storia che successe nel 91 vicino a Genova.
2: Il romanesco. E buonanotte al secchio, Scipio. Mo quello mi sente.
1: Andiamo a leggere altre notizie. Con la potente banda fornita dall'Asbesto Internet Society. George Bush ha vinto le elezioni in America e questo
2: tabacco,
1: lo trovate tutte.
2: Il tabacco è finito e ne sono felice.
1: Il tabacco di Asbesto è finito e questa è una cosa gravissima. Non è finita, ora siamo meglio.
2: Tanto sono le sigarette di Sky.
1: Ma ecco, la notizia inutile del giorno è WAP sul cellulare alla ricerca dell'amore. La società francese WAP lancia un'agenzia di incontri tra anime gemelle sui telefonini. È necessario registrarsi, indicare sesso, età, descrizione fisica, senso legale, professione e interessi.
2: Ma soprattutto il sesso.
1: Ma soprattutto quello.
2: Indicare le dimensioni del proprio sesso.
1: ASL, a palla. Minaccia di morte contro l'arbitro De Santis. Per quanto mi piace il calcio e mi riguardo, può anche schiantare. Super Enalotto, vicino a Lecce, un 6 da 50 miliardi, che culo. $45 milioni di italiani con il cellulare in tasca. Mi sembra che la Repubblica non abbia più nient'altro da offrire di interessante, quindi cambiare giornale. Lobo, hai un giornale da suggerire? E allora andiamo su Sole 24 Ore. Allora c'è un po' di notizie economiche.
3: Oh.

abbiamo il RIP che ci sta facendo da inviato speciale, che sta per passare sul canale una notizia importante. Eccola qua. Andiamo subito a vedere. Potevi dirmelo 3 secondi fa che era ancora sul sito della Repubblica. Allora ci richiamo a vedere sul sito della Repubblica. Andiamo a vedere sul sito della Repubblica questa notizia interessante di un israeliano sedicenne che è stato ucciso. Se si muovesse, ecco, no, che ecco, se è morto, ma è andato nella parte assolutamente sbagliata, nel senso che sta ancora continuando a dare un altro sito e non mi interessa. Riproviamoci. Ecco. Ecco. Ringraziate Netscape che si pianta e quindi non si fa bene la rassegna stampa. Io una ti voglio tanto bene, ma se continui a mandarmi questo messaggio qui, per mi viene bip. Che lo puoi sentire anche da te e non ti divertire.

siamo riusciti ad andare sulla Repubblica, adesso rintraccio l'articolo che Rita mi ha gentilmente suggerito. Intanto vedo una cosa al volo: mucca pazza verso il bando della bistecca con l'osso, è l'ora che mi fanno fuori, è l'ora che mi terminano proprio, veramente. Bando della bistecca con l'osso, io sono bistecca con l'osso, purtroppo, non sono morbido morbido, e quindi... Allora, andiamo a trovare una notizia che interessava.

lei quando deve vedere questa notizia, finalmente, aveva conosciuto in una chat un adolescente ebreo e fatto massacrare i suoi complici palestinesi, catturato dagli israeliani la Giulietta assassina, sta anche caricando una foto. Avevano soprannominato la Giulietta palestinese o la Giulietta di internet, ma probabilmente con la saga dei Montecchi e dei Capuleti non ha nulla a che vedere. Per la polizia israeliana, Amina Yavad, questo è il suo vero nome, è un'altra di una scuda dell'assassina. È stata lei a far uscire il giovane israeliano Ofir Raum, 16 anni, fornito adolescente, dopo averlo conosciuto su una chat line e averlo tirato in una trappola. E ne diede questo per dire quanto fa bene Yadashid. Secondo la ricostruzione del giornale israeliano, mercoledì scorso i due sono incontrati a Gerusalemme per poi dirigersi a Ramallah sull'auto di lei. Ma non ci sono mai arrivati. Nei pressi della cittadina per Yaqeb, il comando di tre militanti palestinesi di Tanzim, una delle tante manifestazioni di Al-Fatah, ha fatto fermare la vettura e ha freddato il ragazzo con 15 colpi sparati a bruciapelo. MDR, porco Dio. Lei, la presidente Giulietta, si è punita agli attentatori e si è dileguata.

Ragazzi, un identificato un'abitazione di birra in una vallata dove abitava una ragazza che rispondeva alla descrizione generale fatta agli amici da Ophir. E questa era questa notizia veramente terrificante, devo dire. Si è svegliato il Dial. Buongiorno Dial, e porco Dio. Purtroppo si fa un po' freddo. Va bene, allora torniamo su Sole 24 ore e andiamo a vedere cosa fa il Nasdaq.

cazzo dici? Se vi dico come è scritto il sole 24 ore, ho scritto www.ilsole24.ore.com. In realtà volevo andare sul sito delle ore, però insomma, lo volevo mascherare. E ora vediamo cosa dice il sole 24 ore per questa giornata di domenica 21 gennaio 2001. Sono attualmente le ore 11.32 e voi siete all'ascolto dei 69 MHz di Radio Cybernet. E allora vediamo qui in primo piano sul sole24ore.com: l'America in corona Bush, un'offerta texana per il nuovo presidente, il governo, il programma, i dati economici, i temi politici internazionali, la curiosità, una ricca white guy di cui hanno non se ne può fregare un cazzo. Telefist 2001, decimo convegno, l'esperto risponde, guida all'Eur Business. Vediamo un po' di valori: il Mittel è sotto con 0,47, il Nasdaq invece è su di 0,07, e ciò che non so se ci fa piacere, in realtà non si apre col cazzo. Vediamo altre cose.

0: La CNN licenzia 400 persone, questi gran cazzi. Anche licenziamenti ad Alta Vista, altri 200 tagli, il 25% della forza lavoro totale. È l'ora di andare a zappare i campi, con internet non si fa più manco 1.000 lire. Anche eBay è più salata. Musica in rete si discute il copyright. Andiamo a vedere questa informazione. A Washington il convegno con i rappresentanti dell'industria discografica e i sostenitori della libera circolazione dei file musicali. Questa mi sembra una cosa interessante. Approfondiamo.
1: Vado a vedere se per caso si è liberato.
0: E alla distanza avete sentito, ovviamente, il richiamo della lontra in calore.

Ecco questa notizia su internet e copyright. Da qualche mese il dibattito sul copyright e il diritto d'autore online, sia per la musica sia per le altre opere d'arte in genere, è stato più sferrato. I casi di siti come Mistre e Napster, che alla fine ha raggiunto un accordo con il colosso discografico Bertelsmann, sono finiti sui giornali e soprattutto in tribunale. Le voci più critiche verso l'industria musicale sostengono che i proprietari dei diritti d'autore e chi li gestisce nella loro versione digitale, cioè quelle che circolano in internet, stanno cercando in tutti i modi di impedire la diffusione della musica digitale, così facendo prima le persone di una quarta di libertà. Di questo e di molto altro si è discusso a Washington al convegno The Future of Music. Tutta la stampa americana ne ha parlato, da New York Times al Washington Post, e Chicago Tribune, più importante quotidiano del Midwest, l'ha definito il Super Bowl del Summit su internet. Il discorso di apertura dei lavori è stato tenuto dal senatore democratico Orrin Hatch, che ha concluso dicendo: mentre si continua a sperimentare nuove tecnologie, spero sinceramente che tra breve gli artisti e i loro fan potranno dire che le cose sono migliorate per tutti. Perché senza l'artista non c'è alcuna opera d'arte da diffondere, ma senza i consumatori non ci può essere mercato. Rimbocchiamoci le maniche e facciamo in modo che tutte le parti abbiano un ruolo da svolgere. Nel 1998 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge controversa, il Digital Millennium Copyright Act, il DMCA. Lo scopo era quello di incoraggiare i proprietari di contenuti, artistici, giornalistici, eccetera, a spostare

0: facendo un'attività su internet. La legge infatti protegge il diritto d'autore rendendo illegale la trasmissione e pubblicazione su internet di materiale protetto dal copyright. NDR, ma se io sono il proprietario del copyright posso fare quello che cazzo voglio, no? Breve interruzione per pulizia dei locali.
1: Aspetta che scotti il pavimento.
0: Secondo molti dei partecipanti alla conferenza di Washington, il DMCA in realtà è una legge molto svantaggiosa per i consumatori, o meglio, per i navigatori. Il caso più recente è stata la diatriba tra Edward Felten, professore di informatica di Princeton, e la Verens, un'azienda che produce software. Felten è riuscito a scoprire come violare un programma Digital Watermarking, un sistema particolare per inserire in un file tutti i dati relativi al diritto d'autore, a chi appartiene, chi l'ha creato, distribuito o modificato. Ma quando l'informatico stava per rendere pubblico sul suo sito il difetto del programma della Verens, i legali dell'università lo hanno sconsigliato perché sarebbe stata violazione del DMCA. La cosa ha stupito Felten perché egli riteneva quasi fare un favore all'azienda, individuando le falle nel programma. Secondo Joseph Winograd della Verens, infatti, per mostrare i difetti in un programma si mostra l'intero codice, se ne svelano tutti i segreti, viva l'open source. Per proteggere i file in rete servono in realtà una combinazione di tecnologie, il watermarking è solo una di queste, come hanno spiegato gli esperti uniti a Washington. Tra questi c'erano anche alcuni degli altri 100 membri della SDMI, Secure Digital Music Initiative, un gruppo che riunisce aziende e organizzazioni attive nei settori dell'IT, dell'elettronica di consumo, del software di protezione e antipirateria, dell'industria discografica mondiale e degli internet service provider. L'impegno è quello di proteggere il copyright online, secondo il direttore della SDMI, Leonardo Chiariglione, americano nonostante il nome, sica CNDR. Non esistono tecnologie buone o cattive, ma solo buoni o cattivi modi di utilizzarle. Un concetto con cui scienziati e tecnici di tutti i tempi hanno sempre dovuto fare i conti, e che i difensori della libertà della libera circolazione della proprietà intellettuale non accettano come difesa oltranza gli interessi dell'industria discografica. La soluzione arriverà probabilmente quando i due schieramenti troveranno una via di mezzo, come ha fatto Bertelsmann con Master. Internet ha cambiato completamente la distribuzione dell'informazione e della conoscenza, non è possibile fare finta di niente. Concluderei con un bel porco di... Ecco, con questo penso che possiamo concludere la brevissima rassegna stampa perché mi sono bello che divertito.

accettiamo sempre critiche costruttive, soprattutto quando sono degli altri. Quindi vuol dire che qualcuno ci ascolta. Dici? Lavatrice, dici quali sono le tue critiche costruttive.

0: മസ്കുലിനെയാണ്.
1: A grande richiesta leggeremo una favola a zen.
0: Ti posso dare il libro, tra l'altro, che io porto sempre con me nel mio portatile?
1: Qual è questo?
0: No.
1: Va bene.
0: La Bibbia.
1: Su, vieni, aspetta. Il momento della lettura. Tutto è migliore. Camminando per un mercato, Van Zandt colse un dialogo tra un macellaio e un suo cliente. «Dammi il miglior pezzo di carne che hai», disse il cliente. «Nella mia bottega tutto è il migliore», ribatté il macellaio. «Qui non trovi un pezzo di carne che non sia il migliore». A queste parole Van Zandt fu illuminato. Leggiamo un altro passo. Il tempio silenzioso. Shoichi, un uomo cieco da un occhio, era un maestro di zen balenante di illuminazione. Insegnava.
2: Non si interrompe una lettura.
3: Pezzo di
1: cazzo. Oh, ditemi. Ricominciamo. Il tempio silenzioso. Shoichi, un uomo cieco da un occhio, era un maestro di zen balenante di illuminazione. Insegnava ai suoi discepoli nel tempio Tofuku. Giorno e notte il silenzio regnava nel tempio, non si udiva alcun suono. L'insegnante aveva abolito anche la recitazione dei sutra, i suoi allievi non dovevano far altro che meditare. Quando il maestro morì, una vecchia vicina sentì lo squillo delle campanelle e la cantilena dei sutra. Allora capì che Shoichi era morto.
4: Bene, hanno fatto richiesta di te dal canale, quindi vuoi presentarti?
3: Ciao, io sono Giulia.
4: Lei è Giulia.
3: Accompagno i ragazzi di Catania e niente, è qua...
4: Accompagno i disgraziati di Catania.
3: Esatto. Non sono
4: io. Io sono Bistecca, molto lieto, piacere. Ti interessa di computer?
3: Ma no, in particolare no, cioè uso qualche cosa per la posta elettronica.
4: Ho capito.
3: Programmi per disegnare, per scrivere, ma non sono...
4: E allora cosa ti ha spinto a venire a fare tanti chilometri per arrivare fino a qua?
3: Andare a vedere la mostra di Klee.
4: Ah, quindi hai unito l'utile al dilettevole,
3: esatto.
4: Potremmo dire. Ho capito.
3: Ora ci devo andare.
4: Ho capito. Interessante. E cosa fai di bello nella vita?
3: In pratica sono semi disoccupata. Lavoro 2 ore alla settimana dalle suore. Insegno educazione artistica ai bambini delle medie e poi vabbè dipingo.
4: Cosa vorresti fare da grande?
3: Il pompiere?
4: E perché no? Si fanno pompiere di donna adesso? Anche qui dal canale si salutano. Non so più cosa voglia dire. Comunque. Rischia di essere più chiaro. Vediamo di far cosa dicono. Questo di averle finite apposta non ci interessa.
3: Sì, certo che conosco quel gay di questo.
4: Che tra l'altro il gay di questo è andato a prendere un caffè, speriamo che
3: stiamo aspettando per Magna.
4: Gli dovevo dare i soldi, non glielo ho dati, voglio vedere come è fatto. O glielo ho dati? No, non glielo ho dati. Sì, normalmente le donne da queste parti non capitano molto. Vuoi onorarci con una lettura di una storia alla zen?
3: No, faccetta. Io volevo leggere quello lì.
4: Allora, Giulia ci leggerà un passo da Sun Tzu, l'arte della guerra.
3: Vediamo.

0: tecniche di controllo. Sun Tzu disse: in linea di massima, governare la moltitudine è come governare pochi uomini. Si tratta di effettuare le opportune divisioni numeriche. Combattere la moltitudine è come combattere pochi uomini. Si tratta di effettuare le opportune designazioni e configurazioni tattiche. L'intera guarnigione delle tre unità d'armata deve essere in grado di sopportare l'attacco nemico senza subire perdite. Si tratta di effettuare un opportuno attacco diretto o di sorpresa. L'impiego di una strategia del genere permette di incrementare le proprie forze e può essere paragonato al lancio di un uovo contro una macina.
1: Ciao.
0: È una questione connessa al vuoto e al sostanziale. In linea di massima, a proposito della battaglia, l'attacco diretto mira al coinvolgimento, quello di sorpresa alla vittoria. Gli esperti nel mostrarsi di sorpresa ricorrono a infiniti espedienti, al pari del cielo e la terra, e sono senza fondo, al pari dei grandi fiumi. Appena arrivano alla fine del ciclo, ricominciano da capo, come il sole e la luna. Quando muoiono ritornano a vivere, al pari delle quattro stagioni. I suoni sono soltanto cinque, ma le loro vibrazioni sono impercettibili all'audio. I colori sono soltanto cinque, ma le loro variazioni sono impercettibili alla vista. Tu stai capendo qualcosa?
2: Sto ascoltando,
0: ah,
2: sono
0: bene,
2: rapito.
0: Sì, rapisciti.
2: Mi sono autorapito, sì.
0: Sono
2: autosequestrato.
0: I sapori sono soltanto cinque, ma le loro variazioni sono impercettibili alla vista. Le circostanze del combattimento sono soltanto due, diretto e di sorpresa, ma le variazioni di questi due tipi sono infinite. L'attacco diretto e quello di sorpresa si generano a vicenda, dall'uno si passa all'altro e viceversa. È come la rotazione di un ciclo senza fine. Chi potrebbe essere in grado di esaurirla? Possiede l'impeto dell'acqua strarivante che trascina alla deriva le rocce, questo è il potere. Possiede l'impeto di un uccello da preda che squarcia di danno le sue vittime, questa è la tempestività. Da ciò traggo la seguente conclusione: chi è versato nell'arte del combattere possiede un potere sorprendente e una tempestività fulminea. Il potere è come la contrazione della balestra, la tempestività come lo scoccare del dardo. Compiglio e confusione ovunque, il disordine della battaglia. Eppure in realtà non può esserci disordine. Caos e tumulto ovunque, mentre la configurazione tattica, sembra accerchiata, eppure in realtà non può essere sconfitta. Il disordine deriva dal controllo, la vigliaccheria deriva dall'audacia, la debolezza deriva dalla forza. Il controllo e il disordine esistono in virtù dell'enumerazione, cioè di una casistica. L'audacia e la vigliaccheria in virtù del potere. La forza e la debolezza in virtù della configurazione tattica. Gli esperti nell'arte di far muovere il nemico si presentano una configurazione tattica così che esso debba seguirla. E gli si danno così che esso debba prenderli. Allettato dal guadagno il nemico si muove, mentre la guarnizione non tende al varco. Gli esperti nell'arte del combattere attingono il proprio potere, senza chiedere nulla agli altri, per questo sono in grado di selezionare gli altri, affidando loro incarichi di potere e responsabilità. Coloro che affidano agli altri incarichi di potere e responsabilità nel dirigerli in battaglia sono come il legname e le pietre rotolanti. La qualità del legname e delle pietre rotolanti consiste in questo. Quando sono stabili stanno fermi, quando sono deteriori si muovono, quando sono quadrati si arrestano, quando sono rotondi si spostano. Così il potere di coloro che dirigono gli altri in battaglia è paragonabile a una pietra rotonda che rotoli da una cima di 1000 yen. Questo è il potere.
2: Ti ringraziamo per questa stupenda lettura. Di questo passo molto interessante di questo libro. Dal canale ho letto una cosa che vorrebbero che tu parlassi alle specchie.
0: Io?
2: No, in generale.
0: Ah, non lo so, non so che dire.
2: Manco io sinceramente.
0: Ma poi sono separate, cioè.
2: Sì, appunto, ma sinceramente poi. Voglio dire, che cazzo che mi frega a me delle spalle? Chi è che colleziona memorabilia di giorni? Lavatrice, vergognati! Non hai il diritto di vivere dicendo queste cose. C'è anche il DVD del film. No, ma ti rendi conto, c'è gente malata a questo genere? I libri ufficiali, ma c'hai coraggio, cioè. Io butto via i soldi nei trenini, ma te butti i soldi nelle stronzate, scusate. Veramente però.
0: Che cazzo? Come si fa?
2: Capito.
0: Comunque qua ieri sera c'è stato un concerto bellissimo di un trombettista, Paolo Fresu, accompagnato da...
2: Paolo Fresu?
0: Sì,
2: ieri
0: sera, l'ho visto...
2: Dov'è? L'hai visto tu?
0: Sì, insomma...
2: Figurati.
0: Da un alto musicista arabo, che suonava lì, una specie di mandolino e cantava. È stato bello. L'hanno registrato, quindi in caso... puoi vederlo in video.
2: C'è Rick and Love che vorrebbe fosse aumentato i termini di neuromancer.
0: Che cos'è?
2: È un tipo di droga che viene raccontato in un libro cyberpunk degli anni 80. Cos'altro dire? Io desidero un uomo Sendai Mark 8000, allora, allo stesso maniera. Dice perché è arabo,
0: sì.
2: Non ho letto il libro, è arabo. Poi consigliamo una lettura molto bella. Ti consiglio di William Gibson, Neuromante, in italiano Neuromante, in inglese, che in italiano è uscito sulle edizioni Nord nell'84, mi sembra, o nell'87, non mi ricordo la data. È un libro interessante.
0: Sì, ne ho sentito parlare, me lo faccio prestare. Sì.
2: Fatelo prestare,
0: okay. Va bene.
2: Insomma, gente di canale, svegliatevi e diteci di che cosa volete che si parli, perché sennò qui tra un po' si chiude la radio e si do tutti a quel paese, perché per il superino si regge, poi basta.
0: Ma tu quando sei addormentato qua?
2: Sì.
0: Tipo stazione?
2: No, sono addormentato lì.
0: Sì. E qui andava avanti da solo?
2: C'era questo, e lui rimasto sveglio a dritto. Rip and Love, cosa vuoi farti leggere?

0: cosa c'è da leggere.
1: Occulto.
2: Occulto, una notevolissima rivista. Ti leggiamo una massima, vieni, ti leggiamo una massima. Aspetta che trovo la massima. La tua luce può spengersi. Uno studente di Tendai, una scuola filosofica di buddismo, andò come allievo nella dimora Zen di Gazan. Alcuni anni dopo, quando stava per partire, Gazan lo ammonì. Studiare la verità speculativamente è un utile modo di raccogliere materiale per la predicazione. Ma ricordati che se non mediti costantemente, la tua luce di verità può spegnersi.
3: I due, dai.
0: Meditate.
2: Chi beve birra campa 100 anni.
0: Allora, qua ci sono delle ricette del borista magico. Incenso per ottenere il dono del comando sulle persone presenti.
2: Bene, questo è molto interessante.
0: Corteccia di Gaulteria, 16 once. Legno di sandalo, 16 once. Mistica, se magna. Allora, radice di iris 8 once, patchouli 8 once, mirra 8 once, olivano 8 once, legno 12 once, dal nitro 4 once, sostanza di colorante rossa 2 once. Ora magno,
2: vediamo. Pausa colazione su Radio Cyber.
0: Uno si apre un pezzo
4: e io poi deciderò di conseguenza. Voglio il giudizio analitico alla fine della tua mangiata di pizza sulla
2: giornata
4: del formaggio.
2: Già te lo predico prima di... perché ho visto mentre la faceva. Che cosa?
4: Pizza.
2: Lo regali, lo vendi e che fai?
5: Sono andati via Tico, Shodan e Ciccio.
1: Sì, sono 18 anni. Oh, devo cambiare profetto, cioè mi sto a fare duale con questi amici miei. Almeno una settimana non faccio più sta cazzata. Sarebbe ora di cambiare, eh? Le cazzate da amici miei, sarebbe ora di cambiare, cazzata. Trovarne un'altra, però
3: cazzate nuove.
1: Sì, cazzate nuove. Ma che cosa? Ma di che?
4: Olga, online di Star Archive.
3: Ma
4: che accordi?
3: Ah, punto Auru.
4: CRD, tab e pro. Guarda che sono i pro, perché sono i profile. Sono stesso, a questa quadra accordo dentro. C'è questo professore che si chiama Accordo. Tu fai qualche praticamente questo fai tutto il rotto, adesso cosa ti dice il posto in grado di fare altri due pannelli, due cose per foglio, tre membri, di questo stato.
1: Wow, mi danno la notizia che a casa a Catania mi hanno finalmente messo la porta. Wow, fantastico.
2: La porta c'è la cassetta delle lettere.
1: Eh?
2: La cassetta delle
1: lettere. No, della stanza. Bianca, una porta tipo veranda.
2: No, perché è bello che la macchina così.
1: No,
2: la macchina fa concorrenza.
1: Eh?
2: Fa concorrenza.
1: Con cosa?
2: Con la porta.
1: Che porta?
2: Io ho detto, abbiamo messo la porta.
1: Nella mia camera a Catania, mi hanno finalmente messo la porta.
2: Porcone la Madonna, blindata.
4: Una porta blindata di 6 metri.
2: Taglia a fuoco. Una
4: porta taglia a fuoco, esattamente. Quel piccolo particolare che c'ha un filo che prende il porta per il
5: vero. Pensate, facciamo i temi in mare con le immagini di Enterprise, tipo Boyle.org.
3: Nel lenzuola da notte
1: entertrip.voyanet.org.
3: vogliono che parli.
1: Ma chi?
3: Io
1: Che parla.
3: Parli devo parliare
1: e parla l'uomo, chi cazzo ti dice cosa?
3: Non a me fa fastidio, non parlo
1: e allora vaffanculo, digli a tuo ascoltatore che non è il momento di parlare. Ma chi è? Yadn che vuole che parli? Yadn, perché deve parlare Robbo? Chi è questo Robbo che gli fa male la bua?
4: Salute, doppia salute.
5: Tanto.
4: Direi troppa salute.
2: Ora non ritorneremo sulla salute, eh?
4: Direi troppa
1: salute. Ah, vabbè.
4: No, invece quando fai così, fai un russo, è un urla, ci soffano. Ci soffano.
3: Vogliono un tour russo.
1: De chi?
6: Ancora devo fermentare.
1: Che cazzo c'ho io? Oh, Honor Quest.
5: Ah.
1: Oh, Zeist vive.
5: Mi
1: spieghi quando sono stato il presidente? Mi spieghi quando sono stato il presidente? Ma era XMM che giocava tutta quella scena di memory e vaffanculo. E oggi andiamo a prendere il problema insieme, dai. Dai, ci prendiamo insieme, Pizza. Andiamo, ci prendiamo noi due, ci impicchiamo. Pizza ci vuole, pizza è vita. Ci vediamo anche la droga cola.
5: Uno
4: scorrere l'altro.
1: Che schifo! Ma io davvero vi voglio dire la mia. Rip, lobo, davanti al portale.
4: Ma che cavolo in ballo?
5: No, no, stavo
4: semmai
5: un po' di morto.
4: Stavo pensando che cavolo
5: di morto. Ma che cavolo di morto?
4: Ma che cosa mai? Ma questa è la macchina di morto. Ma dai, è un po' tutto l'altro, devo riconsiderare che non è lì. Dentro di essere ancora anche dentro. Camisella, aspetta, Ti dopo no.
1: Oh madre, cazzo vuoi? La query di Rip, porco Dio. Allora, l'ombolino fa male in cuore.
4: Che clima di
1: la garraggia che... Rip, lo so, piacerebbe a tutti che passasse Federica Panicucci a farci una pippa. Sto
4: vedendo California.
1: Siamo andati, l'informatica fa male, lasciate i computer fin quando c'era in tempo, i computer fottono il cervello, fa male, è droga. Guardate com'è ridotto a smesso.
5: No,
4: ma devi trasmetterlo questo, fa questo di dietro.
1: È passato.
5: Secondo le rumore tra un basso e l'altro
4: riesce a discendere al ticchettio, secondo il ticchettio.
1: Fargetta la suca, fargetta. Porco Dio, fargetta. Minchia, un po' d'acqua pure a me.
6: L'acqua, l'acqua.
1: Ah, minchia, aspetta, c'erano i fotomontaggi che hanno fatto ieri. Mi pare che c'era pure uno di Paschi. Aspetta, application, graphic, GQ view.
6: C'è dell'acqua.
1: Sì, un attimo, mo 5 secondi. Allora, c'è TMP, TPO, Nico, Foto Bologna, sotto, dove sta, fotomontaggi, allora.
6: Andate via, bello.
1: Allora, ciao.
6: No, fammi vedere subito.
1: Andate via, non ci male il muore perché è lordissimo. Cancabaia non quaia.
6: Allora, stamattina il coniglietto
1: del culo
6: non è stato attivato.
1: Ah, caduto.
2: Grazie. Non ho fatto mica io. I tuoi amici milanesi
1: più. Cruelissimo.
7: Ma per culo, crepa!
4: Vabbè,
1: poi questo.
4: Da
1: qui
4: non
1: c'è
4: tanto di niente in giro.
1: E poi... Il colino è
2: questa è atroce. Questo merita un applauso.
1: Questo è troppo bello.
2: Il colino Eker 20 anni dopo è atroce.
3: Dov'è?
2: Da un popolo. E se fanno di fotomontaggio.
4: Questa la voglio fare il
1: manifesto.
2: Sì, sì.
1: Ma sei convinto?
4: No, sono fatte bene con le foto. Chi ha fatto le foto si sa fare.
1: Però
4: sono questa
1: scure.
4: Che è molto bella, come si chiama?
3: Quale?
4: No, questa
6: è
4: molto bella.
6: Quella
1: è la mia, scusa, quella che
6: l'ha
1: scritto
6: con... Ma tu come l'hai fatta? Cioè, come l'hanno questa fatta?
1: Sì, sì, questa qua è... molto più elite.
4: Stiamo commentando
1: le cose.
2: La tua, no? È lei.
1: Ah, no, è lei, la tua foto. Mica.
2: Col mio portatile chiuso però, vaffanculo.
1: Perché poi tutte le foto sono davanti al portatile di asbesto?
2: Non capisco perché, cazzo di Dio. Tutte le foto davanti al portatile di asbesto. Cioè, io in casa.
6: E questo è un montaggio?
1: No, guarda qua c'è la foto tua. Guarda qua, c'è dell'originale ora. Allora, la devo provare. C'è la tua originale.
4: No.
6: No.
1: C'è la tua originale da qualche parte.
6: Sempre presa in questi giorni.
1: Sì, in questi giorni, voglio fatto c'è quella sua porta da qualche parte, quella becca. Oh. Io ora non mi sei uscito, sono appena rientrato.
4: Tu hai tutte queste foto, vero?
1: Sì, queste qua sono sul mio hard disk.
4: Bulgaro!
1: Queste qua sono sul mio hard disk, sono.
4: Allora?
1: Fuori scorso.
4: Vai, prendete qualche...
1: È un attimo, sto cercando poi io... Giure, ma che è una cosa, no? Ecco qua, questa qua
6: e poi li avete messo dietro
1: e poi hanno messo dietro le strisce dove gli manca l'indice, il pollice, la luce, il medio,
6: esatto,
1: sì,
4: bastardo.
1: Comunque ci do, l'hanno messo nel sito dell'OA.
4: Qual è la direttoria del sito dell'OA dove ci stanno queste foto?
1: Vabbè,
3: la trama è il
1: mezzo.
6: Qualcuno ti ama, questo.
1: Chi?
6: Non lo so, Rip. Rip in Loom.
1: Ah, Rip, vabbè, io anch'io amo Rip. È molto così.
4: Io odio.
1: Allora. CP.
4: Grazie per l'arte. Facciamo una gara di gara per la squadra. Una bella gara di gara per la squadra.
1: Fotomontaggio. Come cazzo si chiama?
4: Il sindaco di Catania.
1: Flash home motor. Ok.
4: Tutto questo lo stiamo sfondando perché è bellissimo. Non scureggiare. Oh, Madonna. Oh, stiamo scureggiando.
1: La trovi se entri sul mio FTP user loser password loser, nella home c'è onceawarelammers.jpg.
4: Dov'è che esci?
1: Fammi FTP.
4: Dove?
1: Alien 83.
4: 83.
1: 83. User loser password loser. Scritto PH è. Diamo le password per radio. Sono giorni che diamo le password per radio.
6: Oh,
2: oddio! Se non l'hanno capito sono idioti almeno a meno.
4: Ma che struzzi!
1: Se vuoi tirare pure foto bologna.dar.bz2 sono le origine, alcune delle originali.
4: Dove? Scusa?
1: Thank you.
7: cazzo di mare,
5: quanto di mare, come
1: fai? Bristol in 5. Gioco onesto.
8: Voto Bologna Tarbi
1: 2. Tarbi 02.
8: Merda,
0: c'è un merda. Bellissimo!
8: Merda!
1: Sì, andare pulizia.
0: Sì, lui è magnifico.
7: Non capisco niente. Questo non ne capisco.
1: Una Madonna, ma
7: l'ha recuperato?
1: Il saccapello l'ha recuperato?
7: Perché?
1: C'è ancora la Madonna lei.
0: Oh, allora i nomi assegnati al demonio. Abandon, Asmodeo, Astarotte, Bemos, Belfagor, Belial, Belzebù, Demonio, Lucifero, Mefistofele, Satana, ma poi c'è altri tipo Satanasco.
1: Comunque, a parte questo, è importante, voglio dare una comunicazione importante a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Questa notte nel sacco a pelo di Lobo ha dormito la Madonna.
7: La Madonna
1: è alta 1,50 m, bionda e non porta il reggiseno.
7: Cos'è che
0: gli perché?
7: Che cazzo
1: ne
7: fai?
1: Potevi
0: venire da noi.
1: Che non lo so. Non mi ricordo qua, perché l'ho curato. Ah, ascolta questa cartoncina qua, questa qua è atroce. La metto io. Non mi ricordo più quasi. La cirurgica.
0: Allora, si gioca a merda.

sand is crystal, the rumble of waves is falling down.

0: abbiamo Don Ferdinando sotto casa e busta.
1: Scusa, bambino, bambino!
0: Ok, basta. Il portatile di guerra sono... No, ho sbagliato, porco di... Non lo voglio più suonare, basta, vaffanculo, una volta basta.
2: Che pirla. Che pirla.
0: Barry, che fu? Che fu? Che cazzo scelgo? Non ci sto tanto per me, eh? Se
2: mi dici... Quattro gatti in culo!
0: Quattro gatti in culo, vedi, sta bene.
2: E dopo il caffè, la pizza, la bottiglietta d'acqua minerale da diretta lo fanno con la pizza.
0: Se c'è una Coca-Cola era meglio. La droga cola è vita. La droga cola. Bevi la droga cola che ti fa bene, ti fa digerire.
2: E guarda che... Ti ricordi che avevamo scritto
0: la creatura, no? Forse ce l'ho qua.
2: Vai.
0: Che canale eravamo? No, già andati via. Non ce li ho.
2: Vabbè. Questo è un Lutax modello cacciato figlio.
0: Ma hai guardato sul Linux Linux laptop? Ma che cazzo vuoi? Ora ti passo la urla, Basti. Che cazzo vuoi, tiro. Vabbè, se la cercai su laptop la trovi. Se cerchi su Google Linux laptop, trovi questa urla che... No, non è www, è una urla dell'Università del Texas. Se vuoi te la do tutta, però se la cerchi su Google la trovi prima che te l'ho detto io.
2: Fare tante cose con me, bravo. Oh, ma te con la spazzino, bravo. Io non ho fatto la spazzatura del mondo, non ho fatto la
0: spazzatura. Ma che cazzo vuol dire che Lidia non mi ha ammaronato? Ma che cazzo me ne porta a me di Lidia ora in questo momento? Vabbè, la supercazzo per andare allo scappellamento a destra, io in questo momento cioè, posso pensare a Lidia. Che cazzo me ne porta? Linux sul laptop. Ok. Allora, come se fosse Attani in punta, prematurata a destra, convergente.
2: Vuoi che era una storia in non metta mai la corrente? Cioè,
0: qua che anoressia. Lei, ma... Che la femmina fa pazzesca. Ah, ma Roberto sta facendo i cazzi miei. Radioascoltatori, questi qua sono i cazzi miei, li state facendo, continueremo a farceli. Mi dispiace, ma...
2: Adesso ci sarà un convegno dei fatti che dice l'importanza della lampada a petrolio nel 2000.
0: L'importanza della lampada a petrolio nel 2000.
2: C'è un'altra roba, il pallottoliere, questo sconosciuto, altro che il computer.
0: Il pallottoliere, questo sconosciuto, altro che il computer.
2: I'm so glad in. vedo che ci sono 33 controlli. E vai.
0: Iron, come ti dici, io ne posso con qui. Quando hanno gli bisogno, siamo.
2: Per la 7-0.
0: Il resto io porto. Tanto 100k non mi cambiano la vita.
2: Elettrico!
3: La senti questa voce? È bene andare un po' a fanculo e di levare quel Windows dalla rete prima che ti crasha. No, no, io sono arrivato ora, non c'ero. E io sono il Papa.
2: Del futuro, Java.
3: E io sono il Papa.
2: Ha detto per il cielo c'è futuro.
3: Sì, scrivetelo un sistema operativo in Java. No, c'è il Java OS, per carità, ma è una gran porcata. Scrivitelo un gestore di interrupt in Java, per carità, c'è nel Java OS, ma è una gran porcata.
2: No, devi installare questo pacchetto qua, che fallo?
0: Ma gli Alpha Driver forse devi installare.
2: Alpha Driver?
0: Lo fa. Sì. Ce l'ha adesso forse gli Alpha Driver. La mia no, Suca.
4: Perché la mia?
0: Fammi un pompino con il rosoio, dai.
2: Facciamo il puro.
0: My first wedding.
2: Oh, mettiamo a disposizione la macchinetta, sì? Chi è che si vuole scaricare nel fondino? Vuole fare le bombe? No, non è vero,
3: non è vero, è una stronzata. Signori della GDF, non ci fate caso.
2: Signori dell'FBI,
3: Echelon, noi scherzavamo, non abbiamo detto Arafat oppure Gheddafi.
2: Noi siamo tutti musulmani.
3: Non abbiamo detto USA.
2: Devo fare una moschea
3: con Giadalla che recita il Corano.
0: Minchia, tu ti scherzi. My first lady. Oddio, oddio.
2: Madonna, me lo voglio subito,
0: A me capita ogni tanto.
2: Io sono meno questa persona. Però questo non è che non ci sia vista, per le fatte. Tanto i pacchetti però non credo. Lo prendo e scarico di più, vorrei tenere la giornata. Se adesso trovo qualche bugia, se non ci resta, la vita di un'altra.
0: Ma il proprietario del caramellone ancora dorme. Detto Caparossa.
2: Il compagno Caparossa.
0: Il Caparossa. Non l'ho ancora visto stamattina. Mi preoccupa.
2: Questo?
0: Ecco Lobo e Alberto, vicini, compagni di merende, a merendare di fronte un masterizzatore con tanti CD vuoti da masterizzare. Fanno merende davanti a un masterizzatore, merendano
2: in culo alla SIAE,
0: in culo alla SIAE, i coglioni. Orco demonio,
2: bella, scusa, almeno si fa il culo.
0: Ma il culo.
2: Bella, la legge è solo un tipo. Perché non lo faccio mai più, c'è una notizia che fare di nome. Quale tavolo? Non mi ricordo che non mi piace, ma non lo faccio mai più. Ma è un faccio. Non mi così come lo carico, praticamente tu mi dici per gente, mi dici per però per gente che sta iniziando a
0: andare così. Ma di che?
2: Io mi metto a fare la vita per andare
0: in
2: giorno.
0: Perché?
2: I cifrati per tenere la vita.
0: Vivo. Vabbè, una minchiata.
2: Oh, un filmato di scontri che mi ha lasciato... perché? Il conto di pari di Roma.
0: Ragazzi, che
2: giorno era stato partito?
0: C'era qualcuno che fischiava da forza o eravamo noi qua?
2: Eh?
0: Io non sono emotivo.

0: Se tu ti dà un backstroke, vai. Cazzo, che fatto? Come si chiamavano quelli là, gli avi? Il paese, l'altra cosa. Ma almeno è. Guarda, devo fare il giro a te. Guarda, almeno è. Dimmelo a te. Buongiorno. Sempre. Dov'è che avevi il piazza a driver? Non ce l'ho tutto fatto, ce l'ho la compresa.
1: Ah, l'ho fatto.
0: Non ce l'ho fatto. Tutto il resto. Vabbè, mi spiace, però sono già qua. Sono già. Sono già. Carico questo, no? Alza l'altra, alza l'ultima, alza l'altra, guarda. Ah, questo. Io sono interpreto. Per interpreto. Interpreto. Aspetta, internet, non internet, internet, ma internet. Sì, che cazzo sai, io attrosso. Non fai? Non fa niente, va, quanto è grosso,

0: Io voglio il 2 e il 3.
1: Io voglio il 2 e il 3, porco Dio, cioè,
0: ma chi c'è? Ma ce l'avete cartaceo? Guarda,
1: se no, dovremmo saperlo tutti nel nostro.
0: Ma li faccio io, minchia, cioè,
1: sono belli.
0: Me li faccio portare, minchia.
1: Il secondo è più bello, perché
0: il secondo è più bello.
1: Tutta l'implementazione è fatta per il DSD.
0: E come il geocomando.
1: La figata. Installavo col DSD e cominci a giocare nel ballare.
0: Beh, il DSD ce l'ho, non è un problema. Il cazzo è... No, lo faccio passare dal tipo che me l'ha sempre prestato e faccio io PDF e vaffanculo, visto che nessuno ce l'ha. E mi faccio un Juarez in Russia. Puttana Eva.
1: È un circo, è un muro scuro, è un circo, è un circo, è un po' di circo, è una storia, è un circo. Oh, c'è questo spazio, vuoi che
0: sia
1: spazioso di fare questo?
0: Sì, sì, c'è già da un po' di tempo, appena l'ho visto sono impazzito.
1: Ma mi sono garantito che questo funzionamento.
0: Vabbè, è la prima release. Bisogna supportarla. Ma comunque sulla Spark gli stamperei OpenBSD e basta un cazzo.
1: Devono morire, Dio Bill deve morire. Tre bambini. Questo cazzo.
0: Lo zio Bill.
1: Tu capisci?
0: Oh, il camarossa! Glicero.
1: Ah, c'ho la certificazione, ti interessa, c'ho i libri di certificazione di tipo.
0: No, non penso di prendere la certificazione di tipo breve.
2: Lui sono certificato breve.
0: Sono certificato perché non media lab.
2: Grande!
0: Sul rete, sul...
2: Si può fare i corsi, la certificazione la clinic.
0: Mica! Forza, facciamo certificazione!
2: Sì,
0: non sono più niente.
2: Rilasci così lo certified business
0: media. Certified Acquist 01. Boom! Porco Dio! Va bene, noi dal prossimo hacker meeting, che è questo che già è finito, certificheremo! Mamma mia, mamma mia.
1: Ma
0: che fai? La Cuzzerti, no, via, via. Perché è una Cuzzerti di merda. Tanto quelle mappe sono bene che c'è lo sniffer, non serve guardarla di sopra.

0: contenta con la mía.
1: Thank you.

leader. Quando vuoi fare. Non ho capito un cazzo.

0: Non so quanto siano locali.
1: Sta andando.
0: Andando?

detto Mufdom.

0: Porco Dio.
1: Ma perché Windows 2000 ha pure un telnet? Che cazzo fa il telnet di Windows 2000? Ma Dio porco. Dieci. Coalizziamoci contro Caparossa, facciamogli una capa santa.

Java merda, merda Java.

0: que menjava com era? Era... Ma che cazzo me ne porta a Java? Io ho dimenticato Java.
1: Ascolta, uomo libero, ascolta attentamente. Sappi che ci sono migliaia di giocatori che vogliono farti affetti in tutto il mondo. Questi uomini presto verranno in Giappone per uccidere.
0: Vabbè, ma andiamo un po' di forza.
2: La moglie cucina gli spaghetti sui nudi per ingannare quando la prima comunione in bottiglia torna dal lavoro e sorretti il fogastico con un cinghiale simpatico sulla tavola, ma si sente incalzato dalla sua automatica di fronte al pratico tipo. Vieni a trovare la trattoria tutta bocca di Taro e me. Anche tu potrai indossarti come un uomo eretto. Finalmente avrai la possibilità di buttarti a questo mostro sulle nostre specialità.
3: Leggero di ricorrere a te, e ricordarti, e correre a te, offrirti di giù il giorno in fredda.
4: E a raccoglierti troverai uno stocco di trogloditi che ti condurranno per mano nelle anni di questo canto.
5: Trattoria tutta bocca, e anche tu, a impatto, potrai esclamare.
6: Thank you.

0: queste cose.
1: No,
0: la però questo è lei.
1: Ma se proprio se l'ha fatto in coppia due persone.
2: Io sto
0: elettrico sicuro. Elettrico!
3: Mi è stuga.
0: Hai fatto la foto, hai verificato la foto a migliore
1: di
0: no,
1: ma
0: ma
2: questo è il migliore di
0: Grazie.

0: chiedo,
1: non hai visto i miei commenti?
2: Quanto? Ma che cosa? Ah,
0: AB. Il biglietto quanto è costato? Devo fare
2: Ghost in the Shell, ho tutta la colonna sonora, l'ho messa là in FTP.
0: Eh?
2: Ma di che cosa? Che macchina? Ma che macchina? L'IP. Ah, ah no, è quello, è l'FTP. Ma è tutto bucato.
3: Questo ce l'ho di là.
2: Adesso? Alle tre.
0: Che cazzo, un po' di mezzo.
4: Amiga, ¿cuántos soldados que me estáis dando? ¿Qué es lo que voy a hacer?

Ma qua tra fai le informazioni, c'è gente che sa che io ho cappellino.

0: non lo so, qua su che respiri, c'è gente che... Ah, è vaffanculo! Ce l'ho, l'ho messo io! Tutta la roba di anime originale giapponese l'ho messa io!
1: L'ho scelta 40 volte! Come vedi con i conti? Andata!
0: Le fanno per due!
1: Sì. 341
0: e 400. Sì. E sono... 680 e qualcosa. Fai il conto per due.
1: Sì, dipendo dai calcolatori.
0: Dammi fa, io faccio io a mano, quello è un coglione. Dipendo per due, coglione. Conti in...
1: Per due, io sono una donna vicina. Che cazzo faccio?
0: Mi sto cazzariando.
1: Bravo, cazzariati. Invece potremmo occupare un treno e trasferirlo su un enorme treno, attaccando vagoni da Milano a Catania.
0: Sì, facciamo treno cablato.
1: 10 metri, così facciamo via. Andiamo da Milano a Catania, 10 metri, poi ti prendi i vagoni e sei arrivato. È facile. Ti tolgono tutte le porte di mezzo, ti prendi un motorino. Tutta l'Italia dei vagoni.
2: L'Italia dei vagoni.
1: Cos'è questa?

Ma non lo scuro di più.

0: quello che era. Non ho capito. Tengo io.
1: Quella missione non è che sei un coglione, sei un due volte.
0: Voglio fare così. Vagone.
1: Vagone.
0: Della ordinata dei vagoni.

0: andare in giro con tutti quei soldi,
1: perché a questo punto è dovrebbero essere tutti.
2: Mi tengo la
0: parte, ma parlare anche per sicurezza. Aspetta, guarda, come si scambia.
3: No, non c'è, dai, basta.
2: Dai, lo stesso.
3: È certo, perché permette, se c'è uno collegato dallo strippino può entrare negli altri, perché l'amministratore del Strabrick VCN deve essere almeno un po' mezzo spazio.
0: No,

0: 15 split. 10.
1: Non c'è la droga cola, vi prego.
0: Sì.
1: Droga cola, please.
0: Che erano già senza.
2: Allora lo so.
0: 70?
1: Se ne dovrebbero essere passati 12.

kişi olsun.

Bueno, directamente.

0: Pronto?
1: Che noi siamo felici quando raggiungiamo i 10. Allora, se volete.
2: Ma che bello, oggi siamo in 10, finalmente. Quanta gente. Poi sparito.
0: Io avevo la memoria i PC
1: e poi beep
0: e i PC e fa.
1: Io mi sono ridotto il rumore del beep in un
0: io me ne foto.
1: Potrei spalmarmi la lingua di Nutella e poi leccare un mondo.
0: No. A parte il 25%,

Oh, my God.

0: bravo, bravo. Metti il cazzo.
1: Metti il cazzo. Metti il cazzo, metti il cazzo.
2: Introdurre il cazzo nella porta del territorio. Il cazzo.
0: Da dove vado? Dove vengo? Dove cazzo vado?
3: Non lo so.
0: Da dove vado?
4: Il muffo! Dopo il muffo avremo il muffo!

0: mezzo, porco Dio.
1: Thank you.

0: Anybody home?
1: Yeah, so it's

Thank you.

Grazie.

Thank you.

0: Cotignan Gallo.
1: Sì, ecco, signora Santa, certo.
2: Ma cosa hai capito? Beh, arriva dall'Asia Roma.
1: Sì, benissimo, il maialino, allora, va bene. Allora, per me, poco latte, molto maiale, molto cucciolo, se c'è gambo, coscia, orecchie, tanta roba di cucciolo.

Take a walk, take a ride.

الله عليه وسلم.

Thank you.

Thank you.

0: vedere la conoscenza, questo è un caso. Se ne fate più 4.000.
1: Questi milanesi vogliono fare i
2: sempre poi i milanesi.
1: Ora di frutto e ti vengo a prendere tutti a
0: cattivo. No, dai,
1: ha ha ha ha.

Thank you.

Thank you.

0: No,
1: prima era di...
0: No, morto allora di DNS.

Gracias.

0: c'ho lo sciabanno in quelli.
1: Ciao! Sempre che
2: ascolta la in realtà il compito, prendi chiaramente, posso dire.
3: Point, punta.

0: Guarda qui, il telefono di Sciola, il telefono troppo.
1: Cristoforo, enter.

0: davvero solamente.
1: Come cazzo è possibile?
0: Non lo so, per... Thank you.

0: kada je mušterima što je uđela.
1: Volume. Che cosa? Eh sì, voglio fare al lobo. Voglio fare al lobo. Lobo, fallo tu, lobo.
0: Tu dai cocco, guarda, bucato. Che cazzo di coder sei? Faccia, non stare qui a cazzeggiare.
1: Impazzito.
0: Vuol dire la fica.
2: Dove, secondo voi, dove trovi?
0: Come lo devi trovare?
2: Dove c'è qui?
0: L'Ipcrypt per cosa?
2: Punto sto, punto quattro minuti.
1: Non c'è salvezza,
0: allora,
1: in Italia.
0: Lo so io dove le trovi.
2: Freshmint no.
0: No, Freshmint.
3: L'Ipcrypt
0: basta, ancora, adesso per cazzola. Le trovi nel CD della Slack, devi installare il pacchetto MD5 che passa, sicuramente non è installato, quello dove ci sono l'Ipcrypt. Guarda in var log package se c'è il pacchetto 3DS, come cazzo si chiama.
3: Pacchetti, questi.
0: Sì.
3: E poi lo pulisce da solo.
0: E quando la succhi ti torna indietro.
4: Ma tu stavi facendo tu, io ho staccato per farti fare a te.
3: Sì.
4: A te? Eh sì.
0: Ma tu non la senti quando parlo? Ma io ho la Madonna. Ma la Madonna, cosa riuscire ad altro cappello per diventare qualche questa cappella?
2: E sta là.
0: Il pacchetto Netflix
2: per aggiornare
0: le cose. E là dentro fai un altro, non ci sono le libcrypt là dentro. Vabbè, ora te le cerco io qua da me, guarda, faccio prima. Dyne.http dyne.org 8000 UBAC.
2: Ci sono
0: UBAC. E fai un LD config che passa il patto con meno L maiuscolo. No, l'LD config lo fai a parte. Poi nella compilazione gli fai meno L maiuscolo, basta due cazzo sono le librerie. Prima del linking. E gliela studi a Bonamassa.
2: Ah,
0: mi piace tutta Bonamassa.
2: Allora. Il telefono.
0: Ah, la corsa. Vabbè. C'è chi c'era a lungo, c'è chi c'era a posto.
1: Ma porco Dio, MC, vaffan Cristo.
0: Perché cazzo usi MC? E poi io ho una fotografia con un MC grande tanto che sto trasferendo file dall'FTP a qua con MC per comodità.
4: Non l'ha bucato. L'FTC qui mi
0: ma non è sempre più vocale? Ma non lo so questo programma che non lo legge.
1: Ho scritto di Ocani.
5: Qua. E Don Freddy.
0: Grazie, bravo.
5: Dai, ok.
1: Dai, ok.
5: Ah. No, ok. E sono in line. You're all of us.
0: Ah, vai, oh.

0: La Madonna, tutti sono di Madonna.
1: Perché mentre in fondo?
2: Era svegliato un caso. Va a fare il parco da terra per me.
3: Fina!
2: È stato questo. Action fatto la mia volo. Mi nato presto. How about you two? Splash. Holocaust.
1: Quando è tu muovo?
2: Mafio. La terra pesa di chi della mia cia. Di chi della mia cia. Mustilo.

0: Federico, che cosa stai facendo?
1: Sto legando il mulo.
0: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
1: Sì, è proprio così.
0: E allora?
1: Allora? Istituto di obbedienza animale.
0: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com
2: Sotto? Sì. ORLO W SK.
3: Al vivo TPO di Bologna, tra poco mi impiccherò con i cavi.
4: Prova. Sì.

0: Io... come mi girano i coglioni con questo programma.
1: Ah? Ah?
0: Cioè, o tiro su al massimo, o lui spegne del tutto.
2: Boh, così come va? Poco. Ora lo alzo e vediamo un po' come si sente.
0: Ah, in effetti lo alza.
2: Va bene, provo a mettere quasi al minimo.
0: Così? Così?
2: Beh, così forse... Senti, provi a mandarmi un po' di musica e riprovo.
0: Ah.
2: Ok, dai.
0: E lo teniamo in diretta con i suoni. Non si vede un senso, ci sono un cazzo qua.
3: Adesso parlare di te. Sei in ritardo.
0: Per l'ennesima volta siamo tornati in diretta. Salutiamo Micro Onda. Siamo lentucci, mi dicono. Siamo lentucci. Stiamo usando un server che sta su una 34 megabit. Che cazzo vuoi di più? Altro che lentucci. Il tuo culo è lentuccio, Madler. Vabbè. Madler vuole un porco dio in diretta. Abbiamo già dato. Siamo in attesa di trasmettere alle ore 20 campionature di utilizzo musicale a cura di Elettrico. Di là stanno preparando tutto l'impianto, ci sarà il fast tracker e programmi del genere. E abbiamo qui con noi Mister Coniglietto, che intende rilasciare una dichiarazione pubblica. Ok, dichiarazione rilasciata. Abbiamo anche un Mac tra di noi. Un e-book, o sbaglio? Con la dede. No, voglio vedere. Aspettate che brillo sto cazzo di microfono.
4: Ma questi porti di...
5: Porco Dio, Caparossa, come mai una scelta così infelice? Devo ringraziare porco Dio Leandro Noferini, ovviamente, di questa scelta.
0: Io sto vedendo qua una cosa che non mi sarei aspettato, cioè un iBook con una Debian. Quindi è vero, si può mettere Linux sui Macintosh?
5: Si può, si può.
0: Esiste, e ha un limite.
5: Non ha limite.
0: No, matematicamente. Funzioni, esiste, ha un limite. È una stronzata.
2: E chi, io?
5: Con Elix Gnome.
0: Ma come si fa? Praticamente. È complicato, non è complicato?
5: È un pochino complicato, ma non esageratamente. La Debian, come al solito, è un po' più complicata.
0: La Debian è un inferno.
5: No.
0: Apt-get, debugger sono un vero
5: quello
0: inferno.
5: Quello è meraviglioso, è la cosa più bella del mondo.
0: Mamma mia.
5: La cosa più...
0: Apt e basta.
5: No, la Debian è bella tutta, eccetera, eccetera. Però Apt è una cosa fantastica.
0: Perché? Che ti aggiorna i pacchetti di rete.
5: Ma che tu puoi aggiornare tutta la distribuzione giorno per giorno, puoi installare un pacchetto per dire e lui ti fa tutte le dipendenze e te le mette a posto lui. Con gli RPM, per esempio, è un delirio, che se tu devi mettere un programma grosso che ha 20 pacchetti di dipendenze, tipo Apache o Home, cioè ti devi scaricare tutti i pacchetti, installarla nel modo giusto e non mi sembra proprio la cosa più user friendly che possa essere. La Debian ha questi vantaggi che per uno tonto, tra virgolette, come me, apt-get install, update, apt-get this upgrade mi mette a posto tutta la distribuzione e io non devo neanche guardarla. Con RPM volessi fare una cosa del genere impazzirei.
0: E la macchina come l'ha presa questa cosa?
5: La macchina l'ha presa benissimo.
0: Nel senso che va meglio, più veloce, che ne so,
5: non
0: rispetto
5: so,
0: al MacOS.
5: Onestamente non lo so perché io il MacOS non lo uso, quindi non so fare...
0: Non l'hai più usato?
5: Non l'ho mai usato.
0: Mai? Ci hai messo subito Linux?
5: Subito.
0: E vai!
5: Manco l'ho visto il MacOS. Non lo so, a me sembra che vada benissimo. Poi i PowerPC sono... Io ho visto solo questo, non sono un programmatore.
2: fantastico.
5: Ma, però in, ricompilando il kernel su questa, ricompilare il kernel su una MDK6 400 MHz della mia macchina, non c'è paragone, va al doppio. Poi lo so che un costo,
0: sì,
5: non si fanno su queste cose le valutazioni, però
0: comunque è una macchina molto
5: veloce. Questo è un PowerPC 300, quindi non è neanche una macchina un po' folle.
0: Fantastico. Poi l'iBook è bellissimo esteticamente.
5: I simpatici Acari lo chiamano caramellone, questo è infatti
0: bellissimo.
5: Ci sono comunque delle distribuzioni molto facili da installare, tipo Linux PPC 2000, che è un clone di Red Hat, che inserisci il dischetto, fa tutto da solo. Scegli solo i pacchetti che vuoi installare, ti fa il dual boot, tutto, fa tutto, veramente una cosa molto facile. La cosa bella, per esempio, sull'ebook un po' meno, ma per esempio sull'iMac, l'Unix PPC è conosciuto tutto subito, modem, scheda video, scheda audio, tutto.
0: Dimmi.
6: No, dicevo.
0: Introduci anche il coso delle ore 20.
6: Ah, il coso delle ore 20 è un seminario, chiamiamolo così, insomma un po' leggero, comunque un'infarinatura su come si campiona e come si possono riutilizzare i campioni musicali all'interno di programmi multitraccia tipo Fast Tracker, che è il più famoso. E invece ti volevo dire che bisogna cercare il connettore per attaccarlo, perché io non so dove pescarlo.
0: La pinza era qua in giro, non so dov'è. Perché? Come andava prima? Non va bene?
6: No, ma tu dicevi che stava troppo alto, se lo vuoi attaccare.
0: Dobbiamo rifare la prova perché ho cambiato io delle cose.
6: Ah, ok.
0: Comunque, bellissimo.
5: Funziona veramente bene. Io mi ci trovo meravigliosamente e onestamente non c'è paragone secondo me a Linux Mac.
0: Dico, vabbè, la tastiera QZERTY, però vabbè, uno potrebbe magari ordinarsi la tastiera italiana, cioè americana.
5: Io comunque l'ho rimappato sulla tastiera americana.
0: Perché scambiare i tastini.
5: Ma hai pensato proprio di togliere i tastini e lasciare solo il tasto ESC.
0: La tastiera tecno-sciamanica. Solo il tasto ESC.
5: Solo il tasto ESC, tasto della vita d'altronde.
0: Eh già.
5: Se vogliamo. Chissà, un iMac o un ebook, faccio il tentativo, perché comunque ormai c'è tutto, supportatissima, tutti i pacchetti che uno vuole, qualsiasi tipo di cosa, e sono macchine eccezionali. PowerPC sono messo in macchina eccezionale.
0: Ma poi è bellissimo, esteticamente è una favola.
5: Poi è appena uscito il nuovo notebook della Apple.
0: Quello con G4?
5: Sì, ho pianto tipo una settimana quando ho visto il prezzo.
0: Ah sì? Quanto costa?
5: Appena 7 milioni, una cazzata.
0: Ah vabbè, milioni. Lui ha speso 7-6 milioni per quello.
5: Vabbè, ma ognuno si fa male come vuole, no? Ma
0: devi prenderti il G4 come processore. E così non potevi entrare negli Stati Uniti perché te lo sequestravano come arma. Ok, io torno di là perché devo fare le prove per streamare questa musica che sentite in sottofondo e lancio il microfono in mezzo in casa.
2: Beh, sì, insomma.
7: Sono all'ABC, Iacco, sono regredito, sono all'ABC, sono al quadrato, proprio.
0: Rieccoci qua, adesso facciamo le prove.
8: Io sono Mato.
0: Sei? Mato. Ah, io sono asbesto.
8: Ricordo il tuo professore d'acqua.
0: Ha fatto una perdita poi. Ho dovuto cambiare scheda madre, processore. Però per un 3-4 anni mi sono divertito, quindi va bene. Allora, eccoci qua. Adesso io provo a entrare col segnale audio che ci arriva dal mix elettrico. Adesso vediamo un po'.
7: Grazie, ciao.

0: Va bene. Mi sono accorto tardi che stavano mandando musica di merda. Per cui riprendo io. Riprendo io a sparare delle grandissime stronzate, giusto per intrattenervi un po'. Vedo che c'è gente che ci ascolta. Ho tolto di mezzo questa musica orrenda, che è insopportabile. Comunque, vabbè. Sto leggendo un po' di posta. Arriva merda dal Brancaleone, come al solito. Brancaleone sta cominciando a rompere le palle a un sacco di gente. Poi qua c'è la backtrack, arrivano sempre stronzate. Appuntamento a Bologna al TPO, siamo già qui e sta arrivando pure Maguan. Arriva Maguan a
1: Bologna. No, fine il magone.
0: Dobbiamo rifare tutto il DNS.
1: Arriva il magone
0: con Grazio ed Enkidu.
1: Sto leggendo il mail inglese, che è...
0: benissimo. Ora questa musica veramente meriterebbe di essere mandata. Alziamo i volumi al massimo infernale. Come no? No. Non mi sono fatto. Va bene. Continuiamo a leggere. Andiamo a leggere un po'. Ringrazio Microonda per il saluto, chiamiamolo così. New Economy, campagna per il libero accesso e la libera circolazione dei cosiddetti saperi. Ma in realtà noi non sappiamo niente. Siamo a Bologna, al TPO, stiamo continuando la nostra consueta rassegna stampa leggendovi le ultime notizie della posta elettronica di Asbesto, Tech Meeting. Siamo in attesa quindi di Meguan, Graffio ed Enkidu, mentre arrivano stronzate, Bits for Money. Il driver ha bisogno del kernel sotto la sezione sound per una Sparkle X? La nostra risposta è: ma chi cazzo ce ne frega? Dopodiché, sempre nella mailing list, Backtrack si parla di Solaris, un errore in non so quale un programma del cazzo. Dopodiché, allora. Vediamo un po'. Un'altra backtrack, qui si parla Hack Meeting, poi effettivamente stronzi all'Hammer, mailbomb in HTML con GIF in allegato, notare manco PNG, le GIF. Jaromir si riferisce al Brancaleone che, diciamo, delizia la mail inglese.
1: Rompe coglioni!
0: Cosa fa il Brancaleone? Secondo
1: me detto che rompe coglioni!
0: Beh, diciamo che avete capito, insomma, va bene. Dopodiché abbiamo un bollettino di sicurezza della Hewlett Packard che noi cestiniamo allegramente. E ci è arrivato qualcosa da un... che cazzo è questa roba qua? Ci è arrivato un messaggio in HTML che contiene della roba che non capisco, e quindi cestino, perché se mi mandano un messaggio in HTML vuol dire che non meritano che io legga.
2: Ce l'hai anche un altro cabino?
0: Qui è tutto bello. Ma tra patch, un altro messaggio, installing Debian, mentre potete ascoltare, abbiamo la catena di San Libero.
2: Possiamo attaccare quando vogliamo, appena abbiamo un cavo.
0: Sì, stiamo ascoltando i lavori in corso.
2: Procedono.
0: Procedono bene, sì. La catena di San Libero, vietato ai cittadini turisti l'accesso al palazzo comunale di Palermo, gli affreschi di stucchi. Poi vediamo un po' potere operaio, Roma, inaugurazione dell'anno giudiziario di merda, Sicilia sul governo dove comincerà oggi la devoluzione di costruzione abusiva nella Valle dei Templi, questa è una notizia un po' vecchiotta, Milano è responsabile della Malpensa Fossa, Bologna eccetera eccetera, va bene. Andiamo avanti, abbiamo ancora varie stronzate. Messaggino di Ferrybyte. Ah, Ferrybyte mi sa che ha postato nella lista di meeting il suo intervento che farà che devi ancora fare o qualcosa del genere. Comunque c'è tutto un pippone gigantesco di Ferry Byte che se ce lo leggiamo, no, diciamo che non ve lo leggerò, va. Dopodiché mail.ru e basta. La nostra consueta rassegna stampa è finita qui, grazie per averci ascoltato e torniamo alle normali programmazioni qui dal TPO di Bologna, facendo clippare e Madonna di funziona il microfono in questo modo. Sì. Adesso mandiamo un po' di musica se ci riesco, regolando i volumi. Ho trovato delle regolazioni dei volumi che sono fecali.
3: Oh, l'ho per caso.
0: Devo abbassare il guadagno e ficcare lo spinotto.

0: tornati in diretta. Prova.
1: Sì, vero, sta ripreso.
2: No, qua non inizia. Ora si qua là è buono. Meglio la porta grossa.
1: Sì, infatti però c'è l'uno ma è la grossa.
2: Va bene.
3: Sì, ma la uno è utilizzata.
0: La porta cross, la porta 250, la classe 500 e la classe 125.
2: Sì, meno.
0: La classe tri, la porta trial c'è?
2: No, ma la farò poco prima.
0: E la porta superbike? Ciao.
4: Cosa stiamo facendo?
0: Ma stiamo trasmettendo.
2: Ah, sì.
0: Io adesso sì. C'è Vited che ci sente, qua stiamo piaffando come dei maiali, devo abbassare un po' il guadagno, ecco, forse così va meglio. Si sente decisamente meglio, ringrazio Vited che ci sta ascoltando.
5: Lobo!
0: Quanti ascoltatori abbiamo? Te la do,

0: Come si fa il fatto di BFW Adam?
1: Allora,
0: ti sei?
1: Ti sei qualcosa da fare? Che non te
2: niente di
1: meglio, arriva. Zip
0: config.
1: Hai il 100?
0: Sì. Ma porco Dio! Io perché? E quella la mia schiena di rete.
1: Ah, la cultura da qua. No, ma io ne ho due, non è più.
0: Ma vaffanculo, porco Dio, porca Madonna, e tutti gli alberi in colonna. Chi è che sono me stai tu?
1: C'è uno, coglione, uno, oppure nulla.
0: Porco di Dio.

0: legge locale, io sono il bagno, come te.
1: Vai a fanculo, va a fanculo, va a fanculo. Faccio così, la metto in quel posto.

0: veramente coglioni.
1: Meno N. Ma che cazzo hai? Dio Cristo.
0: Ha smesso, ha problemi di routing.
1: In realtà ha smesso è il routing.
0: E poi

Torna sul logo un attimo. Ok. Siamo tornati. C'era caduta la linea. No, va, va. Funziona, funziona. Ma porco Dio.

0: Muffdo. Muffdo.
1: Oh. Siamo in attesa.
0: Abbiamo detto tutte le vocali. Ora diciamo le consonanti.
1: Filon. K.
0: Ok.
1: Siamo in attesa di mangiare.
2: Abbiamo detto una parolaccia.
1: Che cazzo.
0: Maleducato.
1: Porco Dio, non si fanno queste cose.
2: Volevo leggere un discorso per Willy.
1: Vi rendete
0: pure voi che dice? Che dice pure voi che volete giocare arancia, mela, spina con i cavi del telefono regolate. Che giochino stupido è che... No, però che c'hai le corde arancia, mela, limone, pera, pera e poi ti incastri. Duca, Jaromil, devi
1: Duca, Jaromil,
2: super
1: Duca,
2: super Duca. Fatevi colare.
0: Jaromil, non c'è da portare. Ci vanno a avere 8 ascoltatori.
1: No,
0: ma
2: abbiamo solo un ascoltatore fedelissimo.
1: Misterco.
2: Oddio.
1: Un bottiglietto dell'acqua che detenevi?
0: Per ricorrere
1: al palio.
0: Sì.
2: Ma il segreto di un
0: guarda, caffè è questo andrei messo molto caffè.
1: No, è ancora qua, ma io devo allungarlo poi. Se no stasera finisce tutto a muffdo.
2: No, non può finire a muffdo, non mi puoi lasciare lì a muffdo.
1: Questa è morte concentrata, violenza umana. Quando sono venuto qua era piena, 2 giorni fa. Che non è rimasto un cazzo.
2: Sei veramente
1: mai. Mi serve, no, ma c'è un po' di... mi serve dell'acqua. Perché dell'acqua, dai? Ah, vedi quella bottiglietta lì? C'è una bottiglietta lì.
0: Dove?
1: Sì. Guardi con questa atroce espressione in attesa. Che bello però, è sembra di essere tornati ai tempi del Commodore 64, che tu scrivi e devi aspettare l'output dello schermo. Che bello. Queste sono le reti locali. Gli accoppiatori acustici.
2: Io ce l'ho.
1: Io ce l'ho la data.

0: telematico e il modem del Commodore 64.
1: Il modem 64?
0: Questo è 10 cc di acqua e 80 grammi di Nescafè. E zucchero.
1: Alto!
0: Guarda che roba! La densità!
2: Oh, yeah. Non vorrei spaventarti, ma devo dire che senza diarrea.
0: Perfetto!
1: Io direi più che sembra musco.
2: No!
0: Provare a assaggiarla così, però!
2: No!
1: Ci abbiamo sempre un brutto tempo. Buona!
0: Ci vuole acqua!
1: Ci vuole musco! Fare musco!
2: Ci vuole un musco!
0: Sarebbe un po' di latte invece!
2: Latte musco?
0: Sì, che bisognava farlo con latte invece! Io becco! Il Cristo becco! Sì, il latte del microfono!
2: Hai bisogno di affetto!
0: Porco Dio! Ho bisogno di stare sveglio, mio cane! Altro che Red Bull e cagate del genere, porco Dio, le Red Bull, beviti questo, poi vedi,
2: come cammini per pressione.
0: Mio amico invece scioglieva due cucchiai grandi di Nescafè in un bicchiere di Coca-Cola.
2: Però, sono.
0: Dopodiché impazziva, diventava interattivo.
2: Quando ci legheremo a cena?
0: Ci chiamano quegli esti.
2: Sì.
0: No, poverini, mica, ti fanno il culo.
1: No, no, è vero.
2: Sono veramente di arrivare.
0: Eh?
2: Sono veramente di arrivare.
0: Ora sta di caffè. Molto, anzi estremamente concentrato. Sarebbe un'altra po' d'acqua. Vedi che prende bottiglia, va? Pure un po' di birra. Il caffè liofilizzato sciolto nella birra. Eh? Ah sì?
2: Devo scappare.
0: Ah,
2: la sua acqua potrebbe andare a fanculo, non c'è più acqua.
0: Allora potremmo disciogliere del tabacco.
2: Andrà a bottiglia,
0: tipo flebo. Flebo crisi.
2: La flebite
1: con la flautina.
0: Bene,
2: vai con la flautina.
0: È caduto in terra.
1: Un muso che mi faceva paura.
0: No, ecco.
2: Tra poco DJ Session Live. Sì, perché no?
1: Abbiamo qui con noi DJ Session.
2: Salve, sono DJ Session.
1: Session, dici qualcosa di te.
2: Ma a parte che mi chiamo DJ Session, sono sempre lo stesso questo, di tutti i posti dove vado, sempre un po' di vedermi, di sentirmi, di ascoltare la mia ottima musica. Sì. E quindi sono DJ Session, ricordate che sono una grande.
0: Come? Posso dire?
1: Musica silente.
3: Coming soon on Radio Cybernet DJ Session Live.
0: Vabbè.
3: Questa è una base di questa.
0: Non lo so.
3: Sì, mi ha dato il mio mano e questa è anche la
0: conversione. Ok. Ma te ne vai quindi?
3: Me ne vado perché domani la domanda da fare. È una mezza, non so.
0: Però. Vabbè, dai.
3: Lo sapevo. Vediamo la Catania.
1: No, va bene l'alimentatore.
2: Vai, vai.
3: La Catania.
1: Specialmente
3: per il sindaco saranno cazzo.
1: Controlla.
3: Aspetto.
0: Ma vabbè che siamo caduti, ecco quello.
3: Specialmente per il sindaco saranno cazzo.
0: Ma il sindaco non c'entra con quella storia, sai?
3: Sì. Non c'entra.
0: Ce la facciamo. Gliela facciamo entrare. Se sono vivo, sì. Guardando questa bottiglia. Ma voi ve ne andate? Tutti quanti i loi? Eh? Tutti quanti i loa? Tutti. Ah. Tu sei qua? Finché ci potremmo inventare un seminario sulle PV7
1: quasi quasi
2: effetto in cui già non si parla la frase che non c'è
3: madonna
0: e noi lasciamo i rumori di sottofondo, porco Dio!

Thank you.

الْمُؤْمِنِينَ.

Yeah.

ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੋਂ

0: Bene.
1: C'è il tabacchino. Ho il caffè muffo. Quello della Prato. Sì.

0: zero flying.
1: Si sono giustamente rotti il cazzo.
0: Vabbè.
1: E ne fa.
0: E noi facciamo spam sul canale.
1: È il romanesco.
0: No, diciamo sta vignetta.
1: Ma tu guarda cosa è questo illuminante e il bagno.
0: Ma vaffanculo, faccio passare le voglie. Fammi un po' vedere che ci sta sull'arte dei programmi. E ora va in onda il dossier di fantasia, meglio vivere o morire. Li mortacci. Però, zero aperto. Oh, non cambiare il topic.

questo fumetto è decisamente geniale.

Senti, perché non fatti una cassa qua sotto? Eh? Una cassa qua sotto. Ma il cavo è in merda. Va in merda.

0: siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
1: Lo spirito.
0: È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa?
1: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale. Questa è l'unica risposta.
0: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com.
2: Qualcuno adesso mi dovrebbe... Oh? Porco Dio! Ah, ecco. Aspetta un attimo.

0: http://cutes.org/radiocybernet. No prot, no protest. Radio Cybernet, in collaborazione con Il Cazzo Che Ti Frega Productions, indice una gara di scorregge, pernacchie, rutti e encodati in formato MP3 di lunghezza non superiore ai 10 secondi, dedicati a Ivo Germano. L'archivio di suoni risultanti verrà utilizzato in una puntata speciale di Radio Cybernet, dedicata appunto a questo paladino della cacarella. La puntata sarà poi rivenduta al miglior offerente e con i soldi ci paghiamo l'insulina per i bambini diabetici del terzo mondo, oppure, se nessuno ce la paga, non ci faremo assolutamente un cazzo. Siete pregati di inviare i vostri entusiastici contributi alla casella postale giale@cutes.org oppure asbesto@cutes.org.
1: Arrivati altri MV. Narando. Che fai?
2: Andiamo a mangiare.
1: Non è presto nel podio.
2: È pronto? Ma non è carne.
3: Tu te lo capisci meglio.
2: Ma è pronto? Ma va.
1: Come? Sono tutti lei. Ne mancavano 3 o 4, quelli di stanotte. E quello che stiamo facendo adesso. Ora sto inconando. Porco Dio.
4: Non ho capito un cazzo, porco Dio.
1: Ma sono gli ultimi di stanotte. È quello che sto facendo ora. Ora ce li ha lui. Ma io non so fare il motivo.

0: Ottica, manca ancora un chilometro di tracce e tu lo chiudi.
1: Porco Dio!
2: E lo chiude pure quello, però. Oddio Cristo. No, io non ci gioco. E ora? È cresciuto.

0: Errori? Che cosa ne fa con quello che fa? Mi ha dato il Davide Pinna? Pinna, il tuo CD risulta illeggibile!
1: Pinna, il tuo CD fa cagare!
2: Lo vedremo
1: al portatasso. Davide al portatasso, il portatasso di oggi.
0: Niente? È contento il Davide.
2: Ma non ci sentire che fine farà il suo CD.
0: No, lo conserva, poi magari prova le.
2: bello a casa con tanto.
0: Lo metto in culo.
3: Ma è un programma in che ti legge bit a bit e ti riconosce il fare
0: perfetto. Infatti, però il lettore audio non me lo vede come CD audio.
1: Ma tu lo metti dentro, dopodiché lo utilizzi il roll, senza usarlo, e ti leggi il bit a bit tutto, leggendo aprendo la device.
2: Ma che dice la voce?
0: Buona maglia?
2: Vinna di più, quella
4: cosa. No, e non puoi fare le critiche con 400 persone di nuovo, ogni due mesi. Cioè, con le critiche di un organismo, ovviamente,
0: e dagli più.
4: Poi non tornare a mare, che è la forza.
3: È il posto che passa, Madler.
0: Ma è buono, tradotto, è stato bello.
3: Mi ricordo la prima mail dopo la Carmini, importantissimo per McOne, dopo la Carmini, si apre il messaggio.
0: McOne, 48, 56,
4: 22, 212.
3: No, là in mezzo non dovrei mettere.
0: Ma non è un buon l'ha visto.
2: L'ha visto.
3: Ah, ma era un CD audio?
0: Sì, però all'inizio me l'aveva visto.
3: Non lo farò io.
2: Poi ci voleva l'alito lì.
3: Sei un frocio.

0: Ovviamente Mus fa cagare. È tutta colpa di Mus. Così.
1: Ma lui dice che mi fai il longino come se sta a casa, perciò la realtà ha mandato.
2: Guarda il PC e se cerca di...
3: C7! Oh, capa!
0: Shift 7. Sembra quello che gioca tirando pezzi di poliziotto. Ma no, gli hai tolto il giochino.
1: Dovrei mettere una QR authentication.
2: No. Più? Ah, protocol mettimi 1,2. E così? Ah no, è vero, no.
0: Voglio uccidere? Non ho capito niente.
2: Guardate se anche io lo so.
1: No, è colpa mia, perché non me lo fa neanche con le stack normali.
0: Ah, no? Uccisione! Possiamo dire? Ma scusami, c'è solo Jaromir che si accorge. Ah no, ci sono tre persone. Di cui due proprio.
4: Minchia, Radio Spider-Man!
0: Minchia!
5: Lancia qualcuno, Renato!
2: Minchia, proprio sulla dorsale la volta.
0: Sulla dorsale hai tirato. Lì.
2: È lì, lì.
0: Mi fa male la dorsale.
2: Che minchia sono queste?
0: Non so, caramelle al...
2: Se le offrono significa che sono buonissime.
0: Lo sterco di gnu.
2: Mamma mia. Buona caramella? Non ci sono più.
0: Palline di sterco di gnu. Buone queste caramelle!
1: Sono mela, mamma mia.
0: Mela,
2: mela, come staccare con questo, con anche il suo stream, dice tutto e non rompe le cazzo.
0: Dobbiamo fare la porco di riunione.
3: Allora,
0: riunione.
3: Riunione.
0: Dichiariamo sciolta la riunione. Fine della riunione. Abbiamo finito la nostra riunione di conclusione dei lavori. Grazie per averci ascoltato, arrivederci. Alza il volume del box.
2: È già voluto.
0: Che vi parliamo io ed August.
2: Ah, vai, vai. Ma ci puoi anche sentire.
0: No, tu alza il volume del box. Bottana del santo padre.
1: Ma il botto perché? Cazzo.
3: Il terzo
0: Il terzo occhio. è morto.
6: No.
0: Allora, vediamo se questi froci ci parlano.
1: Froci? Parlate. Sai
7: che ti facciamo la assemblea a tavola?
1: Ma noi possiamo riparlarci?
0: Facciamola qua.
1: Adesso dai. Io aspetterei.
0: No, niente. C'è una cassetta lì dentro. Ok. Possiamo registrare l'assemblea?
2: In analogico.
0: Andiamo in analogico per l'assemblea di gestione.
1: Ma
0: di
1: tipo ano.
0: Ma che cazzo?
1: A me sono rotti i coglioni, mi sono rotto i coglioni. Vi volevo far sapere che io mi sono rotto i coglioni, se non l'avessi capito.
2: E lui?
0: No, basta, perché ci devono dare un comunicato. Sì, però abbassate la musica, Dio bastardo.
1: Giaromi il frocio, abbassa la musica.
0: Abbassa.
1: Grazie Jaromir, vaffanculo. Neg One, vaffanculo. Caparossa, vaffanculo. Boy, vaffanculo. Edward, VPN, vaffanculo. Dai, vaffanculo.
0: Vaffanculo. Ma che stacchi tutto?
1: No, invece io sono in gestione il passatile di parte, quindi la parola è doppia.
0: Comunque lo stream qua continua. Sì, lasciamo la voce in diffusione qua, non c'è problema. X lock.
1: Thank you.
6: caratterizzando Ronny, lo
8: chiamo.
6: Sono un espertissimo qualcosa. Pensa che prima ho persino imparato come fare un nuovo workspace.
9: No.
6: Ho imparato molto. No, sono andato in
9: diselecto. Perché la mia si chiama Hydra, però ha
10: Ma qua dentro, non si
8: Thank you.

Thank you.

Thank you.

ہوتی ہے، کرنے نہ کسی تبدیلی ہوتی ہے۔

கிடைக்கிறது.

0: Ma hai visto che ci sono? No, non si può dire. Siamo onorati della sua presenza.
1: Thank you.

0: aqui, pô. Você acha que veio isso?
1: O puto. Tiro direto com isso.
0: Ma che mi trovo? C'è qui la massa di pervertiti. Un bel taglio, va? C'è anche la presa, di che è con la carica cellulare? La aspettiamo un attimo, anzi pure staccato, quindi lo stacchiamo proprio.
1: Questa è bella, questa era figata.
2: Thank you.
0: Questo è un bastardo, se lo riconosce. Però è solo che la segnala tutto a ISO0, che la conduco, il gestito. Tu non hai posto seriale qua. Appunto, cioè. Porta seriale ce l'hai. Non puoi essere la ISO0. Con la macchina che mi ha la posta che ha allocata, non è che tu non hai riconciliato l'interno, questo consiglio, faccio la stessa cosa applicata, non c'è di questo dalle parti, non c'è di questo dalle parti, non c'è di questo dalle parti, invece di no, invece non è che io ho cambiato le
2: domande
0: del sistema,
2: questo lo diamo.
0: Questo è quello che utilizzo per l'azienda, quindi poi se non lo rimetto dentro è un pacco. Ci sono i cavi, basta. No, scusami.

Grazie.

Thank you.

0: Ma che cazzo di porco Dio, che cazzo è? Porco Dio! Sì. Vai, dovresti già uscire. Come Getaway 101, eh? Eh sì, perché già c'è tutta la local net, come siamo voglia? La smessa ci ha messo la local net.
1: Ah, come Getaway 101?
0: Sì, è 101, c'è già la local net. No, non è 101, c'è la local net mascherata già, puoi andare.
1: Ah, allora aspetta adesso.
0: Sì, dai, l'aspetto qua fin quando dai.
1: Ciao!
0: Ciao, grazie.
1: Prego. Dietro e quindi
0: uno 101
1: perché allora come diretto
2: Thank you.
1: dire.
0: Sì, ma sembra che non va più
2: come
0: andava un po' con il mare, ha fatto toccare il mare.
3: Sì. Ma lo
0: sta.
3: Thank you.

0: quello è Gnom, la 471.
1: Thank you.

0: sulla barriera dove nasce la primavera con cui ci vivo.
1: Come hai fatto male il successo delle 8? Come hai fatto male il giorno di polizia della macchina attuale a lavoro?
2: Senta, poi venite all'assemblea.
1: Non ricordare.
0: No, no,
1: Ma perché scusa, quella non funziona in questo modo, non funziona in questo modo?
3: Cosa fa di funzionare? In qualche modo provare a far funzionare perché quello che si deve fare funziona. Però questa cosa che provare non c'è di scrivere. Questo è un nuovo...
4: Assemblea, porca la Madonna!
2: Dice no, sei qua. Così stringiamo.
4: Sono un po' più in mano.
2: Ma sei, siamo tutti qua? No, no, ma guarda, no, non c'è no. Sta con la protezione, ci vuole niente.
4: No, devi staccare la luce.
1: Vabbè, la faccio la
2: stessa cosa. No, sì, devi aspettare che non scarichino le batterie. Pure. Vabbè.
1: Allora, io, questo. Dai, non c'è perché non ho trovato il
3: problema. Non c'è perché non ho
1: trovato il problema.
2: Va bene, assemblea, la registreremo e la metteremo poi sul sito.
4: Dai, ora, raga.
3: Se ci può essere perfetto, ci può essere
4: Assemblea!

ہیں،

Bu, bu, bu.

0: Ciao, io sono Giulia. Di là sto facendo assemblea. Io vorrei leggervi qualcosa. Solo che non so chi è collegato, che ci ascolta. Qua c'è un tubo magico, anzi degli uffini che volano. Ora chiedo come si fa. Allora, c'è un sacco di libri. La storia azzurra l'abbiamo letta stamattina. La storia della guerra pure. Allora, ho dei racconti di Guillermo Tristan. Poi, il satirico di petrolio. La stagione della caccia di Andrea Camilleri. È un libro per bambini. Una tempesta mostruosa di Willy Steinworley. Ok, ah, poi c'ho anche il libro che ho pensato, il catalogo della mostra di cui sono andata a vedere oggi, un attimo. Quindi posso anche leggermi qualcosa di molto culturale, giustamente culturale.
1: Thank you.

potrei provare a entrare in chat, ma sarà molto, molto difficile che ci sia. F1? No, non fa niente, F2 nemmeno. Leggo le cose, c'è qualcuno bene, se no me ne faccio.

quindi da racconti di Guido e Metafò a compare Giuda. Tutto il paese era impressionante, segnato da un carattere di grandezza quasi religiosa e di sinistra desolazione. In mezzo a un vasto cerchio di colline brulle, dove non spuntavano che giunchi qua e là, una quercia stranamente contorta dal vento si stendeva un vasto stagno selvaggio, dell'acqua nera e ferma, in cui stormivano migliaia di canne. Una sola casa sorgeva sulle rive di quello stagno cupo, una casetta bassa abitata da un vecchio barcaiolo, Papà Giosa, il quale era dal più prodotto della provincia. Ogni settimana portava il pesce nei villaggi vicini e ritornava con quel poco di provviste che gli bastava per vivere. Volli vedere quel solitario e questo mi invitò ad andare con lui a tirare le reti e accettai. La sua barca era vecchia, perlata e tosta, e lui, ossuto e magro, remava con un movimento monotono e lento che cullava l'anima già avvolta nella tristezza dell'orizzonte. Mi credeva ai primi tempi del mondo, in mezzo a quel paesaggio antico, in quel battello primitivo, guidato da quell'uomo di un'altra età. Egli tirò le reti, gettò i suoi piedi i pesci con gesti del pescatore biblico. Poi mi volle portare fino in fondo alla baluria, improvvisamente scorse sulla cima una rovina, una capanna sventrata, il muro segnato da una croce enorme e rossa, come tacciato dal sangue sotto gli ultimi bagliori del sole che tramontava. Domandai: che cos'è? L'uomo si fece subito il segno della croce sul fuoco, è là che è morto Giuda. Non mi stupì, quasi mi aspettassi che la strada risposta. Tuttavia insistetti: Giuda, quale Giuda? Il barcaiolo soggiunse, l'ebreo errante. Lo pregai di raccontarmi quella leggenda, ma era più che una leggenda, era una storia non troppo vecchia, perché quell'uomo spaggioso lo aveva conosciuto. Un tempo quella capanna era abitata da una donna alta, una specie di mendicante, che viveva nella carità pubblica. Da chi avesse avuto quella capanna, Papà Giosa non se lo ricordava più. Ora, una sera, un vecchio con una lunga barba bianca che pareva 2 volte centenario passò da quella parte trascinandosi a stento e chiese se fino a quella miserabile. Lei rispose: Crediti, nonno, tutto quello che è qui è di tutti, perché viene da tutti. Il vecchio si